0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.

0: 19, 6 e 5. I numeri di Marco Pantani, detto il Pirata. 19 vittorie da professionista tra il 1994 e il 2003. 6 i podi conquistati e 5 i riconoscimenti ricevuti durante la sua carriera. Marco Pantani nacque alle ore 11:45 del 13 gennaio 1970 all'ospedale Buffalini di Cesena, nella casa in via Saffi a Cesenatico, di proprietà dei nonni Sotero e Delia, dove i Pantani rimasero fino al 1978. Ad aspettare mamma Tonina ed il pargoletto vi erano papà Paolo, la sorellina Manola, di 15 mesi, e naturalmente i nonni. L'infanzia di Marco si consumò all'insegna della curiosità. Voleva sapere, sognava ed aveva già definiti i contorni delle passioni. Imparò ad attingere la sua vivacità negli interessi più vari, spesso in alternativa alla scuola, dove non eccelleva, proprio perché non dedicava a libri e quaderni il meglio di se stesso. La pesca di nonno Sotero e la caccia di papà Paolo finirono così per formare una fetta consistente del suo mondo. Iniziò a praticare anche il calcio, ma capì ben presto che non era lo sport adatto a lui. Un giorno, osservando i coetanei del gruppo corse Fausto Coppi di Cesenatico, che si ritrovavano per gli allenamenti nel piazzale antistante l'appartamento che i Pantani avevano acquistato in via dei Mille, al vispo Marco venne la folgorazione. Usare sportivamente quel mezzo, fino ad allora solo un tema di gioco. Si unì una prima volta a quei ragazzini, usando la bici da donna, vecchia e pesante, che mamma Tonina utilizzava per andare al lavoro. La sua risposta, pur nelle differenze di strumento e di abitudine, fu ottima. Non fu staccato ed in salita finì per stare davanti. Aveva 11 anni. Con caratteristiche di scalatore puro e soprannominato il Pirata o anche Pantadattilo, appellativo attribuitogli dal giornalista Gianni Mura, è considerato uno dei ciclisti più forti in montagna di tutti i tempi, con grandi doti di fondo e di recupero, oltre che di scattista e discesista. Il primo successo fu quello delle case Castagnoli di Cesena, in un tracciato curiosamente pianeggiante, il 22 aprile 1984. Nell'agosto del 1992, tenendo fede ad un vecchio accordo informale preso con i dirigenti della Carrera Jeans, passò al professionismo nei ranghi della squadra diretta da Davide Boifava e capitanata da Claudio Chiappucci, detto El Diablo. Nel 1994 avvenne l'esplosione come ciclista professionista. Pantani arrivò al Giro d'Italia dopo aver affinato la preparazione al Giro del Trentino, nel quale aveva gareggiato alla pari coi migliori, piazzandosi ai piedi del podio nella classifica finale. Deciso a consacrarsi sulle montagne della Corsa Rosa, provò ad attaccare in più occasioni in salita, ottenendo la sua prima vittoria tra i professionisti il 4 giugno, in occasione della tappa dolomitica Lienz-Merano. Scattato in prossimità della vetta, si assicurò il successo con una discesa spericolata, impicchiata verso la cittadina Alto Atesina, compiuta imitando una posizione esasperata assunta qualche anno prima ai campionati del mondo di Chambéry dall'atleta russo Dmitry Konishev. Nel mese di luglio, dopo un iniziale tentennamento, Pantani si ritrovò a debuttare al Tour de France. Il corridore romagnolo, ribattezzato il Diavoletto, dal direttore sportivo Giuseppe Martinelli e dalla critica, pagò inizialmente una maggior popolarità e quindi una marcatura più stretta da parte degli atleti in più in vista. Inoltre, una serie di sfortunate cadute nelle prime frazioni fu tra le cause del notevole ritardo accumulato inizialmente in graduatoria, circa un quarto d'ora da Indurain, e delle sue difficoltà a vincere almeno una tappa. Rimane storico durante l'incredibile scalata di Pantani il gesto di Penseck, superato a velocità doppia, che allarga le braccia in segno di disperazione.
1: Pantani che ora sta riprendendo Penseck, è un gesto veramente incredibile, allargato alle braccia, un gesto di sconforto, ma un gesto di grande realismo.
0: All'arrivo agli Champs-Élysées, Pantani fu infatti terzo, a oltre 7 minuti da Indurain, giunto alla quarta vittoria di fila al Tour, nonché secondo nella classifica scalatori. Si aggiudicò inoltre la maglia bianca, ambito riconoscimento per il miglior giovane della manifestazione. Nella primavera del 1995, uno scontro con un'automobile avvenuto durante un allenamento in strada lo costrinse in ospedale. La preparazione al Giro d'Italia divenne difficoltosa e infine impossibile. Saltato il principale obiettivo della stagione, Pantani risalì presto in sella alla bici con l'obiettivo di partecipare al Tour de France. Faticò molto a causa del riacutizzarsi dei fastidi al ginocchio infortunato e dei tanti chilometri a cronometro previsti dal programma di quell'anno. Oltre a patire le cronometro, il romagnolo si dimostrò inizialmente non al meglio anche sulle Alpi, dove l'11 luglio, nella prima tappa di alta montagna, rimase sorpreso dell'attacco di Miguel Indurain e si limitò a salire dal proprio passo, transitando al traguardo quarto, staccato dallo spagnolo di oltre 2 primi e 30 secondi. Recuperò terreno in classifica all'indomani, riscattandosi sull'Alpe d'Huez, dove conquistò la sua prima vittoria di 8 complessive in carriera al Tour de France. Partito a 13 chilometri dal traguardo, staccò subito tutti i principali uomini di classifica e si lanciò all'inseguimento dei fuggitivi di giornata, che riprese uno ad uno, transitando, a differenza dell'anno precedente, primo all'arrivo, con 1 minuto e mezzo di vantaggio sugli inseguitori Miguel Indurain, Alex Zul e Bjorn Riis, rispettivamente primo, secondo e terzo della classifica generale. Proprio quando sembrava agli inizi di una sfavillante carriera, il 18 ottobre, nella discesa di Pino Torinese, fu investito assieme ad altri corridori da un fuoristrada che viaggiava in senso contrario sulla sede di gara della Milano-Torino. Una corsa che, nei piani iniziali, Pantani non avrebbe nemmeno dovuto correre. Venne ricoverato al CTO del capoluogo piemontese, dove gli fu riscontrata una frattura di tibia e perone e paventato il serio rischio di perdere l'uso dell'arto o comunque di dover prematuramente interrompere l'attività agonistica. All'inizio della stagione 1997, il marchio Carrera non rinnovò la sponsorizzazione alla squadra del romagnolo, che così si sciolse dopo numerosi anni di attività. Marco Pantani si trasferì al Mercatone 1, piccolo team romagnolo, patrocinato da Romano Cenni e guidato da Luciano Pezzi, ex gregario di Fausto Coppi e direttore sportivo di Felice Gimondi. La squadra era stata pensata per lo più come una sorta di selezione dell'Emilia-Romagna e costruita attorno al corridore di Cesenatico per far bene nei grandi giri. Pantani vi ritrovò gran parte dei suoi compagni della carriera. Pur tra le perplessità di un ritorno alle gare quanto mai difficile, Pantani figurò positivamente nelle corse di inizio anno, presentandosi così con ambizioni di classifica al Giro d'Italia. Al Giro diede segnali positivi già sugli Appennini, dove limitò i danni a cronometro e fu terzo allo sprint nell'arrivo in quota della tappa del Monte Terminillo. Tuttavia, un nuovo incidente lo estromise prematuramente dalla corsa. Infatti, qualche giorno più tardi, nella tappa con partenza da Maddaloni e arrivo a Cava dei Tirreni, nella discesa del valico di Chiunzi, a poche decine di chilometri dal traguardo, finì coinvolto in una caduta di gruppo a causa di un gatto che tagliò la strada ai corridori, facendoli finire a velocità sostenuta contro le rocce della costiera amalfitana. Pantani riuscì a rientrare in gruppo e concludere la tappa grazie ai compagni di squadra, ma una volta in ospedale gli fu diagnosticata la lacerazione di un centimetro nelle fibre muscolari della coscia sinistra. Pantani abbandonò così la corsa. Anno 1998. Ai nastri di partenza del Giro d'Italia, il principale rivale del pirata era considerato Alex Zülle, passista esperto, nonché specialista delle gare a cronometro. Per evitare di attardarsi lungo le tappe di un percorso che poco esaltava le sue caratteristiche, Pantani decise di approcciare all'attacco qualsiasi gara presentasse delle minime variazioni altimetriche, in modo da arrivare sulle Alpi con distacchi più contenuti e gestibili rispetto alle precedenti esperienze nei grandi giri. Tuttavia, in assenza di pendenze rilevanti, i primi affondi si rivelarono spesso infruttuosi, quando non controproducenti. È il caso della salita dell'Argentario o dell'arrivo al lago Laceno, quando il pirata che aveva tentato un allungo in compagnia della maglia rosa, Michele Bartoli, fu raggiunto e staccato da Zülle. In una successiva occasione, sul passo dello Zovo, Pantani cadde ripetutamente in discesa, mentre duellava per la vittoria di tappa proprio con Alex Zülle e Pavel Tonkov, altro favorito per la vittoria, senza però riuscire a staccarli. In definitiva, pur movimentando molto la corsa, il pirata finì per guadagnare qualche secondo sul suo principale avversario, soltanto nell'arrivo in salita dell'undicesima frazione, Macerata a San Marino, quando fu secondo dietro ad Andrea Noè, e nell'arrivo a Piancavallo, dove vinse la tappa e raggiunse la seconda piazza in classifica generale. Decisiva si sarebbe rivelata la frazione di Plan di Montecampione, il 4 di giugno. Nell'occasione Pantani, con uno Zülle ormai alla deriva, quel giorno lo svizzero perse più di mezz'ora, attaccò ripetutamente Tonkov. Il russo, che gli era rimasto a ruota nonostante i suoi continui scatti, finì per staccarsi a 2 chilometri da

0: Sportivo della Mercatone 1. Il corridore romagnolo, però, aveva interrotto totalmente gli allenamenti. Fu così che, presentandosi alla Grande Boucle, accumulò nelle prime 7 tappe un ritardo di quasi 5 minuti dalla maglia gialla, Jan Ullrich, che si era invece preparato in modo molto più sistematico. Con il passare dei giorni, però, Pantani recuperò la migliore condizione, dimezzando il suo svantaggio. Il pirata andò all'attacco da lontano, sul Col du Galibier, a circa 50 km dal traguardo, nonostante le difficili condizioni atmosferiche di pioggia e freddo gelido.
1: In prima posizione, eccolo là, sulla sinistra, si è tolto la bandana, eccolo là sulla sinistra, bandana e occhiali via, vedete di grande al centro, Pantani sulla sinistra, attenzione, Pantani sulla sinistra, lo si intravede ma è già pronto per lo scatto decisivo.
0: Pantani arrivò al traguardo finale in solitaria, mentre Ullrich, mal alimentandosi e spossato dal freddo pungente, andò in crisi irreversibile, pagando quasi 9 minuti di svantaggio all'arrivo. Quel giorno Pantani non solo vinse la tappa, ma conquistò anche la prima maglia gialla della carriera. Ullrich, scivolato molto indietro in classifica generale, tentò di recuperare terreno sia nella tappa di Albertville sia nella cronometro di Le Creusot, ma Pantani lo controllò e riuscì a portare la maglia gialla fino alla fine, a dispetto dei numerosi scioperi di ciclisti nati in reazione alla Affaire Festina, lo scandalo doping che sconvolse quella edizione della corsa e che rischiò di bloccarla prima dell'arrivo a Parigi. Con la conquista dell'edizione numero 85 della Grande Boucle, Pantani regalò all'Italia un trionfo al Tour che mancava da 33 anni. Ultima vittoria era stata quella del 1965 di Felice Gimondi. Per 16 anni sarebbe rimasto l'ultimo italiano ad aver vinto il Tour de France, fino al 2014, quando Vincenzo Nibali si aggiudicò la vittoria nella classifica generale. Nella stagione 1999, Pantani confermò le buone sensazioni nel Giro d'Italia, obiettivo primario della sua stagione. Diversamente dall'anno precedente, già sugli Appennini diede prova di notevole brillantezza, giungendo quarto al traguardo nella tappa del Monte Sirino e vincendo per distacco la frazione con arrivo al Gran Sasso d'Italia, nella quale conquistò la maglia rosa. In quell'occasione partì ai 2 chilometri dall'arrivo in condizioni così estreme, neve, freddo e strada ghiacciata, da rendere addirittura impossibile agli operatori Rai filmare la gran parte della tappa. Ivan Gotti fu l'unico a tentare di resistere inizialmente ai suoi attacchi, finendo comunque staccato. Le cose cambiarono per Pantani proprio il 5 giugno a Madonna di Campiglio. Alle ore 10:10 locali furono resi pubblici i risultati dei consueti controlli svolti dai medici della UCI in quella stessa mattinata sugli atleti di classifica. Tali test riscontravano nel sangue di Pantani una concentrazione di globuli rossi superiore al consentito. Il valore di ematocrito, rilevato al romagnolo, era infatti del 51,8%. Di poco superiore al margine di tolleranza dell'1% sul limite massimo consentito dai regolamenti, il 50%. Nell'occasione Pantani, pur non risultando positivo a un controllo antidoping, fu comunque legittimamente escluso dalla corsa a scopo precauzionale, in base ai regolamenti sportivi da poco tempo introdotti a tutela della salute dei corridori. La sospensione di 15 giorni causò l'esclusione immediata dalla corsa rosa. A questa notizia, la squadra del pirata si ritirò in blocco dal giro. collegamenti successivi del

mirata con le pratiche di doping risultarono invece da altre dichiarazioni. In particolare, Jesús Manzano, reo confesso, citò Pantani in un contesto in cui si segnalavano diverse pratiche scorrette di vari ciclisti di alto livello degli anni 90, nonché di organizzatori, tecnici e sponsor. D'altro canto, furono anche alimentati dei dubbi su di una eventuale congiura ai danni di Marco Pantani. In una lettera di Renato Vallanzasca, del giorno 8 novembre 2007, indirizzata a Tonina, madre del ciclista, il famoso boss della mala milanese sostenne che un suo amico, habitué delle scommesse clandestine, peraltro intercettato al telefono da successive indagini, lo avesse avvicinato 5 giorni prima dei fatti di Madonna di Campiglio, consigliandogli di scommettere sulla sconfitta di Pantani per la classifica finale e assicurandogli il Giro non lo vincerà sicuramente. Le recenti dichiarazioni del pusher Giovanni Endrizzi alla Commissione Antimafia: non si è suicidato, è stato ucciso, confermano ulteriormente l'alone di mistero intorno alla vicenda. Il 14 marzo 2016 viene diffusa da Premium Sport un'intercettazione di un detenuto vicino ad ambienti legati alle scommesse clandestine, il quale, riferendosi all'episodio di Madonna di Campiglio, implicherebbe un intervento della Camorra nell'esclusione di Pantani dal Giro d'Italia del 1999. Il sangue del ciclista infatti sarebbe stato deplasmato. Il giorno successivo Premium Sport rende pubblica una nuova intercettazione in cui Augusto Latorre, boss di Mondragone, confermerebbe il coinvolgimento della malavita nel caso Pantani, accusando l'alleanza di Secondigliano. 3 giorni più tardi, l'autista di Wim Jeremaissé, responsabile del controllo antidoping a Madonna di Campiglio, conferma la presenza dell'ispettore nella mattinata del 5 giugno 1999. La testimonianza però non coinciderebbe con quella resa al processo di Trento dai medici che effettuarono il prelievo ematico a Pantani, che non menzionano, o probabilmente volontariamente, omettono la presenza di Jeremaissé. La Procura della Repubblica di Forlì, che indagava sul caso, concluse che un clan camorristico minacciò un medico per costringerlo ad alterare il test e far risultare Pantani fuori norma, ma dovette richiedere l'archiviazione delle indagini a causa della intervenuta prescrizione dei reati. La signora Pantani sostiene da sempre che il figlio sia stato assassinato e che l'overdose fosse assolutamente una simulazione atta a depistare, probabilmente per farlo tacere riguardo a qualche scomodo segreto, forse legato al doping nel ciclismo e alla sua squalifica, al mondo delle scommesse truccate o a quello della droga di cui sarebbe stato a conoscenza. Tonina Pantani ha sempre detto che le firme per il prelievo dei soldi che Pantani avrebbe usato per comprare la droga sarebbero falsificate e che non c'era traccia di droga nella camera del residence, come ci si aspetterebbe dalla stanza di un tossicodipendente che ne fa uso abituale e che suo figlio non era dipendente dalla cocaina né voleva suicidarsi. Dubbi anche sulla stanza messa scientificamente in disordine e non in modo naturale da una singola persona in preda a overdose, come attestato dalla procura. Infine, quei residui di cibo cinese che Pantani detestava, l'assenza di una bottiglia d'acqua per ingerire la cocaina e alcuni lividi sul corpo dell'atleta, pestato probabilmente da più persone per costringerlo a bere l'acqua con la cocaina. Oltre a questo, le testimonianze dei lavoratori del residence e dei paramedici al momento dell'intervento e al rinvenimento del cadavere in stanza, avvenuto prima dell'arrivo delle forze dell'ordine, che cozzano con quanto emerso dalle indagini, soprattutto per quel che riguarda una bustina di cocaina vicina al corpo di Pantani,
non rilevata dagli operatori del 118, ma che appare inequivocabilmente nelle riprese della polizia, e il famoso lavandino del bagno, divelto completamente secondo quanto dichiarato, senza dubbi, da un lavoratore del residence nella circostanza del ritrovamento del corpo del ciclista, ma che, sempre nelle riprese, risulta essere a suo posto e senza danni visibili. Altri dettagli risultano poi non in linea con quanto stabilito dal tribunale, come l'isolamento volontario del ciclista, chiuso in stanza per 3 giorni, ma visto in giro da esercenti di negozi limitrofi, e l'impossibilità di stabilire effettivamente la sua solitudine, avendo il residence un'entrata secondaria dal garage controllata da telecamere, che in quella notte risultavano però non funzionanti. Infine, poco prima della morte, la richiesta di Pantani alla reception di chiamare i carabinieri, come risulta dal verbale, in quanto disturbato da persone terze. Richiesta rimasta inspiegabilmente inascoltata. Una storia, insomma, che ancora oggi, a diversi anni di distanza, è ricca di dubbi, di sospetti e di mezze verità che sanno tutti, ma ufficialmente nessuno. Quello che è certo è che a Pantani non hanno permesso di vincere il Giro d'Italia del 1999 per una questione di soldi e scommesse truccate, portando un campione così fragile alla depressione e nel tunnel della droga fino alla morte. La speranza è che tutte le persone coinvolte pagheranno per le loro malefatte, regalando lassù a Marco Pantani un'altra vittoria.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

coloro che sognano di giorno sanno molte cose che sfuggono a chi sogna soltanto di notte. Edgar Allan Poe.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Focus, Dante e il suo tempo. Alessandro Barbero ci accompagna nel mondo di Dante, in un medioevo travagliato, fazioso e sul punto di dire addio alla gloriosa avventura dei comuni. Di Matteo Liberti. È ormai prossimo il 700° anniversario della morte di Dante Alighieri, maggio o giugno 1265, settembre 1321. Il sommo poeta che tanto ha dato alla lingua, alla letteratura e alla cultura italiane. Ovviamente con la Divina Commedia, tra le opere più rilevanti di tutta la storia della letteratura, ma anche per avere incarnato appieno lo spirito del suo tempo, in un'Italia drammaticamente divisa e faziosa, impegnata in lotte fratricide all'interno degli stessi comuni. Basti pensare alla Firenze tanto amata da Dante, che tuttavia lo esiliò. Per cogliere gli aspetti salienti della sua biografia, per analizzare i valori, la mentalità, le abitudini e il contesto storico in cui si mosse, ci siamo fatti aiutare dallo storico Alessandro Barbero, autore del nuovo saggio biografico Dante, edito dalla Terza. Per sommi capi, qual era la situazione politica e sociale dell'Italia e più in particolare di Firenze ai tempi di Dante? Per rispondere a una domanda talmente complessa per sommi capi è impossibile, poiché servirebbero interi saggi, ma in generale possiamo dire che ai tempi di Dante, a Firenze come nel resto d'Italia, si viveva un momento di transizione. Ci si muoveva, infatti, da una lunga stagione di crescita demografica ed economica per andare incontro alla cosiddetta crisi del Trecento, che attendeva in agguato. E si passava inoltre dallo sviluppo trionfale delle democrazie comunali al loro fallimento, dovuto a un'eccessiva violenza e faziosità della lotta politica, di cui fu, tra l'altro, vittima anche Dante. Tutto ciò, in quel di Firenze, così come in molte altre città della penisola, portò, tra le altre cose, alla sostituzione del regime comunale con la signoria, ossia con la dittatura dell'uomo forte. Dante si fece un curriculum da combattente, da politico e da sommo poeta. Questa poliedrica carriera fu un'eccezione, un'anomalia, o egli è invece da considerarsi come un tipico uomo del suo tempo? Beh, la vera eccezione sta proprio nell'aggettivo sommo. Dante è un grandissimo poeta ai nostri occhi, 700 anni dopo la sua scomparsa. Ma a ben vedere era famoso già prima della morte e tutti parlavano della sua commedia, anche se scrivere testi poetici non era così insolito a quell'epoca, almeno perché apparteneva a un'elite sociale e intellettuale. Ma è soprattutto in qualità di politico e di combattente, pronto ad andare alla guerra, che Dante fu un tipico uomo del suo tempo, o meglio un tipico cittadino di un comune italiano. In questo la sua esperienza fu infatti simile a quella di innumerevoli altri personaggi che segnarono la sua epoca. A proposito di guerra, che particolare significato assume per Dante la partecipazione alla battaglia di Campaldino sotto l'egida guelfa? Dante, nella sua commedia, ricorda in qualità di testimone oculare diversi episodi legati alla guerra tra i Guelfi fiorentini e Ghibellini aretini, con riferimento appunto alla battaglia di Campaldino del giugno 1289, vinta dai Guelfi, alla devastazione del territorio di Arezzo seguita alla vittoria e alla resa finale nel castello di Caprona, giunta due mesi dopo. Tutto ciò è un segno di quanto le esperienze fatte in quei mesi gli fossero rimaste impresse, tanto che egli ne parlò ancor più diffusamente in una serie di lettere che oggi purtroppo non abbiamo più, ma che furono viste e commentate dall'umanista Leonardo Bruni nel 400. Ebbene, quel che emerge da tali lettere è che Dante fosse particolarmente orgoglioso di aver combattuto in battaglia, considerando la cosa come una delle prove della sua maturità, del suo essere diventato finalmente un uomo adulto e un cittadino responsabile. Rimanendo in tema Guelfi e Ghibellini, è nello scontro tra queste due parti e più in generale nelle dinamiche dell'Italia dei comuni che vanno rintracciate le radici del campanilismo italiano. In verità ci sono alcune radici che vanno ancora più indietro, a quando l'Italia venne modellata dai Romani come una terra di città, caratterizzandosi così fin dall'antichità per una fittissima rete di centri urbani, senza paragoni con gli altri paesi europei. Detto ciò, è innegabile che fu la stagione dei comuni ad alimentare in tantissimi centri italiani l'abitudine a considerarsi alla stregua di potenze indipendenti, una sorta di riedizione delle città-stato, additando nel contempo tutte le città vicine quali rivali. La stagione delle signorie e degli stati regionali, fra tardo medioevo ed età moderna, ha poi consolidato in molti centri, che in altri paesi sarebbero considerati di provincia, l'attitudine a considerarsi come capitali, con una vivacità politica e intellettuale che in effetti fu tutto meno che provinciale e che ha appunto poche analogie nelle altre nazioni europee. Tornando a Dante, che impatto ebbe la vicenda dell'esilio? È vero, come afferma qualcuno, che se non avesse vissuto tale esperienza, probabilmente non avrebbe composto la sua commedia. Dopo la morte di Dante circolava la leggenda secondo cui, in mezzo alle carte che aveva lasciato a Firenze quando nel 1302 fu condannato all'esilio, la moglie e gli amici avrebbero un giorno ritrovato i primi 7 canti della commedia, facendoli poi pervenire. Sarebbe stato allora che Dante avrebbe deciso di riprendere in mano quel progetto abbandonato. Tuttavia si tratta appunto di una leggenda. Nella realtà, anche se non si può escludere che già prima dell'esilio Dante avesse cominciato a pensare alla stesura di un grande poema in italiano, furono sicuramente le amarezze della lontananza e la volontà di riscatto cresciuta dentro di lui che gli diedero la potenza creatrice da cui poté nascere la commedia come oggi la conosciamo. L'arrivo del XIV secolo, oltre alla nascita della Divina Commedia, fu segnato in Italia e non solo dalla cosiddetta crisi del 300. Quali furono le ragioni di tali crisi, oltre alla peste che flagellò l'Europa a metà secolo? Quando la peste fece la sua comparsa, Dante era ormai morto da quasi 30 anni, ma già prima, ossia quando egli era ancora in vita, si erano manifestati molteplici e allarmanti segnali di crisi. L'Europa era sovrappopolata e non si riusciva più a garantire a tutti un tenore di vita decente. C'erano sempre più poveri, non sufficientemente nutriti, il cui stato di salute si fece rapidamente preoccupanti e c'erano carestie sempre più frequenti che creavano allarme in tutta la società. Oltre a ciò, si fa spesso riferimento, anche se non si hanno ancora prove sicure, a un mutamento climatico che avrebbe condotto a un consistente abbassamento delle temperature e a un aumento della piovosità, contribuendo ulteriormente a mettere fine a lunghi e floridi secoli della crescita medievale. Per concludere, la lingua italiana è davvero così tanto debitrice nei confronti di Dante? Assolutamente sì. Innanzitutto, Dante ha donato alla letteratura e alla lingua italiana il suo più grande capolavoro 3 secoli prima, giusto per fare un esempio, che Shakespeare facesse la stessa cosa con la lingua inglese. In questo modo egli ha fissato per sempre il fiorentino usato nella commedia come lingua letteraria di tutta l'Italia. Dopodiché è davvero impressionante riscontrare quanti modi di dire che usiamo ancora oggi siano già lì testimoniati. A me piace particolarmente quel passo del canto 32esimo dell'Inferno, in cui Dante, descrivendo i dannati imprigionati nel lago ghiacciato, scrive «là dove i peccatori stanno freschi», coniando così l'espressione tuttora diffusa «stai fresco».
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dal sito web futuroprossimo.it. Gli scienziati curano gli incubi ricorrenti inserendo suoni nei sogni. Introducendo suoni all'interno degli incubi con una speciale fascia wireless, uno studio ha mostrato la capacità di manipolare il sonno. Di Gianluca Riccio. Un gruppo di ricercatori svizzeri ha trovato un modo per curare gli incubi, riproducendo suoni positivi mentre la persona dorme. In passato, le persone che avevano incubi frequenti usavano una cosa chiamata terapia di inversione dell'immagine, una sorta di metodo per cambiare la trama negativa dell'incubo in qualcosa di positivo, mentre si era svegli. Una nuova tecnica scoperta di recente migliora quella terapia. Lo fa aiutando i pazienti ad associare un suono specifico al loro sogno riscritto e quindi a riprodurre quel suono attraverso una fascia wireless durante l'inizio della fase onirica del sonno, per cacciare via gli incubi ricorrenti. Un filone di ricerca, quello che passa attraverso i suoni, simile a quello che si sta sperimentando per cancellare i ricordi negativi. Secondo i ricercatori, gli incubi cronici affliggono fino al 4% degli adulti in qualsiasi momento. Questa condizione spesso porta i pazienti a svegliarsi durante le fasi cruciali del sonno naturale, cosa che può influire negativamente non solo sulla loro salute fisica, ma anche sul loro benessere mentale, con possibili e gravi conseguenze psicologiche. Per ovviare a questo problema, i terapeuti tradizionali chiedono al paziente di riscrivere lo scenario negativo dell'incubo ricorrente e di dargli un finale positivo. In seguito si insegna ai pazienti a esercitarsi a rivivere la nuova scena durante le ore di veglia, nella speranza che, al momento del sogno, la loro mente inconscia abbia adottato il nuovo finale. Nello studio pubblicato su Current Biology, il team guidato dal ricercatore Lampros Peroganvros dell'Università di Ginevra ha arruolato 36 pazienti che seguivano già una terapia tradizionale. Metà di questi ha continuato come nulla fosse, mentre l'altra metà ha utilizzato la nuova tecnica di associazione del suono. I ricercatori hanno coinvolto i pazienti nella creazione di una versione positiva della trama del sogno, ma non si sono fermati qui. Hanno anche richiesto loro di associare questa nuova trama a un suono specifico. Successivamente, per fissare questo suono più a fondo nella mente del paziente, hanno assegnato ai pazienti il compito di reinventare ogni giorno la trama del sogno, mentre ascoltavano il suono durante questa prova mentale. Infine, hanno dato a ciascuno dei pazienti una fascia wireless che riproduceva il suono associato ogni volta che entravano nella fase di sonno REM. Come previsto, entrambi i gruppi hanno visto una diminuzione generale della frequenza degli incubi. Tuttavia, il gruppo che ha ricevuto la terapia del suono ha riportato un numero molto inferiore di incubi a settimana e fino a 3 mesi dopo il trattamento. Abbiamo osservato una rapida diminuzione degli incubi e sogni emotivamente più positivi, ha detto Peroganvros. Per noi ricercatori e clinici questi risultati sono molto promettenti, sia per lo studio dell'elaborazione emotiva durante il sonno che per lo sviluppo di nuove terapie. Si tratta solo di un primo passo. La piccola dimensione del campione rende necessario un ulteriore lavoro di follow-up. I risultati però sono promettenti davvero e potrebbero offrire un sollievo significativo a milioni di persone che soffrono di incubi debilitanti e ricorrenti.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista BBC Scienze. Siamo tutti manipolatori? L'enorme successo della serie TV Squid Game su Netflix ci fa venire un dubbio. Quanto sono manipolatrici le persone nella vita reale? Di Julia Shaw. La psicologa Elizabeth Austin dell'Università di Edimburgo ha definito la manipolazione delle emozioni il lato oscuro dell'intelligenza emotiva. Ma che cosa significa in concreto? Nel 2007 la Austin e i suoi colleghi hanno creato una scala di manipolazione emotiva, nella parte alta della quale si collocano individui che non si fanno scrupoli nel comportarsi in modi che hanno palesi conseguenze negative. Per esempio, so come mettere in imbarazzo gli altri per costringerli a cambiare atteggiamento e so come mettere due persone una contro l'altra. Ma anche i comportamenti negativi, meno ovvi, possono conquistare posizioni elevate nella scala. Per esempio, concordare con affermazioni come «posso fare complimenti a qualcuno al solo scopo di ingraziarmelo», oppure

0: qualcosa di intrinsecamente sbagliato e messo in atto solo da persone maligne è a sua volta un errore. Esistono molte ragioni che possono spingerci ad ammorbidire una situazione a nostro vantaggio senza che ciò comporti dei danni per gli altri. In altre parole, l'interesse personale può allinearsi con l'interesse comune e sfociare in comportamenti prosociali. Per esempio, a volte ci comportiamo in un certo modo allo scopo di far sentire meglio gli altri, perché sappiamo che, di conseguenza, ci sentiremo meglio anche noi. Questa è una situazione in cui vincono tutti. Così, nel 2013, la professoressa Austin ha elaborato un nuovo modello, la scala di gestione delle emozioni altrui, scoprendo analoghi livelli di complessità. Spostarsi dall'idea di manipolazione a quella di gestione aiuta a mettere questo tipo di comportamenti in una diversa prospettiva. Nel 2018 è stata pubblicata una versione ridotta di tale scala, che ordina i diversi modi con cui le persone tentano di gestire le emozioni degli altri in 5 tipi. Il primo e il secondo sono genericamente prosociali, il terzo e il quarto sono non prosociali, il quinto è considerato neutro. Il primo tipo di manipolazione delle emozioni altrui è l'accrescimento e consiste nell'offrire aiuto, rassicurazione o comprensione in maniera strategica per migliorare l'umore altrui. Il secondo è la diversione, ovvero mostrarsi positivi o utilizzare l'umorismo per migliorare l'umore altrui. Il terzo è il peggioramento e consiste nell'usare critiche o commenti negativi o minare la fiducia altrui o mostrarsi irati per ottenere quel che si vuole. Il quarto tipo è quello della inautenticità, ovvero usare lusinghe o senso di colpa o addirittura mettere il broncio per ottenere quello che si vuole. Il quinto e ultimo è il camuffamento e consiste nel nascondere quel che si prova realmente e in particolare le emozioni negative. In ogni caso, appare evidente che il tentativo di influenzare emotivamente chi ci circonda è una componente fondamentale delle interazioni umane. Un buon manipolatore, si legge nello studio, può fare del bene o del male agli altri a seconda delle motivazioni che lo spingono. In ogni caso, se accettiamo il fatto che tutti, in qualche misura, usiamo la manipolazione, ci diventa più facile capire quando lo stiamo facendo e di conseguenza tenere sotto controllo le nostre motivazioni.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da 7, settimanale del Corriere della Sera. Noi, bambini, prigionieri della setta. Abusi e violenze. Hope aveva solo 3 anni quando il patrigno cominciò a violentarla. Le sorelle Celeste e Cristina hanno subito lo stesso destino. In una serie TV, la ricostruzione delle storie di chi fu costretto a vivere con i bambini di Dio. Di Federico Ferrero. Hope Bastin è una psicologa a 42 anni ed è nata nella setta di dissidenti hippie dei Children of God, i bambini di Dio. Il suo nome significa speranza, ma la sua vita si è sostanziata in abusi e segregazione fin dalla nascita. Mia madre entrò nella setta a 19 anni. Non aveva idea di come funzionasse il mondo e si fece convincere dal love bombing, una esplosione di attenzione, calore umano e amore da parte degli adepti che cercavano di attirarla nella family. Era una ricetta facile e faceva presa su persone fragili in cerca di affetti mai avuti. La setta di cui parla la donna nasce da

0: The Family, il movimento nato in California nel 1968 dalle idee bislacche di David Berg, un personaggio che per discrezione amava firmarsi Mosè David e le cui profezie, la distruzione degli Stati Uniti nel 1973 per l'impatto di una cometa, la seconda venuta di Cristo nel 1993 e altre predizioni assortite, spiccavano per non essersi mai realizzate. I bambini di Dio solevano ripetere di rifarsi alla dottrina cristiana, in particolare alla legge dell'amore, liberamente reinterpretata in chiave erotica. Ciascuno poteva, se non addirittura doveva, avere rapporti con altri membri della setta, senza legami preferenziali. Non solo. Ispirati dalle teorie di Berg, sostenevano che ai bambini fosse consentita la promiscuità sessuale con gli adulti. Bastin racconta che quando aveva 8 anni e altre due sue sorelle 5 e 3 anni, un pomeriggio ci fecero fare un'attività che mirava a farci imparare una danza sessuale. Il tutto venne filmato e mandato a Berg. Intanto mia madre aveva avuto 7 figli da un membro della famiglia, Derek Lincoln. Le mie prime memorie di suoi abusi su di me iniziano all'incirca quando avevo 3 o 4 anni ed erano le violenze più estreme che si possano immaginare. La testimonianza dei sopravvissuti e il materiale video finora mai reso pubblico su questo fenomeno, dapprima bollato come una coda folcloristica delle rivoluzioni del 68, poi sempre più caratterizzato dai tratti della setta governata con violenze fisiche e psicologiche, danno i brividi. È quella la sensazione che trasmette la docu-serie in 5 puntate Children of the Cult, che la piattaforma Discovery Plus trasmetterà in esclusiva dal 27 settembre. Le storie che guidano il racconto, insieme a quella di Hope, sono le orribili esperienze di Verity Carter e Celeste Jones. Verity ha 41 anni, oggi fa la mamma, ma la sua esistenza è stata segnata dall'appartenenza forzata a un culto spietato. Fin da piccola non avevo accesso al mondo esterno, niente TV, niente radio, niente musica. Avevamo soltanto materiale di culto da leggere e ascoltare, così come le riviste edite dalla setta. Quei testi insistevano sul convincerci che non esistesse la violenza sessuale e che mi sarei dovuta concedere non importa a chi ed essere felice per quella opportunità. Quando avevo 11 anni, fui stuprata da un membro della mia famiglia. A un certo punto entrò nella stanza una donna. Pensavo che mi avrebbe salvata, invece girò i tacchi e se ne andò, facendomi capire che nessuno mai mi avrebbe aiutata. Celeste, 46 anni, è riuscita a rimettere insieme i cocci della sua vita e lavora come terapista, ma la sua mente è segnata da esperienze orribili. La psicologia sociale insegna che in gruppo si fanno cose che singolarmente non si oserebbe neanche pensare. La nostra famiglia venne divisa. Mia madre e mia sorella Cristina furono allontanate da me e da mio padre. Io finii in Grecia, in una cosiddetta comune. Dall'età di 10 anni fui costretta ad assistere ad atti sessuali di gruppo e siccome all'inizio lo rifiutavo, venivo punita. Alcuni adulti poi mi presero con la forza. La dottrina diceva che i nostri genitori non erano genitori, quindi le loro responsabilità parentali erano state completamente eradicate e nessuno poteva proteggerci. Nella variegata popolazione dei bambini di Dio, cresciuti in quell'ambiente tossico e violento, spiccano anche personaggi celebri. Dalla cronaca riemergono i trascorsi di River Phoenix, attore e musicista di talento e personalità tormentata, e dei suoi cinque fratelli, tra cui il famoso attore Joaquin Phoenix. Pure lui, costretto già nell'età dell'infanzia a sperimentare pratiche sessuali, e poi, poco più grande, convinto a fare proselitismo per la sua setta con le medesime modalità. A partire da quella personale reinterpretazione del comandamento dell'amore, dietro al quale sono affastellate migliaia di storie di dolore e di esistenze disgraziate. La sua vita, tra abuso di alcol e droga, si è conclusa con una overdose di speedball nel 1993, quando aveva poco più di 20 anni. Non è così complicato comprendere le radici di un malessere tanto profondo e autodistruttivo. Per la fortuna di chi lo guarderà, Children of the Cult è anche una storia di rivincita e di rinascita. Le protagoniste della serie hanno avuto il coraggio di capire, razionalizzare e affrontare la realtà. Mettendosi contro i genitori e i capi spirituali, hanno abbandonato la setta e si sono messe in cerca della propria vita, ripartendo dal piano zero. Hop ha trascinato in tribunale il patrigno. A più di 15 anni dagli abusi, una corte scozzese ha riconosciuto Derek Lincoln colpevole di reati sessuali a danno di minori e lo ha condannato a 12 anni di reclusione. Per ogni anno in cui ha abusato di me, gliene è stato dato uno di galera, racconta Bastin. Verity andò dalla polizia pensando che avrebbero riso di lei e delle sue storie strampalate. Invece le diedero retta. La magistratura indagò su quel mondo chiuso e oltranzista. Al processo, suo padre ritirò la dichiarazione di non colpevolezza e fece un patto con l'accusa, pur di non essere messo pubblicamente a confronto con sua figlia e di non dover ammettere responsabilità raccapriccianti. Fu condannato, ma altri seguaci della setta che mi hanno sottoposto a pratiche vergognose sono ancora a piede libero, non hanno pagato e questa cosa mi indigna. Invece mio padre, quando lasciai il culto, decise di non seguirmi e continuò a difendere le teorie di Berg, le fa eco Celeste. Non ha mai riconosciuto i danni che quella setta mi ha procurato. Diventare madre mi servì a prendere consapevolezza di quanto mi stava succedendo ed avere la forza di andarmene. Lei, Cristina e un'altra sorella, Giuliana, si sono ritrovate e hanno raccontato la loro storia in un libro che narra di cambi di continente e di identità comandati dai leader dei bambini di Dio per sfuggire alle inchieste delle autorità. Berg, racconta Celeste, ci aveva scritto una lettera per spiegarci che nessun figlio era dei genitori, ma che i figli di tutti erano a disposizione di tutti, che i padri e le madri che si occupavano solo dei loro figli sbagliavano. Eravamo tutti un'unica famiglia, nella quale lui era padre David, e noi piccoli lo potevamo chiamare nonno. David Berg è morto nel 1994, lasciando la gestione del culto alla moglie Karen Serbi, il cui figlio, Ricky, nel 2005 decise di farsi giustizia da sé. Tagliò la gola al suo aguzzino nella setta e si suicidò. Berg, padre adottivo e profeta, non aveva previsto neanche quello.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista National Geographic. il tubero globale. Cereali a parte, le patate sono il prodotto agricolo più coltivato nel pianeta. Di Yasmina Trifoni. Nel 2016 la NASA, che si è posta l'obiettivo di inviare la prima missione su Marte con esseri umani a bordo entro il 2030, ha chiesto al Centro Internazionale della Papa di studiare la possibilità di coltivare patate sul pianeta rosso. Così l'ecofisiologo Pedro Ramirez, a capo di un'equipe di questo centro di ricerca che con sede a Lima compie studi scientifici su tutto ciò che ha a che fare con le patate, ha piantato 68 diversi genotipi del tubero nelle pampas della Rioja, un'area aridissima e ipersalina lungo la fascia costiera del Perù, quanto di più vicino al suolo marziano si possa trovare sulla Terra. Pubblicati sull'International Journal of Astrobiology, i risultati sono incoraggianti. 40 dei genotipi sono germogliati e circa un terzo di essi ha prodotto piccoli tuberi. La patata, quindi, è un'ottima candidata a diventare il primo cibo coltivato da coloni spaziali. Questo riguardo al futuro. Ma anche nel passato remoto, e precisamente 8.000 anni fa, e con mezzi a disposizione infinitamente più modesti, gli esseri umani domesticarono il tubero in un altro luogo esterno, le sponde del Titicaca, il grande lago a 3.812 metri di altitudine al confine tra Perù e Bolivia. La coltivazione della patata, o meglio, le patate, nelle Ande sono state selezionate nei secoli circa 4.000 varietà, in gran parte sconosciute nel resto del mondo, si diffuse lungo tutta la cordigliera, diventando l'alimento base per le comunità indigene, compresi i Quechua, i quali ne perfezionarono un metodo di conservazione, il chugno. Usato ancora oggi, prevede che le patate vengano sottoposte a un ripetuto procedimento di congelamento, di notte sepolte sottoterra ed essiccazione al sole dopo essere state strizzate per ottenere quelli che in apparenza sono sassi, ma che hanno il pregio di essere facili da trasportare e di durare oltre un decennio. E alla bisogna, fatti rinvenire in acqua bollente, diventano un alimento nutriente. La patata contiene vitamine, tranne la A e la D, minerali e proteine, ed è priva di grassi. Sebbene non eccitante, una dieta a base di patate mangiate con la buccia e latte, che fornisce le vitamine mancanti, copre il fabbisogno calorico quotidiano di un essere umano. Tant'è, non esiste un prodotto agricolo con una maggior produttività per ettaro della patata. In più è facile da coltivare e non deperisce in fretta, e questi fattori l'hanno resa un alimento globale. O, citando Rebecca Earle, storica dell'alimentazione e autrice di Feeding the People, The Politics of Potato, l'emigrante di maggiore successo al mondo. Oggi rappresenta il quarto raccolto per importanza sul pianeta, dopo riso, mais e grano. Leader mondiale nella sua coltivazione è la Cina, dove peraltro il tubero non aveva fatto comparsa fino a metà del XX secolo. Come è destino degli emigranti, però, i suoi inizi non sono stati facili. Portata alla fine del XVI secolo dagli spagnoli in madrepatria, Solanum tuberosum, la specie indigena andina che è la madre di tutte le varietà coltivate fuori dalle Americhe, non aveva riscosso entusiasmo tra la gente che contava. Questo a causa della sua appartenenza alla famiglia delle solanacee, che comprende, oltre a ortaggi come pomodoro, peperoni e melanzane, anche piante velenose, come l'allora temutissima belladonna. Si diceva che la pianta provocasse niente meno che la lebbra. Cominciò invece a fare amicizia con i poveri. Fu l'inglese Sir Walter Raleigh a introdurre il tubero nella negletta Irlanda, dove per necessità ebbe presa tra i contadini senza terra. Crescendo nascosta, aveva anche il pregio di sfuggire alle tasse con cui venivano vessati dai proprietari terrieri. Dall'Irlanda, nel corso del XVII e XVIII secolo, la patata si diffuse nel nord e nell'est dell'Europa, spesso come efficace sostituto della segale, adattandosi a tutti i climi. Fu però soltanto dopo la guerra di successione spagnola che tra il 1701 e il 1714 interessò l'Europa centrale e provocò una delle più grandi carestie della storia che le élite e gli strateghi militari del continente ne compresero l'importanza. Tra essi l'imperatore Federico di Prussia, il quale nel 1740 ne incoraggiò la coltivazione tra i suoi sudditi, donando loro i semi e valutando che, proprio per la sua caratteristica di crescere nascosta e non essere deperibile, potesse essere un alimento cruciale in tempo di guerra. Nel 1776, nel suo La ricchezza delle nazioni, Adam Smith definì la patata, insieme al mais, le più importanti colture d'Europa. Non la pensavano così in Francia, dove la coltivazione era vietata per legge. Lì, a cambiare le carte in tavola, fu un farmacista, Antoine Auguste Parmentier, il quale, dopo aver trascorso del tempo in prigionia in Germania, nutrendosi soltanto di patate, fece ritorno in patria per avviare una campagna per la promozione del consumo del tubero. Nel 1778 organizzò a Parigi una cena per i reali e le maggiori personalità del suo tempo, in cui fece servire un raffinato menù a base di patate. Si brindò pure con il distillato di patate, la vodka, e si racconta anche che Parmentier donò alla regina Maria Antonietta un bouquet di fiori di patata. Un decennio più tardi, la testa di Maria Antonietta e quella di altri nobili sarebbe rotolata dalla Bastiglia e la patata sarebbe stata accolta dal popolo come il cibo della rivoluzione. Codificate nel libro La cuisinière républicaine, ancora oggi le più celebri ricette francesi che hanno protagonista la patata hanno il suffisso à la Parmentier. Si stima che l'aumento della popolazione europea, che tra il 1750 e il 1850 passò da 140 a 266 milioni, sia dovuto all'adozione delle patate. Dall'altra parte, quando tra il 1845 e il 1849 Fito Pop Thora Infestans si diffuse nei campi europei, arrivando in Irlanda e provocando quella che è passata alla storia come la grande carestia irlandese, morì circa il 25% degli abitanti dell'isola e oltre 1,5 milioni emigrò in America, riportandoci anche il gusto per le patate. Fino all'inizio del Novecento le patate non erano belle e grandi come quelle odierne. Il merito del make-up del tubero si deve a un biologo del Massachusetts, Luther Burbank, che selezionò il seme di una patata dalla superficie liscia e più resistente alle malattie. Poco dopo fu un agricoltore del Colorado a migliorarla ancora, creando la varietà Russet Burbank, che ha fatto la fortuna dell'Idaho, il potato state americano, che ne produce 7,5 milioni di tonnellate all'anno. Oggi la maggior parte delle patate coltivate nel mondo, e quasi tutte quelle dell'Idaho, non viene consumata al naturale, bensì usata nell'industria, non soltanto alimentare, sotto forma di farina e amido di patate o nel grande business legato al fast food. Se belgi e francesi si contendono il primato di aver inventato le patate fritte, A Richard e Morris MacDonald va il dubbio merito di averle rese ubique. Per loro stessa ammissione, il successo del loro impero del fast food si doveva alla geniale intuizione di rendere immediata l'equazione tra hamburger e patatine fritte, con queste, data l'economicissima materia prima, a trainare guadagni eccezionali. Oggi gli Stati Uniti sono leader mondiali nella produzione e nel consumo di patate tagliate e surgelate e hanno anche il primato di maggiori consumatori mondiali di potato chips, le patatine. Ogni anno spendono 6 miliardi di dollari per sgranocchiarle, quanto in tutto il resto del mondo. L'uscita nel 2001 del saggio Fast Food Nation del giornalista Eric Schlosser ha messo sul banco degli imputati le patatine fritte, ricche di grassi saturi e sale, tra le principali colpevoli dell'obesità e dell'incidenza delle malattie cardiovascolari nella popolazione statunitense. E ha rivelato al grande pubblico un dato impressionante. Un quarto degli alimenti vegetali consumato dai bambini americani è rappresentato da patatine fritte e sale a un terzo tra gli adolescenti. Oggi, da più parti gli americani hanno avviato una crociata contro la patata tout court, dimenticando che non è la patata a essere malvagia, ma, parafrasando Jessica Rabbit, sono stati loro a disegnarla così. Per rendersene conto, potrebbero fare un viaggio tra gli indios del lago Titicaca o venire in una qualsiasi famiglia italiana il giovedì, quando la mamma prepara gli gnocchi.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus. Buonanotte al dolore con l'anestesia. Con l'anestesia abbiamo detto addio al dolore, ma in passato, per alleviare il male fisico o affrontare un'operazione, l'uomo è ricorso ai metodi più strampalati. Di Claudia Giammatteo. Era il 30 marzo 1842, quando l'anestesia venne usata per la prima volta dal dottor Crawford Long attraverso l'uso dell'etere in un'operazione chirurgica. Prima di allora, per alleviare il dolore venivano usati i metodi più strampalati: botte in testa, oppio iniettato in vena con le penne d'oca usate per scrivere, supposte di tabacco. Ecco una carrellata sui metodi escogitati per non soffrire dall'antichità ai giorni nostri. Adamo fu il primo. Allora il Signore Dio fece cadere un profondo sonno sull'uomo, che si addormentò. Prese una delle costole di lui e richiuse la carne al suo posto. Libro della Genesi. Ma fu un'eccezione. Per millenni i medici hanno trapiantato, inciso e amputato senza preoccuparsi di addormentare il loro paziente e senza dare alcun sollievo al suo dolore. Il chirurgo ideale, secondo l'erudito romano Celso, primo secolo dopo Cristo, era un campione di freddezza e disumanità. Deve essere giovane, coraggioso, la sua mano deve essere ferma e deve avere un coraggio tale per cui, determinato a guarire chi si metta nelle sue mani, non si spaventerà mai per le urla, come se i lamenti del malato non provocassero in lui alcun turbamento. Fino al Rinascimento ha resistito la convinzione che la stoica sopportazione del dolore fosse indice di virilità e che urla e lamenti dimostrassero il successo di un intervento. Secondo il medico greco Ippocrate, V o VI secolo avanti Cristo, sollevare dal dolore era addirittura una prerogativa divina. Non stupisce quindi che gli anestesisti antichi usassero metodi terrificanti. Attorno a 5.000 anni fa, gli assiri praticavano lo strangolamento, cioè la compressione delle carotidi del paziente, allo scopo di fargli perdere i sensi per mancata ossigenazione del cervello. Analoga era la forma più antica di anestesia locale. Si legava strettamente un arto o un dito, riducendone la sensibilità. Per secoli, poi, una randellata in testa o un pugno alla mandibola sono stati i metodi più diffusi per rendere il malato incosciente e quindi insensibile al dolore. Gli Egizi, invece, furono i primi a intuire che il freddo inibisce la circolazione e la sensibilità. Raccoglievano la rara e preziosa neve delle montagne e la conservavano in speciali pozzi per usarla in alternativa all'acqua fredda. E conoscevano la cosiddetta pietra di Melfi, una roccia ricca di silicati che, si legge in un antico trattato, strofinata sopra le membra che si vogliono o segare o bruciare, cauterizzare, le stupidisce senza pericolo. L'evolversi delle conoscenze erboristiche fece poi scoprire le proprietà sedative di narcotici come l'oppio, la mandragora e la cannabis indica. L'oppio, dal greco opion, succo, una sostanza lattiginosa ricavata dall'incisione delle pareti delle capsule non mature del papavero bianco, era già noto ai Sumeri nel 3500 avanti Cristo come rimedio contro il mal di denti e nell'antico Egitto era impiegato come tranquillante. Anche la mandragora era un analgesico naturale. Il medico greco Dioscoride, primo secolo d.C., usò per la prima volta la parola anaistesia, in greco mancanza di sensazioni, proprio per descrivere gli effetti narcotici di questa pianta, da usare mischiata con l'alcol. Effetti confermati dal naturalista romano Plinio il Vecchio. A suo dire, bastava annusare una sola volta la mandragora prima di un'operazione chirurgica, per cadere addormentati. Ecco perché molti medici di Pompei la coltivavano nei loro giardini. Dioscoride escogitò anche un'invenzione poi diffusa durante tutto il Medioevo, la spugna soporifera o spongia somnifera, una vera bomba narcotica imbevuta di oppio, giusquiamo, cicuta, papavero e mandragora, essiccata e al momento dell'uso inumidita e legata davanti alla bocca e al naso del paziente per addormentarlo. In realtà, secondo il medico Gabriele Falloppio, 1523-1562, le cose non stavano proprio così. A piccole dosi, diceva, la spugna non fa nulla e a dosi maggiori uccide il paziente. Nel Medioevo la guerra al dolore si combatteva soprattutto con beveroni e pozioni magiche, come quella descritta da Boccaccio in una novella del Decamerone. Un giovane, amante della moglie di tale Mastro Mazzeo della Montagna, beve per sbaglio tutta una guastada di acqua che Messer Mazzeo aveva preparata per un malato cui doveva cavare un osso fracido, in cancrena, da una gamba. Risultato: invece di compiere il suo dovere d'amante, l'uomo si fa una lunga dormita. Il beverone doveva infatti servire ad addormentare il malato, quando esso avvisava di doverlo curare, cioè abbastanza a lungo perché il medico potesse intervenire. I viaggi in America aggiunsero nuovi ingredienti ai più diffusi intrugli soporiferi, per esempio le foglie di coca che gli indios usavano per non avvertire la fatica e per rendere insensibili lingua e labbra, oppure la Strychnos toxifera, una liana amazzonica, descritta dall'esploratore inglese Walter Raleigh nel 1595, da cui si estrae il curaro, un mio rilassante in grado di paralizzare i muscoli, usato dagli indigeni per avvelenare la punta delle frecce. Ma nelle navi che solcavano gli oceani, i marinai del XVI secolo usavano metodi più spartani. Prima di intervenire, il medico di bordo talvolta introduceva un grosso sigaro nell'ano, con la speranza che lo shock da nicotina rendesse insensibili al dolore. Più spesso si ricorreva però all'alcol, per secoli il sedativo preferito dai chirurghi. Nelle guerre dell'Ottocento, fare ubriacare i soldati feriti prima di un'amputazione era la regola, raccontava a Focus Storia Paolo Vanni, scomparso nel 2018, che fu docente di chimica medica all'Università di Firenze e storico della Croce Rossa Italiana. Una storia semi-leggendaria racconta che i chirurghi militari affrontavano la sala operatoria con due bottiglie in mano, una per il ferito e una per sé, per sopportare meglio le grida degli spaventati pazienti. L'alcol, infatti, non era un anestetico efficace e le operazioni si trasformavano spesso in disperati combattimenti tra il malato, immobilizzato dalle corde, e i robusti inservienti. Il filantropo svizzero Henry Dunant descrisse così l'esito di un'amputazione di un cavalleggero dopo la battaglia di Solferino, 24 giugno 1859. Si sente stridere l'acciaio che penetra nell'osso vivo e stacca dal corpo l'arto mezzo putrefatto, ma il dolore è stato troppo intenso per questo corpo indebolito e i gemiti sono cessati perché il malato si è spento. Chi sopravviveva veniva aiutato a combattere il dolore con la morfina, chiamata così da Morfeo, la divinità greca del sonno, isolata nel 1805 da Friedrich Saturner. Ma questa sostanza, anch'essa derivata dal papavero, era poco efficace contro il dolore acuto e per questo non veniva impiegata come anestetico. L'attacco finale contro il dolore fu sferrato a partire dalla metà dell'Ottocento, quando una nuova generazione di medici seppe far tesoro delle scoperte della chimica, della biologia, dell'anatomia e della fisiologia. Lo studio dei gas, per esempio, si rivelò fondamentale. Nel 1847, il dentista americano Horace Wells, poi morto suicida tagliandosi l'arteria femorale, ma solo dopo aver stretto in bocca un fazzoletto imbevuto di cloroformio, fu il primo a sperimentare su se stesso, estraendosi da solo due denti, le virtù anestetiche del protossido di azoto, studiato da Joseph Priestley e da Sir Humphry Davy nell'ultimo decennio del Settecento, fino ad allora noto come gas esilarante. Di lì a poco, un ostetrico di Edimburgo, James Simpson, utilizzò per primo il cloroformio sulle partorienti. Per testare l'insensibilità al dolore, usava una punta di spillone sul piede delle donne. L'innovazione fu disapprovata dai colleghi perché dicevano «priva il Signore delle disperate invocazioni delle partorienti». Ci volle nel 1853 la nascita dell'ottavo figlio della regina Vittoria d'Inghilterra, venuto al mondo mentre la regale madre era sotto l'effetto del cloroformio, per fare accettare al mondo l'uso di questo anestetico. Qualche dubbio, per la verità, era legittimo. Il cloroformio, molto tossico, provocò alcune morti e un trattamento di chirurgia italiano dell'epoca raccomandava di proteggere la pelle del viso nel versarlo su una pezza piegata più volte, perché quella goccia, cadendo, potrebbe causare piccole causticazioni, cioè ustioni. La vera svolta nella guerra al dolore venne però con l'etere, una sostanza con gli stessi effetti esilaranti del protossido di azoto. Per anni furono in voga i sollazzi dell'etere, 25-30 volte meno tossico del cloroformio e dalle caratteristiche simili a quelle di molti anestetici moderni. Il primo a sintetizzarlo, mischiando acido solforico con alcol, era stato il tedesco Valerius Cordus, che nel 1564 lo aveva battezzato vetriolo dolce. Il più rapido a cogliere le potenzialità come anestetico e a provvedere a brevettarlo con il nome di Letheon fu invece un dentista americano, Thomas Green Morton. Il 6 ottobre 1846, nella sala operatoria del Massachusetts General Hospital di Boston, poi ribattezzata la stanza dell'etere, diede la prima dimostrazione pubblica dell'efficacia anestetica del gas. Lo fece in modo teatrale. Calò sul capo del paziente, Gilbert Abbott, seduto su una sedia di velluto rosso in attesa di essere operato dal famoso chirurgo John Collins Warren per un tumore al collo, terrorizzato come di fronte a un plotone di esecuzione, una sfera di vetro dotata di due valvole, una di entrata e l'altra di uscita, e di una spugna imbevuta di etere. Secondo uno degli studenti presenti alla dimostrazione, l'intervento fu eseguito rapidamente, di fronte ad una platea stupefatta. Al termine, Warren si raddrizzò, il bisturi ancora in mano, più pallido del solito. La piega ironica agli angoli della sua bocca era sparita e i suoi occhi scintillavano. «Signori!» esclamò alla fine, riferendosi alla totale insensibilità dimostrata dal paziente. «Questo non è un imbroglio!» In quell'istante, la guerra al dolore aveva ottenuto la sua vittoria più importante.
4: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
3: L'alba dell'umanità, alla ricerca delle nostre origini, a cura di Ferruccio Francescotti.
4: Terza puntata. L'origine del pensiero simbolico.
5: La capacità di pensiero simbolico è esclusiva dell'essere umano. Nessun primate, nemmeno gli scimpanzé, così vicini a noi geneticamente, ha mai mostrato analoga capacità. Ma quale è stata la prima specie del genere Homo a manifestare pensiero simbolico? Noi, Homo sapiens, abbiamo avuto origine in Africa circa 300.000 anni fa, ma altre specie ci hanno preceduto ed altre, come i Neanderthal, hanno a lungo convissuto con noi. Ed ancora, dove compaiono resti archeologici che dimostrino che i loro fabbricanti avevano una mente uguale alla nostra? Innanzitutto definiamo cosa si intende con pensiero simbolico. Esso è la capacità di rappresentare oggetti reali o concetti astratti, come bontà o morale, mediante segni grafici o suoni. Nel pensiero simbolico l'oggetto perde le sue caratteristiche individuali per trasformarsi in una rappresentazione che contiene, schematicamente, tutte le possibili variazioni dell'oggetto. In esso è racchiusa la capacità, unicamente umana, di creare un mondo nella propria mente e di ricrearlo in quello reale che si trova all'esterno. Per quanto le definizioni rappresentino in modo sintetico il concetto di cui si parla, esse, nella maggior parte dei casi, sono comprensibili solo dopo che siano stati presentati degli esempi. Procediamo quindi in questo modo. Sebbene il concetto di pensiero simbolico possa apparirci astruso, esso permea quotidianamente la nostra vita. Pensiamo alle icone che compaiono sullo schermo del computer o dello smartphone. Esse sono segni grafici che rappresentano funzioni, come l'accesso a internet, il programma di scrittura, una chiamata telefonica. Questi segni o simboli non sono di immediata interpretazione. Bisogna imparare a conoscerli per poterli utilizzare. Analogamente, le figure stilizzate di un uomo e di una donna, fissate a delle porte in un bar o in un ristorante, sono simboli che segnalano la presenza di toilette rispettivamente per uomini e per donne. La nostra scrittura è composta dai segni dell'alfabeto, incomprensibili e senza significato per chi non li conosce. Pensiamo a quanto è incomprensibile per la maggior parte di noi la scrittura araba o quella cinese. Ancora, se qualcuno pronuncia la parola cane, noi capiamo subito a cosa si riferisce, poiché abbiamo in mente l'idea di cane indipendentemente dalla razza dello stesso. Anche le religioni sono permeate di simboli. Pensiamo alla croce della religione cristiana. Torniamo ora alla domanda che ci siamo posti all'inizio. Dove e quando il genere Homo ha acquisito la capacità di pensiero simbolico? E quali prodotti dell'attività umana ne attestano la presenza? Precisiamo che per quanto noto finora solo Homo sapiens ha sviluppato questa capacità. Gli antropologi indicano la seguente lista di manufatti e di comportamenti quali prove della presenza di pensiero simbolico. Manufatti in ocra con incisioni, tombe con doni votivi, ornamenti personali, rappresentazioni iconografiche, cioè segni grafici che rappresentano qualcosa proprio come le icone del computer su ricordate. Fino ad alcuni anni or sono, i paleoantropologi ritenevano che pochi millenni, e quindi un tempo breve rispetto ai tempi dell'evoluzione, dopo l'arrivo dei primi sapiens in Europa 40.000 anni fa, ci fosse stato un grande balzo in avanti, che aveva portato alla realizzazione delle splendide decorazioni nelle grotte della regione franco-cantabrica. In effetti ci fu un'esplosione di creatività, ma recenti studi hanno dimostrato che non fu così repentina come si credeva. Le sue basi erano state gettate in Africa decine di migliaia di anni prima. Nelle grotte dipinte compaiono, oltre alle ben più appariscenti pitture, dei segni. Ne sono stati catalogati 32 tipi diversi, che si trovano in tutte le grotte studiate, da quelle più antiche a quelle più recenti, e che si ripetono pressoché invariati nei 20.000 anni circa durante i quali sono state dipinte le grotte. Questo fatto è stato considerato dagli studiosi la prova che essi dovevano essere il frutto di una lunga tradizione, iniziata ben prima dell'uscita di Homo sapiens dall'Africa, continente in cui la nostra specie, come tutta l'umanità, ha avuto origine all'incirca 300.000 anni fa, come dimostrano le moderne analisi genetiche. Ma queste persone, che erano fisicamente come noi, pensavano anche come noi? Come si relazionavano fra loro e con l'ambiente che li circondava? Ambiente che peraltro conoscevano benissimo, essendo la loro fonte di sussistenza. Quando hanno cominciato a manifestare forme di arte, di spiritualità e di cura del proprio corpo? Una risposta può arrivare dallo studio dei più antichi siti, la maggior parte dei quali si trova nella punta meridionale dell'Africa, che hanno fornito esempi di manufatti e comportamenti più su elencati. Vediamo quindi con maggior dettaglio alcuni di questi siti. Pinnacle Point, Sudafrica. Circa 160.000 anni fa, quando la nostra specie era molto giovane, la Terra fu presa nella morsa di un gelo polare. Homo sapiens sfuggì per poco all'estinzione, rifugiandosi in Sudafrica, dove imparò ad utilizzare, per sopravvivere, le risorse alimentari fornite dal mare. La maggior parte dell'interno del continente africano era infatti arida ed inabitabile. Nella grotta PP13B di Pinnacle Point, gli archeologi hanno trovato non solo prove di un insediamento umano occupato per decine di migliaia di anni, ma anche le più antiche evidenze di artefatti, opera di una mente che stava diventando moderna come la nostra. Quelle persone si dedicavano alla raccolta di pezzi di ocra, ma non qualunque pezzo, bensì solo quelli di un certo colore. Ed avevano anche imparato che l'ocra gialla riscaldata diviene rossa, e via via di un rosso sempre più scuro. L'ocra rossa era la preferita. Forse perché richiama il colore del sangue legato alla fertilità. Homo sapiens aveva cominciato a modificare quanto trovava intorno a sé e non solo a servirsene passivamente. L'ocra veniva anche ridotta in polvere pestandola in gusci di molluschi. È possibile che fosse usata per pitture corporali, altro segno inequivocabile di attività culturali e non solo utilitaristiche. Alcuni pezzi di ocra recano incisioni sicuramente artificiali, come intagli a forma di V, forse dei simboli, il cui significato non potremo mai conoscere. Blombos, Sudafrica. La grotta di Blombos si trova a circa 50 miglia ad ovest di Pinnacle Point. Esseri umani hanno occupato questo sito fra 70.000 e 100.000 anni fa. Il livello del mare era più basso rispetto ad oggi, cosicché la grotta distava circa mezzo miglio dalla costa. Questo non ha certo scoraggiato gli abitanti dallo sfruttare le risorse marine, poiché nella grotta sono stati ritrovati gusci di molluschi insieme ad ossa di animali terrestri. All'interno vi sono i resti di 5 focolari ed un'area che frammenti di pietra indica come zona di fabbricazione di strumenti, come coltelli e punte di lancia. Recentemente è stato scoperto un guscio del mollusco abalone usato come kit per la preparazione di pigmenti. Al suo interno, infatti, sono stati ritrovati polvere di ocra insieme a frammenti d'osso e carbone di legna. Questo miscuglio risulta sciolto in acqua e urina. Tutto ciò indica sia che quelle persone preparavano dei composti per dipingere il corpo, sia che avevano capacità di pianificazione. Dovevano infatti avere in mente cosa volevano realizzare ed andare a pescare i molluschi in mare ed a cercare l'ocra, eventualmente riscaldata per modificarne il colore, i cui giacimenti più vicini si trovavano a quasi 5 miglia di distanza. Il ritrovamento di più di 50 gusci di Nassarius, la lumaca di mare, tutti artificialmente forati, fa pensare che essi fossero utilizzati per realizzare collane. Curiosamente, quei gusci erano gli stessi usati per lo stesso scopo da popolazioni che vivevano nel Nord Africa. Inoltre, a Blombos sono stati ritrovati almeno 15 pezzi di ocra rossa con incisioni geometriche, molto più elaborate rispetto a quelle rinvenute a Pinnacle Point. La ripetitività dei motivi indica che essi facevano parte di una pratica ben consolidata, cioè di una cultura tramandata fra generazioni. Il popolo di Blombos non decorava solo pezzi di ocra. Su un frammento di mascellare animale sono state trovate 8 linee parallele, sicuramente incise volontariamente. Varie ipotesi sono state avanzate sui motivi che hanno indotto quelle popolazioni ad incidere quei simboli. Per prima cosa essi potrebbero essere semplicemente decorativi, dimostrando però che quelle menti avevano già un senso artistico e quindi erano pienamente moderne. Seconda ipotesi. Quei simboli erano dei semplici ghirigori, come facciamo anche noi su un foglio di carta quando dobbiamo ingannare una lunga attesa pensando ad altro. Ma i nostri ghirigori riflettono la nostra cultura, ad esempio quando disegniamo figure geometriche. Riflettono la nostra cultura perché facciamo sempre riferimento a qualcosa che conosciamo. Quindi, se il popolo di Blombos faceva solo ghirigori, questi riflettevano comunque la loro capacità di simbolismo. Ultima possibilità. Quei simboli erano un segno di proprietà. Anche in questo caso si rivela una capacità di pensiero simbolico, in quanto quei segni implicano una coscienza di sé e di ciò che è mio. Deep Cliff Rock Shelter. Ci troviamo a circa 150 km a nord di Città del Capo, in Sudafrica. Questo sito non è una grotta abitabile, ma un cosiddetto riparo sotto roccia, una sporgenza rocciosa che poteva fornire riparo momentaneo a coloro che erano a caccia o in migrazione e permettere loro di scaldarsi, di cuocere il cibo e di preparare strumenti al riparo delle intemperie. Molte persone hanno vissuto qui nel corso di 100.000 anni ed hanno lasciato ogni sorta di resti di vita quotidiana. Strumenti in pietra, focolari, ma in particolare resti di uova di struzzo. Queste grandi uova fornivano proteine e potevano essere utilizzate come borracce per il trasporto dell'acqua o come bicchieri. Ma la caratteristica principale di alcuni di questi gusci fossilizzati sono le iscrizioni geometriche incise su di esse, pratica certamente intenzionale, che ha avuto inizio circa 85.000 anni fa. Ne sono stati ritrovati più di 400. Ciò che più è inusuale è che solo 5 tipologie di incisioni, con solo minori varianti, si ripetono nel corso di più di 30.000 anni. Ciò significa che queste persone avevano, per così dire, standardizzato una forma di comunicazione o una simbologia rituale tramandata di generazione in generazione. Si tratta in ogni caso di una identità culturale che distingueva quelle popolazioni. Un'ipotesi curiosa. Alcuni segni potrebbero indicare il proprietario, quasi a significare «questo è il mio bicchiere». L'utilizzo delle uova di struzzo come contenitori per l'acqua è ancora in uso presso le popolazioni indigene che al giorno d'oggi abitano in quella regione. S. Skull e Kafze, Israele. Veniamo ora alle prime manifestazioni dell'ultimo comportamento indicato come simbolico dagli studiosi, e cioè la tumulazione dei defunti con presenza di offerte votive nelle tombe. Le grotte di S. Skull e di Kafze si trovano in Israele. La prima è posta sulle pendici del Monte Carmelo, la seconda a circa 15

0: morte per poterle incontrare nuovamente. Questo è evidentemente un comportamento che riflette una mente moderna come la nostra. Nella grotta di S. School, nella tomba di un uomo adulto, è stata ritrovata la mandibola di un cinghiale, insieme a pezzi di ocra rossa, quindi chiaramente riscaldata. Sono stati ritrovati anche gusci di molluschi, portati lì intenzionalmente perché allora il mare distava una decina di chilometri dalla grotta. Questi gusci avevano dei fori che lasciano presupporre facessero parte di un ornamento corporale, come una collana. Nella grotta di Kafzè sono stati ritrovati i resti di almeno 15 individui, di cui 8 bambini. Anche qui le tombe contengono blocchi di ocra rossa con incisioni. Interessante la più antica sepoltura doppia finora ritrovata. Una donna adulta ed un bimbo di circa 6 anni, probabilmente madre e figlio. Anche a Kafzè sono stati ritrovati nelle tombe gusci di molluschi.
1: Avete ascoltato L'Alba dell'Umanità a cura di Ferruccio Francescotti. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Noi siamo come le farfalle, che battono le ali per un giorno, pensando che sia l'eternità. Carl Sagan.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Alcuni editori sono scrittori falliti, ma lo stesso si può dire di molti scrittori. Thomas Stearns Eliot.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Fernanda Pivano. Storia di una protagonista del Novecento e del suo amore assoluto per Ettore Sottsass, che scrisse: «La sposai, mi venne da piangere». Di Gianluca Mercuri. «Sono stata una scema a non scoparmi Hemingway». Di Fernanda Pivano dovremmo sapere tutto, e quel dovremmo possiamo intenderlo almeno in un paio di modi. Se si è attraversato in parte il suo secolo lungo, un'idea del suo lascito la si ha. Se invece si è troppo giovani per averla potuta incrociare, è un concentrato di Novecento che può far capire molte cose di questi nostri anni, anche se lei non li ha visti. In questa estate di legge Zan, di libertà messe in discussione, di Me Too sommerso o riaffiorante, di differenza tra sesso, genere e identità di genere da imparare per poi magari subito di nuovo confondere, lei, anche se era arrivata molte estati fa, il 18 luglio 1917, e se n'è andata qualche estate fa, il 18 agosto 2009, ci avrebbe forse sciolto qualche dubbio. Oppure ci avrebbe spiazzato ancora di più, con una sorprendente mancanza di verità, col suo essere lei stessa una contraddizione, e quindi stimolandoci a vigilare sulle nostre certezze, anche le più fresche. Probabilmente ci saremmo accostati a lei come a un oracolo laico, in lei identificando giustamente il prototipo dell'indipendenza e dell'emancipazione e della cultura femminili. Lei, che fu l'interfaccia ineludibile dei più grandi intellettuali dei suoi decenni. Lei che fu decisiva nella sprovincializzazione dell'Italia, aiutata a smaltire la sbornia ventennale del popolo guerriero, con l'ideale opposizione dei poveri diavoli di Spoon River, antieroi stanchi, quindi eroi autentici. Pivano fu centrale in tutto questo, ponte tra almeno due generazioni di italiani e il mondo, lei a riconnetterci con la civiltà. Ma una donna così, forgiata dall'avere ascoltato di nascosto alla radio accanto a Pavese e Vittorini il discorso sulle quattro libertà di Roosevelt, non fu mai completamente libera. E una donna così, che pure conobbe uomini eccezionali e avrebbe potuto averli con uno sguardo, amò incondizionatamente un uomo solo, che inseguì e poi ebbe e poi perse, soffrendone fino alla fine, e fino alla fine chiamò disperatamente a sé. Quell'uomo fu Ettore Sottsass, per Nanda Ettorino, ma in pubblico Sottsass con l'accento rigorosamente sulla A. Il contraltare materiale e fattuale della curiosità intellettuale di lei, il grande designer o controdesigner, che tanto contribuì a riaprire gli occhi del mondo sulla bellezza italiana con mille oggetti diventati icone e quella facilità di tratto che la incantava, Mai avrebbe smesso di osservarlo con la matita in mano. Nanda Pivano fu prigioniera per scelta, l'ossimoro è voluto e riassume questa storia, di quell'amore e di un'educazione altoborghese, e non si liberò mai né dell'uno né dell'altra. Per questo rimpianse gli anni con lui, tantissimi, rimpianse di averli perduti, rimpianse che fossero finiti, ma anche il fatto di essere stata una scema a non scoparmi Hemingway. Quella frase Enrico Rotelli la rivela dopo qualche istante di concentrazione, perché una delle cose che ha imparato da lei, lavorandole accanto negli ultimi anni, è scegliere bene le parole, capire chi ti ascolta e cosa ti sta chiedendo. Nanda ha lavorato molto per la libertà sessuale, ma quella degli altri. Lei libera non lo era, non c'è mai riuscita. Era vincolata al suo retaggio vittoriano, come diceva lei stessa. Un retaggio che veniva da lontano, le origini scozzesi, la scuola svizzera, il padre banchiere genovese. Ecco, il padre. Una figura che l'ha marchiata, un uomo dominante, un possessore compulsivo di donne che incontrava quotidianamente nel suo ufficio, spiega Enrico. Quel modello l'ha segnata e quel modello l'ha indirizzata inesorabilmente nel rapporto con gli uomini. L'uomo ci prova, la donna sceglie se resistergli. Vai a capire se poi è davvero una scelta o l'effetto di un tabù schiacciante. Il punto è che possono esistere accanto, resistere entrambe le cose. Per Fernanda Pivano tutta la vita fu così. E quindi la ragazza che aveva sfidato un interrogatorio nazista per avere tradotto di nascosto addio alle armi e che fu tra le prime fin dagli anni 40 a portare i pantaloni e i capelli corti, tra le prime a divorziare e a tradurre testi stranieri, incarnò per tutta la vita anche la visione opposta, quella della donna sottomessa, che accetta i tradimenti dell'uomo che ama e mai lo tradisce, che è corteggiata da seduttori saltuari o seriali, con ottimi argomenti, belli, intelligenti, spesso entrambe le cose. Ma nessuno cede. Giovanissima, per esempio, si era fatta sedurre solo intellettualmente dal suo maestro Cesare Pavese, che in lei sperava per avere una casa e un amore, scrisse Davide Laiolo. Celebre è la sua risposta a Neil Cassady, il classico bel tomo tra gli scrittori beat, che dopo averci provato e riprovato le chiese frustrato: non bevi, non fumi, non scopi, ma allora che cosa sei venuta a fare? E si beccò una frase folgorante che andrebbe analizzata parola per parola: o scrivo o faccio la puttana, insieme è troppo faticoso. Ma perché Fernanda verrebbe da chiederle oggi? Perché loro, quei grandi uomini, potevano fare gli scrittori e i puttanieri e tutti ad applaudirli, e tu invece dovevi scegliere se lavorare o divertirti, salvo poi pentirti in tarda età di non aver scopato Hemingway? La risposta la dà Antonio Troiano, il capo della cultura del Corriere, memoria storica di questo giornale, e che con Rotelli è l'altro testimone perfetto della grandezza e delle contraddizioni pivaniane, essendole stato amico per decenni. Nanda era bella e ha difeso la sua integrità. Voleva essere riconosciuta per quello che era, una studiosa di letteratura americana, dice Antonio. La presunta autorepressione sessuale, insomma, era un retaggio ma anche una necessità, perché se fosse finita sui giornali come preda, predatrice di scrittori anziché loro intervistatrice e basta, sarebbe fallita la doppia missione che si era data: portare la loro controcultura in quel villaggio che era l'Italia degli anni 50 e 60 e farlo nonostante fosse una donna, perché per le donne quel mestiere semplicemente non era previsto. E infatti, spiega Antonio, Nanda ha fatto una fatica enorme a difendere la sua professionalità. Si è dovuta impegnare 4 volte gli altri, quando gli altri era un plurale rigorosamente maschile. Ed è questa credibilità, conquistata con chilometri di libri e di viaggi, leggendo tutto e andando a incontrare di persona tutti, che ha messo il Corriere al centro del dibattito culturale, dandogli l'immagine di giornale libero e rispettoso del lavoro degli scrittori. Il tutto con un'umiltà e una gratitudine continue verso il giornale. Era una che ti ringraziava, lei, Fernanda Pivano, per averle pubblicato un pezzo, senza mai pressarti prima. Non era consapevole di quanto fosse brava. Quanto alla libertà, Antonio ricorda il racconto di una telefonata tra Allen Ginsberg e una giornalista cui Nanda aveva assistito e in cui l'aveva visto alterarsi a poco lui, così mite e gentile. Alla fine era sbottato. «Lei non ha capito che io ho lottato per tutta la vita per l'affermazione della libertà, ma non mi sono reso conto di avere perso». Nanda aveva poi provato a consolarlo, ricordandogli le cose meravigliose che aveva scritto e fatto da poeta e campione dei diritti gay. Ma lui le aveva risposto che la strada era più lunga di quanto potesse immaginare. Valeva per un omosessuale e valeva per una donna. In una ricognizione dell'animo pivaniano attraverso uomini che l'hanno conosciuta bene, non può però mancare lui, Ettore Sozzas, che prima di morire, la precedette di un anno, nel 2007, ha lasciato un'autobiografia magnifica, Scritto di notte, in cui la loro storia è raccontata nell'essenza, con frammenti che sembrano lampi. Lui, Sozzas, l'apparente elisione tra donna libera e vincolata, la spiega coi concetti di indipendenza e controllo, architravi dell'esistenza di ogni italiana audace dal dopoguerra in poi. Nella rivoluzione culturale nella quale Fernanda era immersa anima e corpo, esisteva un postulato che era, come tutti i postulati, indiscutibile. Anzitutto prevedeva un nuovo stato indipendente della donna nella società, non conquistato con i sistemi della seduzione arcaica, ma con una specie di continuo controllo e invenzione della propria condizione etica. Un atteggiamento del genere, basato appunto sul controllo, significava tenere la distanza, una vasta distanza, da ogni partecipazione o consolazione fisica dell'esistenza. Insomma, Ettore l'aveva capita perfettamente, e per questo non sorprende che nella loro storia durissima e meravigliosa si concentrino tutte le lacerazioni di Nanda, la libertà come cifra di una vita e la sua irraggiungibilità. Si erano conosciuti prima della guerra con una telefonata che lui racconta così.

nella casa del suo medico di famiglia. Lei a chiedergli due volte di sposarla dopo la guerra. La prima lo trova totalmente impreparato. Lei gli spiega: «I miei vogliono che io mi sposi. Sposerò un ufficiale americano che conosco. Lavorava con me alla radio. Andrò a vivere a Roma». Lui: «Non ho detto niente. Non avevo niente da dire. Una pietra mi è caduta addosso». Quel primo matrimonio resta un mistero per tutti, perché lei non ne ha più parlato. Un mistero il marito, un mistero il divorzio. Sacra rota, immagina Enrico Rotelli, anche perché altri modi non c'erano. Sozzas racconta il nuovo incontro così: «Mi ha detto che stava divorziando e che sarebbe tornata a casa a Torino e se avevo ancora voglia di stare con lei. Le ho detto che mi sarebbe piaciuto molto e dopo qualche mese è stata così». Nel 1949 il matrimonio con rito civile a Torino, poi in treno a Milano. Il nostro viaggio di nozze nella città che sarebbe diventata la loro base per il mondo. Ma fin dal primo momento, entrambi hanno l'esatta percezione di cosa li attendeva. Il racconto di Sozzas trasmette una lucidità brutale. «Sono entrato nell'ingresso blu e rosso della nuova casa, tenendo in braccio la sposa Fernanda. Poi l'ho fatta scivolare adagio perché mettesse i piedi per terra. «Eccoci qui», le ho detto, e senza neanche accorgermene mi sono messo a piangere. Fernanda mi ha chiesto: «Perché piangi?» Non sapevo, o forse sì. Le ho risposto: «Mi è entrato di colpo nella testa il pensiero che adesso dovrò vivere con te tutta la vita. Scusami». Scusarsi non serviva. Fernanda non ha detto niente, ha sorriso. Era un bel sorriso, ma penso che stesse molto male, malissimo. Così, con un sotterraneo, inconscio, impercettibile senso di claustrofobia, è cominciata la mia vita con Fernanda. Una vita fantastica, alta, senza cadute nel bene e nel male, andando di qua e di là, curiosi e sempre sperando. È così che due persone eccezionali comunicano in modo trasparente le difficoltà classiche di una coppia nel 1949, l'indisponibilità di lui alla monogamia, la disponibilità di lei a subire anche i tradimenti. Il modello è rovesciato dal fatto che è lei il pilastro materiale, lei a mantenerlo, mentre lui si avventura nel mondo del design industriale, lei a sgrezzarlo nei circoli culturali milanesi e con la passione dei viaggi, prima Parigi, dove da sconosciuti vanno da chiunque, la moglie di Kandinsky, Brancusi, Kenzo, Paco Rabanne, tutti ad accogliere nei loro studi quei due giovani italiani pieni di vita. Poi, finalmente l'America, dove Nanda incontra gli scrittori Faulkner, Carver, Dos Passos, Miller, Mailer e soprattutto quelli della Beat che segneranno la sua vita, Ginsberg e Kerouac su tutti. In quella fase, in fondo la vita era bella. Stavamo penetrandola. Eravamo forti, luminosi, contenti e non avevamo paura di niente, forse avevamo paura soltanto della nostra fortuna di essere giovani. Ecco, quella fortuna, consumandosi nel tempo, li avrebbe divisi. La gioventù si sarebbe trasformata in rimpianto e maledizione. Un giorno, molti anni dopo, incrociano una coppia giovane in aeroporto e Nanda ha detto: «Che bella ragazza!» Ero sopra pensiero, forse pensavo a lei o forse pensavo nel vuoto, e credo di aver risposto:
Beato

lui. Mi era sfuggito, non lo pensavo, ma per il cuore di Nanda deve essere stato come una pugnalata. Il racconto della fine è altrettanto tagliente. Leggerlo è soffrire. Nanda, malata di polmonite, è molto pallida nel letto, stanca, e piange, piange disperatamente quando le viene addosso la certezza che la felicità passata, la dolcezza, la speranza, la voglia di fare, le parole, i viaggi, i sorrisi e tutto il toccarsi, aspettarsi, cercarsi, dirsi, confessarsi, domandare, subire, rinunciare, dare, sentirsi insieme, tutto è finito, non tornerà più, svanito, svanito come un profumo, svanisce nell'aria. Nei litigi mi rovescia addosso un muro di accuse, mattone su mattone, per colpe antiche, recenti, grandi e piccole. Resto senza parole, resto immobile con le mie colpe da un lato e con il paesaggio della sua vita devastato per sempre e questo lei, Fernanda, non lo accetta, anche quello della mia. A sconvolgerli i due paesaggi è il fatto che lui, a 57 anni, è capace di innamorarsi come un cretino e la lascia per una giovane artista catalana. Il divorzio arriva dopo 27 anni di matrimonio, quando non c'è più bisogno della sacra rota. È diventato legge per le battaglie di donne come Nanda. Da quel momento lei sviluppa una sorta di misoginia intermittente. Ma la parte più importante è intermittente. Racconta Rotelli. A parole odiava tutte le donne, ma quando le conosceva le ammirava moltissimo. Più giovani e carine erano, più la facevano soffrire perché le ricordavano le donne che le avevano tolto Ettorino. Ma poi, spesso, ne diventava amica e consigliera. Il sentimento era sempre ambivalente. Ancora Rotelli, quando arrivavano giovani colleghe a intervistarla, lei non mancava di ricordare a tutte che la loro libertà era il frutto delle sue lotte e del suo lavoro. Se potete vestirvi così, in jeans o in minigonna, se potete scopare, sì, è un verbo che usava spesso, lo dovete ai miei amici scrittori, alla rivoluzione dei costumi e del sesso che hanno portato nel mondo. E poi aggiungeva puntualmente: voi non dovete avere i rimpianti che ho avuto io, come con Hemingway. Però mai debordare. E pazienza se il problema è proprio capire qual è il bordo. Quello che non le piaceva era l'atteggiamento esageratamente provocante. Non lo considerava autentico. Aveva adorato e praticato il teasing americano, l'ammiccamento misurato, il flirtare raffinato. Insomma, questa donna che preferiva la compagnia maschile, che per tutta la vita aveva conosciuto, accettato e considerato la norma, il modello del maschio che ci prova, perché così erano stati tutti i maschi della sua vita, il padre, il marito, gli amici, e che del Bukowski da tutti descritto come un arrapato impunito, diceva: a me ha regalato una rosa. Probabilmente, dice Enrico, non avrebbe capito il Me Too, mentre non avrebbe esitato a sostenere Black Lives Matter. Non avrebbe forse raggiunto i livelli espressivi di un'altra grandissima come Natalia Aspesi, se si incontra un maschio femminista, tirare su le mutande e scappare, però le avrebbe dato fastidio l'estremismo, come le aveva dato fastidio certo femminismo rancoroso degli anni 70. Una femminista classica, d'altronde, non avrebbe forse capito lei, il suo amore infinito e incondizionato per Ettorino, l'averlo aspettato sempre, nonostante tutto. Ancora nel 2004, da una stanza del San Raffaele dove era stata ricoverata precipitosamente dopo un viaggio a New York, gli diceva: quando vuoi tornare, io sono qui, ti aspetto.
e l'ha aspettato fino all'ultimo giorno. Lui non è tornato, ma l'ha sempre aiutata anche dopo la separazione, ricordano sia Troiano sia Rotelli, andando oltre gli alimenti e a sua insaputa. Ma è possibile che nessun altro uomo sia riuscito a prendersi spazio in quell'anima? Io credo che fosse innamorata di un amore tenero per Jack Kerouac, rivela Antonio Troiano. Un amore protettivo, che anche nelle pagine più impervie di On the Road vedeva cose meravigliose, perle. E quando tutti lo facevano bere, lei gli prendeva il bicchiere e glielo riempiva d'acqua e gli passava il dito bagnato di whisky sul bordo, aggiunge Enrico, in un inganno fatto di premura. Premura materna, certo. Lo chiamava T. Jane, come lo chiamava sua madre. Alla fine, l'amore unico è stato quello in cui si è autoreclusa. Ma è stata una scelta che, come ogni scelta, combatte coi retaggi e convive coi rimpianti. Non per questo è meno libera. Ha i limiti di ogni libertà umana. Tutti abbiamo una parte di identità ereditaria e una elettiva. L'amore di Nanda per Ettore fu frutto di entrambe. Ecco, oltre a portarci libri imperdibili e ad aprirci l'America, quindi il mondo, Fernanda Pivano è stata tutto questo. Una straordinaria donna del Novecento che ha amato un uomo, ne ha ammirati tanti, ne ha rimpianto qualcuno, ma è soprattutto alle donne che da maestra riluttante ha mostrato la libertà, la sua fatica quotidiana, la sua meraviglia complicata e necessaria, il suo essere orizzonte irraggiungibile, ma a cui non vanno mai voltate le spalle.

0: Letteratura Arte presenta l'epica medievale, le storie dei poemi epici cavallereschi. L'epica medievale conserva alcune caratteristiche tipiche dell'epica classica. Come per l'epica greca, infatti, le imprese eroiche dei cavalieri cristiani in un primo tempo furono tramandate oralmente da cantori che andavano recitando le loro storie nelle piazze e nelle corti, spesso accompagnati da strumenti musicali. Molti di questi artisti erano giullari, dal latino gioculatores, cioè giocolieri, cantastorie esperti anche di danze e di recitazione, che si esibivano nelle piazze, su palcoscenici improvvisati o nelle feste a casa dei nobili. I più antichi poemi cavallereschi sono proprio le chansons de geste, cioè canzoni trasmesse oralmente che raccontavano imprese eroiche. Il termine francese geste, come l'italiano gesta, deriva dal latino geste, cioè imprese. Questo spiega la presenza nei poemi cavallereschi di formule fisse o di epiteti, che secondo un procedimento comune ai poemi omerici dovevano aiutare i cantastorie a ricordare e recitare i versi. Un'altra eredità lasciata dalla tradizione orale è data dall'intervento del narratore nella storia. I giullari, infatti, avevano l'abitudine di rivolgersi alle persone che ascoltavano le loro storie per mantenere desta la loro attenzione. A partire dall'XI-XII secolo, questi racconti furono raccolti da alcuni poeti, che li riunirono in base al tema e li rielaborarono in forma scritta, dando inizio così alla letteratura cavalleresca. I testi epici cavallereschi medievali raccontano leggende popolari nate intorno ad alcuni eroi nazionali, che rappresentano i valori e la cultura del popolo che li ha prodotti. Molte di queste storie prendono spunto da fatti storici realmente accaduti, che poi sono stati trasfigurati dalla fantasia dei cantastorie, o rielaborati in modo diverso dagli scrittori. In base all'argomento e ai soggetti, i testi epici possono essere suddivisi in cicli di storie, cioè un insieme di opere che hanno in comune lo stesso tema. Il ciclo carolingio comprende le opere che raccontano le gesta eroiche compiute nell'VIII secolo contro i musulmani da Carlo Magno e dai suoi paladini, cioè i cavalieri che abitavano con lui nel palazzo imperiale, dal latino palatium. È un ciclo molto antico che raccoglie le chansons de geste, risalenti all'XI secolo. Il ciclo bretone narra le imprese di re Artù e dei cavalieri della Tavola Rotonda. Il ciclo è ispirato a leggende popolari ambientate in Inghilterra e in Bretagna e ha avuto una grande diffusione tra il XII e il XIV secolo. Intorno a questo tema si è sviluppata una vasta produzione letteraria che comprende testi scritti in diverse lingue. Il ciclo nordico comprende i poemi epici composti dai popoli dell'Europa settentrionale intorno alle loro leggende. Questo ciclo è conosciuto anche come germanico, perché i romani indicavano con il nome di Germani tutte le popolazioni stanziate a est del fiume Reno.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se dovessimo tollerare negli altri tutto quello che permettiamo a noi stessi, la vita sarebbe insopportabile. George Courtline.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921831202 83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: non permettere mai a nessuno di dirti che non sai fare qualcosa. Se hai un sogno, tu lo devi proteggere. Quando le persone non sanno fare qualcosa, lo dicono a te che non la sai fare. Se vuoi qualcosa, vai e inseguila. Punto. Dal film La ricerca della felicità.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
2: Va ora in onda
3: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
4: Dalla rivista Montagne 360, Il deserto e la nebbia. Lungo le coste meridionali della penisola arabica, la nebbia portata dal monsone estivo favorisce la crescita di una rigorosa vegetazione. Di Mario Vianelli. Umidità e deserto sembrano essere termini antitetici, ma esistono situazioni geografiche particolari che ne consentono l'unione, dando vita a ecosistemi singolari. Ben noti sono i casi della Namibia e dell'ampio arco fra il Perù e il Cile settentrionale, dove fredde correnti oceaniche producono nebbie che mitigano l'estrema aridità della costa. Caso analogo, anche se con caratteristiche del tutto peculiari, si riscontra lungo le coste meridionali della penisola arabica e con maggiore evidenza nella regione omanita del Dhofar, dove la scarpata dei monti costieri è ammantata dalla vegetazione di quella che gli ecologi definiscono Desert Cloud Forest, con un contrasto tanto più stridente se si pensa che la zona confina all'interno con le propaggini del Rub al-Khali, l'immenso deserto sabbioso raccontato da Wilfred Thesiger in Sabbie Arabe. La presenza di queste oasi verticali è dovuta a cicli stagionali che fra giugno e settembre portano fino alla costa El Karif, il monsone di sud-ovest che rinfresca le temperature grazie anche alla concomitante risalita di fredde acque profonde. L'aria oceanica, scontrandosi con i rilievi costieri, alti più di 1500 metri, si innalza scaricando umidità prima di venire del tutto prosciugata dalle torride correnti ascensionali del deserto. Dal punto di vista quantitativo, le precipitazioni sono piuttosto modeste, normalmente limitate a pioggerelle e a nebbie fitte e persistenti, che sono fondamentali per alimentare sorgenti e vadi, dove lo scorrimento idrico è stagionale, e per la ricca vegetazione, costituita in prevalenza di acace, ma che comprende anche specie forse introdotte come il tamarindo, il baobab e l'olivastro. La pianta arborea più caratteristica è però la Boswellia sacra, che produce una pregiata varietà di frankincenso, resina aromatica commercializzata a caro prezzo fin dalla più remota antichità. Le foreste della scarpata ospitano animali rari e minacciati, come il camaleonte arabo, piccolo sauro che durante la stagione umida cambia colore diventando verde, e la più consistente popolazione residua di leopardo arabo. Poche decine di esemplari che negli ultimi anni stanno mostrando una certa capacità di espansione in una zona dove il felino era scomparso da decenni. Finora i cambiamenti climatici, pur evidenti in tutta la regione, non sembrano influenzare l'andamento del Karif, e anche i modelli climatici sono discordanti nelle loro previsioni. Le minacce più immediate all'integrità delle singolari foreste delle nuvole derivano piuttosto dalla miopia degli interventi umani, soprattutto dal carico eccessivo di bestiame domestico che grava su una compagine vegetale già stressata dal clima durante i lunghi mesi di aridità. Negli ultimi decenni il numero di bovini e di capre è più che raddoppiato e aumento di poco inferiore hanno avuto i dromedari. Ciò è dovuto al miglioramento economico e alle sovvenzioni governative per l'acquisto dei mangimi, ma anche al persistere di valori pastorali che vedono nel possesso del bestiame una fonte di prestigio. Ciò vale soprattutto per i dromedari, spesso affidati ai pastori del Dhofar da proprietari residenti altrove, che tengono gli animali per hobby o per le competizioni. Altra minaccia deriva dal turismo, in aumento in questa che d'estate è un'oasi di fresco in una regione altrove caldissima. Nuove strade e nuove costruzioni punteggiano la scarpata, relegando la vegetazione più sana e rigogliosa nei canali e nelle pendici più impervie.
3: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Focus. Cosa insegnano gli scacchi? Un esercito di bambini si dedica con passione a un'attività apparentemente da adulti, che potenzia le loro capacità cognitive e crea grandi amicizie, di Margherita Fronte. Come ogni sabato, il cortile dell'oratorio è affollato di bambini che si rincorrono e giocano a calcio. Ogni tanto qualcuno esce saltellando dall'edificio in cui solitamente si gioca a ping pong. Oggi però il tavolo è stato portato all'esterno, così come i due biliardini. Questa settimana, infatti, nelle sale dell'oratorio si disputa un torneo di scacchi. Ai bordi del cortile, gruppetti di ragazzini stanno in piedi attorno ai tavolini quadrati, con le mani dietro la schiena. Una bimbetta sugli 8 anni è seduta in modo scomposto su una sedia proiettata con metà busto verso la scacchiera posta al centro. Sta analizzando la partita che ha appena concluso, ripercorrendola mossa dopo mossa con il suo maestro per capire quali erano le alternative alla strategia che ha scelto. L'analisi è un passaggio fondamentale al quale nessun giocatore può sottrarsi, sia che abbia vinto, sia che abbia perso. Nelle sale interne, invece, il turno di gioco è ancora in corso, nel silenzio più assoluto. Le partite sono tese, ma non c'è pubblico né tifo. In caso di dubbi, i giocatori chiamano l'arbitro alzando la mano. E non gridano di gioia neppure quando il re dell'avversario non ha scampo, ed è scacco matto. Per festeggiare o per piangere, bisogna prima uscire in cortile. Controllo, impegno e resistenza, perché le partite possono durare ore e i tornei si svolgono di solito su più giorni. Ma anche divertimento, amicizia e passione sono gli ingredienti di uno sport tutto mentale che conta un numero crescente di praticanti delle età più diverse, ma che ha numeri importanti nel settore che meno ti aspetti, quello dei ragazzini. La metà dei 16.000 tesserati della Federazione Scacchistica Italiana ha meno di 18 anni, ma si stima che siano circa 100.000 i bambini e i ragazzi che prendono lezioni nelle scuole o nei circoli. Non a caso la federazione ha scelto proprio loro per ripartire con gli eventi in presenza dopo l'emergenza pandemica. Alla fine di agosto, a Salso Maggiore, i 650 scacchisti under 18 più forti d'Italia si sono affrontati nel campionato nazionale in un'atmosfera di festa, di agonismo e di rituali ritrovati. Le occasioni di incontro dei più piccoli con la scacchiera si creano quasi sempre a scuola o in famiglia, come è accaduto alla campionessa italiana Marina Brunello. Avevo 5 anni e mio fratello maggiore, che seguiva un corso a scuola, voleva qualcuno con cui giocare anche in casa. Così ha insegnato sia a me sia a mia sorella. O al campione italiano Luca Moroni.
6: Mio padre voleva insegnarmi la dama, ma io ero attratto dai pezzi degli scacchi, tutti diversi uno dall'altro, e ho chiesto di imparare quelli. Del resto, ci sono ottimi motivi per introdurre i bambini in questo mondo, come spiega Carla Mircoli, educatrice e maestra di scacchi, che da una decina di anni propone progetti nelle scuole. Gli scacchi migliorano le capacità di calcolo e di attenzione, potenziano la memoria e insegnano ai bambini l'importanza di pianificare con cura le proprie azioni. Inoltre, allenano a essere flessibili, perché se l'avversario non fa la mossa che ci si aspetta, bisogna cambiare strategia. Diversi studi confermano i benefici cognitivi, anche se, come ha osservato una recente analisi dell'Università di Liverpool, UK, pubblicata sulla rivista Educational Research Review, non sempre le ricerche hanno dato risultati univoci. A testimoniare i vantaggi sono però anche i diretti protagonisti. Gli scacchi sviluppano la logica e il problem solving, dice Luca Moroni. In fondo, quando si gioca, ogni mossa è la soluzione di un problema, piccolo o grande. Aggiunge Marina Brunello, giocando si impara a gestire il tempo, che nelle partite è stabilito a priori, e si sviluppa la capacità di sintesi, perché le mosse sono il frutto della valutazione di un numero molto grande di possibilità. Inoltre, poiché ogni scelta deve avere una giustificazione valida, si allena il pensiero critico. Uno scacchista non accetterà mai passivamente un'informazione, ma cercherà sempre di capire il perché delle cose. Insomma, anche se non basta frequentare un corso per diventare i primi della classe, gli scacchi sono una straordinaria ginnastica per la mente, che ha effetti positivi anche a livello psicologico e relazionale. Giocando, i bambini capiscono l'importanza del rispetto delle regole, che negli scacchi sono fisse e non ammettono eccezioni. E imparano ad assumersi la responsabilità delle proprie azioni, perché sulla scacchiera ogni mossa ha delle conseguenze che diventano presto evidenti. Prosegue Mircoli. Fra i giocatori poi si instaurano amicizie profonde e durature, perché, come mi disse una volta un ragazzino, il mio avversario mi aiuta a crescere. Grazie a queste qualità, gli scacchi sono uno strumento efficace anche per combattere il bullismo, come ha sperimentato la stessa Carla Mircoli, creando progetti ad hoc. La necessità di chiamare un arbitro super partes in caso di contestazioni insegna ai ragazzi a rivolgersi agli adulti se si verificano delle ingiustizie. Inoltre, gli scacchi sono un linguaggio universale su cui si può far leva per far comunicare i ragazzi. Nelle scuole li utilizziamo anche per favorire l'integrazione di studenti che non parlano bene l'italiano. Una volta note le regole, tutti possono divertirsi sulla scacchiera. Va sfatata l'idea che questo gioco sia riservato a persone particolarmente intelligenti, prosegue Brunello, e tuttavia, come in ogni altro sport, il professionismo richiede un salto di livello. La scelta di fare degli scacchi la propria vita appartiene a pochi, che già da ragazzini sono estremamente determinati e iniziano a scalare le classifiche con grande rapidità. Non c'è stato un momento in cui ho deciso che gli scacchi sarebbero diventati il mio lavoro, ma in realtà non li ho mai considerati un hobby, li ho sempre visti come qualcosa di serio, ricorda Moroni. I re e le regine della scacchiera si formano con allenamenti quotidiani, ore di studio e partite frequenti. Gioco praticamente tutto il giorno, prosegue Moroni, e quando non studio sono impegnato nei tornei, negli scacchi, più si gioca e più si vince. Insomma, per avere risultati non basta il talento. A questi ragazzi è richiesto un grande impegno, precisa Mircoli, che va reso compatibile con la scuola, ma che non si può certo pretendere da tutti. Ho il diploma di liceo scientifico e una laurea triennale in psicologia, dice Brunello, ma conciliare i due impegni è stato complesso per l'intensità dello studio richiesto, ma anche perché le date degli appelli di esame possono sovrapporsi a quelle delle gare. La discussione della mia tesi, per esempio, coincideva con un importante torneo internazionale al quale ho dovuto rinunciare. A tenere uniti i campioni e i ragazzini dei corsi scolastici resta il filo rosso del divertimento. Nei tornei dei bambini c'è un momento speciale ed è quando un giocatore individua la combinazione che lo porterà certamente alla vittoria, racconta Mircoli. In quell'istante il suo sguardo si illumina in un lampo. Nel tempo della mia carriera scacchistica sono cambiate molte cose. Ora viaggio in continuazione e incontro persone di tutte le età e di tutte le culture, ma un aspetto che è rimasto lo stesso è proprio il piacere di giocare, conclude Luca Moroni. Io mi diverto ancora come quando ho iniziato.
3: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista Airone. Allergico o intollerante? Verità e bugie sui cibi a rischio. Il 20% degli italiani pensa di essere allergico o intollerante a qualche alimento, ma i dati reali sulla base di diagnosi mediche e test di laboratorio validi sono molto inferiori. Gli alimenti più a rischio di allergie? Frutta, crostacei, latte, uova e pesce. E le intolleranze? Sono solo due, al lattosio e al glutine. Di Barbara Merlo. Sovrappeso, gonfiore addominale, difficoltà digestive. Quante volte vengono attribuite ad allergie

per i bambini in fase di crescita. Così, il 20% della popolazione italiana è convinto di soffrire di qualche forma di allergia o intolleranza alimentare, mentre la percentuale reale degli allergici o intolleranti non supera il 4,5% negli adulti e il 10% nei bambini, secondo i dati della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, che sottolinea tuttavia come questi problemi siano in aumento negli ultimi anni per ragioni non ancora del tutto note. Che cos'è un'allergia? Qualsiasi allergia è una condizione in cui il sistema immunitario reagisce in modo anomalo, producendo degli anticorpi nei confronti di sostanze che per la maggior parte delle persone sono innocue, ma che per l'organismo allergico risultano dannose. Nell'allergia alimentare, il sistema immunitario reagisce ad alcune sostanze, in genere proteine, contenute in un cibo che l'organismo percepisce come nocive, allergeni, e per neutralizzarle rilascia nel sangue degli anticorpi chiamati immunoglobuline e, spiega Jan Schroeder, allergologo e immunologo nell'ospedale Niguarda Grande di Milano. In risposta alla reazione immunitaria scatenata dall'incontro tra allergeni e anticorpi, continua l'immunologo, l'organismo rilascia delle sostanze, tra cui l'istamina, che provocano i sintomi dell'allergia, cutanei, gastrointestinali e respiratori, fino al caso estremo dello shock anafilattico. Che cos'è un'intolleranza? Le intolleranze alimentari, invece, non scatenano la produzione di anticorpi e si manifestano quando l'organismo non riesce a digerire bene un alimento o un suo componente. La scienza ne riconosce soltanto due: quella al glutine, ovvero la celiachia, che è una malattia autoimmune, e l'intolleranza al lattosio, il principale zucchero del latte, precisa Schroeder. Il glutine è una componente proteica di molti cereali, mentre il lattosio costituisce il 98% dello zucchero contenuto nel latte dei mammiferi. Pertanto, quando un soggetto è intollerante al latte, lo è in realtà al lattosio, perché il suo organismo è carente di un enzima chiamato lattasi, presente nell'intestino tenue, che ha il compito di scomporre il lattosio in due zuccheri più semplici, che entrano poi in circolo nel sangue. Senza questo processo, o se è incompleto, il lattosio non digerito è trasportato nell'intestino crasso, dove viene fermentato dai batteri, causando flautolenza, dolori e diarrea. Si stima che ben il 60-70% degli italiani sia intollerante al lattosio, dice Schroeder. Siamo allergici? Se quando consumiamo un alimento manifestiamo più volte dei sintomi di reattività, come orticaria, prurito, disturbi gastrointestinali, è bene che ci rivolgiamo al medico. Un'allergia si manifesta anche per alimenti in precedenza già assenti e ben tollerati. Quindi non si può prevedere il momento dell'insorgenza e non deve stupirci se diventiamo allergici a un cibo da un giorno all'altro. La prima e più importante diagnosi viene fatta sulle basi dei dati riferiti dal paziente, che racconta quali sintomi manifesta quando mangia un alimento. Spiega Schroeder. Poi si effettuano i test di cutereazione, skin prick test, facendo penetrare nella pelle dell'avambraccio con una lancetta un estratto liquido contenente la sostanza allergizzante o un estratto dell'alimento fresco. Se dopo pochi minuti compaiono prurito e gonfiore, significa che il soggetto è allergico all'alimento testato. Il test cutaneo con gli alimenti freschi è molto utile per escludere o meno un'allergia, puntualizza l'esperto, perché alcune persone risultano negative al test con l'estratto preparato in laboratorio, ma possono manifestare una reazione al test con l'alimento fresco. Si può anche effettuare

0: fare un dosaggio delle IgE specifiche nel sangue, REST test, ImmunoCAP ISAC, attraverso un prelievo e una successiva analisi di laboratorio. Se sono presenti gli anticorpi, significa che il paziente ha una sensibilizzazione e il risultato deve essere valutato da un allergologo. Siamo intolleranti? Anche per la corretta diagnosi dell'intolleranza al glutine o al lattosio, è molto importante riferire al medico tutti i disturbi che si manifestano dopo l'ingestione degli alimenti. Per confermare le diagnosi di celiachia, si procede poi al dosaggio nel sangue degli anticorpi specifici antitransglutaminasi, che però non sono coinvolti nel processo infiammatorio, e alla gastroscopia con biopsia del duodeno, un segmento dell'intestino tenue, per l'analisi istologica dei villi intestinali, che nel celiaco vengono appiattiti dal glutine, causando disturbi e patologie da malassorbimento dei nutrienti, spiega Schroeder. L'intolleranza al lattosio si diagnostica invece con il test del respiro, Breath Test, che analizza la composizione dell'aria espirata dal paziente in diversi flaconcini dopo aver assunto lattosio. Permette di individuare le alterazioni dovute al malassorbimento intestinale di questo zucchero. Cure e prevenzione. Una volta diagnosticata l'allergia a un alimento, questo deve essere escluso dalla dieta. È l'unico modo per tenere lontana la manifestazione allergica. Non esistono vaccini preventivi né terapeutici e neppure farmaci risolutivi delle allergie alimentari. Esistono però medicinali contro i sintomi in grado di alleviarli e soprattutto, se sono acuti, antistaminici che bloccano l'azione dell'istamina rilasciata dalle cellule del sistema immunitario, oppure cortisone. Nei casi più gravi di shock anafilattico occorre assumere adrenalina, che esiste anche in forma autoiniettabile. A volte l'allergia scompare nel tempo, ma è più facile che accada nei bambini con la crescita, mentre quella degli adulti di solito persistono. Se però a distanza di tempo dalla diagnosi un paziente volesse verificare di essere o meno ancora allergico, può provare a tenere premuto contro il labbro per pochi minuti un pezzetto dell'alimento incriminato. Se si manifestano rossore e prurito, significa che lo è ancora, dice l'immunologo. La dieta di esclusione è d'obbligo anche per chi è intollerante al glutine, che deve eliminarlo dal piatto per tutta la vita, mentre non è detto che gli intolleranti al lattosio debbano fare a meno per sempre di latte e latticini. Inserire nella dieta ogni tanto piccole quantità di latticini contenenti bassi livelli di lattosio, come lo yogurt, in cui la fermentazione ha già scomposto in parte la molecola, oppure alcuni formaggi, o addirittura piccole quantitativi di latte, può essere utile perché l'enzima lattasi, in questo modo, si può ricostituire nella mucosa intestinale, conclude l'immunologo. I sintomi dell'allergia alimentare possono essere molto diversi tra loro e il soggetto allergico ne manifesta di solito solo alcuni. Comprendono formicolio o prurito alla bocca, lingua gonfia, prurito o eritema al palmo delle mani e dei piedi, rossore, gonfiore, angioedema, orticaria, dolori addominali, nausea, vomito e diarrea, difficoltà respiratorie, ostruzione anale, shock anafilattico, caduto dalla pressione, vertigini, annebbiamento della vista, perdita di coscienza. Colpisce meno dello 0,5% degli allergici, ma bisogna riconoscerlo e trattarlo rapidamente.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Enigmistica In, Uno sgombero faraonico, di Chiara Dall'Armellina. Uno dei momenti cruciali della storia dell'archeologia avviene intorno al 1950, quando l'esigenza di creare una gigantesca diga ad Aswan in Egitto si scontra con la millenaria esistenza del santuario rupestre di Abu Simbel. La realizzazione di un immenso bacino idrografico sembra essere l'unica soluzione utile per risolvere la crisi di siccità che affligge costantemente il paese, implementando la fertilità di vasti territori. Il piano di deviazione del corso del Nilo e la superficie prevista per il nuovo lago mettono a repentaglio diverse testimonianze antiche della Nubia, tra cui questo grandioso complesso monumentale, simbolo del paese. Sepolto per secoli nella sabbia e riscoperto nella seconda decade dell'Ottocento, si identifica in breve come una delle massime espressioni dell'architettura culturale ramesside. Ramesse II, commissionandone la costruzione, databile intorno al 1260 a.C., dimostra un acume creativo e una grandiosità di intenti davvero eccezionali. In questa località periferica del regno decide di lasciare un simbolo eclatante del suo potere che impone un ordine universale e ammonisce i popoli vicini ricordando battaglie vittoriose come quella del faraone a Kadesh contro gli Ittiti. Il santuario viene costruito sfruttando i pendii collinari e ricavandovi all'interno gli edifici di culto principali. Un grande tempio che celebra le tre divinità più importanti del Pantheon egizio, insieme al re divinizzato, e un piccolo tempio dedicato al culto di Nefertari, moglie di Ramesse II, e ad altre divinità femminili. Per accedere al grande tempio si deve passare sotto le enormi statue ieratiche scolpite ad alto rilievo sulla facciata in arenaria, larga 38 metri e alta 33. Raffigurano quattro versioni alte 20 metri del faraone in trono e ognuna ha dei titoli. A sud Ramesse sole dei sovrani e sovrano delle due terre. A nord Ramesse amato da Amon e Ramesse amato da Atun. C'è una piccola raffigurazione del faraone anche sopra l'ingresso, ritratto stante mentre porta offerte votive al dio Ra. All'interno l'imponente sala dei pilastri, con statue colossali ad accompagnare il percorso di chi si addentra, conduce ad un ambiente più piccolo, detto sala dei nobili, che a sua volta rappresenta l'anticamera al vero Sancta Sanctorum. Qui, nel cuore più raccolto e intimo dell'edificio sacro, sono disposte le statue degli dei. Amon Ra, Ra Arakti, Ramesse II e Ptah. La loro collocazione era stata studiata in modo che in due giorni particolari dell'anno, il 19 o 20 febbraio e il 20 o 21 ottobre, il volto del faraone venisse illuminato direttamente dal primo raggio di sole del giorno per ridargli nuova energia. Assieme a lui risplendevano anche i volti degli dei vicini, ma non quello di Ptah, che in quanto dio dell'oscurità restava nell'ombra. A un centinaio di metri di distanza si trova anche il piccolo tempio, distinto da una facciata, dove si alternano statue alte una decina di metri del faraone e della regina, accompagnate da figure di dimensioni inferiori che rappresentano i loro figli. È chiaro che spostare questo articolato sito rupestre, peraltro anche sontuosamente decorato, non è cosa facile. Il governo egiziano coinvolge l'UNESCO, che a sua volta mette in campo un team internazionale, sotto l'occhio vigile degli archeologi. Vengono fatte diverse proposte per traslocare il sito e alla fine prevale il suggerimento svedese di tagliare a pezzi le facciate, numerare ogni blocco e ricostruirlo nel sito prescelto a debita distanza dalle nuove rive previste per il lago Nasser. Nel giro di 4 anni, dal 1964 al 1968, si compie una delle operazioni più sorprendenti della storia dell'archeologia. Il cantiere è un concentrato di abilità professionali e artigianali, archeologi, ingegneri, architetti, esperti cavatori, per lo più italiani, conducono un trasferimento colossale con l'aiuto di migliaia di persone. Prima si effettua una serie di operazioni preliminari per salvaguardare le sculture ricoprendole di sabbia ed evitare crolli all'interno del tempio. Si prepara anche la nuova sede creando una collina artificiale per ospitare il santuario, realizzando contrafforti e pareti in calcestruzzo, in modo da sostenere il carico della facciata. La ricostruzione prevede di ristabilire anche l'orientamento astronomico per poter replicare il fenomeno solare tanto voluto da Ramesse II. Le operazioni si concludono in tempo, un paio di mesi prima di procedere all'invaso di una superficie pari a quella della regione Liguria, per un costo complessivo che si aggira intorno ai 40 milioni di dollari. Il risultato è accettabile, ma non perfetto. Il nuovo orientamento implica lo slittamento di un giorno rispetto alla posizione originaria, cosicché il sole illumina il sacello con le statue divine il 22 febbraio e il 22 ottobre. L'invaso del lago ha avuto, tra le sue conseguenze negative, anche la distruzione dell'affascinante ambiente nilotico, mentre alcuni templi minori, che altrimenti sarebbero stati sommersi, sono stati smontati e trasferiti in diversi musei. Il 22 settembre del 1968 si inaugura finalmente il nuovo sito, inserito nel 1979 nel Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO, che ha permesso di esaudire il desiderio di Ramesse II di rendere il suo santuario immortale.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla circolare Opus Christi Salvatoris Mundi, missionari e servi dei poveri. Cari amici, Laudetur Jesus Christus, di padre Walter Corsini. Il padre Giovanni Salerno, alle 10:57 di sabato 4 febbraio 2023, ha terminato il suo pellegrinaggio terreno, dopo 85 anni di vita, 61 di sacerdozio, 55 di dedizione alle missioni e circa 40 come fondatore della nostra realtà ecclesiale di missionari servi dei poveri e missionarie serve dei poveri. I giorni che sono seguiti alla sua morte sono stati caratterizzati da una fiumana di gente che voleva dargli l'ultimo saluto. L'aspetto più emozionante è stato quello dei molti ex ragazzi interni delle nostre case ed ex alunni dei nostri collegi, come anche delle ex ragazze interne e le ex alunne, che sono venuti a visitarlo presentandogli le loro credenziali di laurea in medicina, o ingegneria, o avvocatura, o magistero, eccetera, ringraziandolo di essere stato lo strumento grazie al quale hanno potuto raggiungere queste mete. Il dolore umano che il cuore sperimenta per la perdita di un padre, di un fondatore e per molti di un grande amico e confidente, non può oscurare la gioia del dono ricevuto con la sua persona, con l'esempio del suo cammino missionario e con la forte passione con cui ha vissuto la sua vocazione. Ha voluto assumere, per se stesso e per i suoi figli spirituali, il ruolo di servo. Servo nel senso biblico, cioè di autentico amante di Dio, dal cui amore nasce una speciale intimità che porta alla conoscenza autentica e spinge al desiderio di realizzare pienamente la volontà della persona amata. Possiamo applicargli il titolo che lui stesso ha voluto che fosse la bussola del modo di vivere il Vangelo dei missionari servi dei poveri: servo di Dio, servo della Chiesa e servo dei poveri. Servizio a Dio alimentato da una costante preghiera, semplice nella forma e intensa nella sostanza. Un'intensità di preghiera che egli ha voluto che fosse un elemento intrinseco di ogni missionario per realizzare il mandato di essere contemplativi nell'azione e non attivisti a favore dei poveri. Sono un esempio di questo l'adorazione eucaristica che accompagna la vita di ogni missionario servo dei poveri e gli oratori che con la presenza in essi del Santissimo Sacramento accolgono all'entrata stessa qualsiasi persona che bussa alle nostre porte. Servizio alla Chiesa, frutto di un immenso amore per essa, soffrendo e godendo con essa. Amore all'ordine agostiniano che lo accolse nel suo seno. Amore che egli alimentò fino al punto di voler essere sepolto indossando l'abito agostiniano. Amore paterno alla realtà dei missionari servi dei poveri, dei quali si sentiva realmente padre. Amore sempre vivo per le giovani vocazioni. Amore alla vita contemplativa che seppe contagiare ai suoi figli e ai poveri che il Signore gli affidò. Amore evidentemente di una tenerezza unica alla madre della Chiesa, che il Signore gli ispirò ad invocare con il titolo di Santa Maria, Madre dei Poveri. Un figlio della Chiesa capace di assumere e realizzare pienamente, nell'ambito missionario, l'aggiornamento voluto dal Concilio Ecumenico Vaticano II, radicato fortemente nella tradizione, con una speciale sensibilità per la liturgia ben celebrata. Servizio ai poveri, che ha caratterizzato tutto il corso della sua vita, insegnando a tutti a riempirsi di Dio per poi poter guardare i poveri con gli stessi occhi di Dio e così vedere in loro anzitutto dei figli di Dio e quindi saperli aiutare umilmente e non umiliarli orgogliosamente con un aiuto esclusivamente filantropico, che tanto danno ha fatto e fa nel cuore della Chiesa stessa. Il padre Giovanni è stato pienamente e semplicemente un uomo di Dio, con tutta la sua fragile umanità, con tutto il suo esplosivo carattere siciliano, con tutto l'ardore di un agostiniano ricercatore di Dio, un Dio incontrato in modo speciale nel servire i più poveri. Per mezzo di lui Dio ha realizzato grandi opere. Morendo il padre Giovanni ci lascia un'eredità impegnativa. Opere che parlano da sole e soprattutto il grande messaggio che la vita è pienamente autentica e sorgente di gioia solo quando diventa pane spezzato per gli altri.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Da Scienze Notizie. Ecuador. Scoperto enorme regaleco, il pesce che preannuncerebbe terremoti e tsunami. Il pesce remo, di circa 3 metri di lunghezza, è stato trovato morto questo mercoledì sulla spiaggia di Tonsupa, nella provincia ecuadoriana di Esmeraldas. È la prima volta quest'anno che i pescatori catturano o trovano questo pesce gigante sulla costa ecuadoriana, che secondo una leggenda giapponese preannuncia terremoti e altri disastri naturali. Da Meridiano TV Sapotal. pensaremo fu hallado en playa de Tonsupa en Atacame. Esto genera alarma en la ciudadanía esmeraldeña, ya que este tipo de pez se cree que avisa la llegada de fenómenos naturales. La caratteristica principale di questo pesce è la lunghezza, in grado di raggiungere la lunghezza di 11 metri, sebbene normalmente non superi 3 metri, e di conseguenza il peso può raggiungere diversi quintali. Per questo motivo è da molti considerato il pesce osseo più lungo al mondo. Le dimensioni lo rendono quasi immune dai predatori e sono probabilmente all'origine delle leggende raccontate sui mostri marini. Carnivoro, il pesce si nutre di crostacei, molluschi e pesci, ma è innocuo per gli animali di dimensioni, anche per l'uomo.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Da La Lettura, settimanale del Corriere della Sera. Flannery O'Connor. Riproposta in Italia la prima raccolta di racconti della narratrice, oggi ritenuta indiscussa maestra del genere, esponente del gotico sudista. La sua scrittura ha la spietatezza e l'assolutezza della Bibbia. Di Alessandra Sarchi. Quella che Minimum Fax ripropone ora nella smagliante traduzione di Gaia Cenciarelli è la prima raccolta di racconti di Flannery O'Connor, Savannah, Georgia, 1925, Milledgeville, Georgia, 1964. L'unica che l'autrice americana riuscì a pubblicare mentre era in vita. Uscita nel 1955, a poco più di 2 anni dal primo romanzo, La saggezza nel sangue, contiene già tutti i temi e i caratteri umani che O'Connor svilupperà in seguito. La presenza del male sotto mille forme, per lo più grottesche, sempre imprevedibili. L'incapacità a difendersene se non commettendo il male a propria volta o perdendo la vita. L'ottusità delle convinzioni. Insolubili conflitti madre-figli, la ricerca di salvezza e la fallibilità della religione incarnate in personaggi che sono mocciosi, cocciuti e disubbidienti, signore garrule, miopi e piene di inscalfibili pregiudizi, menomati, predicatori fanatici, balordi assassini. Un'umanità tanto più marginale e provinciale, quanto più emerge titanica nella trasfigurazione con cui O'Connor ce la restituisce. Ma come fa? Tecnica magistrale, dialoghi così perfetti da giustificare perché le sia stato più volte chiesto di scrivere sceneggiature, proposta sempre declinata, personaggi indomiti anche nel procurarsi la propria rovina, umorismo feroce. Tutto questo contribuisce, ma da solo non basta. Il fatto è che O'Connor aggredisce chi legge come farebbe un consumato predicatore che padroneggi l'arte della retorica e sappia blandire e fustigare i propri fedeli, metterli all'angolo. Aggredisce e stordisce come un profeta. La sua scrittura ha la spietatezza e l'assolutezza della Bibbia. O'Connor ci chiede di aderire ai personaggi, mostrandocene le debolezze, che sono le nostre, poi li mette in situazioni in cui quelle stesse nostre debolezze giocheranno inesorabilmente contro di loro, portandoli alla tragedia. Quelle che definiremmo mancanze comuni e quotidiane, come la pigrizia morale, la tendenza al pettegolezzo, l'immedesimazione morbosa, la presunzione di saperla più lunga degli altri, diventano nella sua prosa l'innesco di drammi che inceneriscono le vite dei personaggi. Prendiamo per esempio dalla raccolta «Un brav'uomo è difficile da trovare», Il racconto Un cerchio nel fuoco, che si apre con il dialogo tra la signora Cope, proprietaria di una fattoria, e la signora Pritchard, moglie del fattore. Discutono di una notizia letta sul giornale. Una donna, lontana parente della signora Pritchard, è morta dopo avere partorito un bambino in un polmone d'acciaio. Mentre la signora Cope cerca di deviare il discorso, «Io dico ogni giorno una preghiera di ringraziamento, pensi a tutte le cose che abbiamo», la signora Pritchard si intestardisce nei dettagli più pruriginosi della vicenda. La donna era rimasta incinta quando era già dentro il polmone d'acciaio, fino a sentenziare «Io so che se fossi in un polmone d'acciaio, certe cose non le farei». Ugualmente irremovibili nelle loro posizioni, l'una persuasa che i guai si possano sempre risolvere o evitare, l'altra che i guai comunque ti sovrastino, la signora Cope e la signora Pritchard stanno entrambe sfidando il cielo. La sciagura prenderà presto le sembianze di tre ragazzini abbandonati, uno dei quali era cresciuto alla fattoria, per dare ragione alle morbose aspettative di disgrazia della signora Pritchard e per punire il mal riposto senso di superiorità della signora Cope. Installatisi nella tenuta, i tre piccoli vagabondi, dopo essersi fatti beffe delle gentilezze della signora Cope, daranno fuoco al bosco che lambisce la sua casa. Quasi tutti i racconti di O'Connor terminano con una morte violenta o con una distruzione, e tanto accanimento parrebbe ingiustificato rispetto alla mediocrità dei personaggi, se la scrittrice non li mettesse sulla bilancia della giustizia divina, anziché di quella umana. Solo lì possono acquisire una grottesca grandezza e una tragica comicità nel loro essere incarnazioni di vizi e deformazioni, nel loro essere estremi e unilaterali, scolpiti da uno sguardo satirico più che realistico. A questo proposito, la postfazione al volume firmata da Joyce Carol Oates, tradotta da Luca Briasco, risulta molto utile nel mettere a fuoco la caratteristica bidimensionale della scrittura di O'Connor. Al centro dell'opera di O'Connor non c'è la brillante multidimensionalità del modernismo, ma la bidimensionalità della vignetta elevata a forma d'arte. Niente sfumature, niente atmosfere, niente prismaticità o sentimenti intermedi. La scrittura di O'Connor, che aveva iniziato al college proprio componendo vignette satiriche, usa la caricatura come arma della rettitudine per infliggere una punizione. A chi? A quello stesso mondo del sud degli Stati Uniti, razzista, conservatore e bigotto, cui lei apparteneva e che con tanta dedizione e precisione viene evocato dalla sua narrativa. Oates ci aiuta anche a mettere in prospettiva la crescente fama postuma di O'Connor, accolta tiepidamente, se non addirittura sbeffeggiata sul Time e sul New Yorker all'epoca delle sue prime uscite, oggi viene ancora antologizzata nelle raccolte di migliori racconti americani del Novecento, a differenza di Carson McCullers e Truman Capote, suoi coetanei, e molto più celebri di lei da vivi. A questo possiamo aggiungere, senz'altro per quanto riguarda l'Italia, il successo che O'Connor ha avuto nelle scuole di scrittura per l'estrema consapevolezza teorica con cui ha enunciato il proprio metodo e per l'esemplarità che di tale metodo i suoi racconti danno prova. Quale scrittore o aspirante tale non si riconoscerebbe nell'enunciato «La narrativa è un'arte che richiede la più rigorosa attenzione per il reale, che si scriva un racconto naturalistico o fantastico»? Nella sua breve vita, tormentata dalla malattia ereditata dal padre, il lupus eritematoso all'epoca incurabile, Flannery O'Connor fu fedele al credo cattolico almeno quanto alla vocazione narrativa, entrambi vissuti con l'assolutezza, rasente il fanatismo, dei visionari. E di visioni sappiamo che si nutre principalmente la letteratura.
6: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Here's another one.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Le ultime 18 ore di Gesù di Corrado Augias, Einaudi 2015, letto da Elsa Sabadin. Come dice il titolo, analisi e racconto ruotano attorno alla manciata delle ultime ore della vita di Gesù. L'arresto, il processo, la sentenza di morte, il supplizio della croce. Tutto è minuziosamente ricostruito, sfruttando al massimo la scarsa documentazione pseudostorica esistente. Ma dove il vuoto o le contraddizioni dei documenti faticano a suggerire l'esatta cadenza e la cronologia degli eventi, la finzione narrativa e la capacità creativa prendono il sopravvento. Un romanzo dal ritmo incalzante che affascina e cattura, per invenzione realistica e respiro, per drammaticità e resa espressiva, per fluidità di linguaggio e ricchezza di una prosa spesso commovente e capace di momenti di toccante poesia.
3: Nei giorni che precedono la festività, Gerusalemme e il Tempio sono gremiti di pellegrini venuti da ogni parte. Considerato che l'affollamento può facilitare il gesto inconsulto di qualche fanatico, che non ci vuole molto a mobilitare le folle mediterranee, il procuratore ha ritenuto opportuno lasciare l'abituale piacevole residenza di Cesarea sulle rive del Mediterraneo per salire in città. Ha preso alloggio nel palazzo di Erode il Grande, passa una buona parte della giornata nel quartier generale della Fortezza Antonia, dove sono acquartierate le truppe. La massiccia torre si erge a ridosso del tempio, in pratica dominandone il lato nord-occidentale. Come accade sempre quando grandi masse di persone si concentrano in un luogo, si nota in giro eccitamento e nervosismo, un ininterrotto via vai, da e verso i vasti cortili che circondano l'edificio centrale dedicato alla divinità. Due file ininterrotte di pellegrini si accalcano e si urtano nel caldo intenso, nella polvere sollevata da centinaia di piedi in movimento. I venditori di animali per sacrifici, più numerosi del solito, hanno aperto i loro banchetti, disteso strati di paglia dove le bestie attendono legate o impastoiate, che qualcuno le acquisti per immolarle. Colombe, tortore, agnelli emettono ciascuno il suo verso in una caotica implorazione pietosa. I loro lamenti si mescolano all'alto vociare della folla. Un rombo continuo, un brontolio sopra il quale si levano gridi o gemiti improvvisi. Ogni mattina e ogni sera si sacrifica un agnello. Il suo sangue viene sparso dai sacerdoti, si rinnova il patto, si obbedisce a quanto ordina Esodo 29:38-39. Ecco ciò che tu offrirai sull'altare, due agnelli di un anno ogni giorno per sempre. Offrirai uno di questi agnelli al mattino, il secondo al tramonto. Il caldo si fa opprimente. Con il lento avanzare del giorno il disagio è accresciuto da una luce divenuta abbacinante e nel ronzio incessante delle mosche attirate dagli escrementi degli animali. Nonostante sia tempo di primavera, la temperatura è così elevata che nemmeno il buio della notte riesce a mitigarla. Da parecchi giorni soffia da sud-est uno sgradevole vento caldo e umido. Incolla le vesti sollevando un impalpabile polvere che filtra ovunque, aumentando il senso di soffocamento. Deposita su ogni oggetto un velo giallastro, il colore del deserto. È necessaria grande fermezza d'animo per mantenere una capacità di controllo adeguata alle circostanze. Mescolati in quell'immensa folla di pellegrini ci sono maghi, astrologi, indovini, un buon numero di profeti, alcuni assassini. Pilato pensa di averla questa fermezza. Da 10 anni presidia con alcuni reparti della 12ª legione, fulminata, quello sperduto avamposto. Il grosso delle truppe si trova in Siria, agli ordini del governatore Vitellio. 10 anni sono un lungo periodo, soprattutto se passato a contatto con gente che non capisce, fanatici, ostinati che pretendono di adorare un unico Dio, come se la complessità del mondo e dell'animo umano potessero essere affidate a una sola divinità in grado di comprendere quell'immenso e caotico tutto. Col passare degli anni ha visto le rughe del viso diventare così profonde da avere qualche difficoltà a radersi. Ha anche visto invecchiare sua moglie Claudia Valeria Procula, che però sopporta i disagi con maggiore pazienza, anche perché in quella torrida regione il suo carattere è cambiato radicalmente. Pilato si chiede a volte che cosa vi abbia contribuito, se l'età, la solitudine, la lontananza dall'abituale ambiente di corte. Al suo attivo il procuratore conta il notevole aumento della fortuna personale, la favorita all'esercizio oculato di una specie di diritto di saccheggio di cui ogni amministratore romano si ritiene titolare. Basta essere accorti, non commettere gli errori fatti da uno stupido pretore di Sicilia, Gaio Licinio Verre, che con ruberie esagerate e maldestre ha dato modo a Cicerone di sfoggiare una fastosa oratoria, condannandosi con la sua goffa avidità all'esilio. Il clima e il cibo pessimo, il costante malumore, gli hanno procurato un dolore allo stomaco, diventato via via più insistente. Talora le fitte lo trafiggono come un aculeo, lo costringono ad alzarsi nel mezzo della notte nel tentativo di attenuarle passeggiando mentre si massaggia il ventre con lenti movimenti circolari. Non sempre funziona. Non lo consola nemmeno un po' ricordare che anche Virgilio ha sofferto dello stesso male. Il suo medico a Roma saprebbe trovare un rimedio, ammesso che sia ancora vivo. Gli ha mandato una lettera mesi prima chiedendo consiglio, ma non ha mai ricevuto risposta. Gli spalti della fortezza dominano il cortile del tempio. Se si inerpicasse fin lassù, potrebbe avere un controllo panoramico sul flusso dei pellegrini, sull'andamento dell'ordine pubblico. Quel caldo infernale, quella luce d'acciaio gli tolgono ogni voglia di farlo. Si dirige invece verso la sala delle udienze dove le finestre, su due lati contrapposti, facilitano la circolazione dell'aria. Lungo il percorso risponde fiaccamente al saluto delle sentinelle che presentano le armi. Invidia l'energia di quei giovani soldati che prestano un servizio di 25 anni per la gloria di Roma, spinti anche loro dalla possibilità di un soldo supplementare che gli assicuri alla fine un pezzo di terra dove crescere i figli e almeno a quelli forse un futuro migliore. Si è appena seduto quando entra il centurione Kyrillos, consigliere militare con le notizie del giorno. Prima che apri bocca, buone o cattive? Buone e cattive, come sempre, non le ho pesate. Kyrillos è di origine greca. A volte gioca un po' con le parole, violando la secchezza del linguaggio militare. Può farlo perché ha condiviso con il procuratore un rischioso passato. Un giorno Pilato, al comando di una coorte, stava per essere sopraffatto in un corpo a corpo. L'intervento fulmineo di Kyrillos risultò decisivo per salvargli la vita. Da quel momento Pilato lo ha voluto con sé, considerandolo uomo di assoluta fiducia. Il centurione però nutre per lui un affetto ondeggiante. Se l'obbedienza è fuori discussione, i sentimenti variano secondo i momenti, spesso incrinati dagli evidenti limiti nel discernimento politico di Pilato. Kyrillos, per esempio, aveva sconsigliato di costruire un acquedotto utilizzando i fondi del tempio. Il procuratore obiettava che era un'opera fatta nell'interesse della città e del tempio stesso, e che a Roma si sarebbe fatto così, e che tutti avrebbero approvato il progetto in nome del benessere e dell'igiene. Il centurione aveva replicato che Gerusalemme non era Roma, né le priorità degli ebrei erano le stesse di quelle dei romani. S'era quasi spinto al limite dell'insubordinazione. Solo un gesto d'imperio del procuratore aveva posto fine alla disputa. Questo intricato legame consente a Kyrillos una libertà di comportamento inconcepibile per chiunque altro. Pilato gliela concede perché lo considera un uomo astuto, capace di non oltrepassare i confini della gerarchia e di fermarsi in tempo. Dammi prima quelle cattive. Nella sesta coorte abbiamo degli uomini ammalati. Pare che una delle prostitute fosse infetta. Ne ha contagiati parecchi. Coglie l'occhiata interrogativa di Pilato. È stata ammonita severamente. Credo che non la rivedremo più. Un carro di vettovaglie in arrivo dalla costa s'è ribaltato lungo la collina. Il carico è quasi tutto perduto. Il conducente e due cavalli sono morti. Un legionario intervenuto a sedare una rissa è stato ferito da un fanatico. L'assalitore è stato giustiziato sul posto. Reazioni? Nessuna al momento. Pare che l'uomo fosse odiato da molti. Queste cose in genere succedono subito, ma possono anche covare sotto la cenere. Pilato lancia un'occhiata al cielo là fuori, nuvole piatte come lame, bianche e accecanti. Sotto la cenere ci sono tante di quelle cose, una più, una meno. Un informatore ci ha fatto sapere che la polizia del Tempio sta per arrestare un profeta particolarmente agitato. Pilato muove con fastidio la mano come se volesse scacciare una mosca. Che se la sbrighino tra loro! L'altro giorno, quando è arrivato in città, l'hanno accolto con manifestazioni di entusiasmo. Ho udito le urla. Sarebbe lo stesso? È entrato a dorso di un asino, però mi dicono che l'apparenza umile non deve ingannare. Potrebbe essere una mossa tattica, pare che sia molto determinato. Abbiamo altre notizie su di lui? L'uomo sarebbe amato dalla plebe, soprattutto nelle campagne. I contadini qui non contano niente, se è così. Però tra quelli che l'hanno accolto non c'erano solo contadini inurbati o pellegrini venuti da fuori. Avvisa la guardia, prometti un po' di soldi alle spie. Voglio essere informato, sono giorni complicati. La noiosa routine del comando, le miserie di ogni guarnigione, i soldati malati e quelli in forza. Due ammutinati messi ai ferri, forse impazziti per il caldo o contagiati da un morbo. A parte l'incidente del carro, c'è stata qualche smagliatura logistica nei vettovagliamenti in arrivo dalla costa. Da 2 mesi non arrivano più i rifornimenti di garum, salsa provvidenziale di cui i soldati sono ghiotti, che rende mangiabili anche i cibi più insipidi. Ora poi c'è anche la piccola noia supplementare del ribelle acclamato dalla folla. Questione aperta. Potrebbe finire tutto lì o avere un seguito. I romani non hanno mai amato l'Oriente. Il lusso, i piaceri, la languida morbosità della loro vita, il culto egiziano per la morte, i fanatici religiosi. «Siamo gente di ferro noi», pensa Pilato. Si liberò di quei pensieri con un gesto, trafitto dal mal di stomaco. Esercitare l'imperio, applicare la legge, riscuotere i tributi per alimentare lo smisurato ventre di Roma. Non un passo più in là, mai più. L'idea di far costruire un acquedotto gli era sembrata un buon gesto distensivo. Non l'avesse mai fatto. Fuori la luce è diventata ancora più bianca, nonostante le grandi aperture contrapposte, dal loggiato non arriva un filo d'aria. È possibile che Ponzio Pilato abbia avuto in questo momento la prima notizia di un fatto che tutto sommato dovette sembrargli trascurabile? È possibile. I dialoghi diretti in un racconto storico dovrebbero aggiungere un soffio di vita a eventi che potrebbero sembrare troppo lontani. presentano il rischio di un certo artificio, perché in realtà nessuno sa in che modo un centurione o consigliere militare si rivolgesse al procuratore. Soprattutto nessuno sa fino a che punto i fatti narrati nelle scritture corrispondano alla reale successione degli eventi, trattandosi di testi al servizio di un'ideologia e non, come opinione ormai prevalente, di una biografia sia pure apologetica. Molti, comunque, considerano ancora attendibili quei testi, ricavando da questa fiducia un senso di rassicurazione e di speranza. La piccola provincia della Giudea gode di pessima fama a Roma. È considerata un perenne focolaio di agitazioni e rivolte. Fra tutte le genti che le legioni hanno soggiogato, dal rovente deserto di Libia al gelo delle foreste germaniche, quel piccolo popolo è sempre stato considerato irriducibile. Pilato deve l'incarico alla benevolenza di Lucio Elio Seiano, prefetto del pretorio, uomo ambiziosissimo. È stato a lungo il favorito di Tiberio fino a quando non è caduto in disgrazia e, per ordine dell'imperatore, strangolato. Ma queste cose accadranno di lì a qualche anno. Al momento, nemmeno il più illuminato degli auguri saprebbe prevederle. Ci si è chiesti perché Seiano si sia adoperato per affidare a Pilato l'incarico. Una possibile risposta è che, da consumato uomo di potere, avesse capito che Pilato sarebbe stato un docile strumento al servizio della sua politica fortemente anti-ebraica. Anche Pilato è uomo di notevoli ambizioni, però è rozzo. Basta pensare a quali condizioni ha accettato di prendere in moglie Claudia Procula, con alle spalle una tumultuosa vita amorosa. D'altra parte, è così che si cerca di diventare potenti, rendendosi utili a uomini che potenti lo sono già. Inviando Pilato, Seiano probabilmente contava proprio sulla sua rozzezza per assestare una lezione agli irrequieti abitanti della Giudea. Il grande pensatore Filone d'Alessandria, contemporaneo di Gesù, nella sua Legatio

Pilato si appoggia alla protezione di Seiano anche per meglio resistere all'evidente ostilità di Vitellio, astuto governatore della Siria, suo superiore diretto, abile uomo di corte. Se dobbiamo credere a Svetonio, pare sia stato proprio Vitellio a introdurre l'uso di venerare l'imperatore come una divinità. Bisogna avere un sommo sprezzo del ridicolo per lasciarsi andare a tali eccessi. Si deve fare affidamento sull'altrettanto immensa vanità che in genere invade gli uomini di potere. Infatti succede spesso che una sconfinata adulazione si combini con una immensa vanità. C'era anche stato, bisogna aggiungere, l'esempio dato dal grande Ottaviano Augusto, che aveva fatto Dio il padre adottivo Giulio Cesare, Divus Iulius. Insomma, nulla è mai semplice in questa storia. Al momento Pilato ritiene che il favore di Seiano sia una sufficiente garanzia. La sua benevolenza s'è spinta al punto da autorizzarlo a condurre con sé la moglie, contravvenendo alla radicata tradizione che vuole i rappresentanti di Roma a trasferirsi da soli nelle sedi di destinazione. Questi precedenti avranno un peso sui drammatici avvenimenti cui stiamo per assistere, fanno anzi parte delle premesse indispensabili per capire gli sviluppi della vicenda. Le inquietudini del procuratore della Giudea non sono ubbie dettate dal suo scontento o dalle crudeli fitte allo stomaco. I rapporti tra gli ebrei e gli occupanti romani sono effettivamente pessimi da ogni punto di vista. Militare, religioso e dei costumi. Gli ebrei vedono i romani come empi conquistatori, sensuali, dissoluti e violenti, l'incarnazione dell'idolatria. Giudicano ridicole approssimazioni del divino le loro scadenti deità, che riflettono ogni umano difetto, incomparabili con il valore assoluto del loro ineffabile solitario Iddio, incorporeo e invisibile, puro, benedetto, eterno spirito. A un ebreo è proibito entrare nelle loro case. Nessuno vuole venire a contatto con loro, anche il solo stringergli la mano è considerato un gesto riprovevole. In queste condizioni, dover versare le imposte a chi le esige per conto degli occupanti è un dovere penosissimo. Gli esattori, chiamati pubblicani, sono considerati peccatori dal Talmud. Sono ebrei, ma collaborano con i romani. Nessun vero ebreo siederebbe mai a tavola con loro. In tribunale la loro testimonianza non è ammessa. Anche la faccenda delle imposte avrà un peso non trascurabile nella vicenda. In una situazione di così precari equilibri, Pilato ha commesso gesti improvvidi, sia stata arroganza o superficialità. La storia dell'acquedotto non è il suo solo errore. Esodo 20 e 4 ordina: Non ti farai idolo né immagine alcuna di ciò che è lassù nel cielo né di ciò che è quaggiù sulla terra. Pilato ha sfidato anche questo precetto, facendo esporre nella città santa, segretamente di notte, gli stendardi con l'immagine dell'imperatore divinizzato. Sapeva che ci sarebbero state reazioni, sapeva che i suoi predecessori avevano evitato di infliggere un tale affronto a un popolo vinto. Volle sfidare quello che riteneva un pregiudizio, senza immaginare probabilmente una reazione di tale portata. Una folla immensa marciò fino alla sua residenza di Cesarea Marittima. Lo scongiuravano di rimuovere le insegne, gridavano il loro sdegno e il loro dolore. Pilato rifiutò. Cedere alle richieste sarebbe stata, disse, un'offesa a Cesare. 6 giorni e 6 notti di mostranti ristarono stesi al suolo. Racconta Flavio Giuseppe nelle sue Antichità giudaiche che al 7° giorno il procuratore armò e dispose le truppe in posizione ed egli stesso andò alla tribuna. Questa era stata costruita nello stadio per nascondere la presenza dell'esercito che era in attesa. Quando i giudei cominciarono a rinnovare la supplica, a un segnale convenuto li fece accerchiare dai soldati.

minacciando di punirli subito di morte qualora non ponessero fine al tumulto e non ritornassero alle loro case. Questa scena è già drammatica. Il suo finale è addirittura agghiacciante. Quelli allora si gettarono bocconi e si denudarono il collo protestando che avrebbero di buon grado accolto la morte piuttosto che violare i precetti della loro legge. Flavio Giuseppe dice anche come andò a finire. Pilato, stupito dalla forza della loro devozione alle leggi, fece rimuovere prontamente le immagini da Gerusalemme e le fece riportare a Cesarea. Pilato perse dunque la sfida, stupida come tutti i gesti politici di cui non si è capace di valutare le conseguenze. Una contesa così aspra sicuramente alimentò ostilità e diffidenza reciproche. Per quanto lo riguarda, accrebbe certamente il suo già cocente desiderio di rivalsa. Non gli riuscì di ottenerla. Al contrario, altri due gesti dissennati contribuirono ad accrescere difficoltà e risentimento. Claudia gli era apparsa di fronte all'improvviso, di buon mattino, sola, senza ancelle, coperta solo da una tunica di tessuto leggero, i capelli pettinati alla moda greca di Alessandria, odorosa di eliotropio. Pilato la fissò stupito. Solo di rado a quell'ora poi si faceva vedere nella sala dove sbrigava i suoi incarichi. Sembri spaventata, non poté fare a meno di osservare. Ho sognato. Può un sogno procurare un tale spavento? Non lo sai che i sogni sono aria, sono nulla. Vanno e vengono. Al mattino scompaiono e la vita continua. Questo sogno riguarda te. Claudia, agitata, cercava e contemporaneamente sfuggiva il suo sguardo. Pilato fissò sua moglie sgomenta. Volle rassicurarla. Claudia, solo i superstiziosi credono ai sogni. Quel tempo è finito. Noi siamo qui per affermare la legge di Roma fondata sulla ragione. Non è così, non è così, ripeteva Claudia tenendo lo sguardo a terra. I sogni, ahimè, sono capaci di svelare molte cose. Allora dimmi che cosa hai sognato. Ho sognato che mi trovavo davanti a una porta sbarrata, forse questa stessa del palazzo. Il sovrano era andato a caccia e stava inseguendo una gazzella. Pilato scoppiò a ridere. Ma ti rendi conto? Come fai a non vedere che non potevi trovarti in due posti contemporaneamente? Claudia era così compresa del suo racconto che forse nemmeno udì la domanda. Quando la gazzella arriva davanti alla porta, si ferma e mi guarda con gli occhi così espressivi, tipici di questi animali che sembrano quasi capaci di piangere. È come se volesse chiedere il mio aiuto. In quel momento, proprio quando il sovrano sta scoccando la freccia per ucciderla, tu apri la porta e compari. Claudia si arrestò come se rievocare il resto le desse una pena insopportabile. Pilato trattenne a stento uno sbadiglio. Non voleva offendere sua moglie, ma il racconto gli pareva insensato. Stava perdendo tempo con le paure di una donnetta. La freccia, invece di colpire la gazzella, trafigge te. Meno male che si tratta solo di un sogno. Puoi stare tranquilla. So come difendermi dalle frecce e anche dal resto. Dovresti saperlo anche tu che sei amica di questa gente. Perché Pilato ha chiuso il colloquio con quell'allusione? La più malevola diceria su Claudia Procula, certamente calunniosa, racconta un passato disonorevole. Sua madre, Giulia, figlia di Augusto, aveva sposato in terze nozze Tiberio. Tale la sua dissolutezza che il padre Augusto l'aveva bandita da Roma mandandola in esilio a Ventotene, anche se, a detta di alcuni, la causa del provvedimento fu di natura politica, non sessuale. In quell'isola di pietre e di sale, in una solitudine resa ancora più crudele dalle severe disposizioni imperiali, Giulia aveva dato alla luce una bambina,
Claudia Valeria, appunto, avuta da uno dei suoi numerosi amanti. Quando Claudia ebbe raggiunta la pubertà, Giulia la mandò a suo marito Tiberio perché ne accompagnasse lo sviluppo e si facesse suo mentore. Che tipo di guida poteva rappresentare un uomo come Tiberio è facile intuire. Secondo diffuse dicerie, già sul volto gli si leggeva una sfrenata lussuria. Del resto, anche il gesto di Giulia potrebbe avere motivazioni sordide. Mandando in dono a Tiberio una fanciulla in fiore come Claudia, quella donna impudica sperava di rientrare a quel prezzo nelle grazie dell'imperatore e marito, ponendo così fine all'orribile solitario esilio in un'isola degna dimora delle capre. Claudia era dunque cresciuta a quella scuola. Dicono che i cortigiani tremassero all'idea che un giorno, per riparare a una gravidanza indesiderata, l'imperatore ordinasse a qualcuno di loro di sposarla per salvarne la reputazione. Ogni timore ebbe però fine quando un volontario si offrì di prenderla in moglie, Ponzio Pilato. Ordinò per lei i gioielli più ricercati e alcune indovine caldee, le più rinomate, vennero pagate perché al passaggio della giovane donna gridassero che un cavaliere romano spasimava per lei, o un uomo che gli astri le avevano certamente destinato per la sua felicità. Secondo altre voci incontrollate, ebbe un peso nella vicenda anche un'influente ebrea romana di nome Anna, che cominciò a parlarle della sua misteriosa religione, insegnando a Claudia che Dio, il solo vero Dio, avrebbe presto mandato un liberatore per riscattare il popolo ebraico e forse l'intero genere umano dalla sua miseria. Voci, chiacchiere di oziose matrone o di credule giovinette, cedimenti alla superstizione. Non c'è quasi nulla di certo nelle vicende di questi personaggi. Le stesse voci riferiscono però che, una volta diventata moglie del procuratore della Giudea, Claudia avrebbe cambiato atteggiamento. Quasi a compensare il comportamento brutale di suo marito, avrebbe dimostrato amicizia verso il popolo assoggettato, forse o no frutto degli insegnamenti di Anna. Le dicerie riportano soprattutto che l'età e i disagi l'avevano trasformata. Le dissolutezze giovanili erano diventate una quieta fede nelle divinità, nella ricerca di un'intima tranquillità dell'animo. Non era raro sorprenderla china nella lettura di testi dei più accreditati pensatori. Claudia è scesa nel giardino interno della residenza. Ha rifiutato la compagnia delle ancelle, passeggia sola nei viali odorosi di mirto. Le pietruzze di fiume scricchiolano sotto i suoi passi, le cime dei cipressi si flettono al soffio di una brezza leggera, il cielo è già velato di bianco. Riparando con una mano gli occhi dal sole, scorge due colombi che tubano sotto una gronda. Evidentemente sentono anche loro la primavera. Dopo gli alberi di melograno, dai bei fiori vermigli, si erge, circondata a metà da una vasca colma d'acqua, la statuetta bronzea del dio Mercurio. Claudia siede sul bordo della vasca in una posa involontariamente sensuale. Ancora indosso la tunica di leggero tessuto che, sedendosi, s'è aperta lasciandole scoperte le gambe. Si rivolge silenziosamente al dio per chiedergli qualcosa che non osa confessare nemmeno a se stessa. È capace di molte cose questo giovane iddio. Al momento di lasciare Roma sul molo di Ostia, Pilato e lei hanno sacrificato insieme al suo altare, invocandolo come protettore dei viaggi e dei viaggiatori. Il suo aiuto è stato efficace. Sono arrivati felicemente al porto di Cesarea. Pilato è sbarcato accolto dalle alte note stridule delle buccine, con la coorte schierata. In quel momento Claudia si è sentita attraversare da un moto di orgoglio e d'amore. Ha dato anche lei un contributo per quell'incarico, pagando di persona. Sono passati 10 anni e di quell'orgoglio non c'è più traccia, forse nemmeno dell'amore.
Adesso però alla slanciata effigie di Mercurio che brilla al sole chiede un altro dono, ancora più impegnativo. Sa che il Dio è anche messaggero dei sogni. Se è stato lui a portarle quel presagio di morte, vuole chiedergli se davvero anticipi un possibile futuro o se debba considerarlo aria o un nulla, come ha detto Pilato. Sotto questa domanda, tutto sommato innocente, se ne nasconde però un'altra ancora più impegnativa. Se debba lasciar vivere il legame così logoro, così insoddisfacente con suo marito. Sono passati 10 anni dal giorno del loro arrivo, nella luce di quella mattina con i vessilli al vento e le trombe lucenti. Quando le ancelle la pettinano e la truccano, ha tempo per guardarsi lungamente allo specchio. Vede lentamente sfiorire la sua bellezza, logorata più dalla noia che dagli anni. La sola variazione di giorni sempre uguali è il trasferimento da Cesarea a Gerusalemme. Di tanto in tanto sbarca un qualche funzionario o senatore e allora riesce ad avere novità sulla vita a corte in città prima che ricominci l'eterno ritorno dei giorni. Vedendola così scontenta, Pilato le ha organizzato un giorno un viaggio verso Oriente. Il saliscendi tra le colline brulle del deserto di Giudea, la vista sconfinata senza ombra di vita, l'hanno terrorizzata. Al tramonto del secondo giorno, quando i soldati non avevano ancora finito di montare la sua tenda per la notte, ha imposto al centurione di rientrare immediatamente senza aspettare nemmeno l'alba. Adesso però il Dio è distratto, o forse gli sta chiedendo una previsione troppo difficile. Prova a rivolgergli la stessa domanda variandone la forma, ma nemmeno così ottiene una risposta. Gioca con l'acqua facendo correre la mano sulla sua superficie. Se il Dio tace, potrebbe forse chiedere consiglio all'unico uomo che sembra in grado di darle soccorso. Si chiama Caio Quinto Lucilio. È uno scrittore, almeno così si dice. Dovrebbe però aprirgli il suo animo, mettere a nudo i suoi più segreti pensieri e non sa se di lui possa fidarsi fino a questo punto. Claudia ha troppa esperienza di corti e di cortigiani, era ancora una bambina e aveva già imparato a diffidare. Nell'anno 2004 suscitò molte polemiche un film di Mel Gibson sulla passione di Gesù. I tormenti ai quali lo sventurato profeta era stato sottoposto venivano narrati con il più cruento realismo. Durante la fustigazione si vedevano brandelli di pelle e stille di sangue saltare in aria ad ogni colpo di nerbo. Nel buio della sala, si trattava di un'anteprima riservata alla stampa, sedevo accanto ad un ecclesiastico visibilmente e giustamente emozionato. A un certo punto, rivolto forse a me o forse solo per dare sfogo a un incontenibile moto dell'animo, esclamò a mezza voce: «Proprio così! Andò proprio così!» Certo che andò così. I nostri tempi sono spietati, ma quelli lo erano in misura ancora maggiore. Oggi nessuno al mondo oserebbe far combattere uomini seminudi contro belve tenute lungamente a digiuno. Anche se non ci sono dubbi sul successo che uno spettacolo del genere potrebbe avere. Allora, in quella feroce primavera, andò così. La fustigazione era prevista dalla procedura, precedeva di poco il supplizio. Il supplizio della croce, dove si finiva lentamente soffocati, è uno dei più crudeli strumenti di morte mai inventati. Schiavi ribelli, traditori, nemici del popolo e di Roma venivano crocifissi a centinaia. Interminabili file di croci fiancheggiavano le strade. Su ognuna era inchiodato il corpo palpitante di un uomo che cercava disperatamente di morire per sottrarsi al tormento. Andò così, dunque. Quell'ecclesiastico nel suo sgomento aveva ragione. Ma perché andò così?

0: Avete ascoltato un estratto da Le ultime 18 ore di Gesù di Corrado Augias, Einaudi 2015, letto da Elsa Sabadin.
1: Lascia dormire il futuro come merita. Se lo svegli prima del tempo, otterrai un presente assonnato. Franz Kafka.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Il vantaggio di essere intelligente è che si può sempre fare l'imbecille, mentre il contrario è del tutto impossibile. Woody Allen.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto

0: 19, 6 e 5. I numeri di Marco Pantani, detto il Pirata. 19 vittorie da professionista tra il 1994 e il 2003. 6 i podi conquistati e 5 i riconoscimenti ricevuti durante la sua carriera. Marco Pantani nacque alle ore 11:45 del 13 gennaio 1970 all'ospedale Buffalini di Cesena, nella casa in via Saffi, a Cesenatico, di proprietà dei nonni Sotero e Delia, dove i Pantani rimasero fino al 1978. Ad aspettare mamma Tonina ed il pargoletto vi erano papà Paolo, la sorellina Manola, di 15 mesi, e naturalmente i nonni. L'infanzia di Marco si consumò all'insegna della curiosità. Voleva sapere, sognava ed aveva già definiti i contorni delle passioni. Imparò ad attingere la sua vivacità negli interessi più vari, spesso in alternativa alla scuola, dove non eccelleva, proprio perché non dedicava a libri e quaderni il meglio di se stesso. La pesca di nonno Sotero e la caccia di papà Paolo finirono così per formare una fetta consistente del suo mondo. Iniziò a praticare anche il calcio, ma capì ben presto che non era lo sport adatto a lui. Un giorno, osservando i coetanei del gruppo corse Fausto Coppi di Cesenatico, che si ritrovavano per gli allenamenti nel piazzale antistante l'appartamento che i Pantani avevano acquistato in via dei Mille, al vispo Marco venne la folgorazione. Usare sportivamente quel mezzo, fino ad allora solo un tema di gioco. Si unì una prima volta a quei ragazzini, usando la bici da donna, vecchia e pesante, che mamma Tonina utilizzava per andare al lavoro. La sua risposta, pur nelle differenze di strumento e di abitudine, fu ottima. Non fu staccato ed in salita finì per stare davanti. Aveva 11 anni. Con caratteristiche di scalatore puro e soprannominato il Pirata o anche Pantadattilo, appellativo attribuitogli dal giornalista Gianni Mura, è considerato uno dei ciclisti più forti in montagna di tutti i tempi, con grandi doti di fondo e di recupero, oltre che di scattista e discesista. Il primo successo fu quello delle Case Castagnoli di Cesena, in un tracciato curiosamente pianeggiante, il 22 aprile 1984. Nell'agosto del 1992, tenendo fede ad un vecchio accordo informale preso con i dirigenti della Carrera Jeans, passò al professionismo nei ranghi della squadra diretta da Davide Boifava e capitanata da Claudio Chiappucci, detto El Diablo. Nel 1994 avvenne l'esplosione come ciclista professionista. Pantani arrivò al Giro d'Italia dopo aver affinato la preparazione al Giro del Trentino, nel quale aveva gareggiato alla pari coi migliori, piazzandosi ai piedi del podio nella classifica finale. Deciso a consacrarsi sulle montagne della Corsa Rosa, provò ad attaccare in più occasioni in salita, ottenendo la sua prima vittoria tra i professionisti il 4 giugno, in occasione della tappa dolomitica Lienz-Merano. Scattato in prossimità della vetta, si assicurò il successo con una discesa spericolata, impicchiata verso la cittadina Alto Atesina, compiuta imitando una posizione esasperata assunta qualche anno prima ai campionati del mondo di Chambéry dall'atleta russo Dmitry Konyshev. Nel mese di luglio, dopo un iniziale tentennamento, Pantani si ritrovò a debuttare al Tour de France. Il corridore romagnolo, ribattezzato il Diavoletto, dal direttore sportivo Giuseppe Martinelli e dalla critica, pagò inizialmente una maggior popolarità e quindi una marcatura più stretta da parte degli atleti in più in vista. Inoltre, una serie di sfortunate cadute nelle prime frazioni fu tra le cause del notevole ritardo accumulato inizialmente in graduatoria, circa un quarto d'ora da Indurain, e delle sue difficoltà a vincere almeno una tappa. Rimane storico durante l'incredibile scalata di Pantani il gesto di Pensek, superato a velocità doppia, che allarga le braccia in segno di disperazione.
1: Pantani che ora sta riprendendo Pensek, è un gesto veramente incredibile, ha allargato le braccia, un gesto di sconforto, ma un gesto di grande realismo.
0: All'arrivo agli Champs-Élysées, Pantani fu infatti terzo, a oltre 7 minuti da Indurain, giunto alla quarta vittoria di fila al Tour, nonché secondo nella classifica scalatori. Si aggiudicò inoltre la maglia bianca, ambito riconoscimento per il miglior giovane della manifestazione. Nella primavera del 1995, uno scontro con un'automobile avvenuto durante un allenamento in strada lo costrinse in ospedale. La preparazione al Giro d'Italia divenne difficoltosa e infine impossibile. Saltato il principale obiettivo della stagione, Pantani risalì presto in sella alla bici con l'obiettivo di partecipare al Tour de France. Faticò molto a causa del riacutizzarsi dei fastidi al ginocchio infortunato e dei tanti chilometri a cronometro previsti dal programma di quell'anno. Oltre a patire le cronometro, il romagnolo si dimostrò inizialmente non al meglio anche sulle Alpi, dove l'11 luglio, nella prima tappa di alta montagna, rimase sorpreso dell'attacco di Miguel Indurain e si limitò a salire dal proprio passo, transitando al traguardo quarto, staccato dallo spagnolo di oltre 2 primi e 30 secondi. Recuperò terreno in classifica all'indomani, riscattandosi sull'Alp d'Huez, dove conquistò la sua prima vittoria di 8 complessive in carriera al Tour de France. Partito a 13 km dal traguardo, staccò subito tutti i principali uomini di classifica e si lanciò all'inseguimento dei fuggitivi di giornata, che riprese uno ad uno, transitando, a differenza dell'anno precedente, primo all'arrivo, con 1 minuto e mezzo di vantaggio sugli inseguitori Miguel Indurain, Alex Zülle e Bjørn Riis, rispettivamente primo, secondo e terzo della classifica generale. Proprio quando sembrava agli inizi di una sfavillante carriera, il 18 ottobre, nella discesa di Pino Torinese, fu investito assieme ad altri corridori da un fuoristrada che viaggiava in senso contrario sulla sede di gara della Milano-Torino. Una corsa che, nei piani iniziali, Pantani non avrebbe nemmeno dovuto correre. Venne ricoverato al CTO del capoluogo piemontese, dove gli fu riscontrata una frattura di tibia e perone e paventato il serio rischio di perdere l'uso dell'arto o comunque di dover prematuramente interrompere l'attività agonistica. All'inizio della stagione 1997, il marchio Carrera non rinnovò la sponsorizzazione alla squadra del romagnolo, che così si sciolse dopo numerosi anni di attività. Marco Pantani si trasferì al Mercatone 1, piccolo team romagnolo, patrocinato da Romano Cenni e guidato da Luciano Pezzi, ex gregario di Fausto Coppi e direttore sportivo di Felice Gimondi. La squadra era stata pensata per lo più come una sorta di selezione dell'Emilia-Romagna e costruita attorno al corridore di Cesenatico per far bene nei grandi giri. Pantani vi ritrovò gran parte dei suoi compagni della carriera. Pur tra le perplessità di un ritorno alle gare quanto mai difficile, Pantani figurò positivamente nelle corse di inizio anno, presentandosi così con ambizioni di classifica al Giro d'Italia. Al Giro diede segnali positivi già sugli Appennini, dove limitò i danni a cronometro e fu terzo allo sprint nell'arrivo in quota della tappa del Monte Terminillo. Tuttavia, un nuovo incidente lo estromise prematuramente dalla corsa. Infatti, qualche giorno più tardi, nella tappa con partenza da Maddaloni e arrivo a Cava dei Tirreni, nella discesa del valico di Chiunzi, a poche decine di chilometri dal traguardo, finì coinvolto in una caduta di gruppo a causa di un gatto che tagliò la strada ai corridori, facendoli finire a velocità sostenuta contro le rocce della costiera amalfitana. Pantani riuscì a rientrare in gruppo e concludere la tappa grazie ai compagni di squadra, ma una volta in ospedale gli fu diagnosticata la lacerazione di un centimetro nelle fibre muscolari della coscia sinistra. Pantani abbandonò così la corsa. Anno 1998. Ai nastri di partenza del Giro d'Italia, il principale rivale del pirata era considerato Alex Zülle, passista esperto, nonché specialista delle gare a cronometro. Per evitare di attardarsi lungo le tappe di un percorso che poco esaltava le sue caratteristiche, Pantani decise di approcciare all'attacco qualsiasi gara presentasse delle minime variazioni altimetriche, in modo da arrivare sulle Alpi con distacchi più contenuti e gestibili rispetto alle precedenti esperienze nei grandi giri. Tuttavia, in assenza di pendenze rilevanti, i primi affondi si rivelarono spesso infruttuosi, quando non controproducenti. È il caso della salita dell'Argentario o dell'arrivo al lago Laceno, quando il pirata che aveva tentato un allungo in compagnia della maglia rosa, Michele Bartoli, fu raggiunto e staccato da Zülle. In una successiva occasione, sul passo dello Zovo, Pantani cadde ripetutamente in discesa, mentre duellava per la vittoria di tappa proprio con Alex Zülle e Pavel Tonkov, altro favorito per la vittoria, senza però riuscire a staccarli. In definitiva, pur movimentando molto la corsa, il pirata finì per guadagnare qualche secondo sul suo principale avversario, soltanto nell'arrivo in salita dell'undicesima frazione, Macerata a San Marino, quando fu secondo dietro ad Andrea Noè, e nell'arrivo a Piancavallo, dove vinse la tappa e raggiunse la seconda piazza in classifica generale. Decisiva si sarebbe rivelata la frazione di Plan di Montecampione, il 4 di giugno. Nell'occasione Pantani, con uno Zülle ormai alla deriva, quel giorno lo svizzero perse più di mezz'ora, attaccò ripetutamente Tonkov. Il russo, che gli era rimasto a ruota nonostante i suoi continui scatti, finì per staccarsi a 2 chilometri dall'arrivo, accusando al traguardo un passivo di circa un minuto. Con un'ottima prova nella cronometro finale Mendrisio Lugano, nella quale corse il terzo posto, Pantani mantenne la maglia rosa e concluse il suo primo vittorioso Giro d'Italia, portando a casa anche la maglia verde dedicata ai migliori scalatori. Deciso inizialmente a non partecipare al Tour de France e godersi il successo del Giro, Pantani cambiò repentinamente idea 2 settimane dall'inizio della corsa, quando venne a mancare Luciano Pezzi, suo mentore e direttore sportivo della Mercatone 1. Il corridore romagnolo, però, aveva interrotto totalmente gli allenamenti. Fu così che, presentandosi alla Grande Boucle, accumulò nelle prime 7 tappe un ritardo di quasi 5 minuti dalla maglia gialla, Jan Ulrich, che si era invece preparato in modo molto più sistematico. Con il passare dei giorni, però, Pantani recuperò la migliore condizione, dimezzando il suo svantaggio. Il pirata andò all'attacco da lontano, sul Col du Galibier, a circa 50 km dal traguardo, nonostante le difficili condizioni atmosferiche di pioggia e freddo gelido.
1: In prima posizione, eccolo là sulla sinistra, si è tolto la bandana, eccolo là sulla sinistra, bandana e occhiali via, vedete di grande al centro, Pantani sulla sinistra, attenzione, Pantani sulla sinistra. Lo si intravede, ma è già pronto per lo scatto decisivo.
0: Pantani arrivò al traguardo finale in solitaria.

fino alla fine, a dispetto dei numerosi scioperi di ciclisti nati in reazione alla Affaire Festina, lo scandalo doping che sconvolse quella edizione della corsa e che rischiò di bloccarla prima dell'arrivo a Parigi. Con la conquista dell'edizione numero 85 della Grand Boucle, Pantani regalò all'Italia un trionfo al Tour che mancava da 33 anni. Ultima vittoria era stata quella del 1965 di Felice Gimondi. Per 16 anni sarebbe rimasto l'ultimo italiano ad aver vinto il Tour de France, fino al 2014, quando Vincenzo Nibali si aggiudicò la vittoria nella classifica generale. Nella stagione 1999, Pantani confermò le buone sensazioni nel Giro d'Italia, obiettivo primario della sua stagione. Diversamente dall'anno precedente, già sugli Appennini diede prova di notevole brillantezza, giungendo quarto al traguardo nella tappa del Monte Sirino e vincendo per distacco la frazione con arrivo al Gran Sasso d'Italia, nella quale conquistò la maglia rosa. In quell'occasione partì ai 2 chilometri dall'arrivo in condizioni così estreme, neve, freddo e strada ghiacciata, da rendere addirittura impossibile agli operatori Rai filmare la gran parte della tappa. Ivan Gotti fu l'unico a tentare di resistere inizialmente ai suoi attacchi, finendo comunque staccato. Le cose cambiarono per Pantani proprio il 5 giugno a Madonna di Campiglio. Alle ore 10:10 locali furono resi pubblici i risultati dei consueti controlli svolti dai medici della UCI in quella stessa mattinata sugli atleti di classifica. Tali test riscontravano nel sangue di Pantani una concentrazione di globuli rossi superiore al consentito. Il valore di ematocrito, rilevato al romagnolo, era infatti del 51,8%, di poco superiore al margine di tolleranza dell'1% sul limite massimo consentito dai regolamenti, il 50%. Nell'occasione Pantani, pur non risultando positivo a un controllo antidoping, fu comunque legittimamente escluso dalla corsa a scopo precauzionale, in base ai regolamenti sportivi da poco tempo introdotti a tutela della salute dei corridori. La sospensione di 15 giorni causò l'esclusione immediata dalla corsa rosa. A questa notizia, la squadra del Pirata si ritirò in blocco dal Giro. Collegamenti successivi del Pirata con le pratiche di doping risultarono invece da altre dichiarazioni. In particolare, Jesus Manzano, reo confesso, citò Pantani in un contesto in cui si segnalavano diverse pratiche scorrette di vari ciclisti di alto livello degli anni 90, nonché di organizzatori, tecnici e sponsor. D'altro canto, furono anche alimentati dei dubbi su di una eventuale congiura ai danni di Marco Pantani. In una lettera di Renato Vallanzasca, del giorno 8 novembre 2007, indirizzata a Tonina, madre del ciclista, il famoso boss della mala milanese sostenne che un suo amico, habitué delle scommesse clandestine, peraltro intercettato al telefono da successive indagini, lo avesse avvicinato 5 giorni prima dei fatti di Madonna di Campiglio, consigliandogli di scommettere sulla sconfitta di Pantani per la classifica finale e assicurandogli il Giro non lo vincerà sicuramente. Le recenti dichiarazioni del pusher Giovanni Endrizzi alla Commissione Antimafia: non si è suicidato, è stato ucciso, confermano ulteriormente l'alone di mistero intorno alla vicenda. Il 14 marzo 2016 viene diffusa da Premium Sport un'intercettazione di un detenuto vicino ad ambienti legati alle scommesse clandestine, il quale, riferendosi all'episodio di Madonna di Campiglio, implicherebbe un intervento della Camorra nell'esclusione di Pantani dal Giro d'Italia del 1999.

Il sangue del ciclista infatti sarebbe stato deplasmato. Il giorno successivo Premium Sport rende pubblica una nuova intercettazione in cui Augusto Latorre, boss di Mondragone, confermerebbe il coinvolgimento della malavita nel caso Pantani, accusando l'alleanza di Secondigliano. Tre giorni più tardi, l'autista di Wim Jeremaissé, responsabile del controllo antidoping a Madonna di Campiglio, conferma la presenza dell'ispettore nella mattinata del 5 giugno 1999. La testimonianza, però, non coinciderebbe con quella resa al processo di Trento dai medici che effettuarono il prelievo ematico a Pantani, che non menzionano, o probabilmente volontariamente, omettono la presenza di Jeremaissé. La Procura della Repubblica di Forlì, che indagava sul caso, concluse che un clan camorristico minacciò un medico per costringerlo ad alterare il test e far risultare Pantani fuori norma, ma dovette richiedere l'archiviazione delle indagini a causa della intervenuta prescrizione dei reati. La signora Pantani sostiene da sempre che il figlio sia stato assassinato e che l'overdose fosse assolutamente una simulazione atta a depistare, probabilmente per farlo tacere riguardo a qualche scomodo segreto, forse legato al doping nel ciclismo e alla sua squalifica, al mondo delle scommesse truccate o a quello della droga di cui sarebbe stato a conoscenza. Tonina Pantani ha sempre detto che le firme per il prelievo dei soldi che Pantani avrebbe usato per comprare la droga sarebbero falsificate e che non c'era traccia di droga nella camera del residence, come ci si aspetterebbe dalla stanza di un tossicodipendente che ne fa uso abituale e che suo figlio non era dipendente dalla cocaina né voleva suicidarsi. Dubbi anche sulla stanza messa scientificamente in disordine e non in modo naturale da una singola persona in preda a overdose, come attestato dalla procura. Infine, quei residui di cibo cinese che Pantani detestava, l'assenza di una bottiglia d'acqua per ingerire la cocaina e alcuni lividi sul corpo dell'atleta, pestato probabilmente da più persone per costringerlo a bere l'acqua con la cocaina. Oltre a questo, le testimonianze dei lavoratori del residence e dei paramedici al momento dell'intervento e al rinvenimento del cadavere in stanza, avvenuto prima dell'arrivo delle forze dell'ordine, che cozzano con quanto emerso dalle indagini, soprattutto per quel che riguarda una bustina di cocaina vicina al corpo di Pantani, non rilevata dagli operatori del 118, ma che appare inequivocabilmente nelle riprese della polizia, e il famoso lavandino del bagno, divelto completamente secondo quanto dichiarato, senza dubbi, da un lavoratore del residence nella circostanza del ritrovamento del corpo del ciclista, ma che, sempre nelle riprese, risulta essere a suo posto e senza danni visibili. Altri dettagli risultano poi non in linea con quanto stabilito dal tribunale, come l'isolamento volontario del ciclista, chiuso in stanza per 3 giorni, ma visto in giro da esercenti di negozi limitrofi, e l'impossibilità di stabilire effettivamente la sua solitudine, avendo il residence un'entrata secondaria dal garage controllata da telecamere, che in quella notte risultavano però non funzionanti. Infine, poco prima della morte, la richiesta di Pantani alla reception di chiamare i carabinieri, come risulta dal verbale, in quanto disturbato da persone terze, richiesta rimasta inspiegabilmente inascoltata. Una storia, insomma, che ancora oggi, a diversi anni di distanza, è ricca di dubbi, di sospetti e di mezze verità che sanno tutti, ma ufficialmente nessuno. Quello che è certo è che a Pantani non hanno permesso di vincere il Giro d'Italia del 1999 per una questione di soldi e scommesse truccate, portando un campione così fragile alla depressione e nel tunnel della droga fino alla morte.
La speranza è che tutte le persone coinvolte pagheranno per le loro malefatte, regalando lassù a Marco Pantani un'altra vittoria.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

La musica mi trasporta in un mondo in cui il dolore non smette di esistere, ma si allarga, si placa, diventa insieme più calmo e più profondo, come un torrente che si trasforma in lago. Marguerite Yourcenar.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza, dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità, un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai niente. Sii gentile. Sempre. Carlo Mazzacurati.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

perché l'intelligenza umana ha dei limiti e la stupidità no? George Curtin.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Mio. Tutti pazzi per i dried flowers, una scelta sempre più di tendenza. Le composizioni floreali secche decorano la casa con eleganza e zero manutenzione. Di Lucrezia Giordano. I buoni propositi per l'arrivo della primavera? Circondarsi di serenità e armonia. E quale elemento migliore se non il fiore per portare in casa quella ventata di bellezza, incanto e attrattiva indispensabili e per rendere la propria abitazione un piccolo Eden terrestre? I fiori e le piante offrono sempre grandi spunti e non ci fanno mai annoiare. Spostate, aggiustate, postate e nulla rimane identico. Se regalare fiori è un'esperienza sempre piacevole da fare, riceverli è ancora più magico, soprattutto perché un fiore, se trattato ad hoc, non muore mai. Sono a prova di pollice nero. Proprio così, se volete decorare con gusto e personalità la vostra casa, potrete farlo utilizzando le composizioni floreali, fresche certo, ma anche no. Nel senso che oltre a esibirle quando sono fresche, quelle più apprezzate a livello estetico o per particolare significato che racchiudono, potete sfruttarle anche nella loro seconda vita, semplicemente essiccandole. I dried flowers, così vengono chiamati in gergo i fiori secchi, negli ultimi tempi hanno infatti avuto un'impennata nel gradimento, sia perché sono elementi d'arredo eleganti, ma anche un po' retrò, sia perché non necessitano di alcuna manutenzione. Essendo già secchi, infatti, persino il pollice nero più nero che c'è non rischia di farli morire. Le tipologie più performanti. Rami e fiori recisi, se legati a testa in giù e lasciati a riposo per qualche giorno, splenderanno a nuova vita e diventeranno preziosi elementi d'arredo. Ma cosa si può essiccare? Praticamente di tutto. Le mimose e i fiori regalati dal vostro amore, grandi rami di magnolia, lunaria, moneta del Papa, spighe di grano, lavanda, centrotavola dei matrimoni di amici, rose, steli di pampas, piumino, foglie autunnali. I migliori fiori da essiccare sono le rose e le margherite, ma anche le ortensie e il gelsomino, la malva e la violetta. Insomma, non avete che l'imbarazzo della scelta. Come si fa? Esistono varie tecniche per essiccare i fiori. La più semplice, quella che abbiamo appena citato, consiste nell'appenderli a testa in giù e lasciarli a riposo per qualche giorno. In realtà, però, l'essiccatura può avvenire in molti modi. Ad esempio, per pressatura. Avete presente il classico fiore messo in mezzo alle pagine di un libro? I fiori dai petali spessi, poi, come le piante grasse, possono essere essiccati attraverso l'uso della sabbia. Vanno immersi per circa 2 settimane in sabbia finissima color avorio, la si trova nei vivai, ben lavata e fatta asciugare all'aria aperta o in forno a 50 gradi. Qualunque sia la modalità di essiccazione scelta, completate l'operazione spruzzando uno strato di lacca per capelli sui fiori essiccati. Servirà per irrigidire ulteriormente i petali, renderli spolverabili e preservarne la forma e il colore.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus, quel che resta di una supernova, di Adriano Fontana, astrofisico INAF. Chi segue questa rubrica ormai da quasi 2 anni sa benissimo che il telescopio spaziale James Webb ci ha abituati a viaggiare indietro nel tempo, anche di miliardi di anni, fin quasi al Big Bang. Questa volta però il suo viaggio si è fermato al 23 febbraio del 1987. In quel giorno è apparsa in cielo La prima supernova esplose in prossimità della Terra, dai tempi di Keplero. Denominata SN 1987A, in quanto la prima a essere osservata quell'anno, questa supernova storica è apparsa all'interno della grande nube di Magellano, una piccola galassia che orbita intorno alla Via Lattea. Grazie alla vicinanza alla Terra, è diventata così brillante da essere visibile a occhio nudo, e tale è rimasta per alcuni mesi, raggiungendo il picco di luminosità circa 3 mesi dopo l'esplosione. Alla sua scoperta, tutti gli osservatori astronomici sono stati puntati nella sua direzione. È diventata così una straordinaria occasione per capire che cosa sono le supernove e che cosa ne rimane. All'epoca era noto che le supernove sono esplosioni gigantesche che rappresentano l'ultimo atto nella vita di una stella di grande massa, almeno 8-9 volte quella del Sole. Per resistere alla pressione della gravità, durante la loro vita queste stelle bruciano rapidamente il loro carburante in intense reazioni nucleari e sono quindi in genere molto calde e luminose. Quando terminano il carburante, il centro della stella collassa e raggiunge temperature enormi che innescano violente e improvvise reazioni nucleari a catena. Si origina così un'esplosione che spazza via buona parte della regione esterna della stella. Quello che rimane può essere una stella di neutroni, oppure, se la stella progenitrice era abbastanza grande, un buco nero. Questo scenario era stato ipotizzato per la prima volta nel 1934 e sviluppato con molti dettagli da una serie di teorie che però, fino al 1987, non erano mai state messe alla prova. Per capire di più di SN 1987A, oltre a guardare nel cielo, gli scienziati avevano puntato l'attenzione anche nel profondo delle montagne, dove sono installati i rivelatori di neutrini, particelle leggerissime e velocissime. E avevano scoperto che circa 3 ore prima dell'esplosione questi rivelatori avevano misurato un insolito picco di attività. Era quello che la teoria si aspettava. I neutrini vengono infatti prodotti durante l'esplosione al centro della stella e si disperdono in tutte le direzioni praticamente alla velocità della luce. In effetti, la maggior parte dell'energia dell'esplosione viene trasformata in neutrini. Anche l'aumento di luminosità nei successivi 3 mesi era stato previsto dalla teoria. A produrlo è il decadimento radioattivo degli atomi che si formano nell'esplosione. Infine, i dati di archivio avevano permesso di identificare il precursore della supernova, una stella gigante blu. Tutte queste informazioni facevano prevedere che al posto della stella originaria, dopo l'esplosione, sarebbe rimasta una stella compatta, detta stella di neutroni. Sembrava tutto perfetto, ma gradualmente l'entusiasmo lasciò spazio alla frustrazione. In questi 30 anni, infatti, nessuna ricerca con i più potenti telescopi, anche sensibili ai raggi X, ha trovato traccia della stella di neutroni rimasta. Era nascosta dai resti dell'esplosione o era sbagliata la teoria? Adesso, finalmente, le osservazioni hanno trovato una traccia inequivocabile della presenza della stella di neutroni. Osservando nell'infrarosso, che è in grado di bucare il gas e la polvere prodotti dall'esplosione, Webb ha rilevato la presenza di 2 elementi chimici, argon e zolfo, in una condizione molto particolare di temperatura. Raffinate simulazioni al calcolatore hanno dimostrato che questa temperatura può essere spiegata solo come risultato del riscaldamento prodotto da una stella di neutroni, che è ancora nascosta nei resti dell'esplosione. Webb ha anche rivelato che la stella di neutroni si sta allontanando a una velocità di 250 km al secondo dalla sua posizione originaria. Evidentemente è stata scalciata via dall'esplosione. Il telescopio spaziale, infine, ha osservato meglio gli anelli che sono prodotti dallo scontro tra il materiale espulso dall'esplosione e gli strati di gas che circondavano la stella, che ora sono lontani poco più di mezzo anno luce. La loro analisi ci dirà molto sui materiali prodotti dalla stella nelle sue ultime fasi di vita. Possiamo essere sicuri che il sistema di SN 1987A, raro esempio di fenomeno celeste che vediamo cambiare sotto i nostri occhi, verrà studiato ancora a lungo. E restiamo in attesa della prossima supernova. Se dovesse esplodere nella nostra Via Lattea, saremo pronti e allenati a scoprirne tutti i segreti.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. Cibi in scatola, più sicuri di quanto si pensi. Soprattutto per quanto riguarda pesce e legumi, i cibi in scatola sono sani e mantengono gli stessi valori nutrizionali di quelli freschi. Dobbiamo solo avere cura di scegliere prodotti di qualità, a basso contenuto di sale e senza additivi. L'imballaggio migliore? Il vetro. Di Barbara Merlo. In base alla dieta mediterranea, la migliore che possiamo seguire per la salute, dovremmo consumare 3 o 4 porzioni a settimana di legumi, possibilmente abbinate a cereali integrali. Anche il pesce, sardine, sgombro, alici, dovrebbe figurare sulle nostre tavole 2 o 3 volte a settimana. Purtroppo, la cottura dei legumi richiede tempo. Il pesce fresco non è sempre facile da reperire ed è anche costoso. Il risultato è che molti rinunciano a mettere in tavola questi alimenti, magari preferendo i più pratici salumi o la carne lavorata. Così si finisce per tralasciare una soluzione che tutti abbiamo a portata di mano, comoda, vantaggiosa e di buona qualità. Il cibo in scatola. A chi storce il naso al pensiero di mangiare scatolette, i nutrizionisti fanno notare che la diffidenza nei confronti di questi prodotti non è quasi mai giustificata. Secondo i ricercatori, il consumo di pesce in scatola sott'olio può essere incluso in una dieta sana ed equilibrata, perché si tratta di un alimento minimamente processato, cotto a vapore, pulito, messo sott'olio e inscatolato senza conservanti. Il pesce in scatola è un alimento sempre più consumato, grazie alla sua praticità e accessibilità economica. Per gli scienziati dell'Istituto Mario Negri, è possibile che i benefici siano collegati al contenuto di acidi grassi omega-3 o ad altri nutrienti presenti nel pesce. Per prodotti come i legumi o il pesce, che in Italia sono i cibi in scatola più consumati, i vantaggi sono indubbiamente legati al fatto di poter disporre, con grande praticità e quando si vuole, di alimenti cardine della dieta mediterranea, che altrimenti sarebbero presenti più raramente sulle tavole di molti italiani. Osserva Laura Rossi, ricercatrice del CREA, Centro di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione di Roma. Sono sempre più numerosi gli studi che dimostrano il legame tra l'aumento del consumo quotidiano di proteine vegetali, derivanti da legumi, o di acidi grassi omega-3 derivanti dalla frutta secca in guscio, dal pesce, dall'olio evo e dalle olive, e la diminuzione della mortalità, in particolare per patologie cardiovascolari, metaboliche e per alcuni tipi di tumori, prosegue l'esperta. Negli ultimi anni l'industria alimentare ha cercato di venire incontro non solo alle esigenze dei consumatori, ma anche agli input provenienti dal mondo scientifico della nutrizione, che ha chiesto di diminuire il contenuto di sale, di grassi saturi e di zuccheri negli alimenti confezionati. I legumi in scatola conservano tutte le proprietà nutrizionali di quelli freschi o essiccati, in particolare le proteine, i carboidrati, le fibre, i sali minerali, tra cui il ferro, afferma la ricercatrice e aggiunge. Discorso analogo per il pesce, il cui contenuto di proteine e grassi è molto stabile rispetto alle lavorazioni che il prodotto subisce per l'inscatolamento. Invece, nel caso delle verdure o della frutta in scatola, il contenuto nutrizionale risulta impoverito. Si tratta in questo caso di vegetali cotti il cui contenuto vitaminico è andato in buona parte perduto proprio a seguito della cottura, puntualizza Rossi. Anche la cottura domestica del prodotto vegetale fresco, del resto, comporta la perdita di buona parte delle sue vitamine. Al contrario, in alcuni alimenti il trattamento termico necessario per il confezionamento in scatola aumenta la biodisponibilità di alcuni nutrienti. È il caso del pomodoro in scatola, come per esempio i pelati, la passata o il sugo pronto, il cui contenuto dell'antiossidante licopene, un prezioso carotenoide, è superiore a quello dell'ortaggio crudo. Come materiale di imballaggio è meglio il vetro o il metallo? Premesso che in Italia tutti gli imballaggi sono sicuri, il vetro è in assoluto il materiale più inerte e che offre le maggiori garanzie, risponde l'esperta. Tuttavia, con il regolamento UE 2018, l'Unione Europea ha introdotto limiti più severi per rendere più sicuri i

0: Se leggiamo le etichette nutrizionali, possiamo ricavarne tutte le informazioni necessarie a scegliere un prodotto di qualità. Un consiglio per limitare il contenuto di sale delle conserve è quello di sciacquare il cibo sotto l'acqua corrente prima di consumarlo, così da rimuovere l'acqua di conserva in cui si concentra il sale, conclude Laura Rossi.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia, fra impegno e leggerezza. 100 anni fa nasceva Italo Calvino, da partigiano ad autore di fiabe per bambini che piacciono agli adulti. Il ritratto di uno scrittore fantastico. Di Alessandro Borelli. Un critico rigoroso come Alberto Arbasino di lui scrisse: Leggerezza calviniana, un pesante equivoco del nostro tempo. Italo Calvino non era affatto leggero, era molto serio, laborioso, parsimonioso, industrioso, assorto, concentrato, moderato, indaffarato, calcolatore, misuratore, come tutti i migliori liguri. E c'è in questo incalzare di aggettivi la fotografia di uno degli intellettuali più complessi e per certi versi tuttora incompresi del Novecento italiano. Italo Calvino nacque 100 anni fa, il 15 ottobre del 1923, lontano dall'Italia, a Santiago de las Vegas de la Habana, Cuba, e per amore dell'Italia fu battezzato appunto Italo. Una famiglia di rango la sua. La madre, Eva Mameli Calvino, nessuna parentela col Goffredo dell'inno nazionale, fu la prima donna a conseguire la libera docenza universitaria in botanica, ma visse e lavorò a lungo con la famiglia a Sanremo. Il padre, l'agronomo Mario Calvino, mazziniano, repubblicano e massone, sanremasco, si ritrovò nel 1908 al centro di un intricato caso internazionale per il fallito attentato in Russia contro lo zar Nicola II. Il responsabile, in un primo tempo, fu indicato come il giornalista italiano Mario Calvino. Solo più tardi le autorità lo identificarono con il matematico Vsevolod Vladimirovich Lebedinchev, anarchico, rientrato in Russia grazie al passaporto che Calvino medesimo gli aveva volontariamente consegnato in Liguria, dove lo aveva incontrato. Furono anche queste vicende a gettare sullo scienziato l'ombra del pericoloso sovversivo che lo accompagnò a lungo. Nel 1909, come scrisse, le circostanze lo indussero a staccarmi dalle terre dei miei avi e a varcare l'oceano. Arrivò negli Stati Uniti, poi in Messico e infine a Cuba, dove il figlio Italo sarebbe venuto al mondo. Nel 1925, il ritorno a Sanremo, la città della fanciullezza di Italo Calvino. Così lo scrittore, in un articolo del 1960, la ricordava. Sono cresciuto in una cittadina che era piuttosto diversa dal resto dell'Italia. Sanremo, a quel tempo, ancora popolata di vecchi inglesi, granduchi russi, gente eccentrica e cosmopolita. E la mia famiglia era piuttosto insolita, sia per Sanremo, sia per l'Italia d'allora. Scienziati adoratori della natura, liberi pensatori. Nell'avvento del fascismo parve intaccare la routine quotidiana. Il padre, è vero, per poter insegnare all'Università di Torino, dovette, come era prassi, giurare fedeltà al Partito Nazionale Fascista, eppure Italo, all'inizio degli anni 30, non poté sottrarsi all'obbligo di aderire all'Opera Nazionale Balilla. A influire sulla sua educazione furono però le letture e le amicizie. Si appassionò a riviste satiriche come il Marco Aurelio e il Bertoldo. Divenne assiduo frequentatore dei cinema e si cimentò nelle prime recensioni. Eugenio Scalfari, il futuro fondatore del quotidiano La Repubblica, suo compagno di liceo, lo avvicinò agli scrittori più attenti ai temi etici e sociali, come Eugenio Montale ed Elio Vittorini. Ma la vera svolta per la sua formazione politica e culturale giunse nel 1943.

0: studente di agraria non particolarmente brillante, dopo l'armistizio dell'8 settembre, che segnò il passaggio dell'Italia a fianco degli alleati della Seconda Guerra Mondiale, fu costretto a rimanere nascosto per sfuggire alla leva della Repubblica di Salò. Nel 1944 aderì, con il fratello Floriano, alla divisione partigiana delle Brigate Garibaldi, intitolata Felice Cascione, medico imperiese ucciso dai fascisti il 27 gennaio di quell'anno. Avrebbe annotato più tardi: dietro il milite delle Brigate Nere, più onesto, più in buona fede, più idealista, c'erano i rastrellamenti, le operazioni di sterminio, le camere di tortura, le deportazioni e l'olocausto. Dietro il partigiano più ignaro, più ladro, più spietato, c'era la lotta per una società pacifica e democratica, ragionevolmente giusta, se non proprio giusta in senso assoluto, che di queste non ce ne sono. Quell'esperienza che nel marzo del 1945, a Liberazione vicina, lo vide in prima linea nella battaglia di Baiardo, nei pressi di Imperia, sarebbe confluita poco tempo dopo, nel 1947, nel suo romanzo d'esordio, Il sentiero dei nidi di ragno, e nella raccolta di racconti Ultimo viene il corvo del 1949. L'esperienza partigiana sfociò quasi inevitabilmente per Calvino nell'avvicinamento al Partito Comunista Italiano, di cui divenne attivista e quadro, ma al tempo stesso non intellettuale militante nel senso auspicato dall'allora segretario Palmiro Togliatti. Piuttosto, lo scrittore si fece attento, nel contesto della nascente Repubblica, a temi come i diritti, la giustizia sociale e la libertà. Furono il filo conduttore degli articoli pubblicati dal quotidiano L'Unità, per il quale nel 1951 curò un reportage dall'Unione Sovietica, poi compendiato nel Taccuino di viaggio in URSS di Italo Calvino e dal periodico Rinascita. Il suo tratto stilistico mostrò subito elementi di peculiarità che fecero dire al poeta Marino Moretti: tra le letture di questi giorni, pochine e sbandate, ci sono stati i tre libri di Italo Calvino. Interessante scrittore, che scrive nervosamente bene senza far prosa d'arte, comunista, ma non arido e senza lo stupido ottimismo dei comunisti. Nel frattempo, dopo la laurea in lettere a Torino, ebbe inizio, su consiglio di Cesare Pavese, la sua collaborazione con la casa editrice Einaudi, fondamentale per il suo percorso culturale. Pian piano si consumò la rottura con la dimensione più marcatamente politica dei suoi lavori. Si radicò in lui la convinzione che la letteratura dovesse avere un ruolo propositivo e razionale all'interno di quella che Calvino stesso definì, in un celebre articolo pubblicato sulla rivista Il Menabò nel 1962, la sfida del labirinto, di fronte alla quale l'intellettuale è chiamato a proporre una visione coerente e organica da contrapporre al caos scomposto della società moderna. Nel 1950, la collaborazione di Italo Calvino con l'editrice Einaudi ebbe inizio grazie al sostegno di Cesare Pavese, che l'autore definì sempre primo lettore di tutto ciò che scrivevo. Il loro rapporto, in realtà, fu contrastato. Ebbero dissapori sui titoli da pubblicare nella collana che dirigevano insieme, e Calvino non fu tenero verso alcune opere del collega, come Lavoratore stanca e Tra donne sole, innescando tensioni testimoniate dai loro scambi epistolari. Ma la morte di Pavese, che si tolse la vita il 27 agosto 1950, sconvolse Calvino al punto che, ancora nel 1959, disse in un'intervista a Il Giorno: quando morì, mi pareva che non sarei più stato buono a scrivere, senza il punto di riferimento di quel lettore ideale. Prima che morisse, non sapevo quel che i suoi amici più vecchi avevano sempre saputo, che era un disperato cronico dalle ripetute crisi suicide. Lo credevo un duro, uno che si fosse costruita una corazza sopra tutte le sue disperazioni e i suoi problemi, e fosse perciò in una posizione di forza più di chiunque. chiunque altro. Per me il pavese vivo resta più importante e presente del pavese come lo si è visto dopo la morte. Ma non c'è contraddizione tra i due. Questo è un rigoroso e tragico approfondimento di quello. Nel 1957 Calvino lasciò il PC a seguito, da un lato, della denuncia dei crimini di Stalin da parte di Nikita Khrushchev al 20° congresso del Partito Comunista dell'URSS e, dall'altro, dell'invasione dell'Armata Rossa in Ungheria. Da quel momento il suo angolo d'osservazione cambiò. Seppure ancora sensibile ai problemi della cultura all'interno della società industrializzata, come dimostrò il lavoro alla rivista Il Menabò con Elio Vittorini, ecco compiersi nel 1959 il filone fantastico che tanto avrebbe connotato la sua poetica, con Il Visconte di Mezzato, 1952, Il Barone Rampante, 1957, e Il Cavaliere Inesistente, 1959, confluiti nella Trilogia degli Antenati. Nell'estate del 1967 Calvino si trasferì a Parigi insieme alla moglie Chiquita, ovvero Esther Judith Singer, traduttrice argentina di origine ebraica, sposata a L'Avana nel 1964, e alla figlia Giovanna, nata nel 65. Avrebbe dovuto rimanervi 5 anni, collaborando con intellettuali e letterati francesi. Vi restò per 13, ma conducendo una vita molto appartata, pur frequentando intellettuali parigini di primo piano come Georges Perec, Jacques Roubaud o Raymond Queneau, di cui tradusse anche alcune opere. Inizialmente influenzato dal neorealismo, poi aperto alla narrazione fantastica, quindi acuto sperimentatore, curioso di fronte ai nuovi confini della scienza, come traspare nelle Cosmi Comiche del 1965, ma mai distratto rispetto alle questioni sociali, da Marco Valdo, dedicato all'Italia del boom economico, a La giornata di uno scrutatore, entrambi del 1963, Calvino approdò, nella fase conclusiva della sua vita, quasi al paradosso dell'antiromanzo. Il penultimo libro, Se una notte d'inverno un viaggiatore, dato alle stampe nel 1979, è infatti un ardito esperimento in cui il lettore si trova di fronte all'incipit di 10 romanzi senza che nessuno di essi giunga a compimento. Ed è il lavoro che ha indotto la critica a inserire l'autore nella corrente del postmodernismo, segno della capacità di Calvino di essere, in ogni passaggio, attento interprete del clima culturale a lui contemporaneo. Scrittore prolifico e fecondo come pochi, mise mano a racconti per ragazzi, interviste, reportage, saggi. Tutto però sempre tenendo conto, e malgrado una vena di pessimismo che segnò l'ultima parte della sua produzione, del valore della letteratura come via preferenziale per favorire una chiave di conoscenza della realtà in tutte le sue molteplici e contraddittorie sfaccettature. Il critico letterario Giorgio Barberi Squarotti intravide sin dagli esordi di Calvino i temi forti della sua poetica. Quando Italo Calvino pubblicò nel 1947 Il sentiero dei nidi di ragno, in pieno trionfo neorealista, aprì il primo caso, che a pochi, per la cecità complessiva dell'ora, apparve tale, di crisi della concezione realista della realtà. Nella direzione della richiesta disperata di rendere ragione dell'angoscia della morte, dell'orrore dell'uccidere, della violenza che colpisce dentro, a fondo, e nella decisione di conoscere del reale anche il negativo come non volontà, rifiuto di scegliere l'azione, il gesto, il vivere stesso. Italo Calvino si spense a Siena il 19 settembre 1985. Postumo uscì, nel 1988, Lezioni americane, con i testi degli interventi che avrebbe dovuto pronunciare all'Università di Harvard nell'anno accademico 1985-1986. Vi annotò fra l'altro: Dato che in ognuna di queste conferenze mi sono proposto di raccomandare al prossimo millennio un valore che mi sta a cuore, oggi il valore che voglio raccomandare è proprio questo. In un'epoca in cui altri media velocissimi e di estesissimo raggio trionfano e rischiano di appiattire ogni comunicazione in una crosta uniforme e omogenea, la funzione della letteratura è la comunicazione tra ciò che è diverso in quanto è diverso, non ottundendone, bensì esaltandone la differenza, secondo la vocazione propria del linguaggio scritto.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista National Geographic. Il sapore è davvero solo un'illusione? Il cibo può essere molto più che salato, dolce, amaro, acido o umami. La sua percezione dipende infatti da una serie di scherzi che ci gioca il cervello. Ecco tutto quello che sappiamo. Di Julia Sklar. Se si morde una fragola perfettamente matura, è la dolcezza pura del succo a colpirci per prima. Poi arriva qualcosa di molto più complesso. La lingua sente i semi ruvidi che punteggiano il frutto morbido e un pizzico di asprezza si fa strada tra la dolcezza. Non si tratta esattamente di un gusto, ma di una qualità intangibile che rende la fragola così adatta alla panna montata. La fragolosità di una fragola è difficile da esprimere a parole, ma in qualche modo anche a occhi chiusi. La si distingue immediatamente da un lampone o da un mirtillo, grazie a un turbinio di percezioni che insieme formano la complessa e toccante esperienza del sapore. Il fatto che questa esperienza avvenga immediatamente è una danza dei sensi finemente sintonizzata, che sarebbe impossibile senza il cervello come coreografo. Che cos'è il sapore? L'unica cosa su cui gli scienziati che studiano il sapore sono d'accordo è ciò che non è. Non è un senso a sé stante come il gusto. Ma una definizione unificante di cosa sia il sapore continua a sfuggire a coloro che lo studiano. I puristi pensano che questa esperienza multisensoriale derivi semplicemente dalla combinazione delle sensazioni olfattive e gustative da parte del cervello. I ricercatori di mentalità più aperta ritengono che il sapore riunisca l'odore, il gusto e la sensazione in bocca, ovvero la qualità fisica del cibo quando la lingua lo tocca. Gli sperimentatori scientifici vedono infine il sapore come qualcosa di molto più ampio. Credo che il sapore coinvolga anche la vista e l'udito, afferma Shan Yanis Weng, assistente alla cattedra di scienze alimentari dell'Università danese di Aarhus. Ma ammette, sono sicura che chiunque parli con voi potrebbe darvi una definizione diversa. Dana Small, neuroscienziata dell'Università di Yale, che studia il modo in cui il cervello media il nostro comportamento nei confronti del cibo, è aperta all'idea che il suono del mangiare un alimento, l'esperienza uditiva di un cibo croccante che scrocchia in bocca, per esempio, e non solo la sensazione della materia, possa giocare direttamente nella percezione del sapore. Ma rifiuta di includere il ruolo della vista come parte integrante del sapore. Vedere una bistecca tinta di verde cambierebbe sicuramente il nostro approccio nel mangiarla, ma ciò è separato dall'esperienza sensoriale che si verifica una volta mangiato il cibo. Penso che sia molto interessante che non ci sia una definizione condivisa, dice Small. In questo dibattito c'è poi da considerare il punto di vista dello scienziato Gordon Shepherd. Nei primi anni 2000, Shepherd ha fatto una scoperta monumentale sull'olfatto che ha cambiato le neuroscienze e ha aperto la strada a una disciplina ibrida chiamata neurogastronomia. Il sapore è creato dal cervello, dichiara con sicurezza. Anche se è difficile da immaginare, non esiste un sapore intrinseco al cibo. Così come gli oggetti non contengono colori, ma riflettono lunghezze d'onda della luce che noi interpretiamo come giallo, rosso, blu e così via. È il nostro grande, complesso e interconnesso cervello a creare il sapore, questa esperienza deliziosa, disgustosa, memorabile ed emotiva, e a collegarlo al cibo. Senza il cervello, una fragola di stagione non avrebbe nulla di speciale. Gusto contro sapore. Gusto e sapore non sono la stessa cosa. Recettori specializzati sulla lingua danno origine alle cinque sensazioni che compongono il gusto: salato, acido, amaro, dolce e umami. Qualsiasi esperienza riguardante il cibo più complessa di questa rientra nel regno del sapore. Questo aspetto è fondamentale, ma il modo in cui la maggior parte delle persone parla di ciò che mangia o beve è riduttivo rispetto alla realtà fisiologica. Quando si dice che qualcosa ha un buon sapore, di solito si intende che il suo sapore è buono o che le sue proprietà sensoriali sono buone, dice Robin Dando, professore associato di scienze alimentari alla Cornell University, dove studia come gli esseri umani valutano il cibo usando i loro sensi. Ma pochi minuti dopo, persino lui, un esperto, si confonde nel bel mezzo di una conversazione sulla definizione di questi termini. È un colloquialismo difficile da rompere. Sto dicendo gusto, ricadendo così in quel linguaggio che dico ai miei studenti di non usare, sostiene ridendo. Oltre a confondere gusto e sapore, la lingua nasconde un'altra confusione, questa volta tra gusto e olfatto. La maggior parte del sapore proviene infatti da centinaia di recettori nello strato di pelle che riveste il naso, l'epitelio olfattivo, e non dalla lingua. Quando qualcuno dice che qualcosa ha un sapore aromatico, in realtà intende dire che ha quell'odore, ma la sensazione sembra provenire dalla bocca, spiega Jaslyn Kanwal, borsista al Caltech. È a dir poco sconcertante, ma ecco come nasce questo equivoco. Masticare un boccone saporito con i denti rilascia composti volatili, firme chimiche del cibo che evaporano nella parte posteriore della cavità nasale, dove naso e bocca si uniscono. Quando si mangia si espira attraverso il naso, che trascina questi composti lungo una corrente d'aria dalla bocca direttamente sui recettori dell'epitelio olfattivo del naso. Tali recettori possono rilevarli immediatamente. Può sembrare strano guardare a un minuscolo insetto per trovare indizi sul cervello umano, ma il sistema olfattivo del moscerino della frutta è abbastanza simile a quello dei mammiferi. Questo cambia davvero il modo in cui pensiamo all'organizzazione del cervello, dice Kanwal. Quando le persone che perdono la capacità di percepire il sapore descrivono l'esperienza del mangiare, spesso la paragonano al vivere in bianco e nero. Anche con un linguaggio impreciso che confonde gusto e sapore e gusto e olfatto, quando perdiamo la capacità di sentire gli odori, c'è ancora una comprensione emotiva del fatto che con il solo gusto il cibo diventa piatto e poco invitante. Ma uno dei motivi per cui ciò avviene raramente è che il cervello ci inganna, facendoci percepire l'odore retronasale e quindi il sapore come se provenisse interamente dalla bocca. L'importanza delle illusioni. Il modo in cui si percepisce cognitivamente il mondo è una rappresentazione piuttosto scarsa di come il mondo è in realtà. Il tipo di illusioni ottiche che compaiono nei libri di scienze per bambini, come fissare un'immagine statica di una scacchiera circolare e percepire le righe che girano in direzioni diverse, sono i più noti di questi errori percettivi, ma tutti noi li sperimentiamo nel corso della giornata in altri sistemi sensoriali e in modi così altamente assimilati che probabilmente non ne siamo nemmeno consapevoli. Guardare la televisione attiva questo tipo di incantesimo. Si percepisce il suono degli attori che parlano come se provenisse direttamente dalla loro bocca, Ma se ci si ferma a pensare a ciò che si conosce del funzionamento di un televisore, questo non ha senso. Il suono ovviamente esce dagli altoparlanti del televisore, separato dall'immagine in movimento di una persona che parla. Poiché il suono e l'immagine provengono più o meno dallo stesso punto nello spazio e nel tempo, il vostro cervello rende il mondo più semplice e gentile e percepisce i due input sensoriali come un unico evento. Secondo Small, questa esperienza rappresenta il punto in cui finisce la sensazione e inizia la percezione. Solo una difficoltà tecnica potrebbe rovinare l'illusione. La percezione che il sapore nasca in bocca è un'altra di queste illusioni quotidiane. Un trucco gastronomico del cervello che nasconde il reale funzionamento del corpo. Quando si mastica una fragola matura, i recettori sulla lingua trasmettono al cervello informazioni chimiche sul gusto, separatamente dai recettori situati nel naso, che trasmettono anch'essi informazioni chimiche al cervello, ma sugli odori. Il cervello riceve entrambe le informazioni più o meno nello stesso momento e quasi dallo stesso punto del corpo. L'area del sistema nervoso somatico del cervello semplifica questo processo e lega entrambe le sensazioni alla bocca. Questa esperienza viene definita illusione di cattura orale. In questo modo il cervello distingue finemente tra le informazioni provenienti dai recettori sul retro del naso che percepiscono gli odori legati alla masticazione e i recettori sulla parte anteriore del naso che percepiscono gli odori dell'ambiente. Se il cervello confondesse le informazioni provenienti da questi due gruppi di recettori, che fisicamente sono distanti solo circa un centimetro l'uno dall'altro nel corpo, si potrebbe avvertire l'odore sgradevole della naftalina come se provenisse dalla bocca. Ci sono molte illusioni che costituiscono la percezione. In questo caso l'inganno ha molto senso, dice Small. È fondamentale una fisiologia imperfetta che cerca di fare un lavoro migliore per catturare la realtà. La realtà è che mentre si mangia, la fragola che si sente in bocca contiene singolarmente tutti questi composti chimici, anche se i recettori per percepirli sono in posti diversi. Immaginate l'evoluzione che deve avvenire per creare le illusioni colte a livello orale, dice Small. Si tratta di una ginnastica fisiologica molto impegnativa, quindi deve avere uno scopo importante. Lo scopo, come Small sa, sia per esperienza scientifica che personale, è quello di aiutare a distinguere i nutrienti dalle tossine, in modo molto sofisticato e sfumato. L'esempio classico è l'avversione condizionata al gusto, che in realtà è un'avversione condizionata al sapore, spiega. Quando aveva 19 anni, Small festeggiava una serie di regate di yacht che si svolgono nel fine settimana attraverso lo stretto di Juan de Fuca. Durante le feste della regata, Small, che all'epoca non beveva alcolici, ebbe un incontro fin troppo comune con il rum al gusto di cocco, nascosto in una bibita gassata. Alla fine si sentì male. «Ancora oggi non bevo Malibu e 7-Up», dice Small. Tuttavia, nei 30 anni successivi, non ho sviluppato un'avversione per le cose dolci, ma per le cose che mi facevano stare male. Senza il sapore e solo con il gusto, questa reazione appresa avrebbe potuto spingerla a eliminare dalla sua dieta alimenti dolci non correlati, che forniscono fonti di nutrienti ed energia necessarie per la sopravvivenza, come le banane o il latte. Questo è il valore del sapore, che è estremamente importante in termini di adattamento.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

l'uomo, senza nemmeno accorgersene, torna ad essere quel che è sempre stato, una creatura perennemente insoddisfatta, che non sa vivere in pace. Mauro Corona.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: L'alba dell'umanità, alla ricerca delle nostre origini, a cura di Ferruccio Francescotti.
2: Terza puntata. L'origine del pensiero simbolico.
3: La capacità di pensiero simbolico è esclusiva dell'essere umano. Nessun primate, nemmeno gli scimpanzé, così vicini a noi geneticamente, ha mai mostrato analoga capacità. Ma quale è stata la prima specie del genere Homo a manifestare pensiero simbolico? Noi, Homo sapiens, abbiamo avuto origine in Africa circa 300.000 anni fa, ma altre specie ci hanno preceduto ed altre, come i Neanderthal, hanno a lungo convissuto con noi. Ed ancora, dove compaiono resti archeologici che dimostrino che i loro fabbricanti avevano una mente uguale alla nostra? Innanzitutto definiamo cosa si intende con pensiero simbolico. Esso è la capacità di rappresentare oggetti reali o concetti astratti, come bontà o morale, mediante segni grafici o suoni. Nel pensiero simbolico l'oggetto perde le sue caratteristiche individuali per trasformarsi in una rappresentazione che contiene, schematicamente, tutte le possibili variazioni dell'oggetto. In esso è racchiusa la capacità, unicamente umana, di creare un mondo nella propria mente e di ricrearlo in quello reale che si trova all'esterno. Per quanto le definizioni rappresentino in modo sintetico il concetto di cui si parla, esse, nella maggior parte dei casi, sono comprensibili solo dopo che siano stati presentati degli esempi. Procediamo quindi in questo modo. Sebbene il concetto di pensiero simbolico possa apparirci astruso, esso permea quotidianamente la nostra vita. Pensiamo alle icone che compaiono sullo schermo del computer o dello smartphone. Esse sono segni grafici che rappresentano funzioni, come l'accesso a internet, il programma di scrittura, una chiamata telefonica. Questi segni o simboli non sono di immediata interpretazione. Bisogna imparare a conoscerli per poterli utilizzare. Analogamente, le figure stilizzate di un uomo e di una donna fissate a delle porte in un bar o in un ristorante sono simboli che segnalano la presenza di toilette rispettivamente per uomini e per donne. La nostra scrittura è composta dai segni dell'alfabeto, incomprensibili e senza significato per chi non li conosce. Pensiamo a quanto è incomprensibile per la maggior parte di noi la scrittura araba o quella cinese. Ancora, se qualcuno pronuncia la parola cane, noi capiamo subito a cosa si riferisce, poiché abbiamo in mente l'idea di cane indipendentemente dalla razza dello stesso. Anche le religioni sono permeate di simboli. Pensiamo alla croce della religione cristiana. Torniamo ora alla domanda che ci siamo posti all'inizio. Dove e quando il genere Homo ha acquisito la capacità di pensiero simbolico? E quali prodotti dell'attività umana ne attestano la presenza? Precisiamo che, per quanto noto finora, solo Homo sapiens ha sviluppato questa capacità. Gli antropologi indicano la seguente lista di manufatti e di comportamenti quali prove della presenza di pensiero simbolico. Manufatti in ocra con incisioni, tombe con doni votivi, ornamenti personali, rappresentazioni iconografiche, cioè segni grafici che rappresentano qualcosa proprio come le icone del computer su ricordate. Fino ad alcuni anni or sono, i paleoantropologi ritenevano che pochi millenni, e quindi un tempo breve rispetto ai tempi dell'evoluzione, dopo l'arrivo dei primi sapiens in Europa 40.000 anni fa, ci fosse stato un grande balzo in avanti, che aveva portato alla realizzazione delle splendide decorazioni nelle grotte della regione franco-cantabrica. In effetti ci fu un'esplosione di creatività, ma recenti studi hanno dimostrato che non fu così repentina come si credeva. Le sue basi erano state gettate in Africa decine di migliaia di anni prima. Nelle grotte dipinte compaiono, oltre alle ben più appariscenti pitture, dei segni. Ne sono stati catalogati 32 tipi diversi, che si trovano in tutte le grotte studiate, da quelle più antiche a quelle più recenti, e che si ripetono pressoché invariati nei 20.000 anni circa durante i quali sono state dipinte le grotte. Questo fatto è stato considerato dagli studiosi la prova che essi dovevano essere il frutto di una lunga tradizione, iniziata ben prima dell'uscita di Homo sapiens dall'Africa, continente in cui la nostra specie, come tutta l'umanità, ha avuto origine all'incirca 300.000 anni fa, come dimostrano le moderne analisi genetiche. Ma queste persone, che erano fisicamente come noi, pensavano anche come noi? Come si relazionavano fra loro e con l'ambiente che li circondava? Ambiente che peraltro conoscevano benissimo, essendo la loro fonte di sussistenza. Quando hanno cominciato a manifestare forme di arte, di spiritualità e di cura del proprio corpo? Una risposta può arrivare dallo studio dei più antichi siti, la maggior parte dei quali si trova nella punta meridionale dell'Africa, che hanno fornito esempi di manufatti e comportamenti più su elencati. Vediamo quindi con maggior dettaglio alcuni di questi siti. Pinnacle Point, Sudafrica. Circa 160.000 anni fa, quando la nostra specie era molto giovane, la Terra fu presa nella morsa di un gelo polare. Homo sapiens sfuggì per poco all'estinzione, rifugiandosi in Sudafrica, dove imparò ad utilizzare, per sopravvivere, le risorse alimentari fornite dal mare. La maggior parte dell'interno del continente africano era infatti arida ed inabitabile. Nella grotta PP13B di Pinnacle Point, gli archeologi hanno trovato non solo prove di un insediamento umano occupato per decine di migliaia di anni, ma anche le più antiche evidenze di artefatti, opera di una mente che stava diventando moderna come la nostra. Quelle persone si dedicavano alla raccolta di pezzi di ocra, ma non qualunque pezzo, bensì solo quelli di un certo colore. Ed avevano anche imparato che l'ocra gialla riscaldata diviene rossa e via via di un rosso sempre più scuro. L'ocra rossa era la preferita, forse perché richiama il colore del sangue legato alla fertilità. Homo sapiens aveva cominciato a modificare quanto trovava intorno a sé e non solo a servirsene passivamente. L'ocra veniva anche ridotta in polvere pestandola in gusci di molluschi. È possibile che fosse usata per pitture corporali, altro segno inequivocabile di attività culturali e non solo utilitaristiche. Alcuni pezzi di ocra recano incisioni sicuramente artificiali, come intagli a forma di V, forse dei simboli il cui significato non potremo mai conoscere. Blombos, Sudafrica. La grotta di Blombos si trova a circa 50 miglia ad ovest di Pinnacle Point. Esseri umani hanno occupato questo sito fra 70.000 e 100.000 anni fa. Il livello del mare era più basso rispetto ad oggi, cosicché la grotta distava circa mezzo miglio dalla costa. Questo non ha certo scoraggiato gli abitanti dallo sfruttare le risorse marine, poiché nella grotta sono stati ritrovati gusci di molluschi insieme ad ossa di animali terrestri. All'interno vi sono i resti di 5 focolari, ed un'area che frammenti di pietra indica come zona di fabbricazione di strumenti, come coltelli e punte di lancia. Recentemente è stato scoperto un guscio del mollusco abalone usato come kit per la preparazione di pigmenti. Al suo interno, infatti, sono stati ritrovati polvere di ocra insieme a frammenti d'osso e carbone di legna. Questo miscuglio risulta sciolto in acqua e urina. Tutto ciò indica sia che quelle persone preparavano dei composti per dipingere il corpo, sia che avevano capacità di pianificazione. Dovevano infatti avere in mente cosa volevano realizzare ed andare a pescare i molluschi in mare ed a cercare l'ocra, eventualmente riscaldata per modificarne il colore, i cui giacimenti più vicini si trovavano a quasi 5 miglia di distanza. Il ritrovamento di più di 50 gusci di Nassarius, la lumaca di mare, tutti artificialmente forati, fa pensare che essi fossero utilizzati per realizzare collane. Curiosamente, quei gusci erano gli stessi usati per lo stesso scopo da popolazioni che vivevano nel Nord Africa. Inoltre, a Blombos sono stati ritrovati almeno 15 pezzi di ocra rossa con incisioni geometriche, molto più elaborate rispetto a quelle rinvenute a Pinnacle Point. La ripetitività dei motivi indica che essi facevano parte di una pratica ben consolidata, cioè di una cultura tramandata fra generazioni. Il popolo di Blombos non decorava solo pezzi di ocra. Su un frammento di mascellare animale sono state trovate 8 linee parallele sicuramente incise volontariamente. Varie ipotesi sono state avanzate sui motivi che hanno indotto quelle popolazioni ad incidere quei simboli. Per prima cosa essi potrebbero essere semplicemente decorativi, dimostrando però che quelle menti avevano già un senso artistico e quindi erano pienamente moderne. Seconda ipotesi. Quei simboli erano dei semplici ghirigori, come facciamo anche noi su un foglio di carta quando dobbiamo ingannare una lunga attesa pensando ad altro. Ma i nostri ghirigori riflettono la nostra cultura, ad esempio quando disegniamo figure geometriche. Riflettono la nostra cultura perché facciamo sempre riferimento a qualcosa che conosciamo. Quindi, se il popolo di Blombos faceva solo ghirigori, questi riflettevano comunque la loro capacità di simbolismo. Ultima possibilità. Quei simboli erano un segno di proprietà. Anche in questo caso si rivela una capacità di pensiero simbolico, in quanto quei segni implicano una coscienza di sé e di ciò che è mio. Deep Cliff Rock Shelter. Ci troviamo a circa 150 km a nord di Città del Capo, in Sudafrica. Questo sito non è una grotta abitabile, ma un cosiddetto riparo sotto roccia, una sporgenza rocciosa che poteva fornire riparo momentaneo a coloro che erano a caccia o in migrazione e permettere loro di scaldarsi, di cuocere il cibo e di preparare strumenti al riparo delle intemperie. Molte persone hanno vissuto qui nel corso di 100.000 anni ed hanno lasciato ogni sorta di resti di vita quotidiana. Strumenti in pietra, focolari, ma in particolare resti di uova di struzzo. Queste grandi uova fornivano proteine e potevano essere utilizzate come borracce per il trasporto dell'acqua o come bicchieri. Ma la caratteristica principale di alcuni di questi gusci fossilizzati sono le iscrizioni geometriche incise su di esse, pratica certamente intenzionale, che ha avuto inizio circa 85.000 anni fa. Ne sono stati ritrovati più di 400. Ciò che più è inusuale è che solo 5 tipologie di incisioni, con solo minori varianti, si ripetono nel corso di più di 30.000 anni. Ciò significa che queste persone avevano, per così dire, standardizzato una forma di comunicazione o una simbologia rituale tramandata di generazione in generazione. Si tratta in ogni caso di una identità culturale che distingueva quelle popolazioni. Un'ipotesi curiosa. Alcuni segni potrebbero indicare il proprietario, quasi a significare «questo è il mio bicchiere». L'utilizzo delle uova di struzzo come contenitori per l'acqua è ancora in uso presso le popolazioni indigene che al giorno d'oggi abitano in quella regione. S. Skull e Kafze, Israele. Veniamo ora alle prime manifestazioni dell'ultimo comportamento indicato come simbolico dagli studiosi, e cioè la tumulazione dei defunti con presenza di offerte votive nelle tombe. Le grotte di S. Skull e di Kafze si trovano in Israele. La prima è posta sulle pendici del Monte Carmelo, la seconda a circa 15 miglia di distanza, vicino alla città di Nazareth. Questi sono i due siti in cui, fino ad ora, sono state ritrovate le più antiche sepolture intenzionali, datate fra i 130.000 e i 100.000 anni fa. La sepoltura intenzionale, accompagnata da offerte votive, indica che le persone che le hanno prodotte avevano coscienza della morte, che non dimenticavano le persone care decedute, ma elaboravano il lutto e speravano in una vita dopo la morte per poterle incontrare nuovamente. Questo è evidentemente un comportamento che riflette una mente moderna come la nostra. Nella grotta di S. Skull, nella tomba di un uomo adulto, è stata ritrovata la mandibola di un cinghiale, insieme a pezzi di ocra rossa, quindi chiaramente riscaldata. Sono stati ritrovati anche gusci di molluschi, portati lì intenzionalmente perché allora il mare distava una decina di chilometri dalla grotta. Questi gusci avevano dei fori che lasciano presupporre facessero parte di un ornamento corporale, come una collana. Nella grotta di Kafze sono stati ritrovati i resti di almeno 15 individui, di cui 8 bambini. Anche qui le tombe contengono blocchi di ocra rossa con incisioni. Interessante la più antica sepoltura doppia finora ritrovata. Una donna adulta ed un bimbo di circa 6 anni, probabilmente madre e figlio. Anche a Kafze sono stati ritrovati nelle tombe gusci di molluschi.
1: Avete ascoltato L'alba dell'umanità a cura di Ferruccio Francescotti. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
4: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
5: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
6: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
5: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

In qualche punto lungo il tragitto sapevo che ci sarebbero state ragazze, visioni, tutto. In qualche punto lungo il tragitto mi sarebbe stata donata una perla. Jack Kerouac.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Troppa gente si occupa dei sensi unici e dei sensi vietati, senza mai mettersi in cammino. Fabrizio Caramagna.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radiosentichiparla.org.

siamo fatti anche noi della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni, e nello spazio e nel tempo d'un sogno è racchiusa la nostra breve vita. William Shakespeare.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Fernanda Pivano. Storia di una protagonista del Novecento e del suo amore assoluto per Ettore Sottsass, che scrisse: «La sposai, mi venne da piangere», di Gianluca Mercuri. Sono stata una scema a non scoparmi Hemingway. Di Fernanda Pivano dovremmo sapere tutto, e quel dovremmo possiamo intenderlo almeno in un paio di modi. Se si è attraversato in parte il suo secolo lungo, un'idea del suo lascito la si ha. Se invece si è troppo giovani per averla potuta incrociare, è un concentrato di Novecento che può far capire molte cose di questi nostri anni, anche se lei non li ha visti. In questa estate di legge Zan, di libertà messe in discussione, di Me Too sommerso o riaffiorante, di differenza tra sesso, genere e identità di genere da imparare per poi magari subito di nuovo confondere, lei, anche se era arrivata molte estati fa, il 18 luglio 1917, e se n'è andata qualche estate fa, il 18 agosto 2009, ci avrebbe forse sciolto qualche dubbio. Oppure ci avrebbe spiazzato ancora di più, con una sorprendente mancanza di verità, col suo essere lei stessa una contraddizione, e quindi stimolandoci a vigilare sulle nostre certezze, anche le più fresche. Probabilmente ci saremmo accostati a lei come a un oracolo laico, in lei identificando giustamente il prototipo dell'indipendenza e dell'emancipazione e della cultura femminili. Lei, che fu l'interfaccia ineludibile dei più grandi intellettuali dei suoi decenni. Lei che fu decisiva nella sprovincializzazione dell'Italia, aiutata a smaltire la sbornia ventennale del popolo guerriero, con l'ideale opposizione dei poveri diavoli di Spoon River, antieroi stanchi, quindi eroi autentici. Pivano fu centrale in tutto questo, ponte tra almeno due generazioni di italiani e il mondo, lei a riconnetterci con la civiltà. Ma una donna così, forgiata dall'avere ascoltato di nascosto alla radio accanto a Pavese e Vittorini il discorso sulle quattro libertà di Roosevelt, non fu mai completamente libera. E una donna così, che pure conobbe uomini eccezionali e avrebbe potuto averli con uno sguardo, amò incondizionatamente un uomo solo, che inseguì e poi ebbe e poi perse, soffrendone fino alla fine. E fino alla fine chiamò disperatamente a sé. Quell'uomo fu Ettore Sottsass, per Nanda Ettorino, ma in pubblico Sottsass con l'accento rigorosamente sulla A. Il contraltare materiale e fattuale della curiosità intellettuale di lei, il grande designer o controdesigner, che tanto contribuì a riaprire gli occhi del mondo sulla bellezza italiana con mille oggetti diventati icone e quella facilità di tratto che la incantava, mai avrebbe smesso di osservarlo con la matita in mano. Nanda Pivano fu prigioniera per scelta, l'ossimoro è voluto e riassume questa storia, di quell'amore e di un'educazione altoborghese, e non si liberò mai né dell'uno né dell'altra. Per questo rimpianse gli anni con lui, tantissimi, rimpianse di averli perduti, rimpianse che fossero finiti, ma anche il fatto di essere stata una scema a non scoparmi Hemingway. Quella frase Enrico Rotelli la rivela dopo qualche istante di concentrazione, perché una delle cose che ha imparato da lei, lavorandole accanto negli ultimi anni, è scegliere bene le parole, capire chi ti ascolta e cosa ti sta chiedendo. Nanda ha lavorato molto per la libertà sessuale, ma quella degli altri. Lei libera non lo era, non c'è mai riuscita. Era vincolata al suo retaggio vittoriano, come diceva lei stessa. Un retaggio che veniva da lontano, le origini scozzesi, la scuola svizzera, il padre banchiere genovese. Ecco, il padre. Una figura che l'ha marchiata, un uomo dominante, un possessore compulsivo di donne che incontrava quotidianamente nel suo ufficio, spiega Enrico. Quel modello l'ha segnata e quel modello l'ha indirizzata inesorabilmente nel rapporto con gli uomini. L'uomo ci prova, la donna sceglie se resistergli. Vai a capire se poi è davvero una scelta o l'effetto di un tabù schiacciante. Il punto è che possono esistere accanto, resistere entrambe le cose. Per Fernanda Pivano tutta la vita fu così. E quindi la ragazza che aveva sfidato un interrogatorio nazista per avere tradotto di nascosto addio alle armi e che fu tra le prime fin dagli anni 40 a portare i pantaloni e i capelli corti, tra le prime a divorziare e a tradurre testi stranieri, incarnò per tutta la vita anche la visione opposta, quella della donna sottomessa, che accetta i tradimenti dell'uomo che ama e mai lo tradisce, che è corteggiata da seduttori saltuari o seriali, con ottimi argomenti, belli, intelligenti, spesso entrambe le cose, ma nessuno cede. Giovanissima, per esempio, si era fatta sedurre solo intellettualmente dal suo maestro Cesare Pavese, che in lei sperava per avere una casa e un amore, scrisse Davide Laiolo. Celebre è la sua risposta a Neil Cassady, il classico bel tomo tra gli scrittori beat, che dopo averci provato e riprovato le chiese frustrato: «Non bevi, non fumi, non scopi, ma allora che cosa sei venuta a fare?» E si beccò una frase folgorante che andrebbe analizzata parola per parola: «O scrivo o faccio la puttana, insieme è troppo faticoso». Ma perché Fernanda verrebbe da chiederle oggi perché loro, quei grandi uomini, potevano fare gli scrittori e i puttanieri e tutti ad applaudirli, e tu invece dovevi scegliere se lavorare o divertirti, salvo poi pentirti in tarda età di non aver scopato Hemingway? La risposta la dà Antonio Troiano, il capo della cultura del Corriere, memoria storica di questo giornale, e che con Rotelli è l'altro testimone perfetto della grandezza e delle contraddizioni pivaniane, essendole stato amico per decenni. Nanda era bella e ha difeso la sua integrità. Voleva essere riconosciuta per quello che era, una studiosa di letteratura americana, dice Antonio. La presunta autorepressione sessuale, insomma, era un retaggio ma anche una necessità, perché se fosse finita sui giornali come preda, predatrice di scrittori anziché loro intervistatrice e basta, sarebbe fallita la doppia missione che si era data: portare la loro controcultura in quel villaggio che era l'Italia degli anni 50 e 60, e farlo nonostante fosse una donna, perché per le donne quel mestiere semplicemente non era previsto. E infatti, spiega Antonio, Nanda ha fatto una fatica enorme a difendere la sua professionalità. Si è dovuta impegnare 4 volte gli altri, quando gli altri era un plurale rigorosamente maschile. Ed è questa credibilità, conquistata con chilometri di libri e di viaggi, leggendo tutto e andando a incontrare di persona tutti, che ha messo il Corriere al centro del dibattito culturale, dandogli l'immagine di giornale libero e rispettoso del lavoro degli scrittori. Il tutto con un'umiltà e una gratitudine continue verso il giornale. Era una che ti ringraziava, lei, Fernanda Pivano, per averle pubblicato un pezzo, senza mai pressarti prima. Non era consapevole di quanto fosse brava. Quanto alla libertà, Antonio ricorda il racconto di una telefonata tra Allen Ginsberg e una giornalista cui Nanda aveva assistito e in cui l'aveva visto alterarsi a poco lui, così mite e gentile. Alla fine era sbottato. «Lei non ha capito che io ho lottato per tutta la vita per l'affermazione della libertà, ma non mi sono reso conto di avere perso». Nanda aveva poi provato a consolarlo, ricordandogli le cose meravigliose che aveva scritto e fatto da poeta e campione dei diritti gay. Ma lui le aveva risposto che la strada era più lunga di quanto potesse immaginare. Valeva per un omosessuale e valeva per una donna. In una ricognizione dell'animo pivaniano attraverso uomini che l'hanno conosciuta bene, non può però mancare lui, Ettore Sozzas, che prima di morire, la precedette di un anno nel 2007, ha lasciato un'autobiografia magnifica, Scritto di notte, in cui la loro storia è raccontata nell'essenza, con frammenti che sembrano lampi. Lui, Sozzas, l'apparente elisione tra donna libera e vincolata, la spiega coi concetti di indipendenza e controllo, architravi dell'esistenza di ogni italiana audace dal dopoguerra in poi. Nella rivoluzione culturale nella quale Fernanda era immersa anima e corpo, esisteva un postulato che era, come tutti i postulati, indiscutibile. Anzitutto prevedeva un nuovo stato indipendente della donna nella società, non conquistato con i sistemi della seduzione arcaica, ma con una specie di continuo controllo e invenzione della propria condizione etica. Un atteggiamento del genere, basato appunto sul controllo, significava tenere la distanza, una vasta distanza, da ogni partecipazione o consolazione fisica dell'esistenza. Insomma, Ettore l'aveva capita perfettamente, e per questo non sorprende che nella loro storia durissima e meravigliosa si concentrino tutte le lacerazioni di Nanda, la libertà come cifra di una vita e la sua irraggiungibilità. Si erano conosciuti prima della guerra con una telefonata che lui racconta così. «Buongiorno, mi chiamo Fernanda Pivano. Sono laureata in lettere e filosofia. Ho studiato pianoforte per 8 anni. Ho preso il diploma e adesso organizzo i concerti del GVF al conservatorio. Vorrei mettere in scena un'opera del Cinquecento. Poi le spiego meglio. Mi hanno detto che lei è molto bravo a disegnare scenografie e volevo sapere se le poteva interessare. Si videro e lei non smise più di amarlo. Lui ci mise un po' a cominciare. Lei ad accoglierlo al rientro dal fronte jugoslavo e a nasconderlo nella casa del suo medico di famiglia. Lei a chiedergli due volte di sposarla dopo la guerra. La prima lo trova totalmente impreparato. Lei gli spiega: «I miei vogliono che io mi sposi. Sposerò un ufficiale americano che conosco. Lavorava con me alla radio. Andrò a vivere a Roma». Lui: «Non ho detto niente. Non avevo niente da dire. Una pietra mi è caduta addosso». Quel primo matrimonio resta un mistero per tutti, perché lei non ne ha più parlato. Un mistero il marito, un mistero il divorzio. Sacra rota, immagina Enrico Rotelli, anche perché altri modi non c'erano. Sozzas racconta il nuovo incontro così: «Mi ha detto che stava divorziando e che sarebbe tornata a casa a Torino e se avevo ancora voglia di stare con lei. Le ho detto che mi sarebbe piaciuto molto e dopo qualche mese è stata così». Nel 1949 il matrimonio con rito civile a Torino, poi in treno a Milano. Il nostro viaggio di nozze nella città che sarebbe diventata la loro base per il mondo. Ma fin dal primo momento

pensiero che adesso dovrò vivere con te tutta la vita. Scusami. Scusarsi non serviva. Fernanda non ha detto niente, ha sorriso. Era un bel sorriso, ma penso che stesse molto male, malissimo. Così, con un sotterraneo, inconscio, impercettibile senso di claustrofobia, è cominciata la mia vita con Fernanda. Una vita fantastica, alta, senza cadute nel bene e nel male, andando di qua e di là, curiosi e sempre sperando. È così che due persone eccezionali comunicano in modo trasparente le difficoltà classiche di una coppia nel 1949, l'indisponibilità di lui alla monogamia, la disponibilità di lei a subire anche i tradimenti. Il modello è rovesciato dal fatto che è lei il pilastro materiale, lei a mantenerlo, mentre lui si avventura nel mondo del design industriale, lei a sgrezzarlo nei circoli culturali milanesi e con la passione dei viaggi, prima Parigi, dove da sconosciuti vanno da chiunque, la moglie di Kandinsky, Brancusi, Kenzo, Paco Rabanne, tutti ad accogliere nei loro studi quei due giovani italiani pieni di vita. Poi, finalmente l'America, dove Nanda incontra gli scrittori Faulkner, Carver, Dos Passos, Miller, Mailer e soprattutto quelli della Beat che segneranno la sua vita, Ginsberg e Kerouac su tutti. In quella fase, in fondo, la vita era bella. Stavamo penetrandola. Eravamo forti, luminosi, contenti e non avevamo paura di niente, forse avevamo paura soltanto della nostra fortuna di essere giovani. Ecco, quella fortuna, consumandosi nel tempo, li avrebbe divisi. La gioventù si sarebbe trasformata in rimpianto e maledizione. Un giorno, molti anni dopo, incrociano una coppia giovane in aeroporto e Nanda ha detto: «Che bella ragazza!» Ero sopra pensiero, forse pensavo a lei, o forse pensavo nel vuoto, e credo di aver risposto «Beato lui!». Mi era sfuggito, non lo pensavo, ma per il cuore di Nanda deve essere stato come una pugnalata. Il racconto della fine è altrettanto tagliente. Leggerlo è soffrire. Nanda, malata di polmonite, è molto pallida nel letto, stanca, e piange, piange disperatamente quando le viene addosso la certezza che la felicità passata, la dolcezza, la speranza, la voglia di fare, le parole, i viaggi, i sorrisi e tutto il toccarsi, aspettarsi, cercarsi, dirsi, confessarsi, domandare, subire, rinunciare, dare, sentirsi insieme, tutto. È finito, non tornerà più, svanito, svanito come un profumo, svanisce nell'aria. Nei litigi mi rovescia addosso un muro di accuse, mattone su mattone, per colpe antiche, recenti, grandi e piccole. Resto senza parole, resto immobile con le mie colpe da un lato e con il paesaggio della sua vita devastato per sempre e... Questo lei, Fernanda, non lo accetta, anche quello della mia. A sconvolgerli i due paesaggi è il fatto che lui, a 57 anni, è capace di innamorarsi come un cretino e la lascia per una giovane artista catalana. Il divorzio arriva dopo 27 anni di matrimonio, quando non c'è più bisogno della sacra rota. È diventato legge per le battaglie di donne come Nanda. Da quel momento lei sviluppa una sorta di misoginia intermittente. Ma la parte più importante è intermittente. Racconta Rotelli. A parole odiava tutte le donne, ma quando le conosceva le ammirava moltissimo.
Più giovani e carine erano, più la facevano soffrire perché

e le ricordavano le donne che le avevano tolto Ettorino. Ma poi, spesso, ne diventava amica e consigliera. Il sentimento era sempre ambivalente. Ancora Rotelli, quando arrivavano giovani colleghe a intervistarla, lei non mancava di ricordare a tutte che la loro libertà era il frutto delle sue lotte e del suo lavoro. Se potete vestirvi così, in jeans o in minigonna, se potete scopare, sì, è un verbo che usava spesso, lo dovete ai miei amici scrittori, alla rivoluzione dei costumi e del sesso che hanno portato nel mondo. E poi aggiungeva puntualmente: voi non dovete avere i rimpianti che ho avuto io, come con Hemingway. Però mai debordare. E pazienza se il problema è proprio capire qual è il bordo. Quello che non le piaceva era l'atteggiamento esageratamente provocante. Non lo considerava autentico. Aveva adorato e praticato il teasing americano, l'ammiccamento misurato, il flirtare raffinato. Insomma, questa donna che preferiva la compagnia maschile, che per tutta la vita aveva conosciuto, accettato e considerato la norma, il modello del maschio che ci prova, perché così erano stati tutti i maschi della sua vita, il padre, il marito, gli amici, e che del Bukowski da tutti descritto come un arrapato impunito diceva: a me ha regalato una rosa. Probabilmente, dice Enrico, non avrebbe capito il Me Too, mentre non avrebbe esitato a sostenere Black Lives Matter. Non avrebbe forse raggiunto i livelli espressivi di un'altra grandissima come Natalia Aspesi, se si incontra un maschio femminista, tirare su le mutande e scappare. Però le avrebbe dato fastidio l'estremismo, come le aveva dato fastidio certo femminismo rancoroso degli anni 70. Una femminista classica, d'altronde, non avrebbe forse capito lei, il suo amore infinito e incondizionato per Ettorino, l'averlo aspettato sempre, nonostante tutto. Ancora nel 2004, da una stanza del San Raffaele dove era stata ricoverata precipitosamente dopo un viaggio a New York, gli diceva: quando vuoi tornare, io sono qui, ti aspetto. E l'ha aspettato fino all'ultimo giorno. Lui non è tornato, ma l'ha sempre aiutata anche dopo la separazione, ricordano sia Troiano sia Rotelli, andando oltre gli alimenti e a sua insaputa. Ma è possibile che nessun altro uomo sia riuscito a prendersi spazio in quell'anima? Io credo che fosse innamorata di un amore tenero per Jack Kerouac, rivela Antonio Troiano. Un amore protettivo, che anche nelle pagine più impervie di On the Road vedeva cose meravigliose, perle. E quando tutti lo facevano bere, lei gli prendeva il bicchiere e glielo riempiva d'acqua e gli passava il dito bagnato di whisky sul bordo, aggiunge Enrico, in un inganno fatto di premura. Premura materna, certo. Lo chiamava T. Jane, come lo chiamava sua madre. Alla fine, l'amore unico è stato quello in cui si è autoreclusa. Ma è stata una scelta che, come ogni scelta, combatte coi retaggi e convive coi rimpianti. Non per questo è meno libera. Ha i limiti di ogni libertà umana. Tutti abbiamo una parte di identità ereditaria e una elettiva. L'amore di Nanda per Ettore fu frutto di entrambe. Ecco, oltre a portarci libri imperdibili e ad aprirci l'America, quindi il mondo, Fernanda Pivano è stata tutto questo. Una straordinaria donna del Novecento che ha amato un uomo, ne ha ammirati tanti, ne ha rimpianto qualcuno, ma è soprattutto alle donne che da maestra riluttante ha mostrato la libertà, la sua fatica quotidiana, la sua meraviglia complicata e necessaria, il suo essere orizzonte irraggiungibile, ma a cui non vanno mai
voltate le spalle.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta l'epica medievale, le storie dei poemi epici cavallereschi. L'epica medievale conserva alcune caratteristiche tipiche dell'epica classica. Come per l'epica greca, infatti, le imprese eroiche dei cavalieri cristiani in un primo tempo furono tramandate oralmente da cantori che andavano recitando le loro storie nelle piazze e nelle corti, spesso accompagnati da strumenti musicali. Molti di questi artisti erano giullari, dal latino gioculatores, cioè giocolieri, cantastorie esperti anche di danze e di recitazione, che si esibivano nelle piazze, su palcoscenici improvvisati o nelle feste a casa dei nobili. I più antichi poemi cavallereschi sono proprio le chansons de geste, cioè canzoni trasmesse oralmente che raccontavano imprese eroiche. Il termine francese geste, come l'italiano gesta, deriva dal latino geste, cioè imprese. Questo spiega la presenza nei poemi cavallereschi di formule fisse o di epiteti, che secondo un procedimento comune ai poemi omerici dovevano aiutare i cantastorie a ricordare e recitare i versi. Un'altra eredità lasciata dalla tradizione orale è data dall'intervento del narratore nella storia. I giullari, infatti, avevano l'abitudine di rivolgersi alle persone che ascoltavano le loro storie per mantenere desta la loro attenzione. A partire dall'XI-XII secolo, questi racconti furono raccolti da alcuni poeti, che li riunirono in base al tema e li rielaborarono in forma scritta, dando inizio così alla letteratura cavalleresca. I testi epici cavallereschi medievali raccontano leggende popolari nate intorno ad alcuni eroi nazionali, che rappresentano i valori e la cultura del popolo che li ha prodotti. Molte di queste storie prendono spunto da fatti storici realmente accaduti, che poi sono stati trasfigurati dalla fantasia dei cantastorie o rielaborati in modo diverso dagli scrittori. In base all'argomento e ai soggetti, i testi epici possono essere suddivisi in cicli di storie, cioè un insieme di opere che hanno in comune lo stesso tema. Il ciclo carolingio comprende le opere che raccontano le gesta eroiche compiute nell'VIII secolo contro i musulmani da Carlo Magno e dai suoi paladini, cioè i cavalieri che abitavano con lui nel palazzo imperiale, dal latino palatium. È un ciclo molto antico che raccoglie le chansons de geste, risalenti all'XI secolo. Il ciclo bretone narra le imprese di Re Artù e dei cavalieri della Tavola Rotonda. Il ciclo è ispirato a leggende popolari ambientate in Inghilterra e in Bretagna e ha avuto una grande diffusione tra il XII e il XIV secolo. Intorno a questo tema si è sviluppata una vasta produzione letteraria che comprende testi scritti in diverse lingue. Il ciclo nordico comprende i poemi epici composti dai popoli dell'Europa settentrionale intorno alle loro leggende. Questo ciclo è conosciuto anche come germanico, perché i romani indicavano con il nome di Germani tutte le popolazioni stanziate a est del fiume Reno.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
0: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries, con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto, buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista F. La dieta che aiuta la fertilità. Di Angela Altomare. Riuscire ad avere un figlio non è sempre facile. Lo sa bene chi ha problemi di infertilità. Circa una coppia su 5 in Italia, dice il Ministero della Salute. Tra le cause, la tendenza crescente a voler diventare genitori in età più avanzata, quando la fertilità diminuisce fisiologicamente, ma anche lo stile di vita. Oltre a fumo, alcol e abuso di caffè, più di 2-3 tazzine al dì, incidono le cattive abitudini alimentari, spiega Anna Boraccino, biologa nutrizionista e della riproduzione, farmacista ed esperta di nutraceutica. Viva la Mediterranea! Una dieta di tipo mediterraneo, dice Anna Boraccino, ricca di alimenti naturali, freschi e di qualità, può aumentare le probabilità di concepimento e favorire una gravidanza serena, aiutando a mantenere un peso corporeo sano, sostenendo la salute ovarica e apportando molecole in grado di migliorare complessivamente lo stato di salute sia della donna che dell'uomo. Grassi sì, ma buoni. Tra le cause di un girovita allargato, segnale da non sottovalutare se si cerca una gravidanza, spesso c'è una dieta ricca in grassi potenzialmente dannosi. Il consumo eccessivo di grassi trans, presenti negli alimenti precotti, fritti e industriali, e indicati tra gli ingredienti anche con le diciture oli idrogenati o parzialmente idrogenati, favorisce l'infiammazione, condizione spesso associata a insulinoresistenza e diabete di tipo 2, abbassando la qualità dei gameti e ostacolando l'attecchimento dell'embrione. Al contrario, i grassi buoni, ovvero i mono e i poliinsaturi di pesce, frutta secca e guscio, noci e mandorle, semi oleosi come lino o zucca, avocado, burro chiarificato e olio extravergine d'oliva, sono alleati dell'equilibrio ormonale. Hanno un ruolo fondamentale nella produzione degli ormoni steroidei, in particolare quelli legati alla fertilità, e migliorano la qualità ovocitaria e spermatica. Gli omega 3, EPA e DHA, di cui è ricco il pesce, specie quello grasso di piccola e media taglia, sardine, alici, sgombri, aringhe, migliorano motilità e morfologia degli spermatozoi. I pesci di grossa taglia, come tonno e pesce spada, andrebbero invece consumati con moderazione, poiché possono contenere mercurio e altri metalli pesanti pro-infiammatori, oltre a sostanze inquinanti, interferenti endocrini come flalati e bisfenolo A, derivanti da plastica dispersa in mare finita nello stomaco dei pesci, nocive per il sistema riproduttivo. Fantastiche fibre. C'è un legame tra l'equilibrio del microbiota intestinale e la salute riproduttiva. Gli studi più recenti mostrano come i milioni di batteri che vivono nell'intestino svolgono un ruolo chiave nel metabolismo degli ormoni estrogeni nella donna e del testosterone nell'uomo, grazie soprattutto all'azione di un microorganismo specifico, Clostridium scindens. Il microbiota partecipa alla regolazione ormonale e per renderlo sano occorre far spazio ai cibi fermentati come crauti, yogurt, kefir e alimenti ricchi in fibre solubili che rappresentano il cibo prediletto dei batteri intestinali buoni. Chicchi interi. È importante privilegiare carboidrati complessi e cereali in chicchi integrali come orzo, farro, avena, quinoa, grano saraceno e ridurre quelli raffinati, dolciumi, prodotti da forno, snack confezionati, pane bianco, pizza, che aumentano il rilascio di glucosio nel sangue e favoriscono i picchi glicemici, perché stimolando un'eccessiva produzione di insulina, influenzano l'equilibrio di estrogeni, progesterone e altri ormoni. Livelli elevati di insulina possono inoltre agire su recettori specifici nelle ovaie e compromettere la qualità degli ovociti. Molecole antietà. Una dieta ricca di nutrienti antiossidanti e protettivi è fondamentale per migliorare la fertilità. Sì a cibi naturali, prodotti a chilometro zero e di stagione, come verdure e frutti di produzione locale e di stagione che ne sono più ricchi, i flavonoidi e i polifenoli di arance, mandarini, uva, broccoli, cavolfiori, aiutano a ridurre lo stress ossidativo e l'infiammazione, proteggendo ovociti e spermatozoi. Anche il licopene di pomodori, cachi e melagrana migliora la motilità e la morfologia spermatica e supporta la qualità degli ovociti grazie a un'azione antiossidante e antinvecchiamento, così come la vitamina C e il beta-carotene di agrumi, carote, zucca e verdure a foglia larga, come bietole, cavolo nero, radicchio, lattuga e cicoria. Aggiungi un booster. Quando si cerca una gravidanza, può essere utile abbinare a una dieta equilibrata e a uno stile di vita sano alcuni integratori alimentari. Per lei, acido folico, vitamina D e coenzima Q10, che rafforzano la qualità ovocitaria. Per lui, zinco, selenio e acido folico, che favorisce la fertilità maschile e svolge un ruolo importante nella protezione del DNA, contribuendo a ridurre il rischio di mutazioni genetiche e a migliorare la qualità del liquido seminale.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Conoscere la storia. Napoli, la città più bombardata del secondo conflitto mondiale. Strategica per porto e tessuto industriale, dal 40 fino al 43 la città fu presa di mira dai bombardieri alleati, causando danni ingenti anche al tessuto sociale. Di Giuseppe Russo. Nel raccontare le vicende della Seconda Guerra Mondiale, il conflitto che ha cambiato radicalmente il nostro mondo, bisogna necessariamente evidenziare le numerose tragedie arrivate dal cielo, primo vero fronte bellico, ancor prima dei sanguinosi scontri di terra che ampliarono, dopo gli sbarchi in Sicilia e a Salerno, le distruzioni già causate dai vari raid aerei anglo-americani. Bombardamenti che per ovvi motivi tecnici e per l'affascinante stratificazione storica delle nostre città colpirono irrimediabilmente anche il tessuto economico e culturale di quei territori finiti nel mirino nemico. Quando si parla di follia bellica degli anni 40, non si può quindi evitare di raccontare quanti beni culturali, industriali, sportivi e commerciali siano stati strappati al regolare corso della nostra storia. Sebbene alcuni siano rinati, ricostruiti con le stesse sembianze, pur restando simulacri o potremmo dire falsi storici, molte eccellenze del bel paese sono state però cancellate proprio come le vite umane. Se nel 39 la Germania riesumava un'oscura ideologia per imporsi in Europa, poco dopo l'Italia, in pieno periodo fascista, azzardava sciaguratamente l'ingresso in guerra nel giugno del 1940. Il nostro paese, però, smentite le erronee previsioni di un conflitto breve e limitato, custode di un inestimabile patrimonio culturale, sprofondò presto nella realtà degli attacchi aerei britannici. La Royal Air Force, famosa per aver salvato il continente vincendo la battaglia d'Inghilterra con i mitici Spitfire, pur volando di notte con bombardieri poco precisi, iniziò subito a colpire le aree italiane a portata dei propri velivoli. Torino inaugurò la triste serie di raid aerei sulla penisola proprio il giorno dopo la dichiarazione di guerra italiana, ma la Campania, diventata trampolino di lancio verso il Mediterraneo, divenne in poche settimane il main target della strategia britannica e poi, da fine 42, della più distruttiva visione americana. Sì, a Torino si accesero subito i riflettori nemici sugli stabilimenti Fiat, azienda che forniva mezzi alle nostre forze armate. Napoli ne seguì subito le sorti, perché nei pressi del porto e della zona orientale diverse importanti aziende producevano siluri e parti di mezzi per marina e aeronautica. Ma le due città erano, oltre che naturali obiettivi bellici per industrie e scali merci, anche i target italiani più facilmente raggiungibili dalle basi britanniche in patria e nel Mediterraneo, oltre che candidate ideali a fare da esempio al resto della nazione per mostrare a tutti le sofferenze della guerra e le sue distruzioni. Napoli, porto dell'impero, definizione che ne inquadrava l'importanza strategica per dimensione e capacità del suo scalo, per posizione geografica, per i suoi collegamenti con Roma, nonché per capacità produttiva delle sue industrie, durante la Seconda Guerra Mondiale divenne bersaglio privilegiato degli anglo-americani, trasformata nell'obiettivo più bombardato in Italia, con oltre 200 attacchi aerei su un'area urbana in cui le strutture moderne si incastonavano, come oggi, con i millenari strati culturali di un passato che affonda le proprie radici nella mitologia greca. Nonostante le precauzioni messe in atto dal governo, conscio del pericolo in cui il nostro fragile patrimonio culturale sarebbe andato incontro in caso di conflitto, come mostrato dai bombardamenti sulla città spagnola di Guernica nel 1937, da cui nacque il celeberrimo quadro di Picasso, a Napoli furono devastate o danneggiate più di 65 chiese antiche, alcune sostanzialmente perse nella loro facies originale per la gravità dei danni subiti. È il caso della chiesa di Santa Chiara, sventrata dalle bombe americane e beffardamente deturpata dalle stesse opere di protezione degli interni, le incastellature, che alimentarono un devastante incendio capace di calcinare addirittura marmi e opere ivi custodite. Ma oltre alle basiliche, nelle quali si persero sculture, altari, affreschi e arredi, anche la Reggia Borbonica, diversi musei come il Filangeri o quello di geologia e paleontologia, il Teatro San Carlo, l'area archeologica di Pompei e addirittura le architetture moderne come lo Stadio Ascarelli, primo e unico stadio di proprietà della squadra Gioco Calcio Napoli, subirono i tremendi colpi inferti dal nemico. Come se non bastasse, alcuni raid cambiarono definitivamente alcuni tratti caratteristici della cultura locale, cancellando ad esempio il famoso caffè Vacca e l'antico hotel Isotta e Genève, come pure il già citato stadio cittadino, tradizionali luoghi ludico-commerciali di cui oggi non vi è più traccia. Una città capro espiatorio che il 4 agosto del 43, durante il più grande bombardamento a tappeto mai visto in Italia, diventò annuncio degli americani sul destino del paese, un messaggio chiaro e pienamente accolto dalle trattative segrete che di lì a un mese avrebbero portato alla famosa resa dell'8 settembre, ciò che a distanza di decenni ci ostiniamo ancora a chiamare armistizio.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. Faremo la pasta con la farina di grillo. Ci piacerà? Di Barbara Merlo. Dopo larve e locuste sdoganate nel 2021, è arrivata l'autorizzazione anche per il grillo. Potrà far parte dei nostri menù in forma di farina parzialmente sgrassata aggiunta a prodotti da forno, pasta, salse, minestre ed altri piatti a base di verdure e legumi, snack, preparati a base di carne, eccetera. Per i prossimi 5 anni, solo la vietnamita Cricket One Co., che ne ha fatto richiesta alla Commissione europea, sarà autorizzata a immettere sul mercato UE il nuovo alimento. Eventuali altre aziende dovranno chiedere l'autorizzazione seguendo il percorso burocratico previsto. L'Unione Europea ha stabilito infatti con un apposito regolamento che gli alimenti non consumati abitualmente sulle tavole europee, definiti novel food, cibi nuovi, debbano essere autorizzati prima di essere introdotti sul mercato. L'EFSA, l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, esamina la documentazione tecnica e scientifica presentata dall'azienda che propone il nuovo alimento e poi esprime un parere sulla sicurezza d'uso. Se favorevole, la Commissione europea ne autorizza la commercializzazione. Così è stato per i 3 tipi di insetti che oggi, volendo, possiamo mettere nei nostri piatti. Dal grillo alla farina. I grilli, Acheta domesticus, sono sottoposti a 24 ore di digiuno per consentirne lo svuotamento intestinale e poi sono uccisi per congelamento. Seguono lavaggi, trattamento termico, essiccazione, estrazione meccanica dell'olio e macinazione. La farina che si ricava, parzialmente sgrassata, contiene oltre il 70% di proteine, calcio, ferro, vitamina B12 e ha 379 calorie per 100 grammi. Il prodotto deve sottostare alla normativa europea. Da più parti sono state sollevate critiche sul fatto che sia troppo lavorato, ultraprocessato, quindi potenzialmente poco sano. Ci sono dei rischi? Lo abbiamo chiesto ad Agostino Macri, responsabile della sicurezza alimentare per l'Unione Nazionale Consumatori. Gli insetti o i loro derivati autorizzati devono essere conformi a quanto stabilito dai regolamenti UE e pertanto sono esenti da pericoli chimici e microbiologici. Hanno un ottimo valore nutrizionale. Tuttavia, in molti paesi, soprattutto orientali, gli insetti consumati abitualmente da secoli vengono spesso prelevati direttamente dall'ambiente. Per così dire, sono ruspanti e difficilmente sottoposti a controlli chimici e microbiologici prima del consumo. In questi casi vi sono dei potenziali rischi, perché gli insetti selvatici possono trasmettere pericolose malattie infettive che colpiscono anche l'uomo. Al contrario, quelli da allevamento forniscono ottime garanzie igienico-sanitarie. Attenti alle allergie. L'esoscheletro degli insetti, come quello dei crostacei, è fatto soprattutto di chitina, una sostanza cellulosica potenzialmente allergizzante. Osserva Macri, chi è allergico ai crostacei dovrebbe evitare il consumo di insetti e anche per questo è importante una corretta etichettatura. La FAO, nell'ultimo rapporto sugli insetti edibili del 2021, mette in guardia anche dei possibili rischi della resistenza agli antibiotici che potrebbe essere veicolata dagli insetti d'allevamento in condizioni particolari. È emerso da alcuni studi che quando il substrato nutritivo degli insetti, l'acqua o l'ambiente di allevamento sono contaminati da batteri resistenti agli antibiotici, gli insetti possono diventare il veicolo

0: e i grassi animali, di cui per la nostra salute dovremmo moderare il consumo e per di più da allevamento intensivo. Non sarebbe meglio aumentare nella nostra dieta la quota di proteine vegetali ricavate per esempio dai legumi, diminuendo quelle animali? Certo, come del resto prevede la piramide alimentare della dieta mediterranea, risponde l'esperto. Ma il problema è ancora più vasto. Nei paesi industrializzati si mangia troppo, arrivando a consumare quasi 800 kg di cibo pro capite all'anno, e per questo il sovrappeso e l'obesità sono in crescita drammatica. Quanto agli allevamenti intensivi di insetti, mi aspetto che il futuro si dibatta sul benessere degli insetti allevati o sull'impatto ambientale della cattura di quelli selvatici.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. Se non ci fosse il dolore, mancherebbe un segnale fondamentale che ci permette di difenderci e induce solidarietà. Tutti l'abbiamo provato e tutti vorremmo starne alla larga. Eppure la sofferenza fisica ci salva la vita. E senza di essa anche la società sarebbe più chiusa ed egoista. Di Margherita Fronte. Un'esperienza sensitiva ed emotiva spiacevole, associata a un effettivo o potenziale danno tissutale, o comunque descritta in rapporto a tale danno. È il dolore nella definizione formulata già nel 1979 dell'International Association for the Study of Pain e ancora accettata dalla medicina moderna con alcune precisazioni e postille. Nei dizionari della lingua italiana la sensazione è descritta in modo simile, è spesso associata ad aggettivi come sgradevole, invalidante, lancinante o insopportabile. Mentre nei vocabolari dei sinonimi e dei contrari, il dolore è sempre contrapposto al piacere, alla gioia e persino alla felicità. Il dolore, insomma, è l'esperienza negativa per eccellenza. Tutti lo abbiamo provato e tutti vorremmo starne alla larga, tanto che, se ci venisse offerta la possibilità di liberarcene per sempre, diremmo certamente di sì. A ben guardare, però, non sarebbe la scelta giusta. Il dolore è il segno che qualcosa non va. Se non ci fosse, saremmo continuamente esposti a stimoli nocivi e il corpo ne sarebbe danneggiato fino anche alla morte, spiega Fabrizio Benedetti, professore di neurofisiologia all'Università di Torino, fra i massimi esperti mondiali di dolore ed effetto placebo. Lo vediamo molto bene nei bambini, colpiti da una rarissima condizione, chiamata insensibilità congenita al dolore, in cui alcune mutazioni genetiche compromettono lo sviluppo delle fibre nervose, che, passando nel midollo spinale, trasportano le sensazioni dal corpo al cervello. Si tratta di situazioni estreme e drammatiche. Questi bambini si provocano automutilazioni, per esempio si mangiano le unghie e arrivano alle dita senza neppure accorgersene, e sono spesso vittime di gravi incidenti o fratture ossee, perché, non essendo frenati dalla paura di farsi male, mettono in atto comportamenti estremamente rischiosi. Vanno continuamente sorvegliati, ma spesso non raggiungono l'età adulta. Per via degli incidenti, ma anche per altri problemi di salute connessi alle mutazioni genetiche di cui sono portatori. Il dolore, insomma, ci salva la vita, ma a dispetto della sua importanza per noi umani, non si sa esattamente quanto sia comparso nel corso dell'evoluzione e non è neppure detto che sia presente in tutti gli esseri viventi. Se chiedessimo a un gruppo di persone se una scimmia prova dolore, il 100% direbbe di sì. Lo stesso accadrebbe con un gatto e probabilmente con tutti gli altri mammiferi. Ma già con i pesci qualcuno inizierebbe a dubitare, mentre coi vermi o insetti la metà delle persone interrogate direbbe probabilmente che non sono in grado di sentire dolore, osserva Benedetti. Il punto è che la scienza non ha modo di verificarlo. Certo, se un insetto viene attaccato mette in atto reazioni di difesa, ma non è

0: Detto che si tratti di risposta al dolore, prosegue l'esperto, potrebbero esserci, insomma, altri meccanismi che non comportano sofferenza e che sono comunque in grado di indurre comportamenti di protezione in caso di pericolo. Se noi umani non provassimo dolore, forse li avremmo conservati e magari potenziati. Per comprendere meglio questo concetto, occorre addentrarsi nei meccanismi che sono alla base della nostra sofferenza. Il cervello possiede due sistemi del dolore. Quello laterale è in grado di riconoscere lo stimolo dolorifico e di capire da quale punto del corpo si origina. Quello mediale, che coinvolge anche il sistema limbico, che è alla base di molte emozioni, genera invece la sofferenza e dà al dolore la sua connotazione emotiva negativa, continua Benedetti. Esiste una rara condizione chiamata asimbolia per il dolore, in cui il sistema mediale è leso o non funziona. Queste persone sono perfettamente in grado di rilevare la presenza di uno stimolo dolorifico e sanno localizzarlo, ma non provano alcuna sofferenza. Se davvero esistessero animali che non sentono il dolore, la loro percezione e la reazione di difesa potrebbero essere generate da un meccanismo analogo, magari affiancato dall'attivazione di altri sensi o da altre abilità. Una mia paziente, affetta da asimbolia per il dolore, ha imparato a regolare la temperatura dell'acqua nella vasca e a evitare che sia troppo calda, in base al rossore che assume la cute quando si immerge, racconta l'esperto. Se non provassimo dolore, quindi, potremmo avere affinato la capacità di osservare il corpo a caccia di segnali premonitori, basandoci di più sulla vista, sull'olfatto e su altre sensibilità tattili.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito ANSA Scienza. I cani annusano lo stress umano. L'odore li rende pessimisti. A cura della redazione. I cani vengono contagiati dallo stress degli umani. Quando ne percepiscono l'odore, vivono uno stato emotivo negativo che li porta ad essere più pessimisti nelle loro scelte. Lo dimostra l'esperimento condotto su 18 esemplari dal gruppo di ricerca guidato dall'Università Britannica di Bristol. I risultati, pubblicati sulla rivista Scientific Reports, potranno rivelarsi molto utili per migliorare il benessere nei canili e soprattutto per l'addestramento di cani da compagnia, lavoro e soccorso. Studi precedenti avevano già dimostrato come le molecole odorose emesse dagli esseri umani stressati possono influire negativamente sulle persone che li circondano, inducendole inconsapevolmente a cambiare lo stato d'animo e le proprie scelte. I ricercatori della clinica veterinaria dell'Università di Bristol hanno così deciso di indagare se lo stesso contagio avviene anche nei confronti dei nostri amici a quattro zampe. Per il loro esperimento hanno selezionato 18 cani di razza e meticci con i loro rispettivi proprietari. Ai cani è stato insegnato che quando una ciotola veniva messa in un determinato posto conteneva un dolcetto, mentre quando veniva messa in un altro posto era vuota. Una volta appresa la differenza tra le due posizioni della ciotola, i cani sono diventati più veloci ad avvicinarsi a quella in cui solitamente veniva offerto un bocconcino. Successivamente, i ricercatori hanno testato la velocità con cui i cani si avvicinavano alla ciotola quando veniva messa in posizioni ambigue rispetto alle due indicate. Il test è stato condotto esponendo gli animali alle molecole odorose emesse col sudore e il respiro da esseri umani sconosciuti in condizioni di stress o relax. I risultati dimostrano che l'odore dello stress umano rende i cani più lenti nell'avvicinarsi alla ciotola posizionata in modo ambiguo. Ciò potrebbe significare che i cani sono più propensi a pensare che la ciotola non contenga cibo. Questa risposta pessimistica rispecchierebbe uno stato emotivo negativo, e potrebbe essere una strategia che adottano per risparmiare energia ed evitare delusioni. I ricercatori hanno inoltre scoperto che l'odore dello stress accelera l'apprendimento nei cani.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus Storia. Amato e odiato. La figura di Napoleone vista dagli intellettuali del suo tempo. Di Federica Campanelli. Figura emblematica della storia moderna, Napoleone Bonaparte è stato senza dubbio il leader politico che ha maggiormente suggestionato il pensiero di poeti, artisti e intellettuali del suo tempo, suscitando emozioni profonde e contrastanti, dalla cieca ammirazione alla critica più feroce. Amato e odiato tanto in patria quanto all'estero, il suo nome riecheggia ancora oggi come superba icona di ambizione e genio militare, di libertà e al tempo stesso tirannide, riflettendo la complessità del suo regno e l'ampio impatto che le sue gesta, nel bene e nel male, ebbero sul destino d'Europa in un periodo di mutamenti straordinari. Tra gli intellettuali del XIX secolo, che più di tutti hanno avuto un rapporto tormentato e ambivalente con Napoleone, vi è Ugo Foscolo, poeta, patriota e fiero sostenitore dell'indipendenza italiana. In un primo momento egli vide nel condottiero Corso l'eroe capace di portare in Italia gli ideali di libertà e di uguaglianza promossi dalla Rivoluzione francese, tanto da comporre l'ode celebrativa a Bonaparte liberatore. Ma le sue speranze vennero deluse quando, con la firma del Trattato di Capo Formio, Napoleone cedette Venezia ai suoi domini all'Austria, ottenendo in cambio il riconoscimento della Repubblica Cisalpina come potenza indipendente. Amareggiato, ecco come Foscolo si espresse a questo proposito nel romanzo Le ultime lettere di Jacopo Ortis. Il sacrificio della patria nostra è consumato. Tutto è perduto e la vita, seppure ne verrà concessa, non ci resterà che per piangere le nostre sciagure e la nostra infamia. Il mio nome è nella lista di proscrizione, lo so, ma vuoi tu ch'io, per salvarmi da chi mi opprime, mi commetta a chi mi ha tradito? La critica di Foscolo è evidente anche nel famoso Carme dei Sepolcri. Lo scrisse a seguito dell'editto di Saint-Claude, che imponeva la sepoltura dei defunti fuori dalle mura cittadine, sotto lapidi di uguali dimensioni e aspetto, a prescindere dall'identità e dal valore civile della persona scomparsa. Sebbene fondato sul principio dell'eguaglianza, per Foscolo il decreto napoleonico regalava all'oblio la memoria degli uomini illustri, svalutando i sepolcri, considerati dal poeta un mezzo tangibile di dialogo tra viventi e defunti. Per lui, infatti, le tombe dei grandi personaggi erano una fonte di ispirazione. Nell'immaginario storico-politico dei russi, il mito napoleonico subisce un'evoluzione non meno radicale. Uno dei protagonisti del romanzo Guerra e pace di Lev Tolstoi, il principe Andrei Bolkonsky, guarda Bonaparte, che è pure suo nemico, come un eroe militare degno di essere ammirato. E infatti, quando si prepara ad andare in guerra per combatterlo, si domanda: che sorte avrà la mia Tolone? Il principe si riferisce alla prima importante impresa bellica di Napoleone, l'azione che segnò l'inizio della sua brillante carriera politico-militare, ossia l'assedio di Tolone. Tuttavia, dall'attimo in cui Andrei rimane ferito nella battaglia di Austerlitz, lo scontro del 1805 in cui la Grande Armée riportò una vittoria schiacciante sulle truppe dello zar Alessandro I e di Francesco II, imperatore d'Austria, la gigantesca figura dell'imperatore dei francesi viene drasticamente ridimensionata e demitizzata. Di fronte agli orrori della guerra, la sua gloria si manifesta in tutt'altra veste, rivelandosi vuota e illusoria. Egli sapeva che quell'uomo era Napoleone, il suo eroe, ma in quel momento gli pareva un uomo così piccolo e insignificante a paragone di tutto ciò che ora accadeva fra la sua anima e quell'alto cielo infinito su cui correvano le nuvole. E ancora, guardando Napoleone negli occhi, il principe Andrei pensava alla vanità della potenza e alla vanità ancor più grande della morte, di cui nessuno fra i vivi poteva capire né spiegare il senso. Anche in patria, tra i suoi contemporanei, Napoleone raccolse giudizi contrastanti e di segno opposto. Significativo è il pensiero di François-René de Chateaubriand, il padre del romanticismo francese, che fu ministro degli esteri e ambasciatore negli anni venti del XIX secolo. Fiero antagonista e al tempo stesso estimatore del primo imperatore di Francia, nelle sue Memorie di Oltretomba, pubblicate postume, ne restituisce un ritratto doppio, definendolo un genio immenso nella guerra, una mente instancabilmente abile e sensata nell'amministrazione, un legislatore laborioso e ragionevole, ma anche un politico che lascerà sempre a desiderare. Un'altra opera intensamente avversa a Napoleone è il pamphlet di Buonaparte, dei Borboni e della necessità di schierarci intorno ai nostri principi legittimi per la felicità della Francia e dell'Europa, in cui Chateaubriand dichiara: «Tutti speravano in lui. Strepitose vittorie dovute alla bravura dei francesi lo circondarono di gloria. Si ubriacò egli allora di sue felici venture e cominciò a palesarsi la sua inclinazione al male. I posteri metteranno in dubbio se cotest'uomo sia stato più colpevole per il male che ha fatto o per il bene che avrebbe potuto fare e non ha fatto. Con un po' di moderazione poteva stabilire se stesso e la sua razza sul primo trono dell'universo. Bonaparte, insomma, peccò di hybris, l'arroganza del potere». La figura di Napoleone suscitò dunque un dibattito infuocato tra gli intellettuali del suo tempo. Ognuno di loro, influenzato dalla sua propria prospettiva politica, sociale e culturale, ne colse la dimensione variegata e complessa, ora esaltandone la gloria, ora condannandone senza mezzi termini le gesta guidate dall'ambizione. E così come in vita, anche dopo la morte avvenuta il 5 maggio 1821 sulla remota isola di Sant'Elena, Napoleone Bonaparte continuò a polarizzare l'opinione pubblica. La notizia della sua scomparsa giunse in Italia 2 mesi più tardi, generando reazioni talmente intense da spingere un grande autore come Alessandro Manzoni, che fino a quel momento non aveva scritto alcuna parola di lode o di condanna su Bonaparte, a produrre in suo onore un'ode destinata a immediata fortuna e che in Germania fu tradotta niente meno che da Wolfgang Goethe, il 5 maggio. Se prima di allora Manzoni aveva taciuto sul mito napoleonico, come egli stesso dichiara nei versi «Lui, folgorante, insolio, vide il mio genio e tacque», ora si rivolge definendolo «uom fatale» e ne rievoca le vicende terrene dall'ascesa al declino, dalla conquista del potere alla morte solitaria. Ma si astiene dall'esprimere un giudizio, lasciando il difficile compito alle future generazioni. Fu vera gloria? Ai posteri l'ardua sentenza. A distanza di 2 secoli una risposta ancora non è stata data. Napoleone, che tenne in pugno le sorti dell'Europa per circa 1 ventennio, continua a far discutere e a dividere.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Freedom. I disturbi della personalità. Esistono delle caratteristiche comuni, dei tratti e dei comportamenti che hanno permesso agli studiosi di creare un raggruppamento delle personalità umane, sempre modificabile e in continuo aggiornamento rispetto alle epoche e alle culture. Di Michela Ermini. Alcune stime generali all'interno di studi epidemiologici e clinici suggeriscono che i disturbi di personalità siano abbastanza comuni negli adulti e riguardino circa il 15% della popolazione. Parlare di disturbo di personalità può generare una certa riluttanza e anche paura, tanto da volerne prendere le distanze. Ma chi come noi è affascinato da ogni espressione della personalità umana, in questa lettura potrà trovare spunti di riflessione e, perché no, appagare anche curiosità e ottenere chiarimenti. C'è molta confusione, infatti, quando si parla di disturbo di personalità e spesso ci capita di usare espressioni in modo impreciso. Non di rado utilizziamo terminologie come borderline o narcisista più come aggettivi che come sostantivi, associandoli persino a oggetti o situazioni. Evitando generalizzazioni e stereotipi basati su etichette diagnostiche, che come sempre sottolineiamo dovrebbero essere esclusivamente effettuate dai professionisti sulla base di un'approfondita valutazione clinica, ci limiteremo in queste pagine a descrivere sinteticamente ogni disturbo di personalità. Quando il nostro stile di personalità si trasforma in disturbo e, soprattutto, qual è la differenza tra tratto e disturbo vero e proprio? Espressioni come «ha una grande personalità» o «ma che brutto carattere» e ancora «ma che temperamento impulsivo» e anche «sei proprio un tipo» sono comuni nel nostro linguaggio e spesso vengono utilizzate per definire le qualità, positive o negative, che caratterizzano una persona. Quando ci sentiamo attratti verso qualcuno, il livello di magnetismo che ci attira è spesso legato al modo in cui percepiamo la sua personalità. Sappiamo bene che categorizzare e classificare l'essere umano non solo è impensabile, ma è anche dannoso, perché tenderebbe a una generalizzazione che non terrebbe conto della persona in tutta la sua complessità. I clinici lo sanno bene, ogni paziente è un caso unico. Esistono tuttavia delle caratteristiche comuni, dei tratti e dei comportamenti che hanno permesso agli studiosi di creare un raggruppamento delle personalità umane, sempre modificabile e in continuo aggiornamento rispetto alle epoche e alle culture. Gli esseri umani, dunque, pur nella loro diversità, presentano tratti stabili e duraturi in cui il proprio stile di personalità si ripropone identico anche di fronte a stimoli diversi. Che cos'è allora la personalità? Come si può definirla? Innanzitutto cerchiamo di descrivere brevemente altri due concetti legati alla personalità, il temperamento e il carattere. Il temperamento si riferisce alle tendenze innate nel modo di reagire alle esperienze esterne ed è considerato il nucleo biologico della personalità. Il temperamento è spesso osservato sin dalla nascita e può influire sulla predisposizione di un individuo verso certi modelli comportamentali e reattivi, influenzandone la risposta agli stimoli esterni. È la parte più stabile della nostra identità. Il carattere si riferisce alle caratteristiche individuali e comportamentali più specifiche che contribuiscono a definire la struttura di personalità di un individuo. Questi possono includere i tratti che rappresentano una sorta di marchio distintivo di ognuno di noi. Il carattere è spesso considerato come il modo in cui una persona si comporta o agisce in determinate situazioni o contesti e si concentra sulle caratteristiche acquisite e modellate dall'ambiente e dalle esperienze di vita. Secondo il manuale diagnostico psicodinamico, PDM, la personalità è ciò che si è, non ciò che si ha. Di certo comprende più di quanto si possa vedere esaminando il solo comportamento di una persona. La personalità rappresenta quindi un insieme strutturato di pensieri, sentimenti e comportamenti che delineano come un individuo si adatta e vive la propria vita. Questa modalità di esistenza deriva da una combinazione di fattori innati, come appunto il temperamento, insieme allo sviluppo personale e all'interazione con l'ambiente sociale e culturale. Benché la personalità mostri elementi di stabilità nel tempo, non è statica e si trasforma nel corso della vita. Lo studio della personalità richiede un'attenzione particolare verso caratteristiche, disposizioni e comportamenti simili tra gli individui, oltre che a focalizzarsi sulla specifica combinazione di tratti, atteggiamenti e comportamenti che rendono inimitabile ciascuna persona. Possiamo dire che la personalità è una combinazione unica e relativamente stabile di tratti, carattere e temperamento che caratterizza un individuo nelle sue interazioni con se stesso, con gli altri e con l'ambiente. Ciò che viene considerato normale o patologico in termini di comportamento, emozioni e pensieri può variare notevolmente da una cultura all'altra. In alcune culture esprimere apertamente le proprie emozioni è considerato normale e auspicabile, mentre in altre potrebbe essere visto come inappropriato o come un segno di mancanza di rispetto. I manuali diagnostici e nosologici considerano dunque anche l'inquadramento culturale come criterio di diagnosi, perché ciò che può essere considerato normale in una cultura potrebbe essere ritenuto patologico in un'altra. La maggior parte di noi potrebbe avere leggeri tratti, ma anche evidenti funzionamenti particolari, che nulla hanno a che vedere con il disturbo di personalità clinicamente diagnosticato. Un funzionamento borderline, che potrebbe essere solo la conseguenza di qualcos'altro, non coincide con il disturbo di personalità borderline, e così come un tratto narcisistico, che potrebbe essere più marcato in alcune fasi evolutive o in alcune culture, non significa necessariamente disturbo narcisistico di personalità. Qual è allora la differenza tra tratto e disturbo? Possiamo dire che i tratti di personalità sono piccoli scogli e rappresentano caratteristiche distintive che differenziano ogni individuo, mentre i disturbi navigano in territori più complessi. Le persone, indipendentemente dal contesto culturale, sviluppano modi peculiari di affrontare gli eventi, risolvere i problemi e gestire le relazioni. Questi modelli distintivi nel modo di pensare, esperire e comportarsi determinano lo stile di personalità. Quando una serie di tratti di personalità diventa eccessivamente rigida e non adattiva rispetto all'ambiente e alla cultura di un individuo, al punto da compromettere il suo funzionamento sociale, lavorativo e relazionale e causare notevole sofferenza a se stesso e agli altri, le probabilità che si tratti realmente di un disturbo di personalità aumentano, perché l'intero funzionamento dell'individuo è compromesso. Ricapitolando, tratto di personalità si riferisce a caratteristiche di personalità che sono relativamente stabili nel tempo. Tutti abbiamo tratti di personalità che variano da persona a persona. Disturbo di personalità si verifica quando questi tratti diventano rigidi, inflessibili e causano significativi problemi di adattamento sociale o occupazionale. Ma quali sono i disturbi di personalità? L'elenco che seguirà è quello di uno dei più famosi manuali diagnostici, Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali. I disturbi di personalità nel DSM-5 sono organizzati in tre cluster A, B e C, o gruppi principali in base a somiglianze di sintomi e caratteristiche. Nella sua ultima revisione, il DSM-5 si presenta come un modello ibrido in cui la valutazione non si basa solo sui sintomi, ma anche sulla loro intensità e frequenza. Per ottenere una diagnosi, dunque, la persona dovrà rispondere a un tot numero di criteri, al di sotto dei quali non si può parlare di disturbo, ma di tratto. Prima di elencarli, trascriviamo la definizione di disturbo di personalità del DSM-5 come un pattern costante di esperienza interiore e di comportamento che devia marcatamente rispetto alle aspettative della cultura dell'individuo. È pervasivo e inflessibile, esordisce nell'adolescenza o nella prima età adulta, è stabile nel tempo e determina disagio o menomazione. Inoltre, questi schemi devono presentarsi in almeno due delle seguenti aree: cognitiva, come percepisco me stesso, gli altri e gli avvenimenti, affettiva, come misurazione della risposta emotiva, del funzionamento interpersonale, le relazioni, e del controllo degli impulsi, la tolleranza alla frustrazione. Ecco una panoramica di ciascun disturbo di personalità. Cluster A, disturbi eccentrici. Disturbo paranoide di personalità. Mancanza di fiducia negli altri, alto livello di sospettosità e interpretazione distorta delle intenzioni altrui con atteggiamenti di ostilità e di eccessivo controllo. Disturbo schizoide di personalità. Distacco sociale, emozioni ridotte, poca assertività, preferenza per l'isolamento e rifugio in pensieri di fantasia. Disturbo schizotipico di personalità. Eccentricità e distorsione nel pensiero e nelle percezioni, comportamento eccentrico, forte disagio verso relazioni intime. Cluster B. Disturbi impulsivi o emotivi. Disturbo antisociale di personalità. Violazione dei diritti altrui, manipolazione, mancanza di empatia e assenza di senso di colpa. Disturbo borderline di personalità. Instabilità emotiva, relazionale e dell'identità con impulsi autodistruttivi e angosce abbandoniche. Disturbo istrionico di personalità, emozionalità eccessiva, egocentrismo, seduzione con forte sessualizzazione, bisogno di attenzione e teatralità. Disturbo narcisistico di personalità, grandiosità, bisogno di ammirazione, insoddisfazione, sfruttamento e mancanza di empatia. Ma anche timidezza apparente, scarsa autostima, senso di vergogna e fantasie grandiose ma non espresse. Cluster C. Disturbi ansiosi o timorosi. Disturbo evitante di personalità. Sensazione di inadeguatezza, paura del rifiuto e del giudizio ed evitamento sociale. Disturbo dipendente di personalità. Estrema dipendenza emotiva, paura del rifiuto, sottomissione, bisogno di accudimento e scarsa fiducia in se stesso. Disturbo ossessivo-compulsivo di personalità. Perfezionismo, controllo eccessivo, preoccupazione per l'ordine e rigidità morale. È pur vero che spesso utilizziamo in maniera errata terminologie specifiche per descrivere comportamenti generici, attribuendo a persone innocenti le più terribili diagnosi. A volte lo facciamo anche verso noi stessi, appiccicandoci etichette che minano la nostra sicurezza e autostima. Un tratto non è un disturbo, ma nemmeno due o tre tratti. E soprattutto, un disturbo non può essere autodiagnosticato, lo sappiamo. Possiamo però cercare di capire in maniera leggera e rispettosa se ci rispecchiamo in qualcuno dei seguenti tratti, prendendo in esame due dei 10 disturbi di personalità sopra elencati. Il DP paranoide. 1. Sospetta senza ragione sufficiente che gli altri stiano tramando contro di lui. 2. Ha preoccupazione per dubbi infondati sulla lealtà o la fedeltà degli altri. 3. È riluttante a confidarsi con gli altri per timore che le informazioni saranno usate contro di lui. 4. interpreta in modo malevolo le azioni degli altri, senza prove sufficienti, percependole solo come intenzioni ostili. 5. Mantiene rancori persistenti e non perdona gli insulti, le offese o le ferite inflitte. 6. Si sente attaccato nel proprio ruolo e reputazione, pronto a reagire con rabbia e contrattaccando. 7. Sospettoso, senza motivo sufficiente, della fedeltà del partner o del partner sessuale. Il DP narcisistico. 1. Ha un senso grandioso dell'importanza, ad esempio esagera i risultati e le capacità e si aspetta di essere riconosciuto come superiore senza un valido motivo. 2. È preso da fantasie di successo, potere, bellezza o amore idealizzato. 3. Crede di essere speciale e unico e può essere compreso solo da altre persone o istituzioni speciali o di alto status. 4. Richiede un'ammirazione eccessiva. 5. Ha un senso eccessivo di diritto, cioè si aspetta automaticamente di essere trattato con favore o che i suoi desideri vengano soddisfatti. 6. Sfrutta gli altri per raggiungere i suoi scopi. 7. Manca di empatia, non è disposto a riconoscere o identificarsi con i sentimenti e i bisogni degli altri. 8. Spesso invidia gli altri o crede che gli altri lo invidino. 9. Assume comportamenti o atteggiamenti arroganti e presuntuosi.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: The Civic Immersion, an economic reality program.
1: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla.
2: L'audiolibro.
3: Va ora in onda un estratto da Le ultime 18 ore di Gesù di Corrado Augias, Einaudi 2015, letto da Elsa Sabadin. Come dice il titolo, analisi e racconto ruotano attorno alla manciata delle ultime ore della vita di Gesù: l'arresto, il processo, la sentenza di morte, il supplizio della croce. Tutto è minuziosamente ricostruito, sfruttando al massimo la scarsa documentazione pseudostorica esistente, ma dove il vuoto o le contraddizioni dei documenti faticano a suggerire l'esatta cadenza e la cronologia degli eventi, la finzione narrativa e la capacità creativa prendono il sopravvento. Un romanzo dal ritmo incalzante che affascina e cattura, per invenzione realistica e respiro, per drammaticità e resa espressiva, per fluidità di linguaggio e ricchezza di una prosa spesso commovente e capace di momenti di toccante poesia.
4: Nei giorni che precedono la festività, Gerusalemme e il Tempio sono gremiti di pellegrini venuti da ogni parte. Considerato che l'affollamento può facilitare il gesto inconsulto di qualche fanatico, che non ci vuole molto a mobilitare le folle mediterranee, il procuratore ha ritenuto opportuno lasciare l'abituale piacevole residenza di Cesarea sulle rive del Mediterraneo per salire in città. Ha preso alloggio nel palazzo di Erode il Grande, passa una buona parte della giornata nel quartier generale della Fortezza Antonia, dove sono acquartierate le truppe. La massiccia torre si erge a ridosso del tempio, in pratica dominandone il lato nord-occidentale. Come accade sempre quando grandi masse di persone si concentrano in un luogo, si nota in giro eccitamento e nervosismo, un ininterrotto via vai, da e verso i vasti cortili che circondano l'edificio centrale dedicato alla divinità. Due file ininterrotte di pellegrini si accalcano e si urtano nel caldo intenso, nella polvere sollevata da centinaia di piedi in movimento. I venditori di animali per sacrifici, più numerosi del solito, hanno aperto i loro banchetti, disteso strati di paglia dove le bestie attendono legate o impastoiate, che qualcuno le acquisti per immolarle. Colombe, tortore, agnelli emettono ciascuno il suo verso in una caotica implorazione pietosa. I loro lamenti si mescolano all'alto vociare della folla. Un rombo continuo, un brontolio sopra il quale si levano gridi o gemiti improvvisi. Ogni mattina e ogni sera si sacrifica un agnello. Il suo sangue viene sparso dai sacerdoti, si rinnova il patto, si obbedisce a quanto ordina Esodo 29:38-39. Ecco ciò che tu offrirai sull'altare: due agnelli di un anno ogni giorno per sempre. Offrirai uno di questi agnelli al mattino, il secondo al tramonto. Il caldo si fa opprimente. Con il lento avanzare del giorno il disagio è accresciuto da una luce divenuta abbacinante e nel ronzio incessante delle mosche attirate dagli escrementi degli animali. Nonostante sia tempo di primavera, la temperatura è così elevata che nemmeno il buio della notte riesce a mitigarla. Da parecchi giorni soffia da sud-est uno sgradevole vento caldo e umido. Incolla le vesti sollevando un'impalpabile polvere che filtra ovunque, aumentando il senso di soffocamento. Deposita su ogni oggetto un velo giallastro, il colore del deserto. È necessaria grande fermezza d'animo per mantenere una capacità di controllo adeguata alle circostanze. Mescolati in quell'immensa folla di pellegrini ci sono maghi, astrologi, indovini, un buon numero di profeti, alcuni assassini. Pilato pensa di averla questa fermezza. Da 10 anni presidia con alcuni reparti della 12ª legione, fulminata, quello sperduto avamposto. Il grosso delle truppe si trova in Siria, agli ordini del governatore Vitellio. 10 anni sono un lungo periodo, soprattutto se passato a contatto con gente che non capisce, fanatici, ostinati che pretendono di adorare un unico Dio, come se la complessità del mondo e dell'animo umano potessero essere affidate a una sola divinità in grado di comprendere quell'immenso e caotico tutto. Col passare degli anni ha visto le rughe del viso diventare così profonde da avere qualche difficoltà a radersi. Ha anche visto invecchiare sua moglie Claudia Valeria Procula, che però sopporta i disagi con maggiore pazienza, anche perché in quella torrida regione il suo carattere è cambiato radicalmente. Pilato si chiede a volte che cosa vi abbia contribuito, se l'età, la solitudine, la lontananza dall'abituale ambiente di corte. Al suo attivo il procuratore conta il notevole aumento della fortuna personale, la favorita all'esercizio oculato di una specie di diritto di saccheggio di cui ogni amministratore romano si ritiene titolare. Basta essere accorti, non commettere gli errori fatti da uno stupido pretore di Sicilia, Gaio Licinio Verre, che con ruberie esagerate e maldestre ha dato modo a Cicerone di sfoggiare una fastosa oratoria, condannandosi con la sua goffa avidità all'esilio. Il clima e il cibo pessimo, il costante malumore gli hanno procurato un dolore allo stomaco, diventato via via più insistente. Talora le fitte lo trafiggono come un aculeo, lo costringono ad alzarsi nel mezzo della notte nel tentativo di attenuarle passeggiando mentre si massaggia il ventre con lenti movimenti circolari. Non sempre funziona. Non lo consola nemmeno un po' ricordare che anche Virgilio ha sofferto dello stesso male. Il suo medico a Roma saprebbe trovare un rimedio, ammesso che sia ancora vivo. Gli ha mandato una lettera mesi prima chiedendo consiglio, ma non ha mai ricevuto risposta. Gli spalti della fortezza dominano il cortile del tempio. Se si inerpicasse fin lassù, potrebbe avere un controllo panoramico sul flusso dei pellegrini, sull'andamento dell'ordine pubblico. Quel caldo infernale, quella luce d'acciaio gli tolgono ogni voglia di farlo. Si dirige invece verso la sala delle udienze dove le finestre, su due lati contrapposti, facilitano la circolazione dell'aria. Lungo il percorso risponde fiaccamente al saluto delle sentinelle che presentano le armi. Invidia l'energia di quei giovani soldati che prestano un servizio di 25 anni per la gloria di Roma, spinti anche loro dalla possibilità di un soldo supplementare che gli assicuri alla fine un pezzo di terra dove crescere i figli e almeno a quelli forse un futuro migliore. Si è appena seduto quando entra il centurione Kyrillos, consigliere militare con le notizie del giorno. Prima che apri bocca, buone o cattive? Buone e cattive, come sempre, non le ho pesate. Kyrillos è di origine greca. A volte gioca un po' con le parole, violando la secchezza del linguaggio militare. Può farlo perché ha condiviso con il procuratore un rischioso passato. Un giorno Pilato, al comando di una coorte, stava per essere sopraffatto in un corpo a corpo. L'intervento fulmineo di Kyrillos risultò decisivo per salvargli la vita. Da quel momento Pilato lo ha voluto con sé, considerandolo uomo di assoluta fiducia. Il centurione però nutre per lui un affetto ondeggiante. Se l'obbedienza è fuori discussione, i sentimenti variano secondo i momenti, spesso incrinati dagli evidenti limiti nel discernimento politico di Pilato. Kyrillos, per esempio, aveva sconsigliato di costruire un acquedotto utilizzando i fondi del tempio. Il procuratore obiettava che era un'opera fatta nell'interesse della città e del tempio stesso, e che a Roma si sarebbe fatto così, e che tutti avrebbero approvato il progetto in nome del benessere e dell'igiene. Il centurione aveva replicato che Gerusalemme non era Roma, né le priorità degli ebrei erano le stesse di quelle dei romani. sarà quasi spinto al limite dell'insubordinazione. Solo un gesto d'imperio del procuratore aveva posto fine alla disputa. Questo intricato legame consente a Kyrillos una libertà di comportamento inconcepibile per chiunque altro. Pilato gliela concede perché lo considera un uomo astuto, capace di non oltrepassare i confini della gerarchia e di fermarsi in tempo. «Dammi prima quelle cattive!» «Nella sesta coorte abbiamo degli uomini ammalati. Pare che una delle prostitute fosse infetta. Ne ha contagiati parecchi.» Coglie l'occhiata interrogativa di Pilato. «È stata ammonita severamente. Credo che non la rivedremo più.» Un carro di vettovaglie in arrivo dalla costa si è ribaltato lungo la collina. Il carico è quasi tutto perduto. Il conducente e due cavalli sono morti. Un legionario intervenuto a sedare una rissa è stato ferito da un fanatico. L'assalitore è stato giustiziato sul posto. Reazioni? Nessuna al momento. Pare che l'uomo fosse odiato da molti. Queste cose in genere succedono subito, ma possono anche covare sotto la cenere. Pilato lancia un'occhiata al cielo là fuori, nuvole piatte come lame, bianche e accecanti. Sotto la cenere ci sono tante di quelle cose, una più, una meno. Un informatore ci ha fatto sapere che la polizia del Tempio sta per arrestare un profeta particolarmente agitato. Pilato muove con fastidio la mano come se volesse scacciare una mosca. Che se la sbrighino tra loro! L'altro giorno, quando è arrivato in città, l'hanno accolto con manifestazioni di entusiasmo. Ho udito le urla. Sarebbe lo stesso? È entrato a dorso di un asino, però mi dicono che l'apparenza umile non deve ingannare. Potrebbe essere una mossa tattica, pare che sia molto determinato. Abbiamo altre notizie su di lui? L'uomo sarebbe amato dalla plebe, soprattutto nelle campagne. I contadini qui non contano niente, se è così. Però tra quelli che l'hanno accolto non c'erano solo contadini inurbati o pellegrini venuti da fuori. Avvisa la guardia, prometti un po' di soldi alle spie. Voglio essere informato, sono giorni complicati. La noiosa routine del comando, le miserie di ogni guarnigione, i soldati malati e quelli in forza, due ammutinati messi ai ferri, forse impazziti per il caldo o contagiati da un morbo. A parte l'incidente del carro, c'è stata qualche smagliatura logistica nei vettovagliamenti in arrivo dalla costa. Da 2 mesi non arrivano più i rifornimenti di garum, salsa provvidenziale di cui i soldati sono ghiotti, che rende mangiabili anche i cibi più insipidi. Ora poi c'è anche la piccola noia supplementare del ribelle acclamato dalla folla. Questione aperta. Potrebbe finire tutto lì o avere un seguito. I romani non hanno mai amato l'Oriente. Il lusso, i piaceri, la languida morbosità della loro vita, il culto egiziano per la morte, i fanatici religiosi. «Siamo gente di ferro noi», pensa Pilato. Si liberò di quei pensieri con un gesto, trafitto dal mal di stomaco. Esercitare l'imperio, applicare la legge, riscuotere i tributi per alimentare lo smisurato ventre di Roma. Non un passo più in là, mai più. L'idea di far costruire un acquedotto gli era sembrata un buon gesto distensivo. Non l'avesse mai fatto. Fuori la luce è diventata ancora più bianca, nonostante le grandi aperture contrapposte dal loggiato non arriva un filo d'aria. È possibile che Ponzio Pilato abbia avuto in questo momento la prima notizia di un fatto che tutto sommato dovette sembrargli trascurabile? È possibile. I dialoghi diretti in un racconto storico dovrebbero aggiungere un soffio di vita a eventi che potrebbero sembrare troppo lontani. presentano il rischio di un certo artificio, perché in realtà nessuno sa in che modo un centurione o consigliere militare si rivolgesse al procuratore. Soprattutto nessuno sa fino a che punto i fatti narrati nelle scritture corrispondano alla reale successione degli eventi, trattandosi di testi al servizio di un'ideologia e non, come opinione ormai prevalente, di una biografia sia pure apologetica. Molti, comunque, considerano ancora attendibili quei testi, ricavando da questa fiducia un senso di rassicurazione e di speranza. La piccola provincia della Giudea gode di pessima fama a Roma. È considerata un perenne focolaio di agitazioni e rivolte. Fra tutte le genti che le legioni hanno soggiogato, dal rovente deserto di Libia al gelo delle foreste germaniche, quel piccolo popolo è sempre stato considerato irriducibile. Pilato deve l'incarico alla benevolenza di Lucio Elio Seiano, prefetto del pretorio, uomo ambiziosissimo. È stato a lungo il favorito di Tiberio fino a quando non è caduto in disgrazia e, per ordine dell'imperatore, strangolato. Ma queste cose accadranno di lì a qualche anno. Al momento nemmeno il più illuminato degli auguri saprebbe prevederle. Ci si è chiesti perché Seiano si sia adoperato per affidare a Pilato l'incarico. Una possibile risposta è che, da consumato uomo di potere, avesse capito che Pilato sarebbe stato un docile strumento al servizio della sua politica fortemente anti-ebraica. Anche Pilato è uomo di notevoli ambizioni, però è rozzo. Basta pensare a quali condizioni ha accettato di prendere in moglie Claudia Procula, con alle spalle una tumultuosa vita amorosa. D'altra parte, è così che si cerca di diventare potenti, rendendosi utili a uomini che potenti lo sono già. Inviando Pilato, Seiano probabilmente contava proprio sulla sua rozzezza per assestare una lezione agli irrequieti abitanti della Giudea. Il grande pensatore Filone d'Alessandria, contemporaneo di Gesù, nella sua Legatio ad Gaium, dà del procuratore una descrizione assai negativa, descrivendolo per natura inflessibile, capriccioso e scontroso. Gli rimprovera la corruttibilità, la violenza, le rapine, brutalità e torture, ripetute condanne a morte senza processo e una insopportabile crudeltà. I Vangeli, al contrario, lo descrivono nobilmente lacerato nel momento in cui dovrà emettere un giudizio su quel profeta. Vedremo perché il giudizio di Filone sia da preferire. Pilato si appoggia alla protezione di Seiano anche per meglio resistere all'evidente ostilità di Vitellio, astuto governatore della Siria, suo superiore diretto, abile uomo di corte. Se dobbiamo credere a Svetonio, pare sia stato proprio Vitellio a introdurre l'uso di venerare l'imperatore come una divinità. Bisogna avere un sommo sprezzo del ridicolo per lasciarsi andare a tali eccessi. Si deve fare affidamento sull'altrettanto immensa vanità che in genere invade gli uomini di potere. Infatti succede spesso che una sconfinata adulazione si combini con una immensa vanità. C'era anche stato, bisogna aggiungere, l'esempio dato dal grande Ottaviano Augusto, che aveva fatto Dio il padre adottivo Giulio Cesare, Divus Iulius. Insomma, nulla è mai semplice in questa storia. Al momento Pilato ritiene che il favore di Seiano sia una sufficiente garanzia. La sua benevolenza si è spinta al punto da autorizzarlo a condurre con sé la moglie, contravvenendo alla radicata tradizione che vuole i rappresentanti di Roma.

Tempi conquistatori, sensuali, dissoluti e violenti, l'incarnazione dell'idolatria. Giudicano ridicole approssimazioni del divino le loro scadenti deità, che riflettono ogni umano difetto, incomparabili con il valore assoluto del loro ineffabile solitario Iddio, incorporeo e invisibile, puro, benedetto, eterno spirito. A un ebreo è proibito entrare nelle loro case. Nessuno vuole venire a contatto con loro, anche il solo stringergli la mano è considerato un gesto riprovevole. In queste condizioni, dover versare le imposte a chi le esige per conto degli occupanti è un dovere penosissimo. Gli esattori, chiamati pubblicani, sono considerati peccatori dal Talmud. Sono ebrei, ma collaborano con i romani. Nessun vero ebreo siederebbe mai a tavola con loro, in tribunale la loro testimonianza non è ammessa. Anche la faccenda delle imposte avrà un peso non trascurabile nella vicenda. In una situazione di così precari equilibri, Pilato ha commesso gesti improvvidi, sia stata arroganza o superficialità. La storia dell'acquedotto non è il suo solo errore. Esodo 20 e 4 ordina: Non ti farai idolo né immagine alcuna di ciò che è lassù nel cielo né di ciò che è quaggiù sulla terra. Pilato ha sfidato anche questo precetto, facendo esporre nella città santa, segretamente di notte, gli stendardi con l'immagine dell'imperatore divinizzato. Sapeva che ci sarebbero state reazioni, sapeva che i suoi predecessori avevano evitato di infliggere un tale affronto a un popolo vinto. Volle sfidare quello che riteneva un pregiudizio, senza immaginare probabilmente una reazione di tale portata. Una folla immensa marciò fino alla sua residenza di Cesarea Marittima. Lo scongiuravano di rimuovere le insegne, gridavano il loro sdegno e il loro dolore. Pilato rifiutò. Cedere alle richieste sarebbe stata, disse, un'offesa a Cesare. 6 giorni e 6 notti di mostranti ristarono stesi al suolo. Racconta Flavio Giuseppe nelle sue Antichità giudaiche che al 7° giorno il procuratore armò e dispose le truppe in posizione ed egli stesso andò alla tribuna. Questa era stata costruita nello stadio per nascondere la presenza dell'esercito che era in attesa. Quando i giudei cominciarono a rinnovare la supplica, a un segnale convenuto li fece accerchiare dai soldati, minacciando di punirli subito di morte qualora non ponessero fine al tumulto e non ritornassero alle loro case. Questa scena è già drammatica. Il suo finale è addirittura agghiacciante. Quelli allora si gettarono bocconi e si denudarono il collo protestando che avrebbero di buon grado accolto la morte piuttosto che violare i precetti della loro legge. Flavio Giuseppe dice anche come andò a finire. Pilato, stupito dalla forza della loro devozione alle leggi, fece rimuovere prontamente le immagini da Gerusalemme e le fece riportare a Cesarea. Pilato perse dunque la sfida, stupida come tutti i gesti politici di cui non si è capace di valutare le conseguenze. Una contesa così aspra sicuramente alimentò ostilità e diffidenza reciproche. Per quanto lo riguarda, accrebbe certamente il suo già cocente desiderio di rivalsa. Non gli riuscì di ottenerla. Al contrario, altri due gesti dissennati contribuirono ad accrescere difficoltà e risentimento. Claudia gli era apparsa di fronte all'improvviso, di buon mattino, sola, senza ancelle, coperta solo da una tunica di tessuto leggero, i capelli pettinati alla moda greca di Alessandria, odorosa di eliotropio. Pilato la fissò stupito. Solo di rado a quell'ora poi si faceva vedere nella sala dove sbrigava i suoi incarichi. Sembri spaventata, non poté fare a meno di osservare. Ho sognato. Può un sogno procurare un tale spavento? Non lo sai che i sogni sono aria, sono nulla. Vanno e vengono.
Al mattino scompare.

sogno è la vita continua. Questo sogno riguarda te. Claudia, agitata, cercava e contemporaneamente sfuggiva il suo sguardo. Pilato fissò sua moglie sgomenta. Volle rassicurarla. Claudia, solo i superstiziosi credono ai sogni. Quel tempo è finito. Noi siamo qui per affermare la legge di Roma fondata sulla ragione. Non è così, non è così, ripeteva Claudia tenendo lo sguardo a terra. I sogni, ahimè, sono capaci di svelare molte cose. Allora dimmi che cosa hai sognato. Ho sognato che mi trovavo davanti a una porta sbarrata, forse questa stessa del palazzo. Il sovrano era andato a caccia e stava inseguendo una gazzella. Pilato scoppiò a ridere. Ma ti rendi conto? Come fai a non vedere che non potevi trovarti in due posti contemporaneamente? Claudia era così compresa del suo racconto che forse nemmeno udì la domanda. Quando la gazzella arriva davanti alla porta, si ferma e mi guarda con gli occhi così espressivi, tipici di questi animali che sembrano quasi capaci di piangere. È come se volesse chiedere il mio aiuto. In quel momento, proprio quando il sovrano sta scoccando la freccia per ucciderla, tu apri la porta e compari. Claudia si arrestò come se rievocare il resto le desse una pena insopportabile. Pilato trattenne a stento uno sbadiglio. Non voleva offendere sua moglie, ma il racconto gli pareva insensato. Stava perdendo tempo con le paure di una donnetta. La freccia, invece di colpire la gazzella, trafigge te. Meno male che si tratta solo di un sogno. Puoi stare tranquilla. So come difendermi dalle frecce e anche dal resto. Dovresti saperlo anche tu che sei amica di questa gente. Perché Pilato ha chiuso il colloquio con quell'allusione? La più malevola diceria su Claudia Procula, certamente calunniosa, racconta un passato disonorevole. Sua madre, Giulia, figlia di Augusto, aveva sposato in terze nozze Tiberio. Tale la sua dissolutezza che il padre Augusto l'aveva bandita da Roma mandandola in esilio a Ventotene, anche se, a detta di alcuni, la causa del provvedimento fu di natura politica, non sessuale. In quell'isola di pietre e di sale, in una solitudine resa ancora più crudele dalle severe disposizioni imperiali, Giulia aveva dato alla luce una bambina, Claudia Valeria, appunto, avuta da uno dei suoi numerosi amanti. Quando Claudia ebbe raggiunta la pubertà, Giulia la mandò a suo marito Tiberio perché ne accompagnasse lo sviluppo e si facesse suo mentore. Che tipo di guida poteva rappresentare un uomo come Tiberio è facile intuire. Secondo diffuse dicerie, già sul volto gli si leggeva una sfrenata lussuria. Del resto, anche il gesto di Giulia potrebbe avere motivazioni sordide. Mandando in dono a Tiberio una fanciulla in fiore come Claudia, quella donna impudica sperava di rientrare a quel prezzo nelle grazie dell'imperatore e marito, ponendo così fine all'orribile solitario esilio in un'isola degna dimora delle capre. Claudia era dunque cresciuta a quella scuola. Dicono che i cortigiani tremassero all'idea che un giorno, per riparare a una gravidanza indesiderata, l'imperatore ordinasse a qualcuno di loro di sposarla per salvarne la reputazione. Ogni timore ebbe però fine quando un volontario si offrì di prenderla in moglie, Ponzio Pilato. Ordinò per lei i gioielli più ricercati e alcune indovine caldee, le più rinomate, vennero pagate perché al passaggio della giovane donna gridassero che un cavaliere romano spasimava per lei, un uomo che gli astri le avevano certamente destinato per la sua felicità. Secondo altre voci incontrollate, ebbe un peso nella vicenda anche un'influente ebrea romana di nome Anna, che cominciò a parlarle della sua misteriosa religione, insegnando a Claudia che Dio, il solo vero Dio, avrebbe presto mandato un liberatore
per riscattare il popolo ebraico e forse l'intero genere umano dalla sua miseria. Voci, chiacchiere di oziose matrone o di credule giovinette, cedimenti alla superstizione. Non c'è quasi nulla di certo nelle vicende di questi personaggi. Le stesse voci riferiscono però che, una volta diventata moglie del procuratore della Giudea, Claudia avrebbe cambiato atteggiamento. Quasi a compensare il comportamento brutale di suo marito, avrebbe dimostrato amicizia verso il popolo assoggettato, forse o no frutto degli insegnamenti di Anna. Le dicerie riportano soprattutto che l'età e i disagi l'avevano trasformata. Le dissolutezze giovanili erano diventate una quieta fede nelle divinità, nella ricerca di un'intima tranquillità dell'animo. Non era raro sorprenderla china nella lettura di testi dei più accreditati pensatori. Claudia è scesa nel giardino interno della residenza. Ha rifiutato la compagnia delle ancelle, passeggia sola nei viali odorosi di mirto. Le pietruzze di fiume scricchiolano sotto i suoi passi, le cime dei cipressi si flettono al soffio di una brezza leggera, il cielo è già velato di bianco. Riparando con una mano gli occhi dal sole, scorge due colombi che tubano sotto una gronda. Evidentemente sentono anche loro la primavera. Dopo gli alberi di melograno, dai bei fiori vermigli, si erge, circondata a metà da una vasca colma d'acqua, la statuetta bronzea del dio Mercurio. Claudia siede sul bordo della vasca in una posa involontariamente sensuale. Ancora indosso la tunica di leggero tessuto che, sedendosi, si è aperta lasciandole scoperte le gambe. Si rivolge silenziosamente al dio per chiedergli qualcosa che non osa confessare nemmeno a se stessa. È capace di molte cose questo giovane iddio. Al momento di lasciare Roma sul molo di Ostia, Pilato e lei hanno sacrificato insieme al suo altare, invocandolo come protettore dei viaggi e dei viaggiatori. Il suo aiuto è stato efficace. Sono arrivati felicemente al porto di Cesarea. Pilato è sbarcato accolto dalle alte note stridule delle buccine, con la coorte schierata. In quel momento Claudia si è sentita attraversare da un moto di orgoglio e d'amore. Ha dato anche lei un contributo per quell'incarico, pagando di persona. Sono passati 10 anni e di quell'orgoglio non c'è più traccia, forse nemmeno dell'amore. Adesso però, alla slanciata effigie di Mercurio che brilla al sole, chiede un altro dono, ancora più impegnativo. Sa che il Dio è anche messaggero dei sogni. Se è stato lui a portarle quel presagio di morte, vuole chiedergli se davvero anticipi un possibile futuro o se debba considerarlo aria, un nulla, come ha detto Pilato. Sotto questa domanda, tutto sommato innocente, se ne nasconde però un'altra ancora più impegnativa. Se debba lasciar vivere il legame così logoro, così insoddisfacente con suo marito. Sono passati 10 anni dal giorno del loro arrivo. Nella luce di quella mattina con i vessilli al vento e le trombe lucenti. Quando le ancelle la pettinano e la truccano, ha tempo per guardarsi lungamente allo specchio. Vede lentamente sfiorire la sua bellezza, logorata più dalla noia che dagli anni. La sola variazione di giorni sempre uguali è il trasferimento da Cesarea a Gerusalemme. Di tanto in tanto sbarca un qualche funzionario o senatore e allora riesce ad avere novità sulla vita a corte in città prima che ricominci l'eterno ritorno dei giorni. Vedendola così scontenta, Pilato le ha organizzato un giorno un viaggio verso Oriente. Il saliscendi tra le colline brulle del deserto di Giudea, la vista sconfinata senza ombra di vita, l'hanno terrorizzata. Al tramonto del secondo giorno, quando i soldati non avevano ancora finito di montare la sua tenda per la notte, ha imposto al centurione di rientrare immediatamente senza aspettare nemmeno l'alba. Adesso però il Dio è distratto, o forse gli sta chiedendo una previsione troppo difficile.
Prova a rivolgergli la stessa domanda variandone la forma, ma nemmeno così ottiene una risposta. Gioca con l'acqua facendo correre la mano sulla sua superficie. Se il Dio tace, potrebbe forse chiedere consiglio all'unico uomo che sembra in grado di darle soccorso. Si chiama Caio Quinto Lucilio. È uno scrittore, almeno così si dice. Dovrebbe però aprirgli il suo animo, mettere a nudo i suoi più segreti pensieri e non sa se di lui possa fidarsi fino a questo punto. Claudia ha troppa esperienza di corti e di cortigiani, era ancora una bambina e aveva già imparato a diffidare. Nell'anno 2004 suscitò molte polemiche un film di Mel Gibson sulla Passione di Gesù. I tormenti ai quali lo sventurato profeta era stato sottoposto venivano narrati con il più cruento realismo. Durante la fustigazione si vedevano brandelli di pelle e stille di sangue saltare in aria ad ogni colpo di nerbo. Nel buio della sala, si trattava di un'anteprima riservata alla stampa, sedevo accanto ad un ecclesiastico visibilmente e giustamente emozionato. A un certo punto, rivolto forse a me o forse solo per dare sfogo a un incontenibile moto dell'animo, esclamò a mezza voce: «Proprio così! Andò proprio così!» Certo che andò così. I nostri tempi sono spietati, ma quelli lo erano in misura ancora maggiore. Oggi nessuno al mondo oserebbe far combattere uomini seminudi contro belve tenute lungamente a digiuno. Anche se non ci sono dubbi sul successo che uno spettacolo del genere potrebbe avere. Allora, in quella feroce primavera, andò così. La fustigazione era prevista dalla procedura, precedeva di poco il supplizio. Il supplizio della croce, dove si finiva lentamente soffocati, è uno dei più crudeli strumenti di morte mai inventati. Schiavi ribelli, traditori, nemici del popolo e di Roma venivano crocifissi a centinaia. Interminabili file di croci fiancheggiavano le strade. Su ognuna era inchiodato il corpo palpitante di un uomo che cercava disperatamente di morire per sottrarsi al tormento. Andò così, dunque. Quell'ecclesiastico nel suo sgomento aveva ragione. Ma perché andò così?

0: Avete ascoltato un estratto da Le ultime 18 ore di Gesù di Corrado Augias, Einaudi 2015, letto da Elsa Sabadin.
1: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Magazine Night. Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

Le forze della natura agiscono secondo una segreta armonia che è compito dell'uomo scoprire per il bene dell'uomo stesso e la gloria del Creatore. Gregor Mendel.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza, dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità, un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
2: Va ora in onda il racconto.

0: 19, 6 e 5. I numeri di Marco Pantani, detto il Pirata. 19 vittorie da professionista tra il 1994 e il 2003. 6 i podi conquistati e 5 i riconoscimenti ricevuti durante la sua carriera. Marco Pantani nacque alle ore 11:45 del 13 gennaio 1970 all'ospedale Buffalini di Cesena, nella casa in via Saffi, a Cesenatico, di proprietà dei nonni Sotero e Delia, dove i Pantani rimasero fino al 1978. Ad aspettare mamma Tonina ed il pargoletto vi erano papà Paolo, la sorellina Manola, di 15 mesi, e naturalmente i nonni. L'infanzia di Marco si consumò all'insegna della curiosità. Voleva sapere, sognava ed aveva già definiti i contorni delle passioni. Imparò ad attingere la sua vivacità negli interessi più vari, spesso in alternativa alla scuola, dove non eccelleva, proprio perché non dedicava a libri e quaderni il meglio di se stesso. La pesca di nonno Sotero e la caccia di papà Paolo finirono così per formare una fetta consistente del suo mondo. Iniziò a praticare anche il calcio, ma capì ben presto che non era lo sport adatto a lui. Un giorno, osservando i coetanei del gruppo corse Fausto Coppi di Cesenatico, che si ritrovavano per gli allenamenti nel piazzale antistante l'appartamento che i Pantani avevano acquistato in Via dei Mille, al vispo Marco venne la folgorazione. Usare sportivamente quel mezzo, fino ad allora solo un tema di gioco. Si unì una prima volta a quei ragazzini, usando la bici da donna, vecchia e pesante, che mamma Tonina utilizzava per andare al lavoro. La sua risposta, pur nelle differenze di strumento e di abitudine, fu ottima. Non fu staccato ed in salita finì per stare davanti. Aveva 11 anni. Con caratteristiche di scalatore puro e soprannominato il Pirata o anche Pantadattilo, appellativo attribuitogli dal giornalista Gianni Mura, è considerato uno dei ciclisti più forti in montagna di tutti i tempi, con grandi doti di fondo e di recupero, oltre che di scattista e discesista. Il primo successo fu quello delle case Castagnoli di Cesena, in un tracciato curiosamente pianeggiante, il 22 aprile 1984. Nell'agosto del 1992, tenendo fede ad un vecchio accordo informale preso con i dirigenti della Carrera Jeans, passò al professionismo nei ranghi della squadra diretta da Davide Boifava e capitanata da Claudio Chiappucci, detto El Diablo. Nel 1994 avvenne l'esplosione come ciclista professionista. Pantani arrivò al Giro d'Italia dopo aver affinato la preparazione al Giro del Trentino, nel quale aveva gareggiato alla pari con i migliori, piazzandosi ai piedi del podio nella classifica finale. Deciso a consacrarsi sulle montagne della Corsa Rosa, provò ad attaccare in più occasioni in salita, ottenendo la sua prima vittoria tra i professionisti il 4 giugno, in occasione della tappa dolomitica Lienz-Merano. Scattato in prossimità della vetta, si assicurò il successo con una discesa spericolata, impicchiata verso la cittadina altoatesina, compiuta imitando una posizione esasperata assunta qualche anno prima ai campionati del mondo di Chambéry dall'atleta russo Dmitry Konyshev. Nel mese di luglio, dopo un iniziale tentennamento, Pantani si ritrovò a debuttare al Tour de France. Il corridore romagnolo, ribattezzato il Diavoletto, dal direttore sportivo Giuseppe Martinelli e dalla critica, pagò inizialmente una maggior popolarità e quindi una marcatura più stretta da parte degli atleti in più in vista. Inoltre, una serie di sfortunate cadute nelle prime frazioni fu tra le cause del notevole ritardo accumulato inizialmente in graduatoria, circa un quarto d'ora da Indurain, e delle sue difficoltà a vincere almeno una tappa. Rimane storico durante l'incredibile scalata di Pantani il gesto di Penseck, superato a velocità doppia, che allarga le braccia in segno di disperazione.
1: Pantani che ora sta riprendendo Penseck, è un gesto veramente incredibile, allargato alle braccia, un gesto di sconforto, ma un gesto di grande realismo.
0: All'arrivo agli Champs-Élysées, Pantani fu infatti terzo, a oltre 7 minuti da Indurain, giunto alla quarta vittoria di fila al Tour, nonché secondo nella classifica scalatori. Si aggiudicò inoltre la maglia bianca, ambito riconoscimento per il miglior giovane della manifestazione. Nella primavera del 1995, uno scontro con un'automobile avvenuto durante un allenamento in strada lo costrinse in ospedale. La preparazione al Giro d'Italia divenne difficoltosa e infine impossibile. Saltato il principale obiettivo della stagione, Pantani risalì presto in sella alla bici con l'obiettivo di partecipare al Tour de France. Faticò molto a causa del riacutizzarsi dei fastidi al ginocchio infortunato e dei tanti chilometri a cronometro previsti dal programma di quell'anno. Oltre a patire le cronometro, il romagnolo si dimostrò inizialmente non al meglio anche sulle Alpi, dove l'11 luglio, nella prima tappa di alta montagna, rimase sorpreso dell'attacco di Miguel Indurain e si limitò a salire dal proprio passo, transitando al traguardo quarto, staccato dallo spagnolo di oltre 2 primi e 30 secondi. Recuperò terreno in classifica all'indomani, riscattandosi sull'Alp d'Huez, dove conquistò la sua prima vittoria di 8 complessive in carriera al Tour de France. Partito a 13 chilometri dal traguardo, staccò subito tutti i principali uomini di classifica e si lanciò all'inseguimento dei fuggitivi di giornata, che riprese uno ad uno, transitando, a differenza dell'anno precedente, primo all'arrivo, con 1 minuto e mezzo di vantaggio sugli inseguitori Miguel Indurain, Alex Zull e Bjorn Riis, rispettivamente primo, secondo e terzo della classifica generale. Proprio quando sembrava agli inizi di una sfavillante carriera, il 18 ottobre, nella discesa di Pino Torinese, fu investito assieme ad altri corridori da un fuoristrada che viaggiava in senso contrario sulla sede di gara della Milano-Torino. Una corsa che, nei piani iniziali, Pantani non avrebbe nemmeno dovuto correre. Venne ricoverato al CTO del capoluogo piemontese, dove gli fu riscontrata una frattura di tibia e perone e paventato il serio rischio di perdere l'uso dell'arto o comunque di dover prematuramente interrompere l'attività agonistica. All'inizio della stagione 1997, il marchio Carrera non rinnovò la sponsorizzazione alla squadra del romagnolo, che così si sciolse dopo numerosi anni di attività. Marco Pantani si trasferì al Mercatone 1, piccolo team romagnolo, patrocinato da Romano Cenni e guidato da Luciano Pezzi, ex gregario di Fausto Coppi e direttore sportivo di Felice Gimondi. La squadra era stata pensata per lo più come una sorta di selezione dell'Emilia-Romagna e costruita attorno al corridore di Cesenatico, per far bene nei grandi giri. Pantani vi ritrovò gran parte dei suoi compagni della carriera. Pur tra le perplessità di un ritorno alle gare quanto mai difficile, Pantani figurò positivamente nelle corse di inizio anno, presentandosi così con ambizioni di classifica al Giro d'Italia. Al Giro diede segnali positivi già sugli Appennini, dove limitò i danni a cronometro e fu terzo allo sprint nell'arrivo in quota della tappa del Monte Terminillo. Tuttavia, un nuovo incidente lo estromise prematuramente dalla corsa. Infatti, qualche giorno più tardi, nella tappa con partenza da Maddaloni e arrivo a Cava dei Tirreni, nella discesa del valico di Chiunzi, a poche decine di chilometri dal traguardo, finì coinvolto in una caduta di gruppo a causa di un gatto che tagliò la strada ai corridori, facendoli finire a velocità sostenuta contro le rocce della costiera amalfitana. Pantani riuscì a rientrare in gruppo e concludere la tappa grazie ai compagni di squadra, ma una volta in ospedale gli fu diagnosticata la lacerazione di un centimetro nelle fibre muscolari della coscia sinistra. Pantani abbandonò così la corsa. Anno 1998. Ai nastri di partenza del Giro d'Italia, il principale rivale del pirata era considerato Alex Zülle, passista esperto, nonché specialista delle gare a cronometro. Per evitare di attardarsi lungo le tappe di un percorso che poco esaltava le sue caratteristiche, Pantani decise di approcciare all'attacco qualsiasi gara presentasse delle minime variazioni altimetriche, in modo da arrivare sulle Alpi con distacchi più contenuti e gestibili rispetto alle precedenti esperienze nei grandi giri. Tuttavia, in assenza di pendenze rilevanti, i primi affondi si rivelarono spesso infruttuosi, quando non controproducenti. È il caso della salita dell'Argentario o dell'arrivo al lago Laceno, quando il pirata che aveva tentato un allungo in compagnia della maglia rosa, Michele Bartoli, fu raggiunto e staccato da Zülle. In una successiva occasione, sul passo dello Zovo, Pantani cadde ripetutamente in discesa, mentre duellava per la vittoria di tappa proprio con Alex Zülle e Pavel Tonkov, altro favorito per la vittoria, senza però riuscire a staccarli. In definitiva, pur movimentando molto la corsa, il pirata finì per guadagnare qualche secondo sul suo principale avversario, soltanto nell'arrivo in salita dell'undicesima frazione, Macerata a San Marino, quando fu secondo dietro ad Andrea Noè, e nell'arrivo a Piancavallo, dove vinse la tappa e raggiunse la seconda piazza in classifica generale. Decisiva si sarebbe rivelata la frazione di Plan di Montecampione, il 4 di giugno. Nell'occasione Pantani, con uno Zülle ormai alla deriva, quel giorno lo svizzero perse più di mezz'ora, attaccò ripetutamente Tonkov. Il russo, che gli era rimasto a ruota nonostante i suoi continui scatti, finì per staccarsi a 2 chilometri dall'arrivo, accusando al traguardo un passivo di circa un minuto. Con un'ottima prova nella cronometro finale Mendrisio Lugano, nella quale colse il terzo posto, Pantani mantenne la maglia rosa e concluse il suo primo vittorioso Giro d'Italia, portando a casa anche la maglia verde dedicata ai migliori scalatori. Deciso inizialmente a non partecipare al Tour de France e godersi il successo del Giro, Pantani cambiò repentinamente idea 2 settimane dall'inizio della corsa, quando venne a mancare Luciano Pezzi, suo mentore e direttore sportivo della Mercatone 1. Il corridore romagnolo, però, aveva interrotto totalmente gli allenamenti. Fu così che, presentandosi alla Grande Boucle, accumulò nelle prime 7 tappe un ritardo di quasi 5 minuti dalla maglia gialla, Jan Ulrich, che si era invece preparato in modo molto più sistematico. Con il passare dei giorni, però, Pantani recuperò la migliore condizione, dimezzando il suo svantaggio. Il pirata andò all'attacco da lontano, sul Col du Galibier, a circa 50 km dal traguardo, nonostante le difficili condizioni atmosferiche di pioggia e freddo gelido.
1: In prima posizione, eccolo là sulla sinistra, si è tolto la bandana, eccolo là sulla sinistra, bandana e occhiali via, vedete di grande al centro, Pantani sulla sinistra, attenzione, Pantani sulla sinistra. Lo si intravede, ma è già pronto per lo scatto decisivo.
0: Pantani arrivò al traguardo finale in solitaria, mentre Ulrich, mal alimentandosi e spossato dal freddo pungente, andò in crisi irreversibile, pagando quasi 9 minuti di svantaggio all'arrivo. Quel giorno Pantani non solo vinse la tappa, ma conquistò anche la prima maglia gialla della carriera. Ulrich, scivolato molto indietro in classifica generale, tentò di recuperare terreno sia nella tappa di Albertville sia nella cronometro di Le Creusot, ma Pantani lo controllò e riuscì a portare la maglia gialla fino alla fine, a dispetto dei numerosi scioperi di ciclisti nati in reazione alla Affaire Festina, lo scandalo doping che sconvolse quella edizione della corsa e che rischiò di bloccarla prima dell'arrivo a Parigi. Con la conquista dell'edizione numero 85 della Grande Boucle, Pantani regalò all'Italia un trionfo al Tour che mancava da 33 anni. Ultima vittoria era stata quella del 1965 di Felice Gimondi. Per 16 anni sarebbe rimasto l'ultimo italiano ad aver vinto il Tour de France, fino al 2014, quando Vincenzo Nibali si aggiudicò la vittoria nella classifica generale. Nella stagione 1999, Pantani confermò le buone sensazioni nel Giro d'Italia, obiettivo primario della sua stagione. Diversamente dall'anno precedente, già sugli Appennini diede prova di notevole brillantezza, giungendo quarto al traguardo nella tappa del Monte Sirino e vincendo per distacco la frazione con arrivo al Gran Sasso d'Italia, nella quale conquistò la maglia rosa. In quell'occasione partì ai 2 chilometri dall'arrivo in condizioni così estreme, neve, freddo e strada ghiacciata, da rendere addirittura impossibile agli operatori Rai filmare la gran parte della tappa. Ivan Gotti fu l'unico a tentare di resistere inizialmente ai suoi attacchi, finendo comunque staccato. Le cose cambiarono per Pantani proprio il 5 giugno a Madonna di Campiglio. Alle ore 10:10 locali furono resi pubblici i risultati dei consueti controlli svolti dai medici della UCI in quella stessa mattinata sugli atleti di classifica. Tali test riscontravano nel sangue di Pantani una concentrazione di globuli rossi superiore al consentito. Il valore di ematocrito, rilevato al romagnolo, era infatti del 51,8%. Di poco superiore al margine di tolleranza dell'1% sul limite massimo consentito dai regolamenti, il 50%. Nell'occasione Pantani, pur non risultando positivo a un controllo antidoping, fu comunque legittimamente escluso dalla corsa a scopo precauzionale, in base ai regolamenti sportivi da poco tempo introdotti a tutela della salute dei corridori. La sospensione di 15 giorni causò l'esclusione immediata dalla corsa rosa. A questa notizia, la squadra del Pirata si ritirò in blocco dal giro. Collegamenti successivi del Pirata con le pratiche di doping risultarono invece da altre dichiarazioni. In particolare, Jesus Manzano, reo confesso, citò Pantani in un contesto in cui si segnalavano diverse pratiche scorrette di vari ciclisti di alto livello degli anni 90, nonché di organizzatori, tecnici e sponsor. D'altro canto, furono anche alimentati dei dubbi su di una eventuale congiura ai danni di Marco Pantani. In una lettera di Renato Vallanzasca, del giorno 8 novembre 2007, indirizzata a Tonina, madre del ciclista, il famoso boss della mala milanese sostenne che un suo amico, habitué delle scommesse clandestine, peraltro intercettato al telefono da successive indagini, lo avesse avvicinato 5 giorni prima dei fatti di Madonna di Campiglio, consigliandogli di scommettere sulla sconfitta di Pantani per la classifica finale e assicurandogli il giro non lo vincerà sicuramente. Le recenti dichiarazioni del pusher Giovanni Endrizzi, alla commissione antimafia. Non si è suicidato, è stato ucciso. Confermano ulteriormente l'alone di mistero intorno alla vicenda. Il 14 marzo 2016 viene diffusa da Premium Sport un'intercettazione di un detenuto vicino ad ambienti legati alle scommesse clandestine, il quale, riferendosi all'episodio di Madonna di Campiglio, implicherebbe un intervento della Camorra nell'esclusione di Pantani dal Giro d'Italia del 1999. Il sangue del ciclista infatti sarebbe stato deplasmato. Il giorno successivo Premium Sport rende pubblica una nuova intercettazione in cui Augusto Latorre, boss di Mondragone, confermerebbe il coinvolgimento della malavita nel caso Pantani, accusando l'alleanza di Secondigliano. Tre giorni più tardi, l'autista di Wim Jeremaissé, responsabile del controllo antidoping a Madonna di Campiglio, conferma la presenza dell'ispettore nella mattinata del 5 giugno 1999. La testimonianza, però, non coinciderebbe con quella resa al processo di Trento dai medici, che

farlo tacere riguardo a qualche scomodo segreto, forse legato al doping nel ciclismo e alla sua squalifica? Al mondo delle scommesse truccate o a quello della droga di cui sarebbe stato a conoscenza? Tonina Pantani ha sempre detto che le firme per il prelievo dei soldi che Pantani avrebbe usato per comprare la droga sarebbero falsificate e che non c'era traccia di droga nella camera del residence, come ci si aspetterebbe dalla stanza di un tossicodipendente che ne fa uso abituale e che suo figlio non era dipendente dalla cocaina né voleva suicidarsi. Dubbi anche sulla stanza messa scientificamente in disordine e non in modo naturale da una singola persona in preda a overdose, come attestato dalla procura. Infine, quei residui di cibo cinese che Pantani detestava, l'assenza di una bottiglia d'acqua per ingerire la cocaina e alcuni lividi sul corpo dell'atleta, pestato probabilmente da più persone per costringerlo a bere l'acqua con la cocaina. Oltre a questo, le testimonianze dei lavoratori del residence e dei paramedici al momento dell'intervento e al rinvenimento del cadavere in stanza, avvenuto prima dell'arrivo delle forze dell'ordine, che cozzano con quanto emerso dalle indagini, soprattutto per quel che riguarda una bustina di cocaina vicina al corpo di Pantani, non rilevata dagli operatori del 118, ma che appare inequivocabilmente nelle riprese della polizia, e il famoso lavandino del bagno, divelto completamente secondo quanto dichiarato, senza dubbi da un lavoratore del residence, nella circostanza del ritrovamento del corpo del ciclista, ma che, sempre nelle riprese, risulta essere a suo posto e senza danni visibili. Altri dettagli risultano poi non in linea con quanto stabilito dal tribunale, come l'isolamento volontario del ciclista, chiuso in stanza per 3 giorni, ma visto in giro da esercenti di negozi limitrofi, e l'impossibilità di stabilire effettivamente la sua solitudine, avendo il residence un'entrata secondaria dal garage controllata da telecamere, che in quella notte risultavano però non funzionanti. Infine, poco prima della morte, la richiesta di Pantani alla reception di chiamare i carabinieri, come risulta dal verbale, in quanto disturbato da persone terze. Richiesta rimasta inspiegabilmente inascoltata. Una storia, insomma, che ancora oggi, a diversi anni di distanza, è ricca di dubbi, di sospetti e di mezze verità che sanno tutti, ma ufficialmente nessuno. Quello che è certo è che a Pantani non hanno permesso di vincere il Giro d'Italia del 1999 per una questione di soldi e scommesse truccate, portando un campione così fragile alla depressione e nel tunnel della droga fino alla morte. La speranza è che tutte le persone coinvolte pagheranno per le loro malefatte, regalando lassù a Marco Pantani un'altra vittoria.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche.

Basta poco per rendere felice una vita. È tutto dentro di te, nel tuo modo di pensare. Marco Aurelio.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Focus, neonativo digitale. È sempre più diffusa l'abitudine di intrattenere con gli schermi bambini piccolissimi. Ma gli studi mostrano conseguenze negative sul cervello e sullo sviluppo. Di Margherita Fronte. Un televisore in sala, uno in cucina, un altro in camera da letto e magari uno anche in quella dei figli. Uno smartphone a testa, qualche tablet e almeno un paio di computer. Sono gli schermi nelle case. Onnipresenti, invasivi e non di rado accesi anche se nessuno li sta guardando. Hanno riempito le nostre vite, ma anche quelle dei bambini e persino dei neonati. La Società Italiana di Pediatria riporta che il 30% dei genitori utilizza gli schermi per calmare i figli nel primo anno di vita e il 70% lo fa durante il secondo anno. Le linee guida dei pediatri dicono invece che a quest'età il tempo trascorso davanti a uno schermo dovrebbe essere pari a zero. L'allarme sull'uso eccessivo di smartphone, tablet e simili durante l'infanzia non è nuovo. Ora però l'allerta sta crescendo per via di studi recenti che hanno associato l'impiego di schermi in età precocissima ad anomalie cerebrali di vario tipo. Alterazioni dell'elettroencefalogramma, modifiche dei circuiti nervosi, irregolarità nella struttura di aree cruciali, responsabili del linguaggio, dell'attenzione, della socialità e della regolazione delle emozioni. In ordine di tempo, l'ultimo studio che ha collegato l'uso di schermi nei bambini piccolissimi ad anomalie nello sviluppo è stato pubblicato dalla rivista JAMA Pediatrics, organo dell'American Medical Association, che segue con costanza l'argomento. A gennaio, i medici dell'Università della Pennsylvania hanno riportato i risultati di un'indagine condotta su bambini di età comprese tra i 12 e i 24 mesi, secondo cui l'esposizione agli schermi è associata a una maggior frequenza di anomalie nel processamento delle informazioni che provengono dai cinque sensi. Non si tratta di un effetto di poco conto, perché il lavoro del cervello è proprio processare gli stimoli sensoriali che arrivano dall'esterno, dando loro un senso e predisponendo una risposta appropriata, spiega Stefano Vicari, professore ordinario all'Università Cattolica Bambino Gesù di Roma. Questa capacità è alla base dei processi cognitivi e una cattiva integrazione sensoriale può generare problemi di attenzione, come accade nel deficit di attenzione o ADHD, oppure in ambito relazionale, come nell'autismo. Ma la lista delle ricerche che rilevano anomalie cerebrali nei bambini abituati agli schermi fin da piccolissimi si allunga. Nel 2022, una ricerca delle università canadesi di Alberta e Ontario, pubblicata questa volta da Pediatrics and Child Health, ha rilevato difficoltà nella memoria procedurale, quella che ci permette di svolgere in modo automatico compiti come legarsi le scarpe o usare gli oggetti una volta che abbiamo imparato a farlo. Più in generale, le aree nelle quali gli studi hanno rilevato i maggiori problemi sono il linguaggio, l'attenzione, la regolazione delle emozioni, la socialità e il quoziente intellettivo, precisa Vicari. Questo non significa che l'uso di schermi nei primi anni di vita porti necessariamente ad avere dei deficit. Certamente, però, questa abitudine rappresenta un fattore di rischio e impedisce ai bambini di sviluppare appieno il proprio potenziale. Se a far male siano gli schermi di per sé, oppure il fatto che tablet, TV e smartphone tolgono il tempo ad altre attività utili, resta però una questione aperta. Verosimilmente, l'effetto è dovuto a un mix dei due elementi, risponde Vicari. C'è un danno immediato legato al fatto che i bambini trascorrono meno tempo a giocare, saltare, disegnare, usare le mani. Tutte attività che hanno un effetto positivo sul cervello in formazione. E poi ci sono conseguenze connesse all'uso continuativo di questi strumenti, che stimolano eccessivamente alcuni canali sensoriali, come la vista o l'udito, impedendo uno sviluppo armonico. Del resto, il nostro cervello si è evoluto per permetterci di muoverci in un mondo tridimensionale e di interagire in modo soddisfacente e vantaggioso con i nostri simili, e non con pupazzi animati che vivono in due dimensioni. Già nel 2016, nelle sue prime linee guida rivolte a pediatri e genitori, l'American Academy of Pediatrics, la più grande associazione professionale di pediatri negli Stati Uniti, sottolineava che fino ai 2 anni i bambini hanno bisogno di esplorare il mondo reale con l'aiuto dei genitori e di chi si occupa di loro, allo scopo di sviluppare le abilità cognitive, motorie, emotive, sociali e di linguaggio. Le capacità di attenzione e di astrazione e la memoria sono ancora immature e per questo i bambini di questa età non possono imparare dai media digitali così come fanno attraverso l'interazione, anche perché hanno difficoltà a trasferire quel tipo di contenuto al mondo reale tridimensionale. A ciò si aggiunga l'importanza della relazione nella prima infanzia, annullata dall'assenza dei genitori impegnati a far altro e annientata da abitudini sempre più di moda, come quella di far leggere le fiabe della buonanotte agli assistenti vocali casalinghi. Si impara a parlare nella relazione. La lettura di un libro o un racconto restano attività insostituibili, conclude Vicari. Le relazioni sono importanti a tutte le età. Chi fra noi adulti si farebbe dire frasi d'amore da Alexa?
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Conoscere la storia. Le pietre di Jelling. Rune in memoria di una mitica regina vichinga. Un nuovo studio sulle iconiche iscrizioni considerate il certificato di nascita della Danimarca rivela come le donne rivestissero un ruolo di primo piano e avessero enorme influenza nella società nordica del X secolo. Di Elena Percivaldi. Le pietre di Jelling sono senza dubbio tra le più famose e iconiche iscrizioni runiche giunte fino ai giorni nostri. Rinvenute nella cittadina danese di Jelling, nello Jutland, e risalenti al X secolo, sono considerate fondamentali dai danesi perché nel testo viene menzionato per la prima volta il nome della Danimarca, il che ne fa una sorta di certificato di nascita del paese scandinavo e per questo dal 1994 fanno parte del patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Notissime agli esperti e agli appassionati di storia vichinga e già oggetto di innumerevoli studi, le due iscrizioni di Jelling sembravano aver rivelato da tempo i loro segreti. Non tutti, però. I ricercatori del Museo Nazionale Danese sono infatti riusciti a stabilire chi ha inciso materialmente le rune di almeno una di esse, la più grande e recente, commissionata tra il 960 e il 965/85 circa da re Harald Gormson, detto Blåtand, dente azzurro, in inglese Bluetooth, più conosciuto come Haroldo I di Danimarca, in memoria dei suoi genitori, il re Gorm e la regina Tira. Nell'iscrizione, Haroldo dichiara non solo di regnare sulla Danimarca e sulla Norvegia, rivendicando l'unificazione dei due regni fino a quel momento frammentati, ma anche di aver convertito i danesi al cristianesimo. Un documento straordinario, quindi, che testimonia il momento in cui la Danimarca conobbe per la prima volta un'unità sia politica che religiosa. La scansione 3D effettuata nei recenti studi sulle pietre runiche, in origine vivacemente colorate, consente ai ricercatori di vedere da vicino i solchi tracciati durante l'incisione delle lettere, consentendo di distinguere la tecnica di intaglio con cui sono state realizzate le singole iscrizioni. Ogni lapicida, infatti, regge lo scalpello con una certa angolazione e manovra il martello imprimendo una determinata forza, lasciando tracce ben precise nell'angolazione delle lettere e nella distanza che intercorre tra di esse. Una sorta di firma, insomma, che rende ogni iscrizione unica e riconoscibile. Esaminando le scansioni di 7 pietre runiche rinvenute nello Jutland, Bekke 1 e 2, Leborg, Horne, Randböl, oltre alle 2 pietre Jelling, gli studiosi hanno riscontrato somiglianze evidenti tra i segni incisi sulla più grande e antica iscrizione di Jelling e quelli che caratterizzano la pietra di Leborg, rinvenuta a una trentina di chilometri circa a sud-ovest della stessa Jelling. Il testo sulla pietra è il seguente. Ravnunge Tue ha scolpito queste rune in memoria di Tira, la sua regina. Essendo la tecnica impiegata per entrambe la medesima, la deduzione è stata inevitabile. Sono state prodotte dalla stessa persona, Ravnunge Tue, appunto. Quanto all'altra pietra di Jelling, la più piccola e antica, purtroppo le rune risultano troppo usurate per fornire dati significativi. Non è da escludere che possa essere stata anch'essa realizzata da Ravnunge Tue, ma è impossibile provarlo. Ma la ricerca ha rivelato molto di più. Secondo Lisbeth Immer, runologa e ricercatrice presso il Museo Nazionale Danese, la scoperta fornisce anche nuovi, importanti informazioni sulla regina Tira e sul potere che deteneva in Danimarca. Nelle 2 pietre di Jelling, Tira è citata come madre di Aroldo Bluetooth e moglie di Gorm il Vecchio. La pietra più antica, ordinata da re Gorm in memoria della moglie, la definisce inoltre orgoglio della Danimarca. Il nome Tira appare però anche su 2 altre pietre runiche del X secolo, la già citata pietra di Leborg e quella di Bekke 1, che ci fornisce i nomi dei costruttori materiali del tumulo sepolcrale della sovrana, ossia lo stesso Ravnunge Tue e altri 2, Fundin e Gnüple. I ricercatori si sono a lungo chiesti se la regina Tyra menzionata sulla pietra di Leborg fosse da identificare con la stessa Tyra che governava Jelling. La risposta sembra essere a questo punto affermativa, perché entrambe le iscrizioni sono opera del medesimo scalpellino, Ravnunge Tue. Secondo Immer, il fatto che la sovrana sia nominata in ben 4 iscrizioni runiche, più di qualsiasi altra persona nella Danimarca vichinga, dimostra senza ombra di dubbio la sua enorme importanza. A titolo di confronto, gli stessi Aroldo e Gorm il Vecchio appaiono citati solamente su 2 pietre runiche ciascuno e Gorm soltanto in relazione a Tira. Ciò significa, commenta Immer, che la regina Tira era molto più importante di quanto pensassimo in precedenza. Probabilmente proveniva da una famiglia più nobile e più antica rispetto a Gorm il Vecchio, che siamo soliti considerare il primo re di Danimarca. Tutte e 4 le pietre runiche che menzionano Tira sono state rinvenute nello Jutland meridionale, il che suggerisce che la regina esercitasse la sua influenza soprattutto in quest'area, mentre il potere di Gorm era probabilmente radicato altrove. I risultati della ricerca condotta da Lisbeth Immer insieme ai colleghi Laila Kitzler-Öfeldt del Riksantik Varie Ämbetet, Consiglio nazionale dei beni culturali di Svezia, di Stoccolma, e Henrik Zedig del Lens Tirelsen, Consiglio di amministrazione della provincia del Västergötland, Gotland occidentale, sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Antiquity.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. Donato Bilancia divenne un serial killer perché il padre lo umiliava da bambino. Sono passati 25 anni dal 1998, quando fu arrestato. Aveva 47 anni e fino all'anno prima si era limitato a giocare d'azzardo, rubare auto e negli appartamenti. Poi si era trasformato in un assassino, uccidendo in 6 mesi 17 persone. Condannato all'ergastolo, è morto in carcere di Covid nel 2020. Di Valeria Fernbach. Mai nessuno in Italia aveva ucciso tanto in così poco tempo. Fu una lunga scia di sangue dal 15 ottobre 1997 al 20 aprile 1998. Per circostanze fortuite, le indagini si concentrarono su Donato Bilancia, detto Walter, 47 anni. La mattina del 6 maggio 1998 fu arrestato con l'accusa di 8 omicidi. Per una settimana negò, poi chiese acqua e sigarette, fece chiamare il magistrato e confessò non 8, ma 17 delitti. Bilancia nasce a Potenza nel 1951, un anno e mezzo dopo il fratello Michele, in una famiglia piccolo borghese che dopo pochi anni si trasferisce a Genova. Una famiglia disgraziata che fa una vita d'inferno, come lui stesso la definirà nelle sue deposizioni, raccontando un'infanzia infelice segnata dalla solitudine e da ripetute umiliazioni. Il piccolo Donato cresce taciturno e introverso. Soffre di enuresi notturna e si vergogna che ogni mattina la madre esponga sul ballatoio il suo materasso bagnato per farlo asciugare, mostrandolo ai vicini, tra cui 2 ragazzine coetanee. Un altro trauma è l'abitudine del padre, quando Donato ha 7-10 anni, di spogliarlo davanti a 3 cuginette e di deriderlo. A scuola va male, tanto che ripete per 3 volte la terza media. Da ragazzo inizia a lavorare come barista, panettiere e meccanico, ma ben presto preferisce dedicarsi ai furti, dapprima di auto, poi negli appartamenti. Viene arrestato più volte e trascorre alcuni mesi in carcere, dove perfeziona il suo talento di ladro. Oltre a frequentare vari personaggi della malavita locale, diventa un incallito giocatore d'azzardo, gioca al casinò di Sanremo e nelle bische clandestine, a dadi, a poker, alla roulette. Nel 1987 avviene un fatto drammatico. Il fratello Michele va alla stazione di Genova Pegli e, tenendo in braccio il figlioletto Davide di 4 anni, si getta sotto un treno. I 2 corpi maciullati vengono trascinati lungo i binari. La recente separazione dalla moglie, che proprio quella mattina ha chiesto ai giudici l'affidamento del figlio, ha gettato il fratello nella disperazione. La tragedia segna profondamente Donato Bilancia. È un evento che lo spinge ancora di più nel suo mondo di solitudine, accresce i suoi rancori e scatena un odio incontenibile verso le donne, racconta Carlo Piano, giornalista e autore del libro Il Torto, dedicato a Donato Bilancia. Pur essendo un tipo solitario, Donato, che si fa chiamare Walter, crede nell'amicizia. La cerca però in un ambiente come quello delle bische clandestine, in cui non è facile trovarla. Bilancia crede infatti di avere un solo vero amico, un certo Maurizio. Tale lo ritiene fino a una sera di giugno del 1997, quando, mentre sta andando in bagno in una pausa dal gioco, lo sente dire a un altro amico, Giorgio: «Hai visto che sono riuscito ad agganciare il belinone?» Cioè lo stupidotto. In quel momento Donato sta perdendo una cifra da capogiro e capisce di essere vittima di un gioco truccato già da qualche giorno. Il mondo gli crolla addosso e lui si sente ancora più solo. Agli psichiatri del tribunale confesserà in seguito che nella sua testa è successo un patatrac e di aver deciso, in quella notte passata a piangere, quei due bisogna che li uccida. Lo fa davvero. Entra in casa di Giorgio, lo immobilizza e lo soffoca. L'omicidio viene scambiato per infarto. 9 giorni dopo, la seconda vendetta. Si introduce in casa di Maurizio, imbavaglia e lega polsi e caviglie a lui e alla moglie, li fa sdraiare e poi spara. Un colpo all'amico traditore dopo avergli avvolto la testa con il copriletto e 2 alla moglie che purtroppo è con lui. Il gesto di coprire il capo con un qualsiasi indumento tornerà anche nei successivi omicidi. Bilancia, infatti, racconterà che fin da bambino soffriva la

0: Detesta Metronotte. A Varazze e a Pietra Ligure uccide due prostitute con lo stesso modus operandi. Copre loro la testa e poi fa fuoco. A Ventimiglia a perdere la vita è un cambiavalute. Una notte del 1998, Donato Bilancia si intrattiene con Lorena, una transessuale. Poi le spara tre volte e se ne va credendola morta. Invece Lorena sopravvive e tutto quello che ricorda e racconta serve per tracciare il primo identikit. I giorni a seguire segnano la morte di altre giovani prostitute in un crescendo d'orrore. La ribalta mediatica non è però quella sperata dall'assassino. Donato non era soddisfatto che le sue imprese fossero relegate nelle pagine della cronaca locale. Ci voleva qualcosa di eclatante, di cui tutti parlassero, che aprisse una falla nel senso di sicurezza della gente. Un conto è ammazzare una lucciola, che per ragioni professionali si espone al pericolo. Tutt'altra dirompenza sociale ha l'uccisione di una donna in un ambiente consueto, familiare e rassicurante, come il treno dei pendolari. E così, il 18 aprile 1998, Bilancia sale su un treno locale a Sanremo in cerca della prossima vittima. Punta una giovane donna, aspetta che vada alla toilette, entra, le copre la testa con il giacchino e preme il grilletto. 2 giorni dopo, l'ultimo assassinio. Un benzinaio sconosciuto che nella stazione di servizio di Santo Stefano si rifiuta di fargli credito per un piano alla sua auto. Le indagini proseguono senza sosta, ma a Donato Bilancia si arriva quasi per caso, grazie a un amico che gli ha venduto un'auto. Non essendo stato formalizzato il passaggio di proprietà, l'amico si reca in procura per contestare 41 contravvenzioni ricevute per il mancato pagamento di pedaggi autostradali. Bilancia, infatti, ha il vizio di accodarsi con la propria macchina a quella che la precede, per passare al casello senza pagare, e la sua targa è stata ripetutamente segnalata. A quel punto, molti conti tornano. La forte somiglianza con l'identikit, le tracce dei pneumatici compatibili con quelle trovate sulla scena dei delitti, le multe prese negli stessi giorni e in prossimità dei luoghi degli omicidi, fino alla prova del DNA, confrontato con quello rinvenuto sul corpo della sua penultima vittima. Donato Bilancia viene finalmente arrestato e pochi giorni dopo confessa tutto. L'unica carta della difesa è dimostrare la sua incapacità di intendere e di volere e l'infermità di mente. Invece, le relazioni psichiatriche concludono che nonostante i disturbi borderline, i traumi infantili e le ferite narcisistiche, Bilancia era perfettamente consapevole che stava sopprimendo delle vite. Dopo un processo articolato in 30 udienze, con 29 avvocati, 19 periti e oltre 200 testimoni, il 12 aprile del 2000 viene condannato in primo grado a 13 ergastoli. Una pena confermata l'anno successivo in appello e nel 2002 dalla Cassazione. Nell'inverno del 2020 si ammala di Covid. Non vuole essere curato e muore solo. Poco prima di Natale, nel carcere Due Palazzi di Padova.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito ANSA Scienza. Nelle proteine del sangue, la spia di 67 malattie. A cura della redazione. Da diverse forme di tumore a disturbi cardiaci e neurologici. Sono 67 le malattie che diventa possibile diagnosticare grazie ad un semplice test del sangue, analizzando le proteine presenti nel plasma. Lo indica lo studio pubblicato sulla rivista Nature's Medicine, frutto di una collaborazione tra l'azienda farmaceutica GlaxoSmithKline, Università di Cambridge, University College di Londra, Università Queen Mary di Londra e Istituto di Sanità di Berlino. La ricerca apre quindi la strada a un futuro metodo rapido e semplice di diagnosi anche per molte malattie rare, che attualmente possono richiedere mesi o anni per essere diagnosticate. Il sangue e le proteine che vi circolano si confermano così una miniera di informazioni preziose. Sono solo di pochi mesi fa due studi britannici pubblicati sulla rivista Nature Communications che hanno portato alla scoperta di 618 proteine presenti nel sangue e indicative di ben 19

0: forme di tumore. 107 di queste molecole potrebbero addirittura segnare il pericolo con almeno 7 anni di anticipo. Un altro lavoro, pubblicato a dicembre 2023 su Nature, ha riguardato invece la possibilità di predire, tramite un semplice test del sangue, quale organo invecchierà prima in individui apparentemente sani. Ciò potrebbe consentire di indirizzare le cure mediche persino prima che la persona si ammali. In questo caso, i ricercatori coordinati da Giulia Carrasco Zanini, Robert Scott e Claudia Langberg hanno analizzato i dati relativi a più di 3.000 proteine, ottenuti da un gruppo di 40.000 individui selezionati casualmente all'interno del campione della vasta banca dati britannica Biobank. Si tratta del più vasto studio di proteomica, la disciplina che analizza l'insieme delle proteine prodotte da un organismo. Per ciascun disturbo, gli autori dello studio hanno poi individuato la firma specifica, costituita dalle 5 alle 20 proteine più importanti. Il metodo così ottenuto si è rivelato più efficiente nel predire la malattia rispetto a quelli basati su informazioni standard attualmente in uso. Siamo entusiasti nell'opportunità di identificare nuovi marcatori per lo screening e la diagnosi tra le migliaia di proteine ora misurabili nel sangue umano, afferma Claudia Langberg, dell'Università di Cambridge, Queen Mary e dell'Istituto tedesco, che sottolinea però anche la necessità di fare studi di questo tipo su popolazioni diverse e diversi gruppi etnici, in modo da estendere la validità del metodo. Ciò di cui abbiamo urgentemente bisogno, dice Langberg, sono studi su diverse popolazioni per convalidare i nostri risultati. Una sfida fondamentale nello sviluppo dei farmaci sta nell'identificare i pazienti che hanno maggiori probabilità di trarre beneficio dai nuovi composti, aggiunge Robert Scott, vicepresidente di GlaxoSmithKline. Questo lavoro dimostra il potenziale delle tecnologie proteomiche utilizzate su vasta scala per individuare le persone ad alto rischio per un'ampia gamma di malattie. Ulteriori lavori amplieranno le nostre conoscenze e miglioreranno la nostra comprensione di come queste possono essere applicate al meglio per rendere più efficienti la scoperta e lo sviluppo di farmaci.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia. Trucco e parrucco. Le bizzarre toilette e l'abuso di cosmetici con cui l'aristocrazia francese dell'Ancien Régime si faceva bella agli occhi del mondo per ribadire il proprio status. Di Erica Marin. C'è un'epoca che in quanto a stravaganze ed eccentricità non ha eguali nella storia europea. È quella della Francia pre-rivoluzionaria, dominata da un'aristocrazia dedita ai divertimenti, al lusso e con un'attenzione maniacale verso l'esteriorità e la forma. I nobili dei secoli XVII e XVIII erano assillati dalla necessità di distinguersi ed essere riconosciuti. Da qui lo smodato utilizzo di cosmetici dagli ingredienti più bizzarri e l'ossessivo interesse per la moda opulenta e vistosa. Alcuni dei loro eccessi però si rivelarono persino pericolosi. È risaputo che le abitudini igieniche della corte del re Sole, Luigi XIV, lasciavano alquanto a desiderare. Eppure, a modo suo e coerentemente con le conoscenze mediche del tempo, che aborrivano l'uso dell'acqua, il sovrano aveva a cuore la cura personale. Ovviamente le sue abitudini non erano certo di gusto minimalista. Una grande vasca ottagonale di marmo rosso trionfava nell'appartement de bain, in cui egli amava effettuare pediluvi in compagnia e pare immergere tutto il corpo per ben due volte nel corso del suo lungo regno. Fra le attrazioni dell'appartamento reale, il lungo mobile in camera da letto con gli oggetti da toeletta. Immancabile una delle sue grandi passioni, il profumo. Lo usava in abbondanza per coprire i pungenti odori corporei. Gelsomino, violetta e fiori d'arancio impregnavano l'aria e il re, soprannominato Dolce Profumo, ordinò di aggiungere queste essenze alle fontane di Versailles. Le dame barocche, intanto, impallidivano la carnagione con il trucco e levigavano le rughe con un sublimato di mercurio, soluzione abrasiva che attenuava i segni dell'età, ma corrodeva la pelle. L'incarnato perfetto ed eburreo rimase in voga fino al XVIII secolo. Si narra che Madame Yolande Marine Gabrielle de Polastron, duchessa di Polignac, favorita e grande amica di Maria Antonietta, si facesse addirittura praticare salassi con il fine di ottenere il pallore tanto agognato, simbolo di innocente voluttà. In alternativa si ricorreva al caro e vecchio buon strato di cerussa. Si trattava di carbonato di piombo, utilizzato già in epoche precedenti e reperibile in natura grazie alla cerussite, un minerale rombico. Considerata tra i fondotinta più coprenti in circolazione, la biacca fu riconosciuta come tossica soltanto dopo il 1770, epoca in cui gli organi ufficiali cominciarono a denunciare la pericolosità di certi ingredienti e i cosmetici dovettero ottenere l'autorizzazione al commercio dalla Société Royale de Médecine. Le sostanze maggiormente incriminate erano quelle a base metallica, alluminio e piombo. Utilizzati per i cosmetici sbiancanti, erano infatti potenzialmente in grado di causare sfoghi cutanei, malattie e, nei casi più estremi, morte da intossicazione. Al pallore del volto si abbinava l'utilizzo smodato di rouge, una pasta rossa ottenuta dalla mescolanza di cera con l'estratto di un particolare insetto importato dal Messico, il Dactylopius coccus, anche detto Coccinilia del Carmino. Sebbene il colore fosse ottenibile anche da sostanze vegetali, per esempio dalla radice dell'alcanna tinctoria, l'estratto di cocciniglie donava al volto un'intensa e particolare sfumatura rosso-bluastra che ben si confaceva al candido incarnato. L'irrinunciabile rouge veniva spennellato su labbra e gote, a simulare turbamenti emotivi che di naturale avevano ben poco. Considerando che più era acceso il colore, più riscuoteva successo. Fu così che nacque il trucco alla Versailles, richiesto a corte al punto che senza si appariva ridicule ed emulato in tutta Europa pure dalle nobili veneziane. Il contrasto tra il pallore etereo e il rossore violento prometteva furori incantatori allo sguardo altrui, come ci informa il grande seduttore Giacomo Casanova nelle sue memorie. Ciò che noi oggi chiamiamo blush fu tra i cosmetici prediletti anche di Maria Antonietta, che divenne fervida sostenitrice del trucco a guance vivide. Tra i rituali di skincare più singolari di Maria Antonietta ci fu poi l'eau de pigeon, che consisteva in un intruglio a base di frutta, vino bianco e, udite udite, ben 8 piccioni in umido. Questi succhi di volatile sembravano detergere, ammorbidendo la pelle sensibile e delicata dell'aristocratica austriaca. Soffocata dalle rigidità del protocollo di corte, l'esuberante consorte di Luigi XIV esigeva il miglior team di artisti e maestri del trucco che l'affiancassero nel suo stile di vita dedito al frivolo divertissement. Celebri e chiacchieratissime furono le acconciature oversize realizzate dal fidato parrucchiere Léonard Alexis Autier. I caricaturisti francesi non esageravano quando dipingevano i coiffeurs abbarbicati sulle opere monumentali, incipriate con una quantità di poudre a base di polvere di marmo e farine vegetali, tale che rischiava di soffocare chi si sottoponeva al trattamento, oltre che a favorire la proliferazione di parassiti. Tutto ciò per inseguire la moda dell'epoca, ottenere i capelli biondocenere della regnante. Vera influencer ante litteram, Maria Antonietta a Parigi fece tendenza ben prima di diventare regina e le acconciature alla Dauphine, la Delfina, vennero in seguito declinate nelle varianti più assurde. Panorami, giardini, velieri, comete, fatti di cronaca e poemi pastorali, tutto poteva spuntare sul capo e le allegorie impazzavano. La morte di Luigi XV, per esempio, fu compianta con in testa composizioni di cipressi e cornucopie. Anche le acconciature avevano però un prezzo in termini di salute. Provocavano un afflusso di sangue al capo che sfociava in terribili emicranie che potevano causare un'ingente perdita di capelli di cui si narra. Maria Antonietta soffriva. Neppure gli uomini sfuggivano alle stravaganze del rococò. I cicisbei, parola connessa con molta probabilità al chiacchiericcio di corte, accompagnavano le dame ad eventi mondani, agghindati e truccati di conseguenza. Il viaggio di formazione culturale che i rampolli della nobiltà intraprendevano attraverso l'Europa, di norma, aveva l'Italia come ultima tappa. Da qui il vezzoso epiteto «Macaroni», derivato dai nostrani maccheroni, con cui si indicavano i cicisbei italiani, figure di damerini eccessivamente alla mode, con capigliature vertiginose e femmine e movenze. L'atto dell'imbellettarsi assunse nel corso del Settecento la funzione di distinzione e prestigio sociale e non era considerato un mero capriccio di vanità. La corsa allo sfarzo e all'esagerazione si rifletteva nei costumi, nei riti e nel maquillage, quanto nell'arte, con il barocco e il rococò tutto fronzoli ed eccessi, tanto amato dall'Ancien Régime. Ha scritto in proposito la storica del costume e della moda Rosita Levi-Pisetsky. L'uso diffusissimo della maschera, il velo di cipria sulle acconciature, sottintendono il desiderio di evasione da un mondo che misteriosamente intuisce la sua prossima fine.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Enigmistica. Le api, di Andrea Galluccio. L'ape è l'unico insetto al mondo che produce qualcosa di cui l'uomo si nutre. Anche gli uomini preistorici la conoscevano e il primo dolce che essi hanno assaggiato è stato proprio il miele. La maggior parte degli insetti vive isolatamente. Le api, come pure le formiche, le termiti e alcune vespe, invece stanno in compagnia, organizzate in una grande e operosa società. Il luogo dove vivono, l'alveare, è abitato da tre diversi tipi di individui. Un'ape regina, alcune centinaia di maschi detti fuchi e decine di migliaia di femmine sterili conosciute con il nome di operaie. Allo stato selvatico, le api costruiscono l'alveare nel tronco di un albero, tra le cortecce di sughero o dentro il camino di una casa. Ma quando possibile, esse preferiscono accettare le comodità che l'uomo offre loro, vale a dire un'apposita casetta in cui potranno svolgere tranquillamente l'attività di produttrici di miele e cera. L'ape regina è di misura poco più grande delle operaie, ha un addome lungo e appuntito, non raccoglie il polline, ha l'apparato boccale ridotto e la sua unica mansione è di accoppiarsi con il fuco più bello dell'alveare, per poi deporre le uova che assicureranno la continuità della specie. La regina è un'ape privilegiata dato che non produce né miele né cera. È incapace di succhiare un fiore e viene nutrita dalle operaie. Le occasioni in cui esce all'aria aperta sono due: quando compie il volo nuziale con il fuco, che dura 5 o 6 giorni, e quando si trasferisce in un altro alveare per fondare una nuova colonia. Rientrata in alveare, la regina comincerà a deporre le uova, sino a 3.000 al giorno, per tutti i suoi 4 o 5 anni di vita. Dalle uova nasceranno individui femmine che, a seconda dell'alimentazione, si trasformeranno in operaie o in regina. La regina però tiene da parte e depone anche uova non fecondate, da cui nasceranno nuovi fuchi. Non appena le operaie si accorgono che la regina è feconda, cominciano a eliminare i fuchi pigri e grassi che non servono più alla riproduzione e che mangiano senza lavorare. Per una giusta quanto crudele legge, i fuchi allora sono cacciati fuori dall'alveare e, se fanno opposizione, le operaie impediscono loro di cibarsi, facendoli morire di fame. D'altra parte, i fuchi non possiedono l'arma del pungiglione e non sanno come difendersi. Gli operai, invece, mantengono un altissimo amore per la loro regina e per le larve uscite dalle sue uova, prendendosi cura di esse. Internamente l'alveare è composto da favi, che sono formati da migliaia di celle esagonali costruiti dalle stesse operaie con la cera. In ognuno di quei piccoli alveoli la regina depone un uovo, dal quale uscirà poi una larva. Senza alcuna preferenza, ognuna di queste viene nutrita per 3 giorni con la cosiddetta pappa reale, un cibo speciale prodotto dalle ghiandole della bocca delle operaie e composto da polline, miele e vitamine varie. Trascorso il 3° giorno, alla maggioranza delle larve viene tolta la pappa reale, così che queste crescano come normali operaie o come fuchi. Alle poche larve destinate a divenire regine, la nutriente pappa verrà fornita regolarmente sino al completamento della crescita. La prima di queste larve privilegiate che raggiungerà il completo sviluppo uscirà dalla sua cella e ucciderà con il pungiglione tutte le altre future regine, poiché solo un'ape regina può governare l'alveare. In questo modo le operaie avranno la loro nuova regina e potranno dedicarsi al lavoro con tutto l'impegno di cui sono capaci. Solo allora la vecchia regina, con le operaie più fedeli, lascia l'alveare e va alla ricerca di un nuovo luogo dove ricostruire l'alveare, formare una nuova colonia e ricominciare a deporre le uova, ripetendo così il ciclo. Le operaie hanno il pungiglione infisso nell'addome, collegato a 2 ghiandole velenifere. Per pungere, l'ape deve mettere in atto ben 22 muscoli ed è proprio per questo che spesso, con quell'atto di difesa, perde un pezzetto del suo addome e muore. Le operaie fanno la spola tra i prati e l'alveare. Raccolgono il nettare dalle corolle dei fiori, aspirandolo per mezzo di una piccola proboscide. Lo inghiottono e lo trasformano in miele, che inglobano nella borsa melaria. Inoltre, con appositi cestelli situati sulle piccole zampe, raccolgono il polline che servirà anch'esso alla preparazione del miele. Tornate all'alveare, rigurgitano il nettare che le api magazziniere collocano nelle celle come riserva di cibo. Le operaie raccolgono anche la resina che serve a tenere ben incollati i favi e a chiudere le fessure dell'alveare, poiché la regina ha bisogno di una temperatura costante di 30 gradi. In estate, invece, con il movimento delle ali creano un ambiente più fresco. Le api sanno riconoscere parecchi sapori e percepire quasi tutti i colori. Inoltre sanno comunicare tra loro con un particolare linguaggio che in gran parte è stato decifrato e che è fatto di feronomi, sostanze odorose, e danze, ovvero giri più o meno rapidi in un senso o nell'altro. Anche le azioni delle api non sono regolate dall'intelligenza, ma sono frutto dell'istinto ereditato da migliaia di generazioni.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

la tolleranza arriverà ad un tale livello che alle persone intelligenti sarà vietato fare qualsiasi riflessione per non offendere gli imbecilli. Fyodor Dostoevskij.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: L'alba dell'umanità, alla ricerca delle nostre origini, a cura di Ferruccio Francescotti.
2: Terza puntata. L'origine del pensiero simbolico.
3: La capacità di pensiero simbolico è esclusiva dell'essere umano. Nessun primate, nemmeno gli scimpanzé, così vicini a noi geneticamente, ha mai mostrato analoga capacità. Ma quale è stata la prima specie del genere Homo a manifestare pensiero simbolico? Noi, Homo sapiens, abbiamo avuto origine in Africa circa 300.000 anni fa, ma altre specie ci hanno preceduto ed altre, come i Neanderthal, hanno a lungo convissuto con noi. Ed ancora, dove compaiono resti archeologici che dimostrino che i loro fabbricanti avevano una mente uguale alla nostra? Innanzitutto definiamo cosa si intende con pensiero simbolico. Esso è la capacità di rappresentare oggetti reali o concetti astratti, come bontà o morale, mediante segni grafici o suoni. Nel pensiero simbolico l'oggetto perde le sue caratteristiche individuali per trasformarsi in una rappresentazione che contiene, schematicamente, tutte le possibili variazioni dell'oggetto. In esso è racchiusa la capacità, unicamente umana, di creare un mondo nella propria mente e di ricrearlo in quello reale che si trova all'esterno. Per quanto le definizioni rappresentino in modo sintetico il concetto di cui si parla, esse, nella maggior parte dei casi, sono comprensibili solo dopo che siano stati presentati degli esempi. Procediamo quindi in questo modo. Sebbene il concetto di pensiero simbolico possa apparirci astruso, esso permea quotidianamente la nostra vita. Pensiamo alle icone che compaiono sullo schermo del computer o dello smartphone. Esse sono segni grafici che rappresentano funzioni, come l'accesso a internet, il programma di scrittura, una chiamata telefonica. Questi segni o simboli non sono di immediata interpretazione. Bisogna imparare a conoscerli per poterli utilizzare. Analogamente, le figure stilizzate di un uomo e di una donna fissate a delle porte in un bar o in un ristorante sono simboli che segnalano la presenza di toilette rispettivamente per uomini e per donne. La nostra scrittura è composta dai segni dell'alfabeto, incomprensibili e senza significato per chi non li conosce. Pensiamo a quanto è incomprensibile per la maggior parte di noi la scrittura araba o quella cinese. Ancora, se qualcuno pronuncia la parola cane, noi capiamo subito a cosa si riferisce, poiché abbiamo in mente l'idea di cane indipendentemente dalla razza dello stesso. Anche le religioni sono permeate di simboli. Pensiamo alla croce della religione cristiana. Torniamo ora alla domanda che ci siamo posti all'inizio. Dove e quando il genere Homo ha acquisito la capacità di pensiero simbolico? E quali prodotti dell'attività umana ne attestano la presenza? Precisiamo che, per quanto noto finora, solo Homo sapiens ha sviluppato questa capacità. Gli antropologi indicano la seguente lista di manufatti e di comportamenti quali prove della presenza di pensiero simbolico. Manufatti in ocra con incisioni, tombe con doni votivi, ornamenti personali, rappresentazioni iconografiche, cioè segni grafici che rappresentano qualcosa proprio come le icone del computer su ricordate. Fino ad alcuni anni or sono, i paleoantropologi ritenevano che pochi millenni, e quindi un tempo breve rispetto ai tempi dell'evoluzione, dopo l'arrivo dei primi sapiens in Europa 40.000 anni fa, ci fosse stato un grande balzo in avanti, che aveva portato alla realizzazione delle splendide decorazioni nelle grotte della regione franco-cantabrica. In effetti ci fu un'esplosione di creatività, ma recenti studi hanno dimostrato che non fu così repentina come si credeva. Le sue basi erano state gettate in Africa decine di migliaia di anni prima. Nelle grotte dipinte compaiono, oltre alle ben più appariscenti pitture, dei segni. Ne sono stati catalogati 32 tipi diversi, che si trovano in tutte le grotte studiate, da quelle più antiche a quelle più recenti, e che si ripetono pressoché invariati nei 20.000 anni circa durante i quali sono state dipinte le grotte. Questo fatto è stato considerato dagli studiosi la prova che essi dovevano essere il frutto di una lunga tradizione, iniziata ben prima dell'uscita di Homo sapiens dall'Africa, continente in cui la nostra specie, come tutta l'umanità, ha avuto origine all'incirca 300.000 anni fa, come dimostrano le moderne analisi genetiche. Ma queste persone, che erano fisicamente come noi, pensavano anche come noi? Come si relazionavano fra loro e con l'ambiente che li circondava? Ambiente che peraltro conoscevano benissimo, essendo la loro fonte di sussistenza. Quando hanno cominciato a manifestare forme di arte, di spiritualità e di cura del proprio corpo? Una risposta può arrivare dallo studio dei più antichi siti, la maggior parte dei quali si trova nella punta meridionale dell'Africa, che hanno fornito esempi di manufatti e comportamenti più su elencati. Vediamo quindi con maggior dettaglio alcuni di questi siti. Pinnacle Point, Sudafrica. Circa 160.000 anni fa, quando la nostra specie era molto giovane, la Terra fu presa nella morsa di un gelo polare. Homo sapiens sfuggì per poco all'estinzione, rifugiandosi in Sudafrica, dove imparò ad utilizzare, per sopravvivere, le risorse alimentari fornite dal mare. La maggior parte dell'interno del continente africano era infatti arida ed inabitabile. Nella grotta PP13B di Pinnacle Point, gli archeologi hanno trovato non solo prove di un insediamento umano occupato per decine di migliaia di anni, ma anche le più antiche evidenze di artefatti, opera di una mente che stava diventando moderna come la nostra. Quelle persone si dedicavano alla raccolta di pezzi di ocra, ma non qualunque pezzo, bensì solo quelli di un certo colore. Ed avevano anche imparato che l'ocra gialla riscaldata diviene rossa e via via di un rosso sempre più scuro. L'ocra rossa era la preferita, forse perché richiama il colore del sangue legato alla fertilità. Homo sapiens aveva cominciato a modificare quanto trovava intorno a sé e non solo a servirsene passivamente. L'ocra veniva anche ridotta in polvere pestandola in gusci di molluschi. È possibile che fosse usata per pitture corporali, altro segno inequivocabile di attività culturali e non solo utilitaristiche. Alcuni pezzi di ocra recano incisioni sicuramente artificiali, come intagli a forma di V, forse dei simboli il cui significato non potremo mai conoscere. Blombos, Sudafrica. La grotta di Blombos si trova a circa 50 miglia ad ovest di Pinnacle Point. Esseri umani hanno occupato questo sito fra 70.000 e 100.000 anni fa. Il livello del mare era più basso rispetto ad oggi, cosicché la grotta distava circa mezzo miglio dalla costa. Questo non ha certo scoraggiato gli abitanti dallo sfruttare le risorse marine, poiché nella grotta sono stati ritrovati gusci di molluschi insieme ad ossa di animali terrestri. All'interno vi sono i resti di 5 focolari ed un'area che frammenti di pietra indica come zona di fabbricazione di strumenti, come coltelli e punte di lancia. Recentemente è stato scoperto un guscio del mollusco abalone usato come kit per la preparazione di pigmenti. Al suo interno, infatti, sono stati ritrovati polvere di ocra insieme a frammenti d'osso e carbone di legna. Questo miscuglio risulta sciolto in acqua e urina. Tutto ciò indica sia che quelle persone preparavano dei composti per dipingere il corpo, sia che avevano capacità di pianificazione. Dovevano infatti avere in mente cosa volevano realizzare ed andare a pescare i molluschi in mare ed a cercare l'ocra, eventualmente riscaldata per modificarne il colore, i cui giacimenti più vicini si trovavano a quasi 5 miglia di distanza. Il ritrovamento di più di 50 gusci di Nassarius, la lumaca di mare, tutti artificialmente forati, fa pensare che essi fossero utilizzati per realizzare collane. Curiosamente, quei gusci erano gli stessi usati per lo stesso scopo da popolazioni che vivevano nel Nord Africa. Inoltre, a Blombos sono stati ritrovati almeno 15 pezzi di ocra rossa con incisioni geometriche, molto più elaborate rispetto a quelle rinvenute a Pinnacle Point. La ripetitività dei motivi indica che essi facevano parte di una pratica ben consolidata, cioè di una cultura tramandata fra generazioni. Il popolo di Blombos non decorava solo pezzi di ocra. Su un frammento di mascellare animale sono state trovate 8 linee parallele, sicuramente incise volontariamente. Varie ipotesi sono state avanzate sui motivi che hanno indotto quelle popolazioni ad incidere quei simboli. Per prima cosa essi potrebbero essere semplicemente decorativi, dimostrando però che quelle menti avevano già un senso artistico e quindi erano pienamente moderne. Seconda ipotesi. Quei simboli erano dei semplici ghirigori, come facciamo anche noi su un foglio di carta quando dobbiamo ingannare una lunga attesa pensando ad altro. Ma i nostri ghirigori riflettono la nostra cultura, ad esempio quando disegniamo figure geometriche. Riflettono la nostra cultura perché facciamo sempre riferimento a qualcosa che conosciamo. Quindi, se il popolo di Blombos faceva solo ghirigori, questi riflettevano comunque la loro capacità di simbolismo. Ultima possibilità. Quei simboli erano un segno di proprietà. Anche in questo caso si rivela una capacità di pensiero simbolico, in quanto quei segni implicano una coscienza di sé e di ciò che è mio. Deep Cliff Rock Shelter. Ci troviamo a circa 150 km a nord di Città del Capo, in Sudafrica. Questo sito non è una grotta abitabile, ma un cosiddetto riparo sotto roccia, una sporgenza rocciosa che poteva fornire riparo momentaneo a coloro che erano a caccia o in migrazione e permettere loro di scaldarsi, di cuocere il cibo e di preparare strumenti al riparo delle intemperie. Molte persone hanno vissuto qui nel corso di 100.000 anni ed hanno lasciato ogni sorta di resti di vita quotidiana. Strumenti in pietra, focolari, ma in particolare resti di uova di struzzo. Queste grandi uova fornivano proteine e potevano essere utilizzate come borracce per il trasporto dell'acqua o come bicchieri. Ma la caratteristica principale di alcuni di questi gusci fossilizzati sono le iscrizioni geometriche incise su di esse, pratica certamente intenzionale, che ha avuto inizio circa 85.000 anni fa. Ne sono stati ritrovati più di 400. Ciò che più è inusuale è che solo 5 tipologie di incisioni, con solo minori varianti, si ripetono nel corso di più di 30.000 anni. Ciò significa che queste persone avevano, per così dire, standardizzato una forma di comunicazione o una simbologia rituale tramandata di generazione in generazione. Si tratta in ogni caso di una identità culturale che distingueva quelle popolazioni. un'ipotesi curiosa. Alcuni segni potrebbero indicare il proprietario, quasi a significare «questo è il mio bicchiere». L'utilizzo delle uova di struzzo come contenitori per l'acqua è ancora in uso presso le popolazioni indigene che al giorno d'oggi abitano in quella regione. S. Skul e Kafze, Israele. Veniamo ora alle prime manifestazioni dell'ultimo comportamento indicato come simbolico dagli studiosi, e cioè la tumulazione dei defunti con presenza di offerte votive nelle tombe. Le grotte di S. Skul e di Kafze si trovano in Israele. La prima è posta sulle pendici del Monte Carmelo, la seconda a circa 15 miglia di distanza, vicino alla città di Nazareth. Questi sono i due siti in cui, fino ad ora, sono state ritrovate le più antiche sepolture intenzionali, datate fra i 130.000 e i 100.000 anni fa. La sepoltura intenzionale, accompagnata da offerte votive, indica che le persone che le hanno prodotte avevano coscienza della morte, che non dimenticavano le persone care decedute, ma elaboravano il lutto e speravano in una vita dopo la morte per poterle incontrare nuovamente. Questo è evidentemente un comportamento che riflette una mente moderna come la nostra. Nella grotta di S. Skul, nella tomba di un uomo adulto, è stata ritrovata la mandibola di un cinghiale, insieme a pezzi di ocra rossa, quindi chiaramente riscaldata. Sono stati ritrovati anche gusci di molluschi, portati lì intenzionalmente perché allora il mare distava una decina di chilometri dalla grotta. Questi gusci avevano dei fori che lasciano presupporre facessero parte di un ornamento corporale, come una collana. Nella grotta di Kafze sono stati ritrovati i resti di almeno 15 individui, di cui 8 bambini. Anche qui le tombe contengono blocchi di ocra rossa con incisioni. Interessante la più antica sepoltura doppia finora ritrovata. Una donna adulta ed un bimbo di circa 6 anni, probabilmente madre e figlio. Anche a Kafze sono stati ritrovati nelle tombe gusci di molluschi.
1: Avete ascoltato L'alba dell'umanità a cura di Ferruccio Francescotti. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
4: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità, un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare

0: tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

guarda le cose anche con gli occhi di quelli che non le vedono più. Ne avrai un rammarico che te le renderà più sacre e più belle. Luigi Pirandello.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto, buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

In genere è consigliabile palesare la propria intelligenza con quello che si tace, piuttosto che con quello che si dice. La prima alternativa è saggezza, la seconda è vanità. Arthur Schopenhauer.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Fernanda Pivano. Storia di una protagonista del Novecento e del suo amore assoluto per Ettore Sottsass, che scrisse: «La sposai, mi venne da piangere», di Gianluca Mercuri. Sono stata una scema a non scoparmi Hemingway. Di Fernanda Pivano dovremmo sapere tutto, e quel dovremmo possiamo intenderlo almeno in un paio di modi. Se si è attraversato in parte il suo secolo lungo, un'idea del suo lascito la si ha. Se invece si è troppo giovani per averla potuta incrociare, è un concentrato di Novecento che può far capire molte cose di questi nostri anni, anche se lei non li ha visti. In questa estate di legge Zan, di libertà messe in discussione, di Me Too sommerso o riaffiorante, di differenza tra sesso, genere e identità di genere da imparare per poi magari subito di nuovo confondere, lei, anche se era arrivata molte estati fa, il 18 luglio 1917, e se n'è andata qualche estate fa, il 18 agosto 2009, ci avrebbe forse sciolto qualche dubbio. Oppure ci avrebbe spiazzato ancora di più, con una sorprendente mancanza di verità, col suo essere lei stessa una contraddizione, e quindi stimolandoci a vigilare sulle nostre certezze, anche le più fresche. Probabilmente ci saremmo accostati a lei come a un oracolo laico, in lei identificando giustamente il prototipo dell'indipendenza e dell'emancipazione e della cultura femminili. Lei, che fu l'interfaccia ineludibile dei più grandi intellettuali dei suoi decenni. Lei che fu decisiva nella sprovincializzazione dell'Italia, aiutata a smaltire la sbornia ventennale del popolo guerriero, con l'ideale opposizione dei poveri diavoli di Spoon River, antieroi stanchi, quindi eroi autentici. Pivano fu centrale in tutto questo, ponte tra almeno due generazioni di italiani e il mondo. Lei a riconnetterci con la civiltà. Ma una donna così, forgiata dall'avere ascoltato di nascosto alla radio accanto a Pavese e Vittorini il discorso sulle quattro libertà di Roosevelt, non fu mai completamente libera. E una donna così, che pure conobbe uomini eccezionali e avrebbe potuto averli con uno sguardo, amò incondizionatamente un uomo solo, che inseguì e poi ebbe e poi perse, soffrendone fino alla fine. E fino alla fine chiamò disperatamente a sé. Quell'uomo fu Ettore Sottsass, per Nanda Ettorino. Ma in pubblico Sottsass con l'accento rigorosamente sulla A. Il contraltare materiale e fattuale della curiosità intellettuale di lei, il grande designer o controdesigner, che tanto contribuì a riaprire gli occhi del mondo sulla bellezza italiana con mille oggetti diventati icone e quella facilità di tratto che la incantava. mai avrebbe smesso di osservarlo con la matita in mano. Nanda Pivano fu prigioniera per scelta, l'ossimoro è voluto e riassume questa storia, di quell'amore e di un'educazione altoborghese, e non si liberò mai né dell'uno né dell'altra. Per questo rimpianse gli anni con lui, tantissimi, rimpianse di averli perduti, rimpianse che fossero finiti, ma anche il fatto di essere stata una scema a non scoparmi Hemingway. Quella frase Enrico Rotelli la rivela dopo qualche istante di concentrazione, perché una delle cose che ha imparato da lei, lavorandole accanto negli ultimi anni, è scegliere bene le parole, capire chi ti ascolta e cosa ti sta chiedendo. Nanda ha lavorato molto per la libertà sessuale, ma quella degli altri. Lei libera non lo era, non c'è mai riuscita. Era vincolata al suo retaggio vittoriano, come diceva lei stessa. Un retaggio che veniva da lontano, le origini scozzesi, la scuola svizzera, il padre banchiere genovese. Ecco, il padre. Una figura che l'ha marchiata, un uomo dominante, un possessore compulsivo di donne che incontrava quotidianamente nel suo ufficio, spiega Enrico. Quel modello l'ha segnata e quel modello l'ha indirizzata inesorabilmente nel rapporto con gli uomini. L'uomo ci prova, la donna sceglie se resistergli. Vai a capire se poi è davvero una scelta o l'effetto di un tabù schiacciante. Il punto è che possono esistere accanto, resistere entrambe le cose. Per Fernanda Pivano tutta la vita fu così. E quindi la ragazza che aveva sfidato un interrogatorio nazista per avere tradotto di nascosto addio alle armi e che fu tra le prime, fin dagli anni 40, a portare i pantaloni e i capelli corti, tra le prime a divorziare e a tradurre testi stranieri, incarnò per tutta la vita anche la visione opposta, quella della donna sottomessa, che accetta i tradimenti dell'uomo che ama e mai lo tradisce, che è corteggiata da seduttori saltuari o seriali, con ottimi argomenti, belli, intelligenti, spesso entrambe le cose, ma a nessuno cede. Giovanissima, per esempio, si era fatta sedurre solo intellettualmente dal suo maestro Cesare Pavese, che in lei sperava per avere una casa e un amore, scrisse Davide Laiolo. Celebre è la sua risposta a Neil Cassady, il classico bel tomo tra gli scrittori beat, che dopo averci provato e riprovato le chiese frustrato: non bevi, non fumi, non scopi, ma allora che cosa sei venuta a fare? E si beccò una frase folgorante che andrebbe analizzata parola per parola: o scrivo o faccio la puttana, insieme è troppo faticoso. Ma perché Fernanda verrebbe da chiederle oggi perché loro, quei grandi uomini, potevano fare gli scrittori e i puttanieri e tutti ad applaudirli, e tu invece dovevi scegliere se lavorare o divertirti, salvo poi pentirti in tarda età di non aver scopato Hemingway? La risposta la dà Antonio Troiano, il capo della cultura del Corriere, memoria storica di questo giornale, e che con Rotelli è l'altro testimone perfetto della grandezza e delle contraddizioni pivaniane, essendole stato amico per decenni. Nanda era bella e ha difeso la sua integrità. Voleva essere riconosciuta per quello che era, una studiosa di letteratura americana, dice Antonio. La presunta autorepressione sessuale, insomma, era un retaggio ma anche una necessità, perché se fosse finita sui giornali come preda, predatrice di scrittori anziché loro intervistatrice e basta, sarebbe fallita la doppia missione che si era data: portare la loro controcultura in quel villaggio che era l'Italia degli anni 50 e 60, e farlo nonostante fosse una donna, perché per le donne quel mestiere semplicemente non era previsto. E infatti, spiega Antonio, Nanda ha fatto una fatica enorme a difendere la sua professionalità. Si è dovuta impegnare 4 volte gli altri, quando gli altri era un plurale rigorosamente maschile. Ed è questa credibilità, conquistata con chilometri di libri e di viaggi, leggendo tutto e andando a incontrare di persona tutti, che ha messo il Corriere al centro del dibattito culturale, dandogli l'immagine di giornale libero e rispettoso del lavoro degli scrittori. Il tutto con un'umiltà e una gratitudine continue verso il giornale. Era una che ti ringraziava, lei, Fernanda Pivano, per averle pubblicato un pezzo, senza mai pressarti prima. Non era consapevole di quanto fosse brava. Quanto alla libertà, Antonio ricorda il racconto di una telefonata tra Allen Ginsberg e una giornalista cui Nanda aveva assistito e in cui l'aveva visto alterarsi a poco lui, così mite e gentile. Alla fine era sbottato. «Lei non ha capito che io ho lottato per tutta la vita per l'affermazione della libertà, ma non mi sono reso conto di avere perso». Nanda aveva poi provato a consolarlo, ricordandogli le cose meravigliose che aveva scritto e fatto da poeta e campione dei diritti gay. Ma lui le aveva risposto che la strada era più lunga di quanto potesse immaginare. Valeva per un omosessuale e valeva per una donna. In una ricognizione dell'animo pivaniano attraverso uomini che l'hanno conosciuta bene, non può però mancare lui, Ettore Sozzas, che prima di morire, la precedette di un anno, nel 2007, ha lasciato un'autobiografia magnifica, Scritto di notte, in cui la loro storia è raccontata nell'essenza, con frammenti che sembrano lampi. Lui, Sozzas, l'apparente elisione tra donna libera e vincolata, la spiega coi concetti di indipendenza e controllo, architravi dell'esistenza di ogni italiana audace dal dopoguerra in poi. Nella rivoluzione culturale nella quale Fernanda era immersa anima e corpo, esisteva un postulato che era, come tutti i postulati, indiscutibile. Anzitutto prevedeva un nuovo stato indipendente della donna nella società, non conquistato con i sistemi della seduzione arcaica, ma con una specie di continuo controllo e invenzione della propria condizione etica. Un atteggiamento del genere, basato appunto sul controllo, significava tenere la distanza, una vasta distanza, da ogni partecipazione o consolazione fisica dell'esistenza. Insomma, Ettore l'aveva capita perfettamente, e per questo non sorprende che nella loro storia durissima e meravigliosa si concentrino tutte le lacerazioni di Nanda, la libertà come cifra di una vita e la sua irraggiungibilità. Si erano conosciuti prima della guerra con una telefonata che lui racconta così. «Buongiorno, mi chiamo Fernanda Pivano. Sono laureata in lettere e filosofia. Ho studiato pianoforte per 8 anni. Ho preso il diploma e adesso organizzo i concerti del GVF al conservatorio. Vorrei mettere in scena un'opera del Cinquecento. Poi le spiego meglio. Mi hanno detto che lei è molto bravo a disegnare scenografie e volevo sapere se le poteva interessare. Si videro. E lei non smise più di amarlo. Lui ci mise un po' a cominciare. Lei ad accoglierlo al rientro dal fronte jugoslavo e a nasconderlo nella casa del suo medico di famiglia. Lei a chiedergli due volte di sposarla dopo la guerra. La prima lo trova totalmente impreparato. Lei gli spiega: «I miei vogliono che io mi sposi. Sposerò un ufficiale americano che conosco. Lavorava con me alla radio. Andrò a vivere a Roma». Lui: «Non ho detto niente, non avevo niente da dire. Una pietra mi è caduta addosso». Quel primo matrimonio resta un mistero per tutti, perché lei non ne ha più parlato. Un mistero il marito, un mistero il divorzio. Sacra rota, immagina Enrico Rotelli, anche perché altri modi non c'erano. Sozzas racconta il nuovo incontro così. Mi ha detto che stava divorziando e che sarebbe tornata a casa a Torino e se avevo ancora voglia di stare con lei. Le ho detto che mi sarebbe piaciuto molto e dopo qualche mese è stata così. Nel 1949 il matrimonio con rito civile a Torino, poi in treno a Milano. Il nostro viaggio di nozze nella città che sarebbe diventata la loro base per il mondo. Ma fin dal primo momento, entrambi hanno l'esatta percezione di cosa li attendeva. Il racconto di Sozzas trasmette una lucidità brutale. Sono entrato nell'ingresso blu e rosso della nuova casa, tenendo in braccio la sposa Fernanda, poi l'ho fatta scivolare adagio perché mettesse i piedi per terra. «Eccoci qui», le ho detto, e senza neanche accorgermene mi sono messo a piangere. Fernanda mi ha chiesto: «Perché piangi?» Non sapevo, o forse sì. Le ho risposto: «Mi è entrato di colpo nella testa il pensiero che adesso dovrò vivere con te tutta la vita. Scusami». Scusarsi non serviva. Fernanda non ha detto niente, ha sorriso. Era un bel sorriso, ma penso che stesse molto male, malissimo. Così, con un sotterraneo, inconscio, impercettibile senso di claustrofobia, è cominciata la mia vita con Fernanda. Una vita fantastica, alta, senza cadute nel bene e nel male, andando di qua e di là, curiosi e sempre sperando. È così che due persone eccezionali comunicano in modo trasparente le difficoltà classiche di una coppia nel 1949, l'indisponibilità di lui alla monogamia, la disponibilità di lei a subire anche i tradimenti. Il modello è rovesciato dal fatto che è lei il pilastro materiale, lei a mantenerlo, mentre lui si avventura nel mondo del design industriale, lei a sgrezzarlo nei circoli culturali milanesi e con la passione dei viaggi, prima Parigi, dove da sconosciuti vanno da chiunque, la moglie di Kandinsky, Brancusi, Kenzo, Paco Rabanne. Tutti ad accogliere nei loro studi quei due giovani italiani pieni di vita. Poi, finalmente l'America, dove Nanda incontra gli scrittori Faulkner, Carver, Dos Passos, Miller, Mailer e soprattutto quelli della Beat che segneranno la sua vita, Ginsberg e Kerouac su tutti. In quella fase, in fondo, la vita era bella. Stavamo penetrandola. Eravamo forti, luminosi, contenti e non avevamo paura di niente, forse avevamo paura soltanto della nostra fortuna di essere giovani. Ecco, quella fortuna, consumandosi nel tempo, li avrebbe divisi, La gioventù si sarebbe trasformata in rimpianto e maledizione. Un giorno, molti anni dopo, incrociano una coppia giovane in aeroporto. E Nanda ha detto: «Che bella ragazza!» Ero sopra pensiero, forse pensavo a lei, o forse pensavo nel vuoto, e credo di aver risposto: «Beato lui!» Mi era sfuggito, non lo pensavo, ma per il cuore di Nanda deve essere stato come una pugnalata. Il racconto della fine è altrettanto tagliente. Leggerlo è soffrire. Nanda, malata di polmonite, è molto pallida nel letto, stanca, e piange disperatamente quando le viene addosso la certezza che la felicità passata, la dolcezza, la speranza, la voglia di fare, le parole, i viaggi, i sorrisi e tutto il toccarsi, aspettarsi, cercarsi, dirsi, confessarsi, domandare, subire, rinunciare, dare, sentirsi insieme, tutto è finito, non tornerà più, svanito come un profumo, svanisce nell'aria. Nei litigi mi rovescia addosso un muro di accuse, mattone su mattone, per colpe antiche, recenti, grandi e piccole. Resto senza parole, resto immobile con le mie colpe da un lato e con il paesaggio della sua vita devastato per sempre e... questo, lei, Fernanda, non lo accetta, anche quello della mia. A sconvolgerli i due paesaggi è il fatto che lui, a 57 anni, è capace di innamorarsi come un cretino e la lascia per una giovane artista catalana. Il divorzio arriva dopo 27 anni di matrimonio, quando non c'è più bisogno della sacra rota. È diventato legge per le battaglie di donne come Nanda. Da quel momento lei sviluppa una sorta di misoginia intermittente. Ma la parte più importante è intermittente. Racconta Rotelli. A parole odiava tutte le donne, ma quando le conosceva le ammirava moltissimo. Più giovani e carine erano, più la facevano soffrire perché le ricordavano le donne che le avevano tolto Ettorino.

voi non dovete avere i rimpianti che ho avuto io, come con Hemingway. Però mai debordare. E pazienza se il problema è proprio capire qual è il bordo. Quello che non le piaceva era l'atteggiamento esageratamente provocante. Non lo considerava autentico. Aveva adorato e praticato il teasing americano, l'ammiccamento misurato, il flirtare raffinato. Insomma, questa donna che preferiva la compagnia maschile, che per tutta la vita aveva conosciuto, accettato e considerato la norma, il modello del maschio che ci prova, perché così erano stati tutti i maschi della sua vita, il padre, il marito, gli amici, e che del Bukowski da tutti descritto come un arrapato impunito diceva «A me ha regalato una rosa». Probabilmente, dice Enrico, non avrebbe capito il Me Too, mentre non avrebbe esitato a sostenere Black Lives Matter. Non avrebbe forse raggiunto i livelli espressivi di un'altra grandissima come Natalia Aspesi, se si incontra un maschio femminista, tirare su le mutande e scappare. Però le avrebbe dato fastidio l'estremismo, come le aveva dato fastidio certo femminismo rancoroso degli anni 70. Una femminista classica, d'altronde, non avrebbe forse capito lei, il suo amore infinito e incondizionato per Ettorino, l'averlo aspettato sempre, nonostante tutto. Ancora nel 2004, da una stanza del San Raffaele dove era stata ricoverata precipitosamente dopo un viaggio a New York, gli diceva «Quando vuoi tornare, io sono qui, ti aspetto». E l'ha aspettato fino all'ultimo giorno. Lui non è tornato, ma l'ha sempre aiutata anche dopo la separazione, ricordano sia Troiano sia Rotelli, andando oltre gli alimenti e a sua insaputa. Ma è possibile che nessun altro uomo sia riuscito a prendersi spazio in quell'anima. Io credo che fosse innamorata di un amore tenero per Jack Kerouac, rivela Antonio Troiano. Un amore protettivo, che anche nelle pagine più impervie di On the Road vedeva cose meravigliose, perle. E quando tutti lo facevano bere, lei gli prendeva il bicchiere e glielo riempiva d'acqua e gli passava il dito bagnato di whisky sul bordo, aggiunge Enrico, in un inganno fatto di premura. Premura materna, certo. Lo chiamava T. Jane, come lo chiamava sua madre. Alla fine, l'amore unico è stato quello in cui si è autoreclusa. Ma è stata una scelta che, come ogni scelta, combatte coi retaggi e convive coi rimpianti. Non per questo è meno libera. Ha i limiti di ogni libertà umana. Tutti abbiamo una parte di identità ereditaria e una elettiva. L'amore di Nanda per Ettore fu frutto di entrambe. Ecco, oltre a portarci libri imperdibili e ad aprirci l'America, quindi il mondo, Fernanda Pivano è stata tutto questo. Una straordinaria donna del Novecento che ha amato un uomo, ne ha ammirati tanti, ne ha rimpianto qualcuno, ma è soprattutto alle donne che da maestra riluttante ha mostrato la libertà, la sua fatica quotidiana, la sua meraviglia complicata e necessaria, il suo essere orizzonte irraggiungibile, ma a cui non vanno mai voltate le spalle.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta l'epica medievale, le storie dei poemi epici cavallereschi. L'epica medievale conserva alcune caratteristiche tipiche dell'epica classica. Come per l'epica greca, infatti, le imprese eroiche dei cavalieri cristiani in un primo tempo furono tramandate oralmente da cantori che andavano recitando le loro storie nelle piazze e nelle corti, spesso accompagnati da strumenti musicali. Molti di questi artisti erano giullari, dal latino joculatores, cioè giocolieri, cantastorie e esperti anche di danze e di recitazione, che si esibivano nelle piazze, su palcoscenici improvvisati o nelle feste a casa dei nobili. I più antichi poemi cavallereschi sono proprio le chansons de geste, cioè canzoni trasmesse oralmente che raccontavano imprese eroiche. Il termine francese geste, come l'italiano gesta, deriva dal latino geste, cioè imprese. Questo spiega la presenza nei poemi cavallereschi di formule fisse o di epiteti, che secondo un procedimento comune ai poemi omerici dovevano aiutare i cantastorie a ricordare e recitare i versi. Un'altra eredità lasciata dalla tradizione orale è data dall'intervento del narratore nella storia. I giullari, infatti, avevano l'abitudine di rivolgersi alle persone che ascoltavano le loro storie per mantenere desta la loro attenzione. A partire dall'XI-XII secolo, questi racconti furono raccolti da alcuni poeti, che li riunirono in base al tema e li rielaborarono in forma scritta, dando inizio così alla letteratura cavalleresca. I testi epici cavallereschi medievali raccontano leggende popolari nate intorno ad alcuni eroi nazionali, che rappresentano i valori e la cultura del popolo che li ha prodotti. Molte di queste storie prendono spunto da fatti storici realmente accaduti, che poi sono stati trasfigurati dalla fantasia dei cantastorie o rielaborati in modo diverso dagli scrittori. In base all'argomento e ai soggetti, i testi epici possono essere suddivisi in cicli di storie, cioè un insieme di opere che hanno in comune lo stesso tema. Il ciclo carolingio comprende le opere che raccontano le gesta eroiche compiute nell'VIII secolo contro i musulmani da Carlo Magno e dai suoi paladini, cioè i cavalieri che abitavano con lui nel palazzo imperiale, dal latino palatium. È un ciclo molto antico che raccoglie le chansons de geste, risalenti all'XI secolo. Il ciclo bretone narra le imprese di Re Artù e dei cavalieri della Tavola Rotonda. Il ciclo è ispirato a leggende popolari ambientate in Inghilterra e in Bretagna e ha avuto una grande diffusione tra il XII e il XIV secolo. Intorno a questo tema si è sviluppata una vasta produzione letteraria che comprende testi scritti in diverse lingue. Il ciclo nordico comprende i poemi epici composti dai popoli dell'Europa settentrionale intorno alle loro leggende. Questo ciclo è conosciuto anche come germanico, perché i romani indicavano con il nome di Germani tutte le popolazioni stanziate a est del fiume Reno.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. la storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
4: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
3: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non amate per la bellezza, perché un giorno finirà. Non amate per l'ammirazione, perché un giorno vi deluderà. Amate e basta, perché il tempo non può far finire un amore che non ha spiegazioni. Madre Teresa di Calcutta.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è come la tua prima partita di scacchi. Quando inizi a capire come funziona, hai già perso. Carlos Ruiz Zafón.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Focus. Vita da cani e gatti. Come far star bene i nostri compagni di casa? Dobbiamo capire che ognuno è davvero unico, con esigenze e personalità diverse, e non stressarli. Di Giovanna Camardo. Molti umani ne sono convinti quando provano ad affrontare il loro cane che ha devastato il divano, rosicchiato una scarpa, smembrato il tappeto. Che sguardo colpevole! Lo sa che ha combinato un guaio? Ebbene, no. È probabile che l'espressione del peloso non abbia nulla a che fare col senso di colpa. È una reazione al fatto che il proprietario lo sta rimproverando, o è comunque in tensione. Quello sguardo sfuggente, con occhi tondi e bassi, è usato di solito per pacificare, e lo vediamo anche in altri contesti e in confronti con altri cani. Ci spiega Federica Pirrone, etologa dell'Università degli Studi di Milano. Uno studio lo ha provato, ingannando i proprietari, a cui era detto, mentendo, che i cani avevano fatto una disobbedienza. I pet assumevano lo sguardo colpevole se rimproverati, senza correlazione con le loro azioni. L'equivoco è un esempio di errore di traduzione delle intenzioni canine. E ai compagni umani si spiega che sgridare fido è inutile, se non controproducente. Non sempre può associare le sue azioni precedenti e la reazione dell'umano, continua Pirrone. Ma sappiamo dunque capire le esigenze dei nostri compagni di casa? E in quali occasioni rischiamo di stressarli? Una risposta semplice non c'è. Perché ogni individuo ha le sue esigenze. C'è un'inclinazione media legata alla specie e alla razza, e ci sono le caratteristiche individuali legate all'esperienza, alla personalità e alle preferenze. C'è però un fattore legato alla nostra vita che in generale disturba cani e gatti: la mancanza di regolarità. Se ritmi frenetici o impegni ci portano a cambiare spesso la loro routine quotidiana, l'orario dei pasti o le passeggiate, possiamo generare ansia e stress. Altro fattore è l'alterazione dei ritmi del sonno, se dormiamo poco e facciamo riposare poco anche i pet. Lo stress si manifesta con vari segnali: alterazioni dei comportamenti, calo o aumento dell'appetito, iperattività o inattività, leccarsi con insistenza a una parte del corpo, grattarsi, sbadigliare. Monique Udell, che dirige il laboratorio di interazione umana-animale alla Oregon State University, sottolinea altre disattenzioni verso cani, gatti e altri animaletti. Mantenere un animale sensibile al rumore in un ambiente chiassoso o giocare regolarmente di giorno con un animale notturno, come i criceti, causa stress che nel lungo periodo può intaccare salute e benessere. Più sottili fonti di stress emergono da ciò che non facciamo. Non diamo la possibilità di essere occupati in comportamenti tipici della specie, o non offriamo un ambiente stimolante con attività da fare. Perciò è importante imparare chi è l'animale che vive con noi, come specie e come individuo, riconoscere i segnali di stress e le necessità. Il grande errore, dice Pirrone, è l'indifferenza nei confronti di esigenze e richieste anche emozionali che possono mutare con il tempo e con l'età. Anche la privazione sociale, per esempio, può essere fonte di stress. Se vediamo che il cane ha una socievolezza sviluppata e interagisce positivamente con gli altri quattro zampe, può avere bisogno di stare a lungo o spesso con loro. Bisogna dunque osservare se vogliamo rendere i nostri animali felici, dice Udell. Semplicemente osservarli mentre sono liberi di muoversi ci dà indicazioni su cosa amano o tendono a evitare. Nello stesso ambiente, alcuni cani corrono, altri annusano, giocano o scavano nel fango. Arricchire la vita di un animale spesso significa solo dargli l'opportunità di mettere in atto i comportamenti preferiti. Bastano 10 minuti in cui si lascia il cane libero di annusare quando esce il mattino. E il movimento? Ne fanno abbastanza con la loro e nostra vita in appartamento? Vivere in casa non dà così fastidio ai gatti e nemmeno ai cani, tranquillizza Pirrone. Ai cani piace correre e rotolarsi nel fango, come agli umani piace andare in spiaggia. Allo stesso tempo, verità e luogo comune. Non tutti i cani, oltre alle necessarie 3 uscite al giorno, hanno bisogno di correre. I border collie, per esempio, in genere hanno un'inclinazione al movimento. Ma il cane più pigro che io ho avuto era un greyhound, un levriero, cane da corsa per eccellenza. E dobbiamo arricchire l'ambiente di casa, continua l'etologa. Possiamo dare al cane, comunque mai lasciato solo troppe ore, appositi oggetti da mordere, che è un comportamento che lo rilassa, come i giochi riempiti di cibo. E i gatti hanno l'esigenza di farsi le unghie. Mettiamo i tiragraffi dove vediamo che preferiscono farlo. Infine, anche i nostri amici cambiano con l'età. Possono diventare più sedentari e avere nuove esigenze. Hanno artrosi e dolori. Un gatto anziano può fare fatica a entrare nella lettiera e inizia a fare i bisogni fuori. Allora potrebbe servirgli una cassetta più bassa. Può avere problemi cognitivi, svegliarsi di notte disorientato e iniziare a vagare miagolando. E la strategia è sempre una: non essere indifferenti.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Airone. Come imparare a usare bene il tempo ogni giorno. Il nostro tempo è davvero così poco? Sì e no, secondo gli esperti. Da un lato, oggi, abbiamo fin troppe opzioni per riempire le giornate. Il risultato è che ci sentiamo sopraffatti dagli impegni. Dall'altro, spesso, sprechiamo interi pomeriggi o serate, per esempio sui social. La buona notizia è che possiamo fare meglio. Di Andrea Porta. 6 lavoratori su 10 ritengono che il maggior ostacolo al proprio sviluppo personale e professionale sia rappresentato dalla mancanza di tempo per dedicarsi a ciò che vorrebbero. Il dato viene da un'indagine condotta durante la pandemia dalla società di consulenza delle risorse umane Cornerstone. È infatti esperienza comune sentire di non avere mai tempo per dedicarci ai nostri hobby, per stare con la famiglia o con gli amici o per lavorare in modo più sereno. Ma davvero gli impegni sono troppi oppure siamo noi a non saperci organizzare? Sicuramente ci sono tante cose che ci piacerebbe fare, ma che vengono poi inghiottite da una quotidianità sempre più complessa e pesante, spiega da Airone Roberta Milanese, psicoterapeuta e ricercatrice associata presso il Centro di Terapia Strategica di Milano. Spesso partiamo con buoni propositi, ma alla fine, sopraffatti dalle scadenze, arriviamo distrutti a fine giornata e disdiciamo tutto per l'eccessiva stanchezza. Comunque, non siamo tutti uguali. La persona che sa gestire bene il suo tempo organizza i ritmi della giornata in anticipo ed è attenta a evitare attività inutili, prosegue Milanese. Al contrario, chi sente di non avere mai tempo a sufficienza è tipicamente un ottimista e tende a sovrastimare il tempo a sua disposizione, accorgendosi inevitabilmente di essere in ritardo quando ormai è troppo tardi. Così finisce col completare i suoi impegni all'ultimo e magari male. Chi ha problemi a organizzare i suoi tempi di solito è anche un perfezionista. È sempre in ritardo perché vorrebbe fare tutto al meglio. Oppure è incapace di delegare agli altri le sue attività, pur sapendo di non poterle portare a termine. Spesso poi la percezione di non aver tempo nasconde emozioni che non vogliamo confessarci. Quante volte ci diciamo «dovrei andare in palestra, ma non trovo il tempo», per poi ritrovarci nel weekend seduti sul divano per pomeriggi interi, si chiede Milanese. Spesso, infatti, facciamo in modo di non trovare il tempo di fare ciò che non abbiamo voglia di fare. Questo ci insegna che dovremmo essere consapevoli di cosa veramente vogliamo fare e di cosa invece ci imponiamo di fare contro voglia. Per gli psicologi, il primo passo per imparare a gestire il tempo è sintonizzarsi con i propri bisogni reali. Solo così riusciremo a portare a termine ciò che conta per noi e organizzarci al meglio per fare quello che magari non ci piace, ma che pur dobbiamo fare. La società in cui viviamo non ci aiuta. Oliver Borkman, giornalista e autore del recente «Come fare per avere più tempo?», Ballardi, fa un confronto con le comunità contadine medievali. Non esistevano pressioni intollerabili per fare tutto, perché il lavoro di un contadino è infinito. Ci saranno sempre un'altra mungitura e un altro raccolto, quindi non ha senso affrettarsi verso un ipotetico traguardo. Gli storici definiscono questo stile di vita come orientato alle attività. Al contrario, per noi oggi il tempo ha un valore prescrittivo. Pensate, per esempio, a come avete in programma di trascorrere il pomeriggio di domani o a cosa avete realizzato nell'ultimo anno, scrive ancora Barkman. Con ogni probabilità vi ritroverete a visualizzare un calendario, un metro, i numeri di un orologio o una linea temporale più o meno astratta. Poi misurerete e valuterete la vita reale secondo questo criterio immaginario, incasellando mentalmente le attività all'interno della linea temporale. Ma se a guidare le nostre giornate il tempo e non le azioni che compiamo, lo stress diventa inevitabile. Oggi il tempo manca anche perché abbiamo tantissime opzioni tra cui scegliere per riempire le nostre vite. Che questo abbia dei risvolti positivi è indubbio, ma non possiamo sottovalutare quelli negativi, scrive Andrea Giulio Dori in un saggio su Psicologia Contemporanea. Se il contadino medievale conduceva una vita dura ma semplice, oggi siamo angosciati da come impiegare al meglio le giornate e dalla paura di sprecarle. L'abbondanza di attività possibili suscita troppe aspettative, ci paralizza e dopo aver preso una decisione ci rende tristi per il timore di non aver fatto la scelta migliore.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dal sito wired.it. Perché l'intelligenza artificiale riesce a trovare nuovi farmaci così rapidamente? L'esempio di uno studio pubblicato su Communication Chemistry di Marta Musso. L'intelligenza artificiale, AI, è uno strumento prezioso per aiutarci a trovare rapidamente nuovi farmaci. Basta pensare che un algoritmo dell'intelligenza artificiale è riuscito ad identificare in sole 2 ore un potente antibiotico contro uno dei batteri resistenti ai farmaci più pericolosi al mondo. E oggi, a tornare sull'argomento, è una nuova ricerca, coordinata dall'Ohio State University, che ha confermato nuovamente che l'intelligenza artificiale possa aiutare la comunità scientifica a trovare farmaci migliori e più potenti, accelerando notevolmente il loro processo di sviluppo. Lo studio è stato appena pubblicato sulla rivista Communication Chemistry. Oggi la maggior parte della ricerca di farmaci capaci di trattare le malattie richiede anni e anni di lavoro. Viene infatti effettuata da chimici che fanno affidamento sulla loro conoscenza per selezionare e sintetizzare le giuste molecole necessarie per diventare i farmaci sicuri ed efficienti di cui abbiamo bisogno. Per identificare i percorsi di sintesi, inoltre, viene spesso utilizzata una tecnica chiamata retrosintesi o analisi retrosintetica, un metodo per creare potenziali farmaci lavorando a ritroso dalle molecole desiderate e cercando le reazioni chimiche per produrle. Lo studio. Per ridurre l'enorme mole di lavoro che serve per analizzare milioni di potenziali reazioni chimiche, i ricercatori hanno creato un'intelligenza artificiale, chiamata G2 Retro, capace di generare automaticamente reazioni chimiche per una specifica molecola. Non solo. È stata anche in grado di individuare in modo accurato e rapido quali reazioni potrebbero funzionare meglio per creare una determinata molecola di farmaco. Il nostro obiettivo era utilizzare l'intelligenza artificiale per accelerare il processo di sviluppo dei farmaci e abbiamo scoperto che non solo fa risparmiare tempo e denaro, ma fornisce farmaci candidati che potrebbero avere proprietà migliori rispetto a qualsiasi molecola esistente in natura, ha commentato l'autrice dello studio, Xia Ning. In particolare, il team di ricerca ha addestrato G2 Retro su un set di dati contenente 40.000 reazioni chimiche. Una volta pronto, si serve poi di reti neurali profonde per generare possibili strutture reagenti che potrebbero essere utilizzate per sintetizzare le molecole. Il suo potere è così impressionante, affermano i ricercatori, che una volta data una molecola, G2 Retro potrebbe elaborare centinaia di nuove previsioni di reazioni chimiche in pochi minuti. Successivamente, i ricercatori hanno svolto un case report per testare se G2 Retro riuscisse a prevedere con precisione 4 farmaci, dimostrandosi in grado di generare correttamente esattamente le stesse vie di sintesi brevettate per questi medicinali e fornendo inoltre vie di sintesi alternative. Ovviamente, i farmaci che G2 Retro o qualsiasi altra intelligenza artificiale crea devono essere convalidati, ossia sottoposti a processi in cui le molecole vengono testate in modelli animali e successivamente in studi clinici. Il nostro metodo di intelligenza artificiale è in grado di fornire molteplici percorsi e opzioni di sintesi diversi, ha concluso Ning. Questo non sostituirà gli attuali esperimenti di laboratorio, ma offrirà maggiori e migliori opzioni di farmaci in modo che gli esperimenti possano avvenire molto più velocemente.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Focus Storia. La storia nella storia, di Osvaldo Baldacci. Cesare, Antonio, Riccardo III. Shakespeare ha portato in scena nelle sue opere principali i grandi protagonisti del passato. E lo ha fatto in modo così potente da condizionare la fantasia di milioni di persone. Non è forse vero che immaginiamo questi giganti della storia muoversi e parlare proprio come li ha rappresentati il bardo? Molte epoche hanno ispirato Shakespeare, ma è sulla lotta dinastica nota come la Guerra delle Due Rose, combattuta tra il 1455 e il 1485, che ha scritto di più. La successione al trono d'Inghilterra era un tema caldo e vicino in qualche modo al drammaturgo. Shakespeare visse infatti parte della sua vita sotto il regno di Elisabetta I, l'ultima dei Tudor, la dinastia vincitrice della lunghissima guerra di successione. Partendo dalle tragedie del bardo, scopriamo chi fossero nella realtà i personaggi diventati immortali tanto per le loro gesta quanto per la rappresentazione che volle darne Shakespeare. La dinastia Tudor era emersa in Inghilterra dalla lunga guerra civile che fu poi nota come Guerra delle Due Rose. Le lotte di potere per la successione al trono determinarono lo scontro armato fra i vari contendenti e in particolare fra le casate degli York, che aveva nello stemma la rosa bianca, e dei Lancaster, la rosa rossa. A questa guerra fratricida, ancora attuale e così sentita ai suoi tempi, il bardo dedicò diverse opere che inneggiano al desiderio di concordia civile. Il dramma Riccardo II contiene la premessa al conflitto che seguirà. L'ultimo dei Plantageneti subì infatti una ribellione, abdicò e fu assassinato in cella, morendo senza eredi. Shakespeare drammatizza lo scontro concentrandolo sui personaggi e facendo di Enrico IV colui che tramava per salire al trono. In realtà, lo scontento era diffuso sia tra i nobili sia tra il popolo, per il dispotismo di Riccardo II, ed Enrico IV venne spinto a sostituirlo. Enrico IV, primo re dei Lancaster, si era ribellato a Riccardo II e salì al trono usurpandolo, scavalcando altri eredi che lo precedevano nella linea di successione, in particolare Edmund Mortimer. Sulla dubbia legittimità del suo regno si fondarono le rivendicazioni degli York, che nei decenni successivi condussero alla guerra civile. I contrasti di Enrico con gli scozzesi, gallesi, nobili ribelli e persino con il suo stesso figlio ed erede sono nella realtà storica. E vero è il perdono accordato dal re all'erede nell'ultimo periodo di vita. Secondo alcuni studiosi, invece, la vita dissoluta

Storicamente segnò il picco della potenza inglese in Francia. L'Enrico V è incentrato sulla decisiva battaglia di Azincourt e corrispondono al vero la sproporzione di forze a favore della Francia e l'esito favorevole agli inglesi con pochi caduti. Risultato merito soprattutto degli arcieri inglesi, un fattore al quale Shakespeare non fa cenno, concentrandosi invece sulla fede e sul valore in battaglia del sovrano. Enrico VI, figlio di Enrico V, fu re d'Inghilterra dal 1422 al 1461 e poi dal 1470 al 1471, nonché re di Francia dal 1422 al 1453. Dalla mente instabile ma molto amato, era per Shakespeare il personaggio simbolo di un uomo costretto a governare pur non volendolo, in contrasto con la bramosia di potere di molti altri. Il suo difficile regno vide la resa dell'Inghilterra alla Francia nella Guerra dei Cent'anni e l'infuriare della Guerra delle Due Rose. Nel 1453, infatti, Riccardo di York rivendicò la corona e venne nominato protettore di Inghilterra, affiancando il re. Quando nel 1455 venne deposto dai Lancaster, scoppiò la guerra. Vincitore di varie battaglie, Riccardo venne nominato erede di Enrico VI, ma poi fu sconfitto e morì prima di salire al trono. Nel 1461 il figlio di Riccardo, Edoardo, sconfisse i rivali, depose Enrico VI e fu proclamato re Edoardo IV. Nel 1470 però i Lancaster, che non si erano mai arresi, riuscirono a reincoronare Enrico VI, che rimase un anno sul trono, finché nel 1471 fu catturato e ucciso da Edoardo IV. La versione di Shakespeare fa di Enrico VI una vittima della storia e di un potere accettato con riluttanza. Enrico era amato dal popolo, forse anche per questa sua indole, ma aveva una personalità influenzabile e a un certo punto mostrò, pare, problemi mentali. Per il resto, la sua biografia è ricostruita in modo corretto dal punto di vista storico. Nel dramma compare anche l'eroina francese Giovanna d'Arco, che però l'inglese Shakespeare non valorizza. Riccardo III era il fratello di Edoardo IV e si prese la corona dopo aver eliminato in uno scontro interno agli York i nipotini, figli del fratello ed eredi al trono, Edoardo V e Riccardo. Dal 1483 alcuni suoi ex alleati gli si rivoltarono contro, appoggiando Enrico Tudor, imparentato con Enrico VI. Lo scontro avvenne a Bosworth il 22 agosto 1485. Le forze di Riccardo III sembravano preponderanti, ma importanti alleati cambiarono campo e dopo che il suo esercito fu messo in rotta, Riccardo III rimase ucciso in combattimento. Enrico VII fondò la dinastia Tudor, che avrebbe visto regnare oltre Enrico VII, Enrico VIII, Edoardo VI, Maria I ed Elisabetta I. Riccardo III non fu l'archetipo di sovrano spietato che Shakespeare dipinge, forse anche per esaltare i Tudor. Fu un re di tipo medievale, ma né migliore né peggiore di altri. Il bardo insiste sulla sua deformità fisica come specchio di quella morale. L'archeologia ha confermato alcune malformazioni, ma non tali da farne un mostro. L'antica Roma è stata per Shakespeare una delle maggiori fonti di ispirazione. Su una solida base storica, il drammaturgo inglese ha esplorato l'animo umano. La tragedia di Giulio Cesare è incentrata sulla morte del dittatore romano, assassinato alle Idi di marzo del 44 a.C. Cesare, che aveva domato la Gallia e l'Egitto e sconfitto il rivale Pompeo, viene tradito e ucciso in una congiura di giovani senatori, molti dei quali da lui beneficiati. Tra loro, coprotagonista dell'opera, il figliastro Bruto, combattuto tra sentimento repubblicano, senso dell'onore e del dovere, e devozione e gratitudine verso il patrigno. Ucciso Cesare, Bruto, Cassio e gli altri congiurati dovettero affrontare i cesariani guidati da Marco Antonio e da Ottaviano, che li sconfissero a Filippi.
Shakespeare mette di suo i magnifici

0: discorsi e dialoghi dei personaggi. Usa uno dei suoi espedienti drammaturgici preferiti, la comparsa di un fantasma, qui quello di Cesare, che predice la rovina al rivale, Bruto. Per la trama storica si attiene ai fatti come sono narrati nelle vite parallele dello storico greco Plutarco vissuto nel primo secolo d.C. Antonio e Cleopatra è la nota tragedia che racconta l'amore tra il triumviro romano e la regina d'Egitto. Nella battaglia navale di Azio, Marco Antonio viene sconfitto dal futuro primo imperatore di Roma, Ottaviano Augusto, nipote di Cesare, che nel dramma è l'antagonista e con il quale, nella realtà, si erano spartiti il potere dopo la morte di Cesare. Durante la battaglia, Antonio viene abbandonato da Cleopatra che si dà alla fuga. La regina, per farsi perdonare il tradimento, inscena un suicidio, ma Antonio la crede morta e si uccide. A questo punto, temendo Ottaviano, anche Cleopatra si toglie la vita. Shakespeare, nella trama storica, segue sostanzialmente i fatti come si sono svolti, basandosi sulla parte dedicata da Antonio nelle vite parallele di Plutarco. Si prende però delle libertà. Per esempio, l'incontro con Cleopatra viene posticipato a un momento più funzionale allo svolgersi del dramma. Molti episodi sono frutto dell'invenzione, come le scene sulla partenza di Antonio e Ottavia e quelle che riguardano il combattimento durante la battaglia di Azio. Agrippa, che era coetaneo di Augusto, viene descritto come un vecchio completamente ostile a Cleopatra. In compenso, dal punto di vista storico risulta interessante l'ambiguità dei personaggi, che è in effetti difficile inquadrare come eroi o come malvagi. La tragedia Coriolano si rifà alla figura di un generale romano del V secolo a.C. Già eroe cittadino, deluso dalle vicende politiche, Coriolano tradisce Roma e si mette a capo dei nemici volsci, finché la madre e la moglie lo implorano facendolo desistere dall'attaccare la città. La trama dell'opera è ispirata alla vita del leggendario condottiero romano Caio Marzio Coriolano, così descritta nelle Vite parallele di Plutarco e nel Lab Urbe Condita di Tito Livio.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Freedom, il ricetto di Candelo. Come sarebbe bello sentirsi trascinare indietro nel tempo, vivere l'atmosfera di un antico borgo, in un medioevo rurale fatto di attività artigiane e contadine. Ebbene, tutto ciò qui è possibile. Di Chiara Fontana. Il termine ricetto deriva dal latino receptum, ricovero, rifugio. Ed è da questo significato che parte il nostro meraviglioso viaggio alla scoperta del ricetto di Candelo, una struttura fortificata rimasta praticamente intatta sino ad oggi, nata per rigorosa iniziativa della popolazione candelese allo scopo di preservare beni importanti, soprattutto agricoli, della comunità stessa. Fu costruito verso la fine del XIII secolo e l'inizio del XIV proprio dagli abitanti su un terreno di signori locali per il quale all'inizio pagarono un censo annuo e che poi riscattarono. Il ricetto di Candelo fu definito dallo storico Ferdinando Gabotto con l'appellativo di Pompei medievale del Biellese. Ed è unico nel suo genere, grazie all'utilizzo puramente contadino e mai abitativo, ad eccezione di funzionare da rifugio temporaneo in caso di pericolo di guerra, che ne è stato fatto fino a tempi recenti. Il ricetto è un complesso a pianta pentagonale irregolare e si estende su una superficie di 13.000 metri quadrati, in cui oggi sono presenti circa 200 casette, l'una addossata all'altra, quasi tutte di proprietà privata. Passeggiare tra le sue silenziose rue, così sono denominate le strade, è come ritornare indietro nel tempo. I ciottoloni inclinati con i quali sono costruite sono perfettamente in armonia con i ciottoli di torrente posti a spina di pesce delle mura che cingono la suggestiva struttura medievale orgogliosamente inserita nel circuito dei borghi più belli d'Italia. Nel 988 è la prima volta che compare il nome di Candelo in un documento ufficiale. Sono diverse le ipotesi riguardo all'origine del nome, una delle quali lo mette in relazione con la derivazione dall'unione dei termini can ed eir, che nella lingua preceltica e prelatina degli antichi significa cerchio delle pietre. Trova ampio spazio proprio nelle vicinanze del prezioso sito un luogo denominato Prato del Sasso. È possibile una correlazione plausibile? È quasi improbabile giungere a una precisa ed esaustiva risposta. Lo stemma comunale è rappresentato da 4 candele accese, 2 bianche e 2 rosse. Il numero 4 in numerologia rappresenta la stabilità, la concretezza e la completezza. La candela accesa simboleggia pace, speranza e calore. I colori rosso e bianco delle candele portano rispettivamente il significato di affermazione di sé e ardore rosso e di pace e purezza bianco. La popolazione candelese si è sempre dimostrata una comunità unita e forte, peculiarità presente ancora oggi. Questa curiosa interpretazione personale dello stemma avrebbe potuto rispecchiare il carattere della popolazione stessa, ma anche in questo caso diventa difficile dare una risposta precisa sulla scelta simbolica dello stemma. Vale la pena di provare un'immersione dentro al borgo storico, tra le sue stupende cantine che si guardano a vicenda, gelose di tenere stretta la memoria in modo che mai si perda. Una curiosità: secondo un'antica leggenda locale, la cui veridicità non è mai stata storicamente accertata, nelle vicinanze della torre angolare di sud-ovest, in tempi passati, si districava una galleria che conduceva in riva al torrente Cervo, un altro luogo considerato assai importante per i candelesi. Tra vicoli e botteghe artigiane trovano spazio queste 3 interessanti strutture: il centro documentazione dei ricetti in Europa, il museo del paesaggio naturale e storico della vitivinicoltura e il piccolo museo delle cose di cucina e pasticceria. I periodi migliori per visitare questo splendido gioiello piemontese sono la primavera e l'autunno. E poi, come non citare il periodo delle feste invernali, quando nel borgo prende vita l'atmosfera del Natale, che in questo luogo assume un significato speciale e straordinario. Nelle vicinanze del ricetto, molto suggestiva e particolare, è la passeggiata degli Alpini, raggiungibile proseguendo a piedi fuori le mura. Si tratta di un antico sentiero che gli alpini candelesi hanno ripristinato, che si snoda lungo il corso del canale della Marchesa e dove vi sono ancora 2 antichi lavatoi utilizzati nel passato dalle donne. Un altro luogo dalla bellezza particolare e selvaggia è la cosiddetta savana del Biellese, la Baraggia, territorio affascinante e incontaminato facente parte della riserva naturale orientata delle Baragge. È classificata come sito di interesse comunitario, SIC, e fa parte di Natura 2000. È facilmente raggiungibile dal ricetto e ospita diverse varietà di flora e fauna. Nella Baraggia è anche presente un sito di archeologia chiamato di Isangarda. È un luogo di particolare interesse storico nel quale sorsero tra il XII e il XV secolo un villaggio e una serie di fortificazioni appartenute ad una potente famiglia del posto. È importante lasciare lo spazio giusto per raccontare la realtà vissuta della nostra storia passata. Solo così possiamo capire il presente e portare una nuova luce al futuro.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dal sito ansascienza.it. Dai gusci dei gamberi, un possibile sostituto della plastica. Si ottiene un materiale non inquinante, economico e resistente all'acqua. A cura della redazione. Arriva un possibile sostituto non inquinante della plastica. È realizzato a partire dagli scarti della lavorazione, dei gusci di gamberi e granchi. A sviluppare l'innovativo materiale incorporando nickel alla molecola di chitosano derivata dall'esoscheletro dei crostacei è lo studio pubblicato sulla rivista Nature Communications e condotto da Javier Fernandez del gruppo dell'Istituto di Bioingegneria della Catalogna in collaborazione con l'Università di Tecnologia e Design di Singapore. La plastica è diventata in poco più di un secolo un materiale indispensabile in ogni settore e questo successo si deve sia alla sua semplicità di produzione sia ad alcune caratteristiche, in particolare la resistenza all'acqua. Nonostante decenni di ricerche per sviluppare materiali meno inquinanti, proprio la capacità impermeabile della plastica ha rappresentato il maggiore ostacolo nel trovare possibili sostituti. Una soluzione molto promettente potrebbe arrivare ora da un nuovo materiale realizzato a partire dai gusci dei gamberetti, in particolare il chitosano, un polimero naturale che forma catene di molecole simili ai polimeri della plastica, ma non inquinanti. Il grande passo in avanti è arrivato da una scoperta fortuita, ossia l'aver notato come l'eventuale presenza di metalli all'interno di queste catene ne trasformano la resistenza all'acqua. Arricchito con il nickel, il chitosano può essere così usato per realizzare pellicole che, quando vengono bagnate, interagiscono proprio con le molecole d'acqua. Si riconfigurano in modo attivo, diventando impermeabili. Un processo che non altera la biocompatibilità del materiale e che può essere replicato facilmente su scala industriale, affermano gli autori. Un risultato arrivato grazie a un radicale cambio di approccio. Per oltre un secolo abbiamo dato per scontato che, per avere successo in natura, i materiali dovessero diventare inerti, ha detto Fernandez. Questa ricerca dimostra il contrario, ha concluso. I materiali possono migliorare interagendo con il loro ambiente piuttosto che isolandosi da esso.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
0: Dalla rivista Famiglia Cristiana. Chi ha insegnato agli adolescenti di oggi che è un valore avere un coltello in tasca? Di Alberto Pellai. La cronaca ci parla sempre più spesso di giovanissimi che compiono attacchi usando lame. Andare in giro con un coltello sembra oggi essere un comportamento molto più diffuso che in passato. Non è stato normalizzato, per fortuna, ma di certo, ascoltando le testimonianze di molti educatori e docenti che lavorano a contatto con adolescenti, si ha la percezione che siano numerosi i ragazzi che escono di casa portando nello zaino o in tasca una lama. Alcuni di loro, poi, avendola a disposizione, ne fanno uso all'interno di conflitti estemporanei o come strumento per intimidire e a volte colpire l'altro durante furti, scorribande o risse. Studente aggredito in strada. Ho visto un bagliore. Ho ceduto per rischiare meno. Inevitabile domandarsi come è avvenuto questo sdoganamento generazionale dei coltelli. Primo aspetto. Sono solo maschi quelli che escono di casa tenendo un coltello a portata di mano. Inevitabilmente viene da pensare che il coltello rappresenti un prolungamento della propria identità di genere. Il vero maschio se ne può impossessare e portarlo in giro per dimostrare, anche attraverso di esso, di appartenere alla mascolinità vera, il che ha un duplice significato. Da una parte, essere maschi comporta fragilità interiori che richiedono supporti esterni a sé, oggetti che fungano da veri e propri status symbol, che confermino e rendano certi di essere dalla parte giusta relativamente al proprio ruolo di genere. Un tempo era la sigaretta, oggi è il coltello. Stride moltissimo tale condizione con il lavoro enorme che si sta facendo per fare prevenzione della violenza di genere, per aiutare il maschile a connotarsi di nuove competenze emotive e relazionali che permettano a chi nasce e cresce maschio di coltivare un'identità non centrata sul mito del vero uomo, ancorandola invece al concetto di uomo vero. Ma questo messaggio educativo e preventivo, purtroppo, si confonde oggi con il messaggio che arriva a chi cresce attraverso il contesto socioculturale di riferimento. E qui abbiamo il secondo fattore di criticità, oggi pandemico. Perché tutto ciò che dal mondo arriva alla mente e al cuore dei nostri figli maschi sembra radicarli in modo inevitabile al modello del vero uomo che si fa giustizia da solo, che usa la potenza violenta più che la competenza emotiva quando c'è da risolvere un conflitto. Ci sono coltelli nelle serie TV più amate dagli adolescenti. C'è un richiamo continuo alla violenza e alla prepotenza, al machismo e al mito del vero uomo nelle canzoni e nei videogiochi con cui ogni giorno, per ore, i nostri figli riempiono il loro tempo libero. Ed è chiaro che non è colpa di una canzone o di un videogioco se uno va in giro con un coltello e poi lo usa. Ma c'è qualcosa di profondamente pericoloso che sta avvenendo nella vita di molti ragazzi. Da una parte, si trovano esposti a un'adultità fragile che ha perso presenza e autorevolezza educativa nei loro confronti. Per crescere, soprattutto in condizioni di fragilità, servono adulti capaci di stare in relazione, capaci di transennare gli eccessi emotivi della prima adolescenza con la forza di proposte educative coinvolgenti e capaci di rispondere al bisogno di appartenenza, di protagonismo, di validazione che ogni adolescente porta con sé. Spesso però proprio i ragazzi più fragili escono precocemente dal radar del mondo adulto che educa, escono dal circuito scolastico ed entrano in un limbo in cui solitudine e isolamento diventano fattori di amplificazione del proprio sentirsi disorientati e impotenti. È su questo substrato che fanno breccia i modelli culturali di riferimento, che attraverso gli schermi sempre accesi a riempire il vuoto di crescite denutrite e non allenate alla ricerca di senso, vengono avviate al mito della violenza. Un ragazzo un giorno mi ha detto: «Magari nella vita reale sei il più grande sfigato che esista. Poi entri in un videogioco e lì fai fuori tutti. Così finalmente ti senti capace, senti di avere ancora un valore». Ecco il quesito fondamentale. Chi ha insegnato agli adolescenti contemporanei che è un valore uscire di casa con una lama nello zaino o nelle tasche? Lo hanno imparato da soli come autodidatti o nelle loro vite è entrato un messaggio che nel coltello ha identificato un simbolo di potenza e mascolinità, di prepotenza e controllo sull'altro? La mitologia del coltello tra gli adolescenti, almeno in parte, nasce dal fatto che agire violenza tutt'oggi continua ad essere una modalità con cui i maschi si impossessano in modo totalmente maldestro del proprio ruolo di genere. Per cambiare questi copioni, oggi più che mai, servono testimoni adulti credibili, che sappiano stare in relazione, educare e modellare una crescita maschile dove essere competenti è più appagante che essere potenti, dove essere uomo vero è più premiante che essere vero uomo. È un compito che spetta soprattutto ai padri, essi stessi oggi sospesi tra il desiderio di nuovi riferimenti e modelli maschili di riferimento e la percezione di una fragilità e impotenza che li trova disorientati di fronte alle sfide educative che il terzo millennio ha messo nelle vite di chi cresce e di chi fa crescere.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità, un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Le ultime 18 ore di Gesù di Corrado Augias. Einaudi 2015. Letto da Elsa Sabadin. Come dice il titolo, analisi e racconto ruotano attorno alla manciata delle ultime ore della vita di Gesù. L'arresto, il processo, la sentenza di morte, il supplizio della croce. Tutto è minuziosamente ricostruito, sfruttando al massimo la scarsa documentazione pseudostorica esistente. Ma dove il vuoto o le contraddizioni dei documenti faticano a suggerire l'esatta cadenza e la cronologia degli eventi, la finzione narrativa e la capacità creativa prendono il sopravvento. Un romanzo dal ritmo incalzante che affascina e cattura, per invenzione realistica e respiro, per drammaticità e resa espressiva, per fluidità di linguaggio e ricchezza di una prosa spesso commovente e capace di momenti di toccante poesia.
3: Nei giorni che precedono la festività, Gerusalemme e il Tempio sono gremiti di pellegrini venuti da ogni parte. Considerato che l'affollamento può facilitare il gesto inconsulto di qualche fanatico, che non ci vuole molto a mobilitare le folle mediterranee, il procuratore ha ritenuto opportuno lasciare l'abituale piacevole residenza di Cesarea sulle rive del Mediterraneo per salire in città. Ha preso alloggio nel palazzo di Erode il Grande, passa una buona parte della giornata nel quartier generale della Fortezza Antonia, dove sono acquartierate le truppe. La massiccia torre si erge a ridosso del tempio, in pratica dominandone il lato nord-occidentale. Come accade sempre quando grandi masse di persone si concentrano in un luogo, si nota in giro eccitamento e nervosismo, un ininterrotto via vai, da e verso i vasti cortili che circondano l'edificio centrale dedicato alla divinità. Due file ininterrotte di pellegrini si accalcano e si urtano nel caldo intenso, nella polvere sollevata da centinaia di piedi in movimento. I venditori di animali per sacrifici, più numerosi del solito, hanno aperto i loro banchetti, disteso strati di paglia dove le bestie attendono legate o impastoiate, che qualcuno le acquisti per immolarle. Colombe, tortore, agnelli emettono ciascuno il suo verso in una caotica implorazione pietosa. I loro lamenti si mescolano all'alto vociare della folla, un rombo continuo, un brontolio sopra il quale si levano gridi o gemiti improvvisi. Ogni mattina e ogni sera si sacrifica un agnello. Il suo sangue viene sparso dai sacerdoti, si rinnova il patto, si obbedisce a quanto ordina Esodo 29:38-39. Ecco ciò che tu offrirai sull'altare, due agnelli di un anno ogni giorno per sempre. Offrirai uno di questi agnelli al mattino, il secondo al tramonto. Il caldo si fa opprimente. Con il lento avanzare del giorno il visaggio è accresciuto da una luce divenuta abbacinante e nel ronzio incessante delle mosche attirate dagli escrementi degli animali. Nonostante sia tempo di primavera, la temperatura è così elevata che nemmeno il buio della notte riesce a mitigarla. Da parecchi giorni soffia da sud-est uno sgradevole vento caldo e umido. Incolla le vesti sollevando un'impalpabile polvere che filtra ovunque aumentando il senso di soffocamento. Deposita su ogni oggetto un velo giallastro, il colore del deserto. È necessaria grande fermezza d'animo per mantenere una capacità di controllo adeguata alle circostanze. Mescolati in quell'immensa folla di pellegrini ci sono maghi, astrologi, indovini, un buon numero di profeti, alcuni assassini. Pilato pensa di averla questa fermezza. Da 10 anni presidia con alcuni reparti della 12ª legione, fulminata, quello sperduto avamposto. Il grosso delle truppe si trova in Siria, agli ordini del governatore Vitellio. 10 anni sono un lungo periodo, soprattutto se passato a contatto con gente che non capisce, fanatici, ostinati che pretendono di adorare un unico Dio, come se la complessità del mondo e dell'animo umano potessero essere affidate a una sola divinità in grado di comprendere quell'immenso e caotico tutto. Col passare degli anni ha visto le rughe del viso diventare così profonde da avere qualche difficoltà a radersi. Ha anche visto invecchiare sua moglie Claudia Valeria Procula, che però sopporta i disagi con maggiore pazienza, anche perché in quella torrida regione il suo carattere è cambiato radicalmente. Pilato si chiede a volte che cosa vi abbia contribuito, se l'età, la solitudine, la lontananza dall'abituale ambiente di corte. Al suo attivo il procuratore conta il notevole aumento della fortuna personale, la favorita all'esercizio oculato di una specie di diritto di saccheggio di cui ogni amministratore romano si ritiene titolare. Basta essere accorti, non commettere gli errori fatti da uno stupido pretore di Sicilia, Gaio Licinio Verre, che con ruberie esagerate e maldestre ha dato modo a Cicerone di sfoggiare una fastosa oratoria, condannandosi con la sua goffa avidità all'esilio. Il clima e il cibo pessimo, il costante malumore gli hanno procurato un dolore allo stomaco, diventato via via più insistente. Talora le fitte lo trafiggono come un aculeo, lo costringono ad alzarsi nel mezzo della notte nel tentativo di attenuarle passeggiando mentre si massaggia il ventre con lenti movimenti circolari. Non sempre funziona. Non lo consola nemmeno un po' ricordare che anche Virgilio ha sofferto dello stesso male. Il suo medico a Roma saprebbe trovare un rimedio, ammesso che sia ancora vivo. Gli ha mandato una lettera mesi prima chiedendo consiglio, ma non ha mai ricevuto risposta. Gli spalti della fortezza dominano il cortile del tempio. Se si inerpicasse fin lassù, potrebbe avere un controllo panoramico sul flusso dei pellegrini, sull'andamento dell'ordine pubblico. Quel caldo infernale, quella luce d'acciaio gli tolgono ogni voglia di farlo. Si dirige invece verso la sala delle udienze dove le finestre, su due lati contrapposti, facilitano la circolazione dell'aria. Lungo il percorso risponde fiaccamente al saluto delle sentinelle che presentano le armi. Invidia l'energia di quei giovani soldati che prestano un servizio di 25 anni per la gloria di Roma, spinti anche loro dalla possibilità di un soldo supplementare che gli assicuri alla fine un pezzo di terra dove crescere i figli e almeno a quelli forse un futuro migliore. Si è appena seduto quando entra il centurione Kyrillos, consigliere militare con le notizie del giorno. Prima che apri bocca, buone o cattive? Buone e cattive, come sempre, non le ho pesate. Kyrillos è di origine greca. A volte gioca un po' con le parole, violando la secchezza del linguaggio militare. Può farlo perché ha condiviso con il procuratore un rischioso passato. Un giorno Pilato, al comando di una coorte, stava per essere sopraffatto in un corpo a corpo. L'intervento fulmineo di Kyrillos risultò decisivo per salvargli la vita. Da quel momento Pilato lo ha voluto con sé, considerandolo uomo di assoluta fiducia. Il centurione però nutre per lui un affetto ondeggiante. Se l'obbedienza è fuori discussione, i sentimenti variano secondo i momenti, spesso incrinati dagli evidenti limiti nel discernimento politico di Pilato. Kyrillos, per esempio, aveva sconsigliato di costruire un acquedotto utilizzando i fondi del tempio. Il procuratore obiettava che era un'opera fatta nell'interesse della città e del tempio stesso, e che a Roma si sarebbe fatto così, e che tutti avrebbero approvato il progetto in nome del benessere e dell'igiene. Il centurione aveva replicato che Gerusalemme non era Roma, né le priorità degli ebrei erano le stesse di quelle dei romani. Sarà quasi spinto al limite dell'insubordinazione. Sulla Solo un gesto d'imperio del procuratore aveva posto fine alla disputa. Questo intricato legame consente a Kyrillos una libertà di comportamento inconcepibile per chiunque altro. Pilato gliela concede perché lo considera un uomo astuto, capace di non oltrepassare i confini della gerarchia e di fermarsi in tempo. Dammi prima quelle cattive. Nella sesta coorte abbiamo degli uomini ammalati. Pare che una delle prostitute fosse infetta. Ne ha contagiati parecchi. Coglie l'occhiata interrogativa di Pilato. È stata ammonita severamente. Credo che non la rivedremo più. Un carro di vettovaglie in arrivo dalla costa si è ribaltato lungo la collina. Il carico è quasi tutto perduto. Il conducente e due cavalli sono morti. Un legionario intervenuto a sedare una rissa è stato ferito da un fanatico. L'assalitore è stato giustiziato sul posto. Reazioni? Nessuna al momento. Pare che l'uomo fosse odiato da molti. Queste cose in genere succedono subito, ma possono anche covare sotto la cenere. Pilato lancia un'occhiata al cielo là fuori, nuvole piatte come lame, bianche e accecanti. Sotto la cenere ci sono tante di quelle cose, una più, una meno. Un informatore ci ha fatto sapere che la polizia del Tempio sta per arrestare un profeta particolarmente agitato. Pilato muove con fastidio la mano come se volesse scacciare una mosca. Che se la sbrighino tra loro! L'altro giorno, quando è arrivato in città, l'hanno accolto con manifestazioni di entusiasmo. Ho udito le urla. Sarebbe lo stesso? È entrato a dorso di un asino, però mi dicono che l'apparenza umile non deve ingannare. Potrebbe essere una mossa tattica, pare che sia molto determinato. Abbiamo altre notizie su di lui? L'uomo sarebbe amato dalla plebe, soprattutto nelle campagne. I contadini qui non contano niente, se è così. Però tra quelli che l'hanno accolto non c'erano solo contadini inurbati o pellegrini venuti da fuori. Avvisa la guardia, prometti un po' di soldi alle spie. Voglio essere informato, sono giorni complicati. La noiosa routine del comando, le miserie di ogni guarnigione, i soldati malati e quelli in forza. Due ammutinati messi ai ferri, forse impazziti per il caldo o contagiati da un morbo. A parte l'incidente del carro, c'è stata qualche smagliatura logistica nei vettovagliamenti in arrivo dalla costa. Da 2 mesi non arrivano più i rifornimenti di garum, salsa provvidenziale di cui i soldati sono ghiotti, che rende mangiabili anche i cibi più insipidi. Ora poi c'è anche la piccola noia supplementare del ribelle acclamato dalla folla. Questione aperta. Potrebbe finire tutto lì o avere un seguito. I romani non hanno mai amato l'Oriente. Il lusso, i piaceri, la languida morbosità della loro vita, il culto egiziano per la morte, i fanatici religiosi. «Siamo gente di ferro noi», pensa Pilato. Si liberò di quei pensieri con un gesto, trafitto dal mal di stomaco. Esercitare l'imperio, applicare la legge, riscuotere i tributi per alimentare lo smisurato ventre di Roma. Non un passo più in là, mai più. L'idea di far costruire un acquedotto gli era sembrata un buon gesto distensivo. Non l'avesse mai fatto. Fuori la luce è diventata ancora più bianca. Nonostante le grandi aperture contrapposte, dal loggiato non arriva un filo d'aria. È possibile che Ponzio Pilato abbia avuto in questo momento la prima notizia di un fatto che tutto sommato dovette sembrargli trascurabile? È possibile. I dialoghi diretti in un racconto storico dovrebbero aggiungere un soffio di vita a eventi che potrebbero sembrare troppo lontani. presentano il rischio di un certo artificio, perché in realtà nessuno sa in che modo un centurione o consigliere militare si rivolgesse al procuratore. Soprattutto nessuno sa fino a che punto i fatti narrati nelle scritture corrispondano alla reale successione degli eventi, trattandosi di testi al servizio di un'ideologia e non, come opinione ormai prevalente, di una biografia sia pure apologetica. Molti, comunque, considerano ancora attendibili quei testi, ricavando da questa fiducia un senso di rassicurazione e di speranza. La piccola provincia della Giudea gode di pessima fama a Roma. È considerata un perenne focolaio di agitazioni e rivolte. Fra tutte le genti che le legioni hanno soggiogato, dal rovente deserto di Libia al gelo delle foreste germaniche, quel piccolo popolo è sempre stato considerato irriducibile. Pilato deve l'incarico alla benevolenza di Lucio Elio Seiano, prefetto del pretorio, uomo ambiziosissimo. È stato a lungo il favorito di Tiberio fino a quando non è caduto in disgrazia e, per ordine dell'imperatore, strangolato. Ma queste cose accadranno di lì a qualche anno. Al momento nemmeno il più illuminato degli auguri saprebbe prevederle. Ci si è chiesti perché Seiano si sia adoperato per affidare a Pilato l'incarico. Una possibile risposta è che, da consumato uomo di potere, avesse capito che Pilato sarebbe stato un docile strumento al servizio della sua politica fortemente anti-ebraica. Anche Pilato è uomo di notevoli ambizioni, però è rozzo. Basta pensare a quali condizioni ha accettato di prendere in moglie Claudia Procula, con alle spalle una tumultuosa vita amorosa. D'altra parte, è così che si cerca di diventare potenti, rendendosi utili a uomini che potenti lo sono già. Inviando Pilato, Seiano probabilmente contava proprio sulla sua rozzezza per assestare una lezione agli irrequieti abitanti della Giudea. Il grande pensatore Filone d'Alessandria, contemporaneo di Gesù, nella sua Legatio ad Gaium, dà del procuratore una descrizione assai negativa, descrivendolo per natura inflessibile, capriccioso e scontroso. Gli rimprovera la corruttibilità, la violenza, le rapine, brutalità e torture, ripetute condanne a morte senza processo e una insopportabile crudeltà. I Vangeli, al contrario, lo descrivono nobilmente lacerato nel momento in cui dovrà emettere un giudizio su quel profeta. Vedremo perché il giudizio di Filone sia da preferire. Pilato si appoggia alla protezione di Seiano anche per meglio resistere all'evidente ostilità di Vitellio, astuto governatore della Siria, suo superiore diretto, abile uomo di corte. Se dobbiamo credere a Svetonio, pare sia stato proprio Vitellio a introdurre l'uso di venerare l'imperatore come una divinità. Bisogna avere un sommo sprezzo del ridicolo per lasciarsi andare a tali eccessi. Si deve fare affidamento sull'altrettanto immensa vanità che in genere invade gli uomini di potere. Infatti succede spesso che una sconfinata adulazione si combini con una immensa vanità. C'era anche stato, bisogna aggiungere, l'esempio dato dal grande Ottaviano Augusto, che aveva fatto Dio il padre adottivo Giulio Cesare, Divus Iulius. Insomma, nulla è mai semplice in questa storia. Al momento Pilato ritiene che il favore di Seiano sia una sufficiente garanzia. La sua benevolenza s'è spinta al punto da autorizzarlo a condurre con sé la moglie, contravvenendo alla radicata tradizione che vuole i rappresentanti di Roma a trasferirsi da soli nelle sedi di destinazione. Questi precedenti avranno un peso sui drammatici avvenimenti cui stiamo per assistere. Fanno anzi parte delle premesse indispensabili per capire gli sviluppi della vicenda. Le inquietudini del procuratore della Giudea non sono ubbie dettate dal suo scontento o dalle crudeli fitte allo stomaco. I rapporti tra gli ebrei e gli occupanti romani sono effettivamente pessimi da ogni punto di vista, militare, religioso e dei costumi. Gli ebrei vedono i romani come empi conquistatori, sensuali, dissoluti e violenti, l'incarnazione dell'idolatria. Giudicano ridicole approssimazioni del divino le loro scadenti deità, che riflettono ogni umano difetto, incomparabili con il valore assoluto del loro ineffabile solitario Iddio, incorporeo e invisibile, puro, benedetto, eterno spirito. A un ebreo è proibito entrare nelle loro case. Nessuno vuole venire a contatto con loro, anche il solo stringergli la mano è considerato un gesto riprovevole. In queste condizioni, dover versare le imposte a chi le esige per conto degli occupanti è un dovere penosissimo. Gli esattori, chiamati pubblicani, sono considerati peccatori dal Talmud. Sono ebrei, ma collaborano con i romani. Nessun vero ebreo siederebbe mai a tavola con loro. In tribunale la loro testimonianza non è ammessa. Anche la faccenda delle imposte avrà un peso non trascurabile nella vicenda. In una situazione di così precari equilibri, Pilato ha commesso gesti improvvidi, sia stata arroganza o superficialità. La storia dell'acquedotto non è il suo solo errore. Esodo 20 e 4 ordina: Non ti farai idolo né immagine alcuna di ciò che è lassù nel cielo né di ciò che è quaggiù sulla terra. Pilato ha sfidato anche questo precetto, facendo esporre nella città santa, segretamente di notte, gli stendardi con l'immagine dell'imperatore divinizzato. Sapeva che ci sarebbero state reazioni, sapeva che i suoi predecessori avevano evitato di infliggere un tale affronto a un popolo vinto. Volle sfidare quello che riteneva un pregiudizio, senza immaginare probabilmente una reazione di tale portata. Una folla immensa marciò fino alla sua residenza di Cesarea Marittima. Lo scongiuravano di rimuovere le insegne, gridavano il loro sdegno e il loro dolore. Pilato rifiutò. Cedere alle richieste sarebbe stata, disse, un'offesa a Cesare. 6 giorni e 6 notti di mostranti ristarono stesi al suolo. Racconta Flavio Giuseppe nelle sue Antichità giudaiche che al settimo giorno il procuratore armò e dispose le truppe in posizione ed egli stesso andò alla tribuna. Questa era stata costruita nello stadio per nascondere la presenza dell'esercito che era in attesa. Quando i giudei cominciarono a rinnovare la supplica, a un segnale convenuto li fece accerchiare dai soldati, minacciando di punirli subito di morte qualora non ponessero fine al tumulto e non ritornassero alle loro case. Questa scena è già drammatica, il suo finale è addirittura agghiacciante. Quelli allora si gettarono bocconi e si denudarono il collo protestando che avrebbero di buon grado accolto la morte piuttosto che violare i precetti della loro legge. Flavio Giuseppe dice anche come andò a finire. Pilato, stupito dalla forza della loro devozione alle leggi, fece rimuovere prontamente le immagini da Gerusalemme e le fece riportare a Cesarea. Pilato perse dunque la sfida, stupida come tutti i gesti politici di cui non si è capace di valutare le conseguenze. Una contesa così aspra sicuramente alimentò ostilità e diffidenza reciproche. Per quanto lo riguarda, accrebbe certamente il suo già cocente desiderio di rivalsa. Non gli riuscì di ottenerla. Al contrario, altri due gesti dissennati contribuirono ad accrescere difficoltà e risentimento. Claudia gli era apparsa di fronte all'improvviso, di buon mattino, sola, senza ancelle. Coperta solo da una tunica di tessuto leggero, i capelli pettinati alla moda greca di Alessandria, odorosa di eliotropio. Pilato la fissò stupito. Solo di rado a quell'ora poi si faceva vedere nella sala dove sbrigava i suoi incarichi. Sembri spaventata, non poté fare a meno di osservare. Ho sognato. Può un sogno procurare un tale spavento? Non lo sai che i sogni sono aria, sono nulla. Vanno e vengono. Al mattino scompaiono e la vita continua. Questo sogno riguarda te. Claudia, agitata, cercava e contemporaneamente sfuggiva il suo sguardo. Pilato fissò sua moglie sgomenta. Volle rassicurarla. Claudia, solo i superstiziosi credono ai sogni. Quel tempo è finito. Noi siamo qui per affermare la legge di Roma fondata sulla ragione. Non è così, non è così.

Quando la gazzella arriva davanti alla porta, si ferma e mi guarda con gli occhi così espressivi, tipici di questi animali che sembrano quasi capaci di piangere. È come se volesse chiedere il mio aiuto. In quel momento, proprio quando il sovrano sta scoccando la freccia per ucciderla, tu apri la porta e compari. Claudia si arrestò, come se rievocare il resto le desse una pena insopportabile. Pilato trattenne a stento uno sbadiglio. Non voleva offendere sua moglie, ma il racconto gli pareva insensato. Stava perdendo tempo con le paure di una donnetta. La freccia, invece di colpire la gazzella, trafigge te. Meno male che si tratta solo di un sogno. Puoi stare tranquilla. So come difendermi dalle frecce e anche dal resto. Dovresti saperlo anche tu che sei amica di questa gente. Perché Pilato ha chiuso il colloquio con quell'allusione? La più malevola diceria su Claudia Procula, certamente calunniosa, racconta un passato disonorevole. Sua madre, Giulia, figlia di Augusto, aveva sposato in terze nozze Tiberio. Tale la sua dissolutezza che il padre Augusto l'aveva bandita da Roma mandandola in esilio a Ventotene, anche se, a detta di alcuni, la causa del provvedimento fu di natura politica, non sessuale. In quell'isola di pietre e di sale, in una solitudine resa ancora più crudele dalle severe disposizioni imperiali, Giulia aveva dato alla luce una bambina, Claudia Valeria, appunto, avuta da uno dei suoi numerosi amanti. Quando Claudia ebbe raggiunta la pubertà, Giulia la mandò a suo marito Tiberio perché ne accompagnasse lo sviluppo e si facesse suo mentore. Che tipo di guida poteva rappresentare un uomo come Tiberio è facile intuire. Secondo diffuse dicerie, già sul volto gli si leggeva una sfrenata lussuria. Del resto, anche il gesto di Giulia potrebbe avere motivazioni sordide. Mandando in dono a Tiberio una fanciulla in fiore come Claudia, quella donna impudica sperava di rientrare a quel prezzo nelle grazie dell'imperatore e marito, ponendo così fine all'orribile solitario esilio in un'isola degna dimora delle capre. Claudia era dunque cresciuta a quella scuola. Dicono che i cortigiani tremassero all'idea che un giorno, per riparare a una gravidanza indesiderata, l'imperatore ordinasse a qualcuno di loro di sposarla per salvarne la reputazione. Ogni timore ebbe però fine quando un volontario si offrì di prenderla in moglie, Ponzio Pilato. Ordinò per lei i gioielli più ricercati e alcune indovine caldee, le più rinomate, vennero pagate perché al passaggio della giovane donna gridassero che un cavaliere romano spasimava per lei. Un uomo che gli astri le avevano certamente destinato per la sua felicità. Secondo altre voci incontrollate, ebbe un peso nella vicenda anche un'influente ebrea romana di nome Anna, che cominciò a parlarle della sua misteriosa religione, insegnando a Claudia che Dio, il solo vero Dio, avrebbe presto mandato un liberatore per riscattare il popolo ebraico e forse l'intero genere umano dalla sua miseria. Voci, chiacchiere di oziose matrone o di credule giovinette, cedimenti alla superstizione. Non c'è quasi nulla di certo nelle vicende di questi personaggi. Le stesse voci riferiscono però che, una volta diventata moglie del procuratore della Giudea, Claudia avrebbe cambiato atteggiamento. Quasi a compensare il comportamento brutale di suo marito, avrebbe dimostrato amicizia verso il popolo assoggettato, forse o no frutto degli insegnamenti di Anna. Le dicerie riportano soprattutto che l'età e i disagi l'avevano trasformata. Le dissolutezze giovanili erano diventate una quieta fede nelle divinità, nella ricerca di un'intima tranquillità dell'animo. Non era raro sorprenderla china nella lettura di testi dei più accreditati pensatori. Claudia è scesa nel giardino interno della residenza. Ha rifiutato la compagnia delle ancestre.

passeggia sola nei viali odorosi di mirto. Le pietruzze di fiume scricchiolano sotto i suoi passi, le cime dei cipressi si flettono al soffio di una brezza leggera, il cielo è già velato di bianco. Riparando con una mano gli occhi dal sole, scorge due colombi che tubano sotto una gronda. Evidentemente sentono anche loro la primavera. Dopo gli alberi di melograno, dai bei fiori vermigli, si erge, circondata a metà da una vasca colma d'acqua, la statuetta bronzea del dio Mercurio. Claudia siede sul bordo della vasca in una posa involontariamente sensuale. Ancora indosso la tunica di leggero tessuto che, sedendosi, s'è aperta, lasciandole scoperte le gambe. Si rivolge silenziosamente al Dio per chiedergli qualcosa che non osa confessare nemmeno a se stessa. È capace di molte cose questo giovane iddio. Al momento di lasciare Roma sul molo di Ostia, Pilato e lei hanno sacrificato insieme al suo altare, invocandolo come protettore dei viaggi e dei viaggiatori. Il suo aiuto è stato efficace. Sono arrivati felicemente al porto di Cesarea. Pilato è sbarcato accolto dalle alte note stridule delle buccine, con la coorte schierata. In quel momento Claudia si è sentita attraversare da un moto di orgoglio e d'amore. Ha dato anche lei un contributo per quell'incarico, pagando di persona. Sono passati 10 anni e di quell'orgoglio non c'è più traccia, forse nemmeno dell'amore. Adesso però alla slanciata effigie di Mercurio che brilla al sole chiede un altro dono, ancora più impegnativo. Sa che il Dio è anche messaggero dei sogni. Se è stato lui a portarle quel presagio di morte, vuole chiedergli se davvero anticipi un possibile futuro o se debba considerarlo aria, un nulla, come ha detto Pilato. Sotto questa domanda, tutto sommato innocente, se ne nasconde però un'altra ancora più impegnativa. Se debba lasciar vivere il legame così logoro, così insoddisfacente con suo marito. Sono passati 10 anni dal giorno del loro arrivo, nella luce di quella mattina con i vessilli al vento e le trombe lucenti. Quando le ancelle la pettinano e la truccano, ha tempo per guardarsi lungamente allo specchio. Vede lentamente sfiorire la sua bellezza, logorata più dalla noia che dagli anni. La sola variazione di giorni sempre uguali è il trasferimento da Cesarea a Gerusalemme. Di tanto in tanto sbarca un qualche funzionario o senatore e allora riesce ad avere novità sulla vita a corte in città prima che ricominci l'eterno ritorno dei giorni. Vedendola così scontenta, Pilato le ha organizzato un giorno un viaggio verso Oriente. Il saliscendi tra le colline brulle del deserto di Giudea, la vista sconfinata senza ombra di vita l'hanno terrorizzata. Al tramonto del secondo giorno, quando i soldati non avevano ancora finito di montare la sua tenda per la notte, ha imposto al centurione di rientrare immediatamente senza aspettare nemmeno l'alba. Adesso però il Dio è distratto, o forse gli sta chiedendo una previsione troppo difficile. Prova a rivolgergli la stessa domanda variandone la forma, ma nemmeno così ottiene una risposta. Gioca con l'acqua facendo correre la mano sulla sua superficie. Se il Dio tace, potrebbe forse chiedere consiglio all'unico uomo che sembra in grado di darle soccorso. Si chiama Caio Quinto Lucilio. È uno scrittore, almeno così si dice. Dovrebbe però aprirgli il suo animo, mettere a nudo i suoi più segreti pensieri e non sa se di lui possa fidarsi fino a questo punto. Claudia ha troppa esperienza di corti e di cortigiani, era ancora una bambina e aveva già imparato a diffidare. Nell'anno 2004 suscitò molte polemiche un film di Mel Gibson sulla Passione di Gesù. I tormenti ai quali lo sventurato profeta era stato sottoposto venivano narrati con il più cruento realismo. Durante la fustigazione si vedevano brandelli di pelle e stille di sangue saltare in aria ad ogni colpo di nervo. Nel buio della sala, si trattava di un'anteprima riservata alla stampa,
Sedevo accanto ad un ecclesiastico visibilmente e giustamente emozionato. A un certo punto, rivolto forse a me o forse solo per dare sfogo a un incontenibile moto dell'animo, esclamò a mezza voce: «Proprio così! Andò proprio così!» Certo che andò così. I nostri tempi sono spietati, ma quelli lo erano in misura ancora maggiore. Oggi nessuno al mondo oserebbe far combattere uomini seminudi contro belve tenute lungamente a digiuno, anche se non ci sono dubbi sul successo che uno spettacolo del genere potrebbe avere. Allora, in quella feroce primavera, andò così. La fustigazione era prevista dalla procedura, precedeva di poco il supplizio. Il supplizio della croce, dove si finiva lentamente soffocati, è uno dei più crudeli strumenti di morte mai inventati. Schiavi ribelli, traditori, nemici del popolo e di Roma venivano crocifissi a centinaia. Interminabili file di croci fiancheggiavano le strade. Su ognuna era inchiodato il corpo palpitante di un uomo che cercava disperatamente di morire per sottrarsi al tormento. Andò così dunque. Quell'ecclesiastico nel suo sgomento aveva ragione. Ma perché andò così?

Avete ascoltato un estratto da Le ultime 18 ore di Gesù di Corrado Augias, Einaudi 2015, letto da Elsa Sabadin. Dovremmo scegliere i nostri governanti guardando le loro biblioteche. Mauro Corona.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'omicidio è sempre un errore. Non si deve mai fare niente di cui non si possa poi parlare dopo cena. Oscar Wilde.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La solitudine è indispensabile per l'uomo, perché acutizza la sensibilità ed amplifica le emozioni. Walter Bonatti.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto

0: 19, 6 e 5. I numeri di Marco Pantani, detto il Pirata. 19 vittorie da professionista tra il 1994 e il 2003. 6 i podi conquistati e 5 i riconoscimenti ricevuti durante la sua carriera. Marco Pantani nacque alle ore 11:45 del 13 gennaio 1970 all'ospedale Buffalini di Cesena, nella casa in via Saffi a Cesenatico, di proprietà dei nonni Sotero e Delia, dove i Pantani rimasero fino al 1978. Ad aspettare mamma Tonina ed il pargoletto vi erano papà Paolo, la sorellina Manola, di 15 mesi, e naturalmente i nonni. L'infanzia di Marco si consumò all'insegna della curiosità. Voleva sapere, sognava ed aveva già definiti i contorni delle passioni. Imparò ad attingere la sua vivacità negli interessi più vari, spesso in alternativa alla scuola, dove non eccelleva, proprio perché non dedicava a libri e quaderni il meglio di se stesso. La pesca di nonno Sotero e la caccia di papà Paolo finirono così per formare una fetta consistente del suo mondo. Iniziò a praticare anche il calcio, ma capì ben presto che non era lo sport adatto a lui. Un giorno, osservando i coetanei del gruppo corse Fausto Coppi di Cesenatico, che si ritrovavano per gli allenamenti nel piazzale antistante l'appartamento che i Pantani avevano acquistato in via dei Mille, al vispo Marco venne la folgorazione. Usare sportivamente quel mezzo, fino ad allora solo un tema di gioco. Si unì una prima volta a quei ragazzini, usando la bici da donna, vecchia e pesante, che mamma Tonina utilizzava per andare al lavoro. La sua risposta, pur nelle differenze di strumento e di abitudine, fu ottima. Non fu staccato ed in salita finì per stare davanti. Aveva 11 anni. Con caratteristiche di scalatore puro e soprannominato il Pirata o anche Pantadattilo, appellativo attribuitogli dal giornalista Gianni Mura, è considerato uno dei ciclisti più forti in montagna di tutti i tempi, con grandi doti di fondo e di recupero, oltre che di scattista e discesista. Il primo successo fu quello delle case Castagnoli di Cesena, in un tracciato curiosamente pianeggiante, il 22 aprile 1984. Nell'agosto del 1992, tenendo fede ad un vecchio accordo informale preso con i dirigenti della Carrera Jeans, passò al professionismo nei ranghi della squadra diretta da Davide Boifava e capitanata da Claudio Chiappucci, detto El Diablo. Nel 1994 avvenne l'esplosione come ciclista professionista. Pantani arrivò al Giro d'Italia dopo aver affinato la preparazione al Giro del Trentino, nel quale aveva gareggiato alla pari con i migliori, piazzandosi ai piedi del podio nella classifica finale. Deciso a consacrarsi sulle montagne della Corsa Rosa, provò ad attaccare in più occasioni in salita, ottenendo la sua prima vittoria tra i professionisti il 4 giugno, in occasione della tappa dolomitica Lienz-Merano. Scattato in prossimità della vetta, si assicurò il successo con una discesa spericolata, impicchiata verso la cittadina altoatesina, compiuta imitando una posizione esasperata assunta qualche anno prima ai campionati del mondo di Chambéry dall'atleta russo Dmitry Konyshev. Nel mese di luglio, dopo un iniziale tentennamento, Pantani si ritrovò a debuttare al Tour de France. Il corridore romagnolo, ribattezzato il Diavoletto dal direttore sportivo Giuseppe Martinelli e dalla critica, pagò inizialmente una maggior popolarità e quindi una marcatura più stretta da parte degli atleti in più in vista. Inoltre, una serie di sfortunate cadute nelle prime frazioni fu tra le cause del notevole ritardo accumulato inizialmente in graduatoria, circa un quarto d'ora da Indurain, e delle sue difficoltà a vincere almeno una tappa. Rimane storico durante l'incredibile scalata di Pantani il gesto di Penseck, superato a velocità doppia, che allarga le braccia in segno di disperazione.
1: Pantani che ora sta riprendendo Panzek, è un gesto veramente incredibile, ha allargato le braccia, un gesto di sconforto, ma un gesto di grande realismo.
0: All'arrivo agli Champs-Élysées, Pantani fu infatti terzo, a oltre 7 minuti da Indurain, giunto alla quarta vittoria di fila al Tour, nonché secondo nella classifica scalatori. Si aggiudicò inoltre la maglia bianca, ambito riconoscimento per il miglior giovane della manifestazione. Nella primavera del 1995, uno scontro con un'automobile avvenuto durante un allenamento in strada lo costrinse in ospedale. La preparazione al Giro d'Italia divenne difficoltosa e infine impossibile. Saltato il principale obiettivo della stagione, Pantani risalì presto in sella alla bici con l'obiettivo di partecipare al Tour de France. Faticò molto a causa del riacutizzarsi dei fastidi al ginocchio infortunato e dei tanti chilometri a cronometro previsti dal programma di quell'anno. Oltre a patire le cronometro, il romagnolo si dimostrò inizialmente non al meglio anche sulle Alpi, dove l'11 luglio, nella prima tappa di alta montagna, rimase sorpreso dell'attacco di Miguel Indurain e si limitò a salire dal proprio passo, transitando al traguardo quarto, staccato dallo spagnolo di oltre 2 primi e 30 secondi. Recuperò terreno in classifica all'indomani, riscattandosi sull'Alp d'Huez, dove conquistò la sua prima vittoria di 8 complessive in carriera al Tour de France. Partito a 13 km dal traguardo, staccò subito tutti i principali uomini di classifica e si lanciò all'inseguimento dei fuggitivi di giornata, che riprese uno ad uno, transitando, a differenza dell'anno precedente, primo all'arrivo, con 1 minuto e mezzo di vantaggio sugli inseguitori Miguel Indurain, Alex Zul e Bjorn Riis, rispettivamente primo, secondo e terzo della classifica generale. Proprio quando sembrava agli inizi di una sfavillante carriera, il 18 ottobre, nella discesa di Pino Torinese, fu investito assieme ad altri corridori da un fuoristrada che viaggiava in senso contrario, sulla sede di gara della Milano-Torino. Una corsa che, nei piani iniziali, Pantani non avrebbe nemmeno dovuto correre. Venne ricoverato al CTO del capoluogo piemontese, dove gli fu riscontrata una frattura di tibia e perone e paventato il serio rischio di perdere l'uso dell'arto o comunque di dover prematuramente interrompere l'attività agonistica. All'inizio della stagione 1997, il marchio Carrera non rinnovò la sponsorizzazione alla squadra del romagnolo, che così si sciolse dopo numerosi anni di attività. Marco Pantani si trasferì al Mercatone 1, piccolo team romagnolo, patrocinato da Romano Cenni e guidato da Luciano Pezzi, ex gregario di Fausto Coppi e direttore sportivo di Felice Gimondi. La squadra era stata pensata per lo più come una sorta di selezione dell'Emilia Romagna e costruita attorno al corridore di Cesenatico, per far bene nei grandi giri. Pantani vi ritrovò gran parte dei suoi compagni della carriera. Pur tra le perplessità di un ritorno alle gare quanto mai difficile, Pantani figurò positivamente nelle corse di inizio anno, presentandosi così con ambizioni di classifica al Giro d'Italia. Al Giro diede segnali positivi già sugli Appennini, dove limitò i danni a cronometro e fu terzo allo sprint nell'arrivo in quota della tappa del Monte Terminillo. Tuttavia, un nuovo incidente lo estromise prematuramente dalla corsa. Infatti, qualche giorno più tardi, nella tappa con partenza da Maddaloni e arrivo a Cava dei Tirreni, nella discesa del valico di Chiunzi, a poche decine di chilometri dal traguardo, finì coinvolto in una caduta di gruppo a causa di un gatto che tagliò la strada ai corridori, facendoli finire a velocità sostenuta contro le rocce della costiera amalfitana. Pantani riuscì a rientrare in gruppo e concludere la tappa grazie ai compagni di squadra, ma una volta in ospedale gli fu diagnosticata la lacerazione di un centimetro nelle fibre muscolari della coscia sinistra. Pantani abbandonò così la corsa. Anno 1998. Ai nastri di partenza del Giro d'Italia, il principale rivale del pirata era considerato Alex Zülle, passista esperto, nonché specialista delle gare a cronometro. Per evitare di attardarsi lungo le tappe di un percorso che poco esaltava le sue caratteristiche, Pantani decise di approcciare all'attacco qualsiasi gara presentasse delle minime variazioni altimetriche, in modo da arrivare sulle Alpi con distacchi più contenuti e gestibili rispetto alle precedenti esperienze nei grandi giri. Tuttavia, in assenza di pendenze rilevanti, i primi affondi si rivelarono spesso infruttuosi, quando non controproducenti. È il caso della salita dell'Argentario o dell'arrivo al lago Laceno, quando il pirata che aveva tentato un allungo in compagnia della maglia rosa, Michele Bartoli, fu raggiunto e staccato da Zülle. In una successiva occasione, sul passo dello Zovo, Pantani cadde ripetutamente in discesa, mentre duellava per la vittoria di tappa proprio con Alex Zülle e Pavel Tonkov, altro favorito per la vittoria, senza però riuscire a staccarli. In definitiva, pur movimentando molto la corsa, il pirata finì per guadagnare qualche secondo sul suo principale avversario, soltanto nell'arrivo in salita dell'undicesima frazione, Macerata a San Marino, quando fu secondo dietro ad Andrea Noè, e nell'arrivo a Piancavallo, dove vinse la tappa e raggiunse la seconda piazza in classifica generale. Decisiva si sarebbe rivelata la frazione di Plan di Montecampione, il 4 di giugno. Nell'occasione Pantani, con uno Zülle ormai alla deriva, quel giorno lo svizzero perse più di mezz'ora, attaccò ripetutamente Tonkov. Il russo, che gli era rimasto a ruota nonostante i suoi continui scatti, finì per staccarsi a 2 chilometri dall'arrivo, accusando al traguardo un passivo di circa un minuto. Con un'ottima prova nella cronometro finale Mendrisio-Lugano, nella quale colse il terzo posto, Pantani mantenne la maglia rosa e concluse il suo primo vittorioso Giro d'Italia, portando a casa anche la maglia verde dedicata ai migliori scalatori. Deciso inizialmente a non partecipare al Tour de France e godersi il successo del Giro, Pantani cambiò repentinamente idea 2 settimane dall'inizio della corsa, quando venne a mancare Luciano Pezzi, suo mentore e direttore sportivo della Mercatone 1. Il corridore romagnolo, però, aveva interrotto totalmente gli allenamenti. Fu così che, presentandosi alla Grande Boucle, accumulò nelle prime 7 tappe un ritardo di quasi 5 minuti dalla maglia gialla, Jan Ullrich, che si era invece preparato in modo molto più sistematico. Con il passare dei giorni, però, Pantani recuperò la migliore condizione, dimezzando il suo svantaggio. Il pirata andò all'attacco da lontano, sul Col du Galibier, a circa 50 km dal traguardo, nonostante le difficili condizioni atmosferiche di pioggia e freddo gelido.
1: Prima posizione, eccola sulla sinistra, si è tolto la bandana, eccola sulla sinistra, bandana e occhiali via, vedete di grande al centro, Pantani sulla sinistra, attenzione, Pantani sulla sinistra, lo si intravede ma è già pronto per lo scatto decisivo.
0: Pantani arrivò al traguardo finale in solitaria, mentre Ulrich, mal alimentandosi e spossato dal freddo pungente, andò in crisi irreversibile, pagando quasi 9 minuti di svantaggio all'arrivo. Quel giorno Pantani non solo vinse la tappa, ma conquistò anche la prima maglia gialla della carriera. Ulrich, scivolato molto indietro in classifica generale, tentò di recuperare terreno sia nella tappa di Albertville sia nella cronometro di Le Creusot, ma Pantani lo controllò e riuscì a portare la maglia gialla fino alla fine, a dispetto dei numerosi scioperi di ciclisti nati in reazione alla Affaire Festina, lo scandalo doping che sconvolse quella edizione della corsa e che rischiò di bloccarla prima dell'arrivo a Parigi. Con la conquista dell'edizione numero 85 della Grand Boucle, Pantani regalò all'Italia un trionfo al Tour che mancava da 33 anni. Ultima vittoria era stata quella del 1965 di Felice Gimondi. Per 16 anni sarebbe rimasto l'ultimo italiano ad aver vinto il Tour de France, fino al 2014, quando Vincenzo Nibali si aggiudicò la vittoria nella classifica generale. Nella stagione 1999, Pantani confermò le buone sensazioni nel Giro d'Italia, obiettivo primario della sua stagione. Diversamente dall'anno precedente, già sugli Appennini diede prova di notevole brillantezza, giungendo quarto al traguardo nella tappa del Monte Sirino e vincendo per distacco la frazione con arrivo al Gran Sasso d'Italia, nella quale conquistò la maglia rosa. In quell'occasione partì ai 2 chilometri dall'arrivo in condizioni così estreme, neve, freddo e strada ghiacciata, da rendere addirittura impossibile agli operatori Rai filmare la gran parte della tappa. Ivan Gotti fu l'unico a tentare di resistere inizialmente ai suoi attacchi, finendo comunque staccato. Le cose cambiarono per Pantani proprio il 5 giugno a Madonna di Campiglio. Alle ore 10:10 locali furono resi pubblici i risultati dei consueti controlli svolti dai medici della UCI in quella stessa mattinata sugli atleti di classifica. Tali test riscontravano nel sangue di Pantani una concentrazione di globuli rossi superiore al consentito. Il valore di ematocrito, rilevato al romagnolo, era infatti del 51,8%, di poco superiore al margine di tolleranza dell'1% sul limite massimo consentito dai regolamenti, il 50%. Nell'occasione Pantani, pur non risultando positivo a un controllo antidoping, fu comunque legittimamente escluso dalla corsa a scopo precauzionale, in base ai regolamenti sportivi da poco tempo introdotti a tutela della salute dei corridori. La sospensione di 15 giorni causò l'esclusione immediata dalla corsa rosa. A questa notizia, la squadra del Pirata si ritirò in blocco dal giro. Collegamenti successivi del Pirata con le pratiche di doping risultarono invece da altre dichiarazioni. In particolare, Jesus Manzano, reo confesso, citò Pantani in un contesto in cui si segnalavano diverse pratiche scorrette di vari ciclisti di alto livello degli anni 90, nonché di organizzatori, tecnici e sponsor. D'altro canto, furono anche alimentati dei dubbi su di una eventuale congiura ai danni di Marco Pantani. In una lettera di Renato Vallanzasca, del giorno 8 novembre 2007, indirizzata a Tonina, madre del ciclista, il famoso boss della mala milanese sostenne che un suo amico, habitué delle scommesse clandestine, peraltro intercettato al telefono da successive indagini, lo avesse avvicinato 5 giorni prima dei fatti di Madonna di Campiglio, consigliandogli di scommettere sulla sconfitta di Pantani per la classifica finale e assicurandogli il giro non lo vincerà sicuramente. Le recenti dichiarazioni del pusher Giovanni Endrizzi, alla commissione antimafia. Non si è suicidato, è stato ucciso. Confermano ulteriormente l'alone di mistero intorno alla vicenda. Il 14 marzo 2016 viene diffusa da Premium Sport un'intercettazione di un detenuto vicino ad ambienti legati alle scommesse clandestine, il quale, riferendosi all'episodio di Madonna di Campiglio, implicherebbe un intervento della Camorra nell'esclusione di Pantani dal Giro d'Italia del 1999. Il sangue del ciclista infatti sarebbe stato deplasmato. Il giorno successivo Premium Sport rende pubblica una nuova intercettazione in cui Augusto Latorre, boss di Mondragone, confermerebbe il coinvolgimento della malavita nel caso Pantani, accusando l'alleanza di Secondigliano. Tre giorni più tardi, l'autista di Wim Jeremaissé, responsabile del controllo antidoping a Madonna di Campiglio, conferma la presenza dell'ispettore nella mattinata del 5 giugno 1999. La testimonianza però non coinciderebbe

Tani sostiene da sempre che il figlio sia stato assassinato e che l'overdose fosse assolutamente una simulazione atta a depistare, probabilmente per farlo tacere riguardo a qualche scomodo segreto, forse legato al doping nel ciclismo e alla sua squalifica, al mondo delle scommesse truccate o a quello della droga di cui sarebbe stato a conoscenza. Tonina Pantani ha sempre detto che le firme per il prelievo dei soldi che Pantani avrebbe usato per comprare la droga sarebbero falsificate e che non c'era traccia di droga nella camera del residence, come ci si aspetterebbe dalla stanza di un tossicodipendente che ne fa uso abituale e che suo figlio non era dipendente dalla cocaina né voleva suicidarsi. Dubbi anche sulla stanza messa scientificamente in disordine e non in modo naturale da una singola persona in preda a overdose, come attestato dalla procura. Infine, quei residui di cibo cinese che Pantani detestava, l'assenza di una bottiglia d'acqua per ingerire la cocaina e alcuni lividi sul corpo dell'atleta, pestato probabilmente da più persone per costringerlo a bere l'acqua con la cocaina. Oltre a questo, le testimonianze dei lavoratori del residence e dei paramedici al momento dell'intervento e al rinvenimento del cadavere in stanza, avvenuto prima dell'arrivo delle forze dell'ordine, che cozzano con quanto emerso dalle indagini, soprattutto per quel che riguarda una bustina di cocaina vicina al corpo di Pantani, non rilevata dagli operatori del 118, ma che appare inequivocabilmente nelle riprese della polizia, e il famoso lavandino del bagno, divelto completamente secondo quanto dichiarato, senza dubbi, da un lavoratore del residence nella circostanza del ritrovamento del corpo del ciclista, ma che, sempre nelle riprese, risulta essere a suo posto e senza danni visibili. Altri dettagli risultano poi non in linea con quanto stabilito dal tribunale, come l'isolamento volontario del ciclista, chiuso in stanza per 3 giorni, ma visto in giro da esercenti di negozi limitrofi, e l'impossibilità di stabilire effettivamente la sua solitudine, avendo il residence un'entrata secondaria dal garage controllata da telecamere, che in quella notte risultavano però non funzionanti. Infine, poco prima della morte, la richiesta di Pantani alla reception di chiamare i carabinieri, come risulta dal verbale, in quanto disturbato da persone terze. Richiesta rimasta inspiegabilmente inascoltata. Una storia, insomma, che ancora oggi, a diversi anni di distanza, è ricca di dubbi, di sospetti e di mezze verità che sanno tutti, ma ufficialmente nessuno. Quello che è certo è che a Pantani non hanno permesso di vincere il Giro d'Italia del 1999 per una questione di soldi e scommesse truccate, portando un campione così fragile alla depressione e nel tunnel della droga fino alla morte. La speranza è che tutte le persone coinvolte pagheranno per le loro malefatte, regalando lassù a Marco Pantani un'altra vittoria.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì

0: alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

una delle regole fondamentali dell'universo è che nulla è perfetto. La perfezione semplicemente non esiste. Senza imperfezione, né tu né io esisteremmo. Stephen Hawking.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La gratitudine è l'anima della religione, dell'amor filiale, dell'amore a quelli che ci amano, dell'amore alla società umana, dalla quale ci vengono tanta protezione e tante dolcezze. Silvio Pellico.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Focus. Cambiamo aria in casa. Trascorriamo al chiuso il 90% del tempo. Ed è qui che respiriamo la maggior parte degli inquinanti, ma le buone abitudini possono proteggerci. Di Margherita Fronte. C'è stato un momento nella storia recente in cui tutti noi abbiamo compreso quanto è importante l'aria che respiriamo in casa e negli ambienti indoor. È stato quando, durante la pandemia, si è capito che SARS-CoV-2 si trasmette soprattutto per via aerea e gli scienziati hanno iniziato a studiare come il virus si propagava all'aperto e al chiuso. Le simulazioni al computer mostravano che nei ristoranti, nei cinema e persino sui mezzi di trasporto collettivi la probabilità di contagiarsi era anche 19 volte maggiore che all'aperto. E per questo, all'indomani del lockdown, la riapertura delle scuole e di altri luoghi pubblici fu accompagnata dall'obbligo di continuare a indossare la mascherina e dalla raccomandazione di aerare i locali e aprire le finestre frequentemente. Finita l'emergenza, SARS-CoV-2 e altri virus che si trasmettono per via aerea sono stati inclusi nella lista degli inquinanti indoor. Questi agenti infettivi si aggiungono quindi a numerosi altri contaminanti, come gas, molecole e microparticelle di varia natura che ammorbano l'aria degli ambienti confinanti. L'elenco degli inquinanti indoor è insospettabilmente lungo. Il Comitato Scientifico sui rischi ambientali e sanitari della Commissione europea ne ha censiti circa 900, suddividendoli per tipologia fra quelli generati dalla combustione, soprattutto dalle sigarette ma anche da caminetti, stufe a pellet e dai fornelli, i composti organici volatili, COV, variegato insieme di piccole molecole che si sprigionano dai materiali edili, dagli arredi, ma anche dai prodotti per la pulizia della casa, e i contaminanti biologici, quali le muffe, che si formano con l'umidità, e gli allergeni, legati alla presenza di polvere, pollini e animali domestici. Poiché mediamente trascorriamo nei luoghi chiusi il 90% del nostro tempo, questo esercito di contaminanti ha conseguenze rilevanti sulla salute. Secondo l'OMS, i decessi riconducibili alla cattiva qualità dell'aria indoor sono 3,2 milioni all'anno. La maggior parte si verifica nei paesi in via di sviluppo a causa delle modalità con cui ci si scalda e si cucina, sebbene la situazione stia migliorando perché anche qui, sempre più spesso, si ricorre a combustibili più puliti. Le principali patologie legate all'esposizione sono quelle cardiovascolari e respiratorie e i tumori. Ma va sottolineato che l'inquinamento è tossico per tutto l'organismo e colpisce pertanto tutti gli organi, favorendo quindi anche malattie neurodegenerative e psichiatriche, diabete, sterilità e così via. Tutelare la nostra salute è tuttavia possibile. La qualità dell'aria indoor dipende moltissimo dalle abitudini degli occupanti, da ciò che fanno, da quanto e come puliscono la casa, dagli oggetti presenti all'interno e così via. Per esempio, la formaldeide, che è una sostanza cancerogena, può sprigionarsi in piccole quantità da tappeti e tende, colle, pitture e carte da parati, prodotti per la pulizia della casa o per lucidare le scarpe, smalti e indurenti per le unghie, insetticidi e persino da computer e fotocopiatrici. Mentre detergenti e detersivi per la pulizia della casa possono liberare nell'aria composti organici volatili il cui odore piacevole inganna. La salute non ha odore, dice un esperto. Molti prodotti per il bricolage emettono tricloroetilene e tetracloroetilene, due sostanze contenenti cloro, irritanti per occhi, naso e bocca e potenzialmente tossiche per il sistema nervoso. Dalle muffe che si formano negli ambienti umidi si sprigionano poi altre molecole, anch'esse irritanti. La polvere e il pelo di cani e gatti sono infine gli allergeni per eccellenza e fanno starnutire e star male chi è sensibile alla loro presenza. Ma ad ammorbare l'aria nelle abitazioni è soprattutto la combustione. Tutto ciò che brucia emette sostanze inquinanti. I bastoncini di incenso, per esempio, sprigionano benzene, che è un cancerogeno, mentre le tradizionali stufe a legna o pellet, e ancora di più i camini, rendono l'aria insalubre anche se il tiraggio sembra funzionare bene. Attenzione poi alla cucina. I classici fornelli a gas, parecchio più inquinanti di quelli elettrici o a induzione, emettono biossido di azoto, mentre cibi che bruciacchiano sul fuoco generano idrocarburi policiclici aromatici che favoriscono il tumore. Dall'olio ad alte temperature, infine, si sviluppa l'acroleina, che è una molecola irritante. Ma il fattore che più di tutti compromette la salubrità degli ambienti domestici è il fumo di sigarette. Misurazioni condotte nelle case degli europei mostrano infatti che dove si fuma, le concentrazioni di polveri sottili, formaldeide, benzene e altre sostanze dannose sono di gran lunga maggiori. Questa cattiva abitudine, molto diffusa un tempo, è tuttavia in calo. Una recente ricerca coordinata dall'Istituto Mario Negri di Milano rileva infatti che in quasi il 76% delle case degli italiani non si permette di fumare. Si fuma, insomma, per lo più sul balcone, anche se persino questa cautela potrebbe non bastare. Studi condotti dall'Istituto dei Tumori di Milano hanno infatti accertato che per evitare di contaminare l'abitazione, i fumatori dovrebbero restare fuori alcuni minuti dopo aver fatto l'ultimo tiro, perché i loro polmoni continuano a emettere sostanze nocive per qualche tempo dopo aver finito la sigaretta. Chi utilizza sigarette elettroniche e i prodotti a tabacco riscaldato dovrebbe avere le stesse cautele. Anche questi dispositivi, infatti, emettono sostanze inquinanti, fra cui la formaldeide.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Airone. Perché in Italia mancano migliaia di medici e come rimediare? I giovani non sono più attratti da questa professione e quanti ancora vi aspirano devono scontrarsi con un percorso a ostacoli. Prima per entrare nella facoltà di medicina e poi nelle scuole di specializzazione. Chi ce la fa si ritrova alle prese con turni massacranti, stipendi inadeguati, esposto a denunce e aggressioni. Una totale ristrutturazione della sanità non è più rinviabile, ma ci vogliono molte risorse economiche ed è difficile trovarle. Di Valeria Fernbach. Quando fu istituito nel dicembre 1978 il Servizio Sanitario Nazionale, SSN, era all'avanguardia, accessibile a chiunque, completamente gratuito. Non esisteva nemmeno il ticket, una modesta compartecipazione alle spese, introdotta 4 anni più tardi, e sostenuto da una tassazione progressiva. Ai cittadini erano così garantiti prestazioni mediche, terapie, ricoveri e interventi ospedalieri. Un modello diverso da quello di altri paesi europei e diversissimo da quello degli USA. Negli anni molte cose sono cambiate. Noi per primi, che possiamo sperare in una vita più lunga, ma che inevitabilmente andiamo incontro a malattie croniche, e soprattutto il mondo sanitario, che presenta problemi e criticità cronici, esasperati dalla recente pandemia. Cittadinanza attiva, organizzazione che promuove l'attivismo dei cittadini per la tutela dei diritti, la cura dei beni comuni, il sostegno alle persone in condizioni di debolezza, ha appena presentato un'analisi sulla nostra sanità. C'è un cardiologo ogni 224.000 abitanti a Bolzano e un ginecologo ogni 40.000 abitanti a Caltanissetta. Soprattutto nelle aree periferiche stiamo assistendo a una desertificazione sanitaria, con una carenza di medici, infermieri e pediatri che rende sempre più difficile accedere alle cure. Attese bibliche per una visita specialistica o per una TAC stanno spingendo i cittadini a rivolgersi sempre più spesso alla sanità privata. Così, solo nel 2021 sono stati spesi 37 miliardi di euro. Il 54% dei cittadini si cura in privato, afferma il dottor Pierino Di Silverio, segretario nazionale di ANAO Assomed, la principale associazione sindacale dei medici e dirigenti sanitari italiani. Oggi non abbiamo più un accesso omogeneo su tutto il territorio, come sancisce l'articolo 32 della Costituzione, ma 21 sistemi sanitari diversi. Questa autonomia differenziata è un chiaro segnale che stiamo scivolando verso una sanità nella quale chi avrà i soldi si curerà e chi non li ha aspetterà. I medici di base. Quella del medico di famiglia è una figura centrale del Servizio Sanitario Nazionale, perché è la prima a cui si rivolge il cittadino per ogni questione di salute. Un punto di riferimento imprescindibile in ogni fase della vita, dall'infanzia alla terza età. Eppure, nonostante avere un medico di base sia un diritto garantito dal Ministero della Salute, chi oggi ne sta cercando uno può trovarsi in difficoltà. C'è chi, magari anziano o con acciacchi vari, lo trova lontano da casa, e c'è anche chi non lo trova proprio, ma si sente dire che in caso di bisogno può sempre contattare la guardia medica. La carenza di medici di medicina generale è un fenomeno diffuso in tutta Italia, per tanti motivi, commenta Maria Bruna Marzocchi, medico di base a Milano. Innanzitutto, la nostra è una vita faticosa, perché lavoriamo in media dalle 10 alle 12 ore al giorno, anche se qualcuno guarda soltanto alle ore in cui l'ambulatorio è aperto. Si ignora, o si fa finta di ignorare, il tempo passato al telefono con i pazienti e quello dedicato a leggere le mail e a rispondere. Senza contare che, proprio perché siamo sempre di meno, molti hanno fino a 1.800 assistiti, cosa che penalizza noi, ma soprattutto loro. E poi, il nostro lavoro è diventato in gran parte amministrativo. Ci sono giorni in cui tutti i pazienti, o quasi, chiedono ricette di farmaci, certificati, prescrizioni di esami o visite specialistiche. Per chi ha studiato anni e ha voglia di fare il medico, è frustrante rendersi conto che in una giornata di lavoro non ha provato neanche una pressione. Qualcuno ricorderà che soprattutto durante i primi mesi della pandemia i medici si erano dichiarati disponibili a eseguire i tamponi nel loro studio. Ma la cosa è presto naufragata, tra disorganizzazione, mancanza di mezzi e direttive precise, commenta Marzocchi. E poi c'è anche un aspetto economico. Un medico di medicina generale deve sostenere il costo del suo ambulatorio e pagare di tasca propria chi lo sostituisce a vario titolo, compresi i primi 5 giorni di malattia. Non ha tredicesime o TFR. Purtroppo, giusto o sbagliato che sia, ciò scoraggia i giovani a intraprendere questa strada.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus Storia. Genio imperfetto. I difetti molto umani del grande scienziato Galileo, che non sopportava la concorrenza dei rivali, ai quali però si ispirava. Di Maria Leonarda Leone. Volgeva lo sguardo al cielo, ma aveva difetti molto terreni, Galileo Galilei. Ironico e tagliente, polemico e vendicativo, narcisista ed egoista, arrogante e privo di umiltà, prepotente nella misura in cui accusava sua madre di esserlo. Sono le sue lettere, le opere e 2 biografi del Seicento, Niccolò Gherardini e Vincenzo Viviani, a raccontarci di lui e della sua vita privata. A partire dal rapporto con Marina Gamba, 1570-1612, la veneziana, secondo alcuni una prostituta, con cui mise al mondo 3 figli, Virginia, 1600-1634, Livia, 1601-1659 e Vincenzio, 1606-1649. Non la sposò mai e neppure andò a viverci insieme, preferendo sistemarla in un appartamento in affitto vicino alla sua casa di Padova, dove la lasciò nel 1610 quando tornò in Toscana. Lo fece per timore delle apparenze, perché Marina era di estrazione sociale inferiore alla sua, o per egoismo, per non essere costretto a condividere con lei i bambini i suoi spazi e, soprattutto, il suo prezioso tempo. Difficile dirlo, ma secondo alcuni storici fu senz'altro l'egoismo a spingere lo scienziato a chiudere in convento le 2 figlie, rimaste orfane di madre nel 1612 senza neppure legittimarle, al contrario di quanto fece con il maschio che diventò suo erede universale. Il presunto motivo? Evitare nuovi possibili esborsi di denaro dopo i debiti contratti per pagare la dote alle sue 5 sorelle. Eppure per se stesso Galileo pretese sempre libertà di scelta. Intollerante a dogmi e costrizioni, con lo screanzato e sarcastico poemetto «Contro il portar la toga», 1590, polemizzò sulla multa ricevuta dall'Ateneo Pisano per non aver indossato quell'indumento richiesto ai professori sia a lezione sia nella vita pubblica. Dimenticava forse che per ottenere la cattedra nel luogo di cui adesso criticava le regole non aveva esitato a ricorrere alle raccomandazioni di un amico influente. Opportunista e ambizioso, era disposto a scendere a compromessi con il proprio rigore quando si trattava di chiedere aiuto ai suoi potenti protettori, spesso membri del mondo ecclesiastico, ogni volta che si metteva nei guai. Galileo era abituato a dare giudizi un po' su tutti, convinto, come capita a questo genere di persone, di avere sempre ragione. A posteriori sappiamo che prese diverse solenni cantonate, dalla teoria sulla natura delle comete a quella sull'origine delle maree, per citarne 2, ma era talmente sicuro di sé da sfoderare una vis polemica fuori dal comune ogni volta che discuteva delle proprie idee con altri accademici. Fra tutte le sue cruente battaglie verbali passò alla storia quella con l'astronomo e scienziato milanese Baldassarre Capra. Tutto cominciò nel 1604, quando i due espressero opinioni differenti circa la natura di una stella luminosissima comparsa nei cieli all'improvviso e rimasta visibile a occhio nudo per circa 18 mesi. Si trattava dell'esplosione di una supernova. Capra attaccò pesantemente con uno scritto Galilei, che aveva tenuto 3 lezioni sull'argomento senza mai citarlo tra gli scopritori della stella. Il pisano finse di ignorare il libello dell'avversario, ma in privato rivolse poco lusinghiere postille al suo testo, insultando l'autore come bue e coglione, e deridendolo anche per il suo modo scorretto di scrivere in lingua volgare e in latino. E qui sarebbe potuta finire se, 3 anni dopo, Capra non avesse provato ad appropriarsi di un'idea di Galileo. Nel 1607 pubblicò un trattato che altro non era se non la traduzione in latino de Le operazioni del compasso geometrico et militare, scritto l'anno prima dal toscano per descrivere le caratteristiche del suo particolare tipo di compasso. L'aggravante era che Capra affermava che lo strumento era parte del suo ingegno. Di fronte a quella menzogna, Galileo non si accontentò degli insulti. Portò il collega in tribunale per plagio e calunnie e lo sbugiardò, gongolando ogni volta che il poveretto, interrogato sul contenuto del trattato, dimostrava di non averne capito le spiegazioni. Ciò nonostante, 2 anni dopo, Galileo non si fece problemi a prendere spunto dal modello costruito in Olanda dall'ottico tedesco Hans Lippershey per realizzare il suo cannone occhiale. Ma forse, scottato da quanto gli era capitato, sia nel Sidereus Nuncius sia nel Saggiatore, mantenne molto riserbo sul modo in cui aveva prodotto le sue lenti, limitandosi a disegnare la forma dello strumento. La rivalità fra scienziati era accesa. Perciò, quando l'eminente astronomo tedesco Keplero, che pure lo aveva appoggiato contro gli accademici insorti di fronte alle sue teorie sul sistema eliocentrico, lo pregò di inviargli una lente di buona qualità, Galileo lo ignorò. Salvo poi, alla fine di agosto del 1610, spedire all'imperatore Rodolfo II, di cui Keplero era il matematico, un Enigma Astronomicus, in un'unica parola, un anagramma di 37 lettere, per svelare alla corte di Praga l'osservazione della sagoma tricorporea di Saturno. Era il suo nuovo modo di comunicare le proprie scoperte, a metà tra il dispettoso e il geniale. Invece di pubblicarle di getto, le inseriva in pillole nelle proprie missive, come giochi cifrati. Così, in caso qualcuno lo avesse accusato di plagio, avrebbe potuto mostrare la data della lettera e quei contorti divertimenti da matematico.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Mio, vitamina D, pilastro di benessere. Le nuove scoperte sul ruolo cruciale del calciferolo per la salute. A cura del dottor Giovanni Luigi Macri. La vitamina D, calciferolo, tradizionalmente conosciuta per il suo ruolo nella salute delle ossa, si sta affermando come un elemento essenziale per molti aspetti del nostro benessere generale. Studi recenti hanno messo in evidenza la sua significativa influenza sul sistema immunitario, nella prevenzione di malattie autoimmuni e cardiovascolari e addirittura sulla salute mentale. Contrasta la risposta infiammatoria. Oltre al suo ruolo cruciale nel metabolismo del calcio, la vitamina D è fondamentale per il rafforzamento delle difese immunitarie. Numerose ricerche hanno infatti dimostrato che livelli adeguati di questa vitamina possono modulare la risposta infiammatoria, stimolando le cellule immunitarie

0: Una carenza di questa vitamina è associata a un incremento del rischio di ipertensione e aterosclerosi. Inoltre, la vitamina D potrebbe svolgere un ruolo significativo nella salute mentale. Alcuni studi suggeriscono che livelli insufficienti siano correlati a un maggiore rischio di depressione e declino cognitivo, specialmente nelle donne. In alcuni casi, l'integrazione esterna ha portato a miglioramenti significativi nei sintomi depressivi. Benché l'esposizione solare rimanga la principale fonte di vitamina D, anche l'alimentazione rappresenta un importante supporto. Alimenti come pesci grassi, ad esempio salmone e sgombro, tuorlo d'uovo e alcuni tipi di funghi ne sono particolarmente ricchi. Inoltre, recenti innovazioni tecnologiche consentono oggi di estrarre in maniera ecologica vitamina D e omega 3 dagli scarti del pesce azzurro, aprendo nuove possibilità sostenibili per arricchire la dieta. Un approccio equilibrato che includa esposizione solare, alimentazione corretta e, quando necessario, integrazione mirata, rappresenta un prezioso contributo al nostro benessere complessivo.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Enigmistica. Alla scoperta dei segreti del sole di Giovanni Lovera. Sappiamo bene quanto il sole sia necessario alla vita, dunque si può immaginare che fin dai tempi più remoti l'uomo ne abbia intuito l'utilità. Con una fondamentale differenza. Ciò che non riusciva a spiegare allora era affidato alla religione e al culto di divinità identificate con la luce e il calore di questo astro, mentre oggi tutto è appannaggio della scienza. I segreti del sole dunque potrebbero non essere più tali, penetrati a fondo dalla mente degli studiosi. Eppure, almeno in parte, non è così, dato che molto resta ancora da indagare e innumerevoli sono i misteri rimasti insoluti. I tentativi più autorevoli di spiegare le origini del Sole sono legati a quelli relativi all'esistenza della Terra e, di conseguenza, della vita stessa sul pianeta. Inizialmente furono i miti e le leggende a fornire spiegazioni sul mistero dell'universo e della vita. Poi, dopo millenni di progressi, la cosmologia ha introdotto nuove delucidazioni più concrete. Il Sole e la Terra, secondo gli scienziati, hanno avuto un'origine contemporanea a quella di tutto il Sistema Solare, circa 5 miliardi di anni fa, da una grande nuvola di gas e polvere, che si contrasse progressivamente per la forza di gravità, concentrando nel nucleo notevoli quantità di materia. Con una serie di movimenti della massa centrale e con i conseguenti cambiamenti di temperatura e pressione, ebbe origine una fusione termonucleare. Con questo processo nacque una stella, per l'appunto il Sole, in grado di emettere luce e calore, mentre polvere e gas della nube originaria formarono gli altri corpi celesti del sistema. Ciò che più sorprendeva gli uomini del mondo antico, ma che continua a sorprendere anche l'uomo moderno, è la sua inesauribile potenza. Luce e calore, infatti, vengono emessi ininterrottamente da miliardi di anni. Ed è proprio sulla potenza di questo astro che l'attenzione degli studiosi si è soffermata fin dal principio. I popoli antichi, per esempio, credevano che la luce e il calore del sole fossero alimentati da fuochi enormi, una credenza che si protrasse per molti secoli. Agli inizi del XX secolo, infatti, le nostre conoscenze in merito non si erano ancora evolute più di tanto. Numerosi furono gli scienziati che si dedicarono allo studio e all'osservazione dei fenomeni solari, apportando un approfondimento sempre maggiore delle conoscenze preesistenti e dunque avvicinandosi alle teorie odierne. Il primo di essi fu il fisico tedesco Hermann von Helmholtz, che considerò il Sole come un miscuglio di ossigeno e idrogeno, dalla cui combustione sarebbero derivati luce e calore. una teoria che agli inizi del Novecento apparve credibile, anche perché,

0: quel tempo si riteneva che il Sole fosse formato soprattutto da idrogeno, ma fu lo stesso Helmholtz a dimostrare che la sua interpretazione non era giusta, affermando che, in rapporto alle sue dimensioni, ovvero con un diametro di 100 volte maggiore rispetto a quello della Terra, l'energia solare si sarebbe esaurita in un arco di tempo di 3.000 anni e già si sapeva invece che esso esisteva da oltre 4 miliardi di anni. E prima di lui l'astronomo inglese Norman Lockyer aveva teorizzato che la luce e il calore emanati dal Sole fossero provocati da un continuo bombardamento di meteoriti sulla superficie solare. Teoria poco credibile, dato che un fenomeno di questo genere non poteva certo continuare per un tempo così lungo. Una risposta più concreta ai segreti del Sole venne da alcuni scienziati successivi, in particolare dall'astronomo americano Henry Norris Russell, dal danese Edgar Hertzsprung e soprattutto da Sir Arthur Eddington, il quale approfondì le teorie precedentemente elaborate per giungere alla conclusione che l'energia solare derivasse dalla continua trasformazione di idrogeno ed elio a pressione e temperatura elevate. Queste conoscenze furono approfondite ulteriormente da altri studiosi, soprattutto nel periodo tra le due guerre mondiali, in modo tale che non solo si arrivò a una conoscenza completa dell'origine dell'energia solare, ma anche di molte caratteristiche del Sole stesso. Secondo gli studiosi moderni, infatti, al centro del Sole c'è un nucleo di idrogeno sottoposto a livelli di pressione e temperatura molto alti, in modo tale da formare una materia 12 volte più densa del piombo. In queste condizioni si sviluppano continue esplosioni di enorme potenza. Inoltre, ora sappiamo che il Sole possiede proprietà magnetiche e che molti fenomeni terrestri sono legati al ciclo solare, per esempio il clima, ma anche gli stessi comportamenti dell'uomo. Nulla, tuttavia, si può dare per scontato. Anche la più approfondita delle teorie odierne potrebbe venire modificata o addirittura ribaltata da una serie di nuove conoscenze, esattamente come accade da interi millenni, in conseguenza di quello che semplicemente definiamo progresso scientifico. Ecco perché i segreti del Sole sono ancora innumerevoli e continuano ad affascinare gli studiosi di tutto il mondo, ma anche i semplici appassionati attratti dai misteri dell'universo.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Bell'Italia, Nella bottega del Guercino, di Pietro Cozzi. Profondo e duraturo, il rapporto che legò Giovanni Francesco Barbieri, detto il Guercino, al suo paese d'origine è una circostanza rara per un artista che già in vita si guadagnò fama e successo internazionale. Battezzato l'8 febbraio 1591 nella chiesa di San Biagio, si separò da Cento solo per brevi periodi e poi definitivamente nel 1642 per accasarsi a Bologna. Questa stretta relazione gli sopravvisse, al punto che ancora oggi chi vuole approfondire la sua pittura deve necessariamente raggiungere la vivace cittadina sulle rive del Reno, quasi equidistante tra Bologna, Ferrara e Modena, e percorrerne gli accoglienti portici. Le insegne di pasticcerie, ristoranti e negozi, spesso intitolati all'eroe locale, gli indicheranno che è sulla strada giusta. Con la riapertura nel novembre 2023, a 11 anni dal terribile terremoto che ferì l'Emilia, anche la Civica Pinacoteca ha inserito il Guercino nella sua denominazione ufficiale. La sede è quella storica nel palazzo edificato a partire dal 1794 e che dal 1820 ospitò il locale Monte di Pietà. Inaugurato nel 1839, il museo diede una definitiva sistemazione alle opere che i francesi requisirono dalle chiese centesi, rientrate in patria nel 1816. L'allestimento odierno è su due piani e ha per filo conduttore l'azzurro, ottenuto dal campionamento degli azzurri guerciniani. Nelle sette sale si ripercorrono le vicende della civiltà artistica locale, prima e dopo il Guercino. All'apparenza periferica, la piccola Cento ha mantenuto una sorprendente vivacità creativa. Ai lavori di Giovan Battista Cremonini, molto legati alla cultura figurativa bolognese, fanno da contraltare le opere di Ubaldo Gandolfi e soprattutto gessi e sculture di Stefano Galletti, a cui è dedicata la Sala 7. Specializzato in monumenti per le piazze, non poteva essere che lui a scolpire il Guercino che ancora campeggia sulla piazza. Al piano superiore la Sala 8 riassume le principali influenze che ispirarono Giovanni Francesco Barbieri. Se i rudimenti del mestiere gli vennero trasmessi dal centese Benedetto Gennari Senior, per comprendere le radici della sua arte bisogna guardare soprattutto a Bologna e a Ludovico Carracci, e per i colori e i paesaggi a Ferrara con lo Scarsellino e Carlo Bononi. Del Carracci è esposta una Sacra Famiglia. Guercino la soprannominò la Carracina, alludendo al nome dell'autore ma anche in dialetto alla Carazzinna, cioè la mammella da cui si nutrì. E il suo primo vagito fu forse la Madonna di Reggio, dipinta sulla facciata di casa a 8 anni ed esposta qui. Grazie a un'eccezionale collezione di pale d'altare, la Sala 9 ci mostra le caratteristiche dello stile già maturo del pittore. L'impostazione delle composizioni rivela una spiccata teatralità in cui la messa in scena dei personaggi segue precise direttrici geometriche. Gli sguardi e i gesti che i diversi protagonisti si scambiano comunicano una straordinaria varietà e naturalezza familiare. Il grande evento di fede ha un aspetto profondamente quotidiano. I corpi sono definiti dalla contrapposizione di macchie di colore diverse, mentre il chiaroscuro serve soprattutto a creare particolari effetti di luce ed è lontano dalla drammaticità di Caravaggio. Nella pala la Madonna adora il bambino con San Pietro pentito, San Carlo Borromeo, un angelo e il donatore. Il dialogo fra le diverse figure e verso l'esterno è particolarmente evidente, con il committente che guarda lo spettatore e il bellissimo angelo che indica la Vergine. Nella postura del corpo, Pietro si mostra sinceramente contrito e una lacrima luminosa gli bagna il viso. Il principe degli apostoli è di nuovo protagonista nel Cristo che consegna le chiavi a San Pietro. Inginocchiato davanti a Gesù, che gli consegna il simbolo del suo nuovo potere spirituale e gli indica il trono, ha le sembianze di un uomo del popolo. In alto due angeli sollevano un ingombrante telo rosso, come se aprissero un sipario per svelare la scena. Nei dipinti che seguono, lo stile del Guercino sembra rassegnarsi ad entrare in una fase più composta e più aulica. Il cambiamento è anche la conseguenza di un importante trasferimento a Roma, insieme ad altri artisti della zona, convocati da Papa Gregorio XV, il bolognese Alessandro Ludovisi. Tra gli esiti più alti di questa nuova impostazione spicca nella Sala 10 il Cristo risorto appare la Madre, uno dei suoi capolavori assoluti. Le due figure occupano il primo piano con spiccata monumentalità e la Madonna è colta nell'atto di girarsi per toccare il costato del figlio e verificare così la sua esistenza fisica. L'aspetto è quello di due giovani coetanei che si scambiano uno sguardo da innamorati. Nel San Giovanni Battista, un soggetto molto amato dal Guercino, il protagonista emerge invece in controluce dal buio della grotta, indicando il cielo. Gli anni successivi al ritorno da Roma sono gravidi di eventi. Insieme al fratello Paolo Antonio, Guercino apre nel 1629 la sua bottega e intraprende una nuova carriera da pittore imprenditore, documentata nel prezioso Libro dei Conti. Quaderno dove venivano annotati i nomi dei committenti, i soggetti delle opere, le entrate e i costi dei materiali. La bottega raduna una squadra di collaboratori allievi come Matteo Loves, Benedetto Zalone e i numerosi membri della dinastia Gennari, dal cognato Ercole ai nipoti Benedetto Junior e Cesare. La Pinacoteca documenta ampiamente la copiosa produzione della richiestissima officina guerciniana. Ancora nella Sala 10, La cena in Emmaus è un perfetto esempio di lavoro collettivo che coinvolge almeno tre pittori, tra i quali sicuramente Guercino e Matteo Loves, l'allievo dalla personalità più spiccata, come evidenzia anche il toccante Cristo morto. Nella sala 11 incrociamo il volto del Guercino in persona. Benedetto Gennari Junior lo raffigura nell'atto di mostrare il ritratto dell'amico Giovanni Battista Manzini. Di grande originalità è invece nella sala 12 la parata di oggetti liturgici della natura morta con paramenti vescovili e argenti di Paolo Antonio Barbieri, l'amato fratello. L'ultimo spazio del museo ci riporta alle origini della parabola artistica del Guercino, che da esordiente fu fantasioso e brillante decoratore dei palazzi di alcune nobili famiglie centesi. In una grande sala sono allestiti gli affreschi realizzati per Casa Pannini e Casa Benotti, dall'allora giovane talento della Bottega dei Gennari. Gli episodi mitologici, le cacce, gli svaghi, le feste e i lavori stagionali nei campi rappresentano un intimo viaggio sentimentale tra paesaggi e ambienti della sua terra. Le borgate rurali, i campi, i fiumi sono immersi in un'atmosfera di quieta operosità, popolati da una variegata umanità di contadini e pastori, pescatori e traghettatori, cacciatori e canapai. Idilliaca e quasi malinconica, la luce accarezza le campagne centesi mostrando mucche al pascolo, campi di grano e donne che estraggono la canapa da un macero o stendono il bucato, ma non disdegnano un bagno nel fiume. Usciti dalla Pinacoteca, i portici di Cento ci fanno da guida fino all'ex chiesa di San Lorenzo, dove è allestita la mostra Guercino un nuovo sguardo. Il cuore dell'esposizione è costituito da 5 opere in prestito da Forlì, affiancate da pale provenienti da chiese centesi. In particolare ha trovato casa nel presbiterio la ricostruzione della cappella di famiglia del Guercino nella chiesa del Santo Rosario, con al centro la crocifissione, attornata dai dipinti più piccoli del barbuto Padre Eterno, di San Giovanni Battista e di San Francesco. Ritroviamo qui la rappresentazione di un colloquio sacro ma profondamente terreno, impostato sul gioco delle diagonali che fanno intrecciare gli sguardi tra le diverse tele. I due piani, divino e umano, sono invece separati nell'Annunciazione forlivese. Con una geniale invenzione, Guercino rappresenta l'antefatto dell'annuncio, in cui Dio istruisce l'angelo su quel che dovrà dire. In basso la Vergine è intenta nella lettura, un po' misticamente predisposta e un po' ignara dell'evento che l'attende.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La filosofia non serve a nulla, dirai. Ma sappi che proprio perché priva del legame di servitù è il sapere più nobile. Aristotele.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: L'alba dell'umanità, alla ricerca delle nostre origini, a cura di Ferruccio Francescotti.
2: Terza puntata. L'origine del pensiero simbolico.
3: La capacità di pensiero simbolico è esclusiva dell'essere umano. Nessun primate, nemmeno gli scimpanzé, così vicini a noi geneticamente, ha mai mostrato analoga capacità. Ma quale è stata la prima specie del genere Homo a manifestare pensiero simbolico? Noi, Homo sapiens, abbiamo avuto origine in Africa circa 300.000 anni fa, ma altre specie ci hanno preceduto ed altre, come i Neanderthal, hanno a lungo convissuto con noi. Ed ancora, dove compaiono resti archeologici che dimostrino che i loro fabbricanti avevano una mente uguale alla nostra? Innanzitutto definiamo cosa si intende con pensiero simbolico. Esso è la capacità di rappresentare oggetti reali o concetti astratti, come bontà o morale, mediante segni grafici o suoni. Nel pensiero simbolico l'oggetto perde le sue caratteristiche individuali per trasformarsi in una rappresentazione che contiene, schematicamente, tutte le possibili variazioni dell'oggetto. In esso è racchiusa la capacità, unicamente umana, di creare un mondo nella propria mente e di ricrearlo in quello reale che si trova all'esterno. Per quanto le definizioni rappresentino in modo sintetico il concetto di cui si parla, esse, nella maggior parte dei casi, sono comprensibili solo dopo che siano stati presentati degli esempi. Procediamo quindi in questo modo. Sebbene il concetto di pensiero simbolico possa apparirci astruso, esso permea quotidianamente la nostra vita. Pensiamo alle icone che compaiono sullo schermo del computer o dello smartphone. Esse sono segni grafici che rappresentano funzioni, come l'accesso a internet, il programma di scrittura, una chiamata telefonica. Questi segni o simboli non sono di immediata interpretazione. Bisogna imparare a conoscerli per poterli utilizzare. Analogamente, le figure stilizzate di un uomo e di una donna, fissate a delle porte in un bar o in un ristorante, sono simboli che segnalano la presenza di toilette rispettivamente per uomini e per donne. La nostra scrittura è composta dai segni dell'alfabeto, incomprensibili e senza significato per chi non li conosce. Pensiamo a quanto è incomprensibile per la maggior parte di noi la scrittura araba o quella cinese. Ancora, se qualcuno pronuncia la parola cane, noi capiamo subito a cosa si riferisce, poiché abbiamo in mente l'idea di cane indipendentemente dalla razza dello stesso. Anche le religioni sono permeate di simboli. Pensiamo alla croce della religione cristiana. Torniamo ora alla domanda che ci siamo posti all'inizio. Dove e quando il genere Homo ha acquisito la capacità di pensiero simbolico? E quali prodotti dell'attività umana ne attestano la presenza? Precisiamo che, per quanto noto finora, solo Homo sapiens ha sviluppato questa capacità. Gli antropologi indicano la seguente lista di manufatti e di comportamenti quali prove della presenza di pensiero simbolico. Manufatti in ocra con incisioni, tombe con doni votivi, ornamenti personali, rappresentazioni iconografiche, cioè segni grafici che rappresentano qualcosa proprio come le icone del computer su ricordate. Fino ad alcuni anni or sono, i paleoantropologi ritenevano che pochi millenni, e quindi un tempo breve rispetto ai tempi dell'evoluzione, dopo l'arrivo dei primi sapiens in Europa 40.000 anni fa, ci fosse stato un grande balzo in avanti, che aveva portato alla realizzazione delle splendide decorazioni nelle grotte della regione franco-cantabrica. In effetti ci fu un'esplosione di creatività, ma recenti studi hanno dimostrato che non fu così repentina come si credeva. Le sue basi erano state gettate in Africa decine di migliaia di anni prima. Nelle grotte dipinte compaiono, oltre alle ben più appariscenti pitture, dei segni. Ne sono stati catalogati 32 tipi diversi, che si trovano in tutte le grotte studiate, da quelle più antiche a quelle più recenti, e che si ripetono pressoché invariati nei 20.000 anni circa durante i quali sono state dipinte le grotte. Questo fatto è stato considerato dagli studiosi la prova che essi dovevano essere il frutto di una lunga tradizione, iniziata ben prima dell'uscita di Homo sapiens dall'Africa, continente in cui la nostra specie, come tutta l'umanità, ha avuto origine all'incirca 300.000 anni fa, come dimostrano le moderne analisi genetiche. Ma queste persone, che erano fisicamente come noi, pensavano anche come noi? Come si relazionavano fra loro e con l'ambiente che li circondava? Ambiente che peraltro conoscevano benissimo, essendo la loro fonte di sussistenza. Quando hanno cominciato a manifestare forme di arte, di spiritualità e di cura del proprio corpo? Una risposta può arrivare dallo studio dei più antichi siti, la maggior parte dei quali si trova nella punta meridionale dell'Africa, che hanno fornito esempi di manufatti e comportamenti più su elencati. Vediamo quindi con maggior dettaglio alcuni di questi siti. Pinnacle Point, Sudafrica. Circa 160.000 anni fa, quando la nostra specie era molto giovane, la Terra fu presa nella morsa di un gelo polare. Homo sapiens sfuggì per poco all'estinzione, rifugiandosi in Sudafrica, dove imparò ad utilizzare, per sopravvivere, le risorse alimentari fornite dal mare. La maggior parte dell'interno del continente africano era infatti arida ed inabitabile. Nella grotta PP13B di Pinnacle Point, gli archeologi hanno trovato non solo prove di un insediamento umano occupato per decine di migliaia di anni, ma anche le più antiche evidenze di artefatti, opera di una mente che stava diventando moderna come la nostra. Quelle persone si dedicavano alla raccolta di pezzi di ocra, ma non qualunque pezzo, bensì solo quelli di un certo colore. Ed avevano anche imparato che l'ocra gialla riscaldata diviene rossa e via via di un rosso sempre più scuro. L'ocra rossa era la preferita, forse perché richiama il colore del sangue legato alla fertilità. Homo sapiens aveva cominciato a modificare quanto trovava intorno a sé e non solo a servirsene passivamente. L'ocra veniva anche ridotta in polvere pestandola in gusci di molluschi. È possibile che fosse usata per pitture corporali, altro segno inequivocabile di attività culturali e non solo utilitaristiche. Alcuni pezzi di ocra recano incisioni sicuramente artificiali, come intagli a forma di V, forse dei simboli il cui significato non potremo mai conoscere. Blombos, Sudafrica. La grotta di Blombos si trova a circa 50 miglia ad ovest di Pinnacle Point. Esseri umani hanno occupato questo sito fra 70.000 e 100.000 anni fa. Il livello del mare era più basso rispetto ad oggi, cosicché la grotta distava circa mezzo miglio dalla costa. Questo non ha certo scoraggiato gli abitanti dallo sfruttare le risorse marine, poiché nella grotta sono stati ritrovati gusci di molluschi insieme ad ossa di animali terrestri. All'interno vi sono i resti di 5 focolari, ed un'area che frammenti di pietra indica come zona di fabbricazione di strumenti, come coltelli e punte di lancia. Recentemente è stato scoperto un guscio del mollusco abalone usato come kit per la preparazione di pigmenti. Al suo interno, infatti, sono stati ritrovati polvere di ocra insieme a frammenti d'osso e carbone di legna. Questo miscuglio risulta sciolto in acqua e urina. Tutto ciò indica sia che quelle persone preparavano dei composti per dipingere il corpo, sia che avevano capacità di pianificazione. Dovevano infatti avere in mente cosa volevano realizzare ed andare a pescare i molluschi in mare ed a cercare l'ocra, eventualmente riscaldata per modificarne il colore, i cui giacimenti più vicini si trovavano a quasi 5 miglia di distanza. Il ritrovamento di più di 50 gusci di Nassarius, la lumaca di mare, tutti artificialmente forati, fa pensare che essi fossero utilizzati per realizzare collane. Curiosamente, quei gusci erano gli stessi usati per lo stesso scopo da popolazioni che vivevano nel Nord Africa. Inoltre, a Blombos sono stati ritrovati almeno 15 pezzi di ocra rossa con incisioni geometriche, molto più elaborate rispetto a quelle rinvenute a Pinnacle Point. La ripetitività dei motivi indica che essi facevano parte di una pratica ben consolidata, cioè di una cultura tramandata fra generazioni. Il popolo di Blombos non decorava solo pezzi di ocra. Su un frammento di mascellare animale sono state trovate 8 linee parallele, sicuramente incise volontariamente. Varie ipotesi sono state avanzate sui motivi che hanno indotto quelle popolazioni ad incidere quei simboli. Per prima cosa essi potrebbero essere semplicemente decorativi, dimostrando però che quelle menti avevano già un senso artistico e quindi erano pienamente moderne. Seconda ipotesi. Quei simboli erano dei semplici ghirigori, come facciamo anche noi su un foglio di carta quando dobbiamo ingannare una lunga attesa pensando ad altro. Ma i nostri ghirigori riflettono la nostra cultura, ad esempio quando disegniamo figure geometriche. Riflettono la nostra cultura perché facciamo sempre riferimento a qualcosa che conosciamo. Quindi, se il popolo di Blombos faceva solo ghirigori, questi riflettevano comunque la loro capacità di simbolismo. Ultima possibilità. Quei simboli erano un segno di proprietà. Anche in questo caso si rivela una capacità di pensiero simbolico, in quanto quei segni implicano una coscienza di sé e di ciò che è mio. Deep Cliff Rock Shelter. Ci troviamo a circa 150 km a nord di Città del Capo, in Sudafrica. Questo sito non è una grotta abitabile, ma un cosiddetto riparo sotto roccia, una sporgenza rocciosa che poteva fornire riparo momentaneo a coloro che erano a caccia o in migrazione e permettere loro di scaldarsi, di cuocere il cibo e di preparare strumenti al riparo delle intemperie. Molte persone hanno vissuto qui nel corso di 100.000 anni ed hanno lasciato ogni sorta di resti di vita quotidiana. Strumenti in pietra, focolari, ma in particolare resti di uova di struzzo. Queste grandi uova fornivano proteine e potevano essere utilizzate come borracce per il trasporto dell'acqua o come bicchieri. Ma la caratteristica principale di alcuni di questi gusci fossilizzati sono le iscrizioni geometriche incise su di esse, pratica certamente intenzionale, che ha avuto inizio circa 85.000 anni fa. Ne sono stati ritrovati più di 400. Ciò che più è inusuale è che solo 5 tipologie di incisioni, con solo minori varianti, si ripetono nel corso di più di 30.000 anni. Ciò significa che queste persone avevano, per così dire, standardizzato una forma di comunicazione o una simbologia rituale tramandata di generazione in generazione. Si tratta in ogni caso di una identità culturale che distingueva quelle popolazioni. Un'ipotesi curiosa. Alcuni segni potrebbero indicare il proprietario, quasi a significare «questo è il mio bicchiere». L'utilizzo delle uova di struzzo come contenitori per l'acqua è ancora in uso presso le popolazioni indigene che al giorno d'oggi abitano in quella regione. S. Skul e Kafze, Israele. Veniamo ora alle prime manifestazioni dell'ultimo comportamento indicato come simbolico dagli studiosi, e cioè la tumulazione dei defunti con presenza di offerte votive nelle tombe. Le grotte di S. Skul e di Kafze si trovano in Israele. La prima è posta sulle pendici del Monte Carmelo, la seconda a circa 15 miglia di distanza, vicino alla città di Nazareth. Questi sono i due siti in cui, fino ad ora, sono state ritrovate le più antiche sepolture intenzionali, datate fra i 130.000 e i 100.000 anni fa. La sepoltura intenzionale, accompagnata da offerte votive, indica che le persone che le hanno prodotte avevano coscienza della morte, che non dimenticavano le persone care decedute, ma elaboravano il lutto e speravano in una vita dopo la morte per poterle incontrare nuovamente. Questo è evidentemente un comportamento che riflette una mente moderna come la nostra. Nella grotta di S. Skul, nella tomba di un uomo adulto, è stata ritrovata la mandibola di un cinghiale, insieme a pezzi di ocra rossa, quindi chiaramente riscaldata. Sono stati ritrovati anche gusci di molluschi, portati lì intenzionalmente perché allora il mare distava una decina di chilometri dalla grotta. Questi gusci avevano dei fori che lasciano presupporre facessero parte di un ornamento corporale, come una collana. Nella grotta di Kafze sono stati ritrovati i resti di almeno 15 individui, di cui 8 bambini. Anche qui le tombe contengono blocchi di ocra rossa con incisioni. Interessante la più antica sepoltura doppia finora ritrovata. Una donna adulta ed un bimbo di circa 6 anni, probabilmente madre e figlio. Anche a Kafze sono stati ritrovati nelle tombe gusci di molluschi.
1: Avete ascoltato L'alba dell'umanità a cura di Ferruccio Francescotti. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
4: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
5: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
6: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries, con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
7: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Ella anda sola, sola. Disfruta el calor bailando al ritmo de las olas, olas. Así me enamora ahora.

0: Dolce via.
1: Non fare agli altri ciò che vorresti che loro facessero a te. Possono avere gusti diversi dai tuoi. George Bernard Shaw.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Le verità che contano, i grandi principi, alla fine restano due o tre. Sono quelli che ti ha insegnato tua madre da bambino. Enzo Biagi.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
2: Va ora in onda il racconto.
3: Fernanda Pivano. Storia di una protagonista del Novecento e del suo amore assoluto per Ettore Sottsass, che scrisse: «La sposai, mi venne da piangere». Di Gianluca Mercuri. Sono stata una scema a non scoparmi Hemingway. Di Fernanda Pivano dovremmo sapere tutto, e quel dovremmo possiamo intenderlo almeno in un paio di modi. Se si è attraversato in parte il suo secolo lungo, un'idea del suo lascito la si ha. Se invece si è troppo giovani per averla potuta incrociare, è un concentrato di Novecento che può far capire molte cose di questi nostri anni, anche se lei non li ha visti. In questa estate di legge Zan, di libertà messe in discussione, di Me Too sommerso o riaffiorante, di differenza tra sesso, genere e identità di genere da imparare per poi magari subito di nuovo confondere, lei, anche se era arrivata molte estati fa, il 18 luglio 1917, e se n'è andata qualche estate fa, il 18 agosto 2009, ci avrebbe forse sciolto qualche dubbio. Oppure ci avrebbe spiazzato ancora di più, con una sorprendente mancanza di verità, col suo essere lei stessa una contraddizione. E quindi stimolandoci a vigilare sulle nostre certezze, anche le più fresche. Probabilmente ci saremmo accostati a lei come a un oracolo laico, in lei identificando giustamente il prototipo dell'indipendenza e dell'emancipazione e della cultura femminili. Lei, che fu l'interfaccia ineludibile dei più grandi intellettuali dei suoi decenni. Lei che fu decisiva nella sprovincializzazione dell'Italia, aiutata a smaltire la sbornia ventennale del popolo guerriero, con l'ideale opposizione dei poveri diavoli di Spoon River, antieroi stanchi, quindi eroi autentici. Pivano fu centrale in tutto questo, ponte tra almeno due generazioni di italiani e il mondo, lei a riconnetterci con la civiltà. Ma una donna così, forgiata dall'avere ascoltato, di nascosto alla radio accanto a Pavese e Vittorini, il discorso sulle quattro libertà di Roosevelt, non fu mai completamente libera. E una donna così, che pure conobbe uomini eccezionali e avrebbe potuto averli con uno sguardo, amò incondizionatamente un uomo solo, che inseguì e poi ebbe e poi perse, soffrendone fino alla fine. E fino alla fine chiamò disperatamente a sé. Quell'uomo fu Ettore Sozzas, per Nanda Ettorino, ma in pubblico Sozzas con l'accento rigorosamente sulla A. Il contraltare materiale e fattuale della curiosità intellettuale di lei, il grande designer o controdesigner, che tanto contribuì a riaprire gli occhi del mondo sulla bellezza italiana con mille oggetti diventati icone e quella facilità di tratto che la incantava, mai avrebbe smesso di osservarlo con la matita in mano. Nanda Pivano fu prigioniera per scelta, l'ossimoro è voluto e riassume questa storia, di quell'amore e di un'educazione altoborghese, e non si liberò mai né dell'uno né dell'altra. Per questo rimpianse gli anni con lui, tantissimi, rimpianse di averli perduti, rimpianse che fossero finiti, ma anche il fatto di essere stata una scema a non scoparmi Hemingway. Quella frase Enrico Rotelli la rivela dopo qualche istante di concentrazione, perché una delle cose che ha imparato da lei, lavorandole accanto negli ultimi anni, è scegliere bene le parole, capire chi ti ascolta e cosa ti sta chiedendo. Nanda ha lavorato molto per la libertà sessuale, ma quella degli altri. Lei libera non lo era, non c'è mai riuscita. Era vincolata al suo retaggio vittoriano, come diceva lei stessa. Un retaggio che veniva da lontano, le origini scozzesi, la scuola svizzera, il padre banchiere genovese. Ecco, il padre. Una figura che l'ha marchiata, un uomo dominante, un possessore compulsivo di donne che incontrava quotidianamente nel suo ufficio, spiega Enrico. Quel modello l'ha segnata. E quel modello l'ha indirizzata inesorabilmente nel rapporto con gli uomini. L'uomo ci prova, la donna sceglie se resistergli. Vai a capire se poi è davvero una scelta o l'effetto di un tabù schiacciante. Il punto è che possono esistere accanto, resistere entrambe le cose. Per Fernanda Pivano tutta la vita fu così. E quindi la ragazza che aveva sfidato un interrogatorio nazista per avere tradotto di nascosto addio alle armi e che fu tra le prime, fin dagli anni 40, a portare i pantaloni e i capelli corti, tra le prime a divorziare e a tradurre testi stranieri, incarnò per tutta la vita anche la visione opposta, quella della donna sottomessa, che accetta i tradimenti dell'uomo che ama e mai lo tradisce, che è corteggiata da seduttori saltuari o seriali con ottimi argomenti, belli, intelligenti, spesso entrambe le cose, ma nessuno cede. Giovanissima, per esempio, si era fatta sedurre solo intellettualmente dal suo maestro Cesare Pavese, che in lei sperava per avere una casa e un amore, scrisse Davide Laiolo. Celebre è la sua risposta a Neil Cassady, il classico bel tomo tra gli scrittori beat, che dopo averci provato e riprovato le chiese frustrato: «Non bevi, non fumi, non scopi, ma allora che cosa sei venuta a fare?» E si beccò una frase folgorante, che andrebbe analizzata parola per parola. O scrivo o faccio la puttana. Insieme è troppo faticoso. Ma perché Fernanda verrebbe da chiederle oggi? Perché loro, quei grandi uomini, potevano fare gli scrittori e i puttanieri e tutti ad applaudirli. E tu, invece, dovevi scegliere se lavorare o divertirti, salvo poi pentirti in tarda età di non aver scopato Hemingway. La risposta la dà Antonio Troiano, il capo della cultura del Corriere, memoria storica di questo giornale, e che con Rotelli è l'altro testimone perfetto della grandezza e delle contraddizioni pivaniane, essendole stato amico per decenni. Nanda era bella e ha difeso la sua integrità. Voleva essere riconosciuta per quello che era, una studiosa di letteratura americana, dice Antonio. La presunta autorepressione sessuale, insomma, era un retaggio ma anche una necessità, perché se fosse finita sui giornali come preda, predatrice di scrittori, anziché loro intervistatrice e basta, sarebbe fallita la doppia missione che si era data: portare la loro contro cultura in quel villaggio che era l'Italia degli anni 50 e 60, e farlo nonostante fosse una donna, perché per le donne quel mestiere semplicemente non era previsto. E infatti, spiega Antonio, Nanda ha fatto una fatica enorme a difendere la sua professionalità. Si è dovuta impegnare 4 volte gli altri, quando gli altri era un plurale rigorosamente maschile. Ed è questa credibilità, conquistata con chilometri di libri e di viaggi, leggendo tutto e andando a incontrare di persona tutti, che ha messo il Corriere al centro del dibattito culturale, dandogli l'immagine di giornale libero e rispettoso del lavoro degli scrittori. Il tutto con un'umiltà e una gratitudine continue verso il giornale. Era una che ti ringraziava, lei, Fernanda Pivano, per averle pubblicato un pezzo, senza mai pressarti prima. Non era consapevole di quanto fosse brava. Quanto alla libertà, Antonio ricorda il racconto di una telefonata tra Allen Ginsberg e una giornalista cui Nanda aveva assistito e in cui l'aveva visto alterarsi a poco lui, così mite e gentile. Alla fine era sbottato. «Lei non ha capito che io ho lottato per tutta la vita per l'affermazione della libertà, ma non mi sono reso conto di avere perso». Nanda aveva poi provato a consolarlo, ricordandogli le cose meravigliose che aveva scritto e fatto da poeta e campione dei diritti gay. Ma lui le aveva risposto che la strada era più lunga di quanto potesse immaginare. Valeva per un omosessuale e valeva per una donna. In una ricognizione dell'animo pivaniano attraverso uomini che l'hanno conosciuta bene, non può però mancare lui, Ettore Sozzas, che prima di morire, la precedette di un anno, nel 2007, ha lasciato un'autobiografia magnifica, Scritto di notte, in cui la loro storia è raccontata nell'essenza, con frammenti che sembrano lampi. Lui, Sozzas, l'apparente elisione tra donna libera e vincolata, la spiega coi concetti di indipendenza e controllo, architravi dell'esistenza di ogni italiana audace dal dopoguerra in poi. Nella rivoluzione culturale nella quale Fernanda era immersa anima e corpo, esisteva un postulato che era, come tutti i postulati, indiscutibile. Anzitutto prevedeva un nuovo stato indipendente della donna nella società, non conquistato con i sistemi della seduzione arcaica, ma con una specie di continuo controllo e invenzione della propria condizione etica. Un atteggiamento del genere basato appunto sul controllo, significava tenere la distanza, una vasta distanza, da ogni partecipazione o consolazione fisica dell'esistenza. Insomma, Ettore l'aveva capita perfettamente, e per questo non sorprende che nella loro storia durissima e meravigliosa si concentrino tutte le lacerazioni di Nanda, la libertà come cifra di una vita e la sua irraggiungibilità. Si erano conosciuti prima della guerra con una telefonata che lui racconta così. «Buongiorno, mi chiamo Fernanda Pivano. Sono laureata in lettere e filosofia. Ho studiato pianoforte per 8 anni. Ho preso il diploma e adesso organizzo i concerti del GVF al conservatorio. Vorrei mettere in scena un'opera del 500. Poi le spiego meglio. Mi hanno detto che lei è molto bravo a disegnare scenografie e volevo sapere se le poteva interessare». Si videro. E lei non smise più di amarlo. Lui ci mise un po' a cominciare. Lei ad accoglierlo al rientro dal fronte jugoslavo e a nasconderlo nella casa del suo medico di famiglia. Lei a chiedergli 2 volte di sposarla dopo la guerra. La prima lo trova totalmente impreparato. Lei gli spiega: «I miei vogliono che io mi sposi. Sposerò un ufficiale americano che conosco. Lavorava con me alla radio. Andrò a vivere a Roma». Lui: «Non ho detto niente. Non avevo niente da dire. Una pietra mi è caduta addosso». Quel primo matrimonio resta un mistero per tutti, perché lei non ne ha più parlato. Un mistero il marito, un mistero il divorzio. Sacra rota, immagina Enrico Rotelli, anche perché altri modi non c'erano. Sozzas racconta il nuovo incontro così: «Mi ha detto che stava divorziando e che sarebbe tornata a casa a Torino e se avevo ancora voglia di stare con lei. Le ho detto che mi sarebbe piaciuto molto e dopo qualche mese è stata così». Nel 1949 il matrimonio con rito civile a Torino, poi in treno a Milano. Il nostro viaggio di nozze nella città che sarebbe diventata la loro base per il mondo. Ma fin dal primo momento, entrambi hanno l'esatta percezione di cosa li attendeva. Il racconto di Sozzas trasmette una lucidità brutale. «Sono entrato nell'ingresso blu e rosso della nuova casa, tenendo in braccio la sposa Fernanda, poi l'ho fatta scivolare adagio perché mettesse i piedi per terra. «Eccoci qui», le ho detto, e senza neanche accorgermene mi sono messo a piangere. Fernanda mi ha chiesto: «Perché piangi?» Non sapevo, o forse sì, le ho risposto: «Mi è entrato di colpo nella testa il pensiero che adesso dovrò vivere con te tutta la vita. Scusami». Scusarsi non serviva. Fernanda non ha detto niente, ha sorriso. Era un bel sorriso, ma penso che stesse molto male, malissimo. Così, con un sotterraneo, inconscio, impercettibile senso di claustrofobia, è cominciata la mia vita con Fernanda, una vita fantastica, alta, senza cadute nel bene e nel male, andando di qua e di là, curiosi e sempre sperando. È così che 2 persone eccezionali comunicano in modo trasparente le difficoltà classiche di una coppia nel 1949, l'indisponibilità di lui alla monogamia, la disponibilità di lei a subire anche i tradimenti. Il modello è rovesciato dal fatto che è lei il pilastro materiale, lei a mantenerlo, mentre lui si avventura nel mondo del design industriale. Lei a sgrezzarlo nei circoli culturali milanesi e con la passione dei viaggi. Prima Parigi, dove da sconosciuti vanno da chiunque. La moglie di Kandinsky, Brancusi, Kenzo, Paco Rabanne. Tutti ad accogliere nei loro studi quei due giovani italiani pieni di vita. Poi, finalmente l'America, dove Nanda incontra gli scrittori Faulkner, Carver, Dos Passos, Miller, Mailer e soprattutto quelli della Beat che segneranno la sua vita, Ginsberg e Kerouac su tutti. In quella fase, in fondo la vita era bella. Stavamo penetrandola. Eravamo forti, luminosi, contenti e non avevamo paura di niente. Forse avevamo paura soltanto della nostra fortuna di essere giovani. Ecco, quella fortuna, consumandosi nel tempo, li avrebbe divisi. La gioventù si sarebbe trasformata in rimpianto e maledizione. Un giorno, molti anni dopo, incrociano una coppia giovane in aeroporto e Nanda ha detto: «Che bella ragazza!» Ero sopra pensiero, forse pensavo a lei, o forse pensavo nel vuoto, e credo di aver risposto: «Beato lui!» Mi era sfuggito, non lo pensavo, ma per il cuore di Nanda deve essere stato come una pugnalata. Il racconto della fine è altrettanto tagliente. Leggerlo è soffrire. Nanda, malata di polmonite, è molto pallida nel letto, stanca, e piange disperatamente quando le viene addosso la certezza che la felicità passata, la dolcezza, la speranza, la voglia di fare, le parole, i viaggi, i sorrisi e tutto il toccarsi, aspettarsi, cercarsi, dirsi, confessarsi, domandare, subire, rinunciare, dare, sentirsi insieme, tutto è finito, non tornerà più, svanito, svanito come un profumo, svanisce nell'aria. Nei litigi mi rovescia addosso un muro di accuse, mattone su mattone, per colpe antiche, recenti, grandi e piccole. Resto senza parole, resto immobile con le mie colpe da un lato e con il paesaggio della sua vita devastato per sempre e... questo lei, Fernanda, non lo accetta, anche quello della mia. A sconvolgerli i due paesaggi è il fatto che lui, a 57 anni, è capace di innamorarsi come un cretino e la lascia per una giovane artista catalana. Il divorzio arriva dopo 27 anni di matrimonio, quando non c'è più bisogno della sacra rota. È diventato legge per le battaglie di donne come Nanda. Da quel momento lei sviluppa una sorta di misoginia intermittente. Ma la parte più importante è intermittente. Racconta Rotelli. A parole odiava tutte le donne, ma quando le conosceva le ammirava moltissimo. Più giovani e carine erano, più la facevano soffrire perché le ricordavano le donne che le avevano tolto Ettorino. Ma poi, spesso, ne diventava amica e consigliera. Il sentimento era sempre ambivalente. Ancora Rotelli. Quando arrivavano giovani colleghe a intervistarla, lei non mancava di ricordare a tutte che la loro libertà era il frutto delle sue lotte e del suo lavoro. Se potete vestirvi così, in jeans o in minigonna, se potete scopare, sì, è un verbo che usava spesso, lo dovete ai miei amici scrittori, alla rivoluzione dei costumi e del sesso che hanno portato nel mondo. E poi aggiungeva puntualmente: «Voi non dovete avere i rimpianti che ho avuto io, come con Hemingway». Però mai debordare. E pazienza se il problema è proprio capire qual è il bordo. Quello che non le piaceva era l'atteggiamento esageratamente provocante. Non lo considerava autentico. Aveva adorato e praticato il teasing americano, l'ammiccamento misurato, il flirtare raffinato. Insomma, questa donna che preferiva la compagnia maschile, che per tutta la vita aveva conosciuto, accettato e considerato la norma, il modello del maschio che ci prova, perché così erano stati tutti i maschi della sua vita, il padre, il marito, gli amici, e che del Bukowski da tutti descritto come un arrapato impunito diceva «A me ha regalato una rosa». Probabilmente, dice Enrico, non avrebbe capito il Me Too, mentre non avrebbe esitato a sostenere Black Lives Matter. Non avrebbe forse raggiunto i livelli espressivi di un'altra grandissima come Natalia Aspesi, se si incontra un maschio femminista, tirare su le mutande e scappare. Però le avrebbe dato fastidio l'estremismo, come le aveva dato fastidio certo femminismo rancoroso degli anni 70. Una femminista classica, d'altronde, non avrebbe forse capito lei, il suo amore infinito e incondizionato per Ettorino, l'averlo aspettato sempre, nonostante tutto. Ancora nel 2004, da una stanza del San Raffaele dove era stata ricoverata precipitosamente dopo un viaggio a New York, gli diceva «Quando vuoi tornare, io sono qui, ti aspetto». E l'ha aspettato fino all'ultimo giorno. Lui non è tornato, ma l'ha sempre aiutata anche dopo la separazione, ricordano sia Troiano sia Rotelli, andando oltre gli alimenti e a sua insaputa. Ma è possibile che nessun altro uomo sia riuscito a prendersi spazio in quell'anima? Io credo che fosse innamorata di un amore tenero per Jack Kerouac, rivela Antonio Troiano. Un amore protettivo, che anche nelle pagine più impervie di On the Road vedeva cose meravigliose, perle. E quando tutti lo facevano bere, lei gli prendeva il bicchiere e glielo riempiva d'acqua e gli passava il dito bagnato di whisky sul bordo, aggiunge Enrico, in un inganno fatto di premura. Premura materna, certo. Lo chiamava T. Jane, come lo chiamava sua madre. Alla fine, l'amore unico è stato quello in cui si è autoreclusa. Ma è stata una scelta che, come ogni scelta, combatte coi retaggi e convive coi rimpianti. Non per questo è meno libera. Ha i limiti di ogni libertà umana. Tutti abbiamo una parte di identità ereditaria e una elettiva. L'amore di Nanda per Ettore fu frutto di entrambe. Ecco, oltre a portarci libri imperdibili e ad aprirci l'America, quindi il mondo, Fernanda Pivano è stata tutto questo. Una straordinaria donna del Novecento che ha amato un uomo, ne ha ammirati tanti, ne ha rimpianto qualcuno, ma è soprattutto alle donne che da maestra riluttante ha mostrato la libertà, la sua fatica quotidiana, la sua meraviglia complicata e necessaria, il suo essere orizzonte irraggiungibile, ma a cui non vanno mai voltate le spalle.

Letteratura Arte presenta l'epica medievale, le storie dei poemi epici cavallereschi. L'epica medievale conserva alcune caratteristiche tipiche dell'epica classica. Come per l'epica greca, infatti, le imprese eroiche dei cavalieri cristiani in un primo tempo furono tramandate oralmente da cantori che andavano recitando le loro storie nelle piazze e nelle corti, spesso accompagnati da strumenti musicali. Molti di questi artisti erano giullari, dal latino gioculatores, cioè giocolieri, cantastorie esperti anche di danze e di recitazione, che si esibivano nelle piazze, su palcoscenici improvvisati o nelle feste a casa dei nobili. I più antichi poemi cavallereschi sono proprio le chansons de geste, cioè canzoni trasmesse oralmente che raccontavano imprese eroiche. Il termine francese geste, come l'italiano gesta, deriva dal latino geste, cioè imprese. Questo spiega la presenza nei poemi cavallereschi di formule fisse o di epiteti, che secondo un procedimento comune ai poemi omerici dovevano aiutare i cantastorie a ricordare e recitare i versi. Un'altra eredità lasciata dalla tradizione orale è data dall'intervento del narratore nella storia. I giullari, infatti, avevano l'abitudine di rivolgersi alle persone che ascoltavano le loro storie per mantenere desta la loro attenzione. A partire dall'XI-XII secolo, questi racconti furono raccolti da alcuni poeti, che li riunirono in base al tema e li rielaborarono in forma scritta, dando inizio così alla letteratura cavalleresca. I testi epici cavallereschi medievali raccontano leggende popolari nate intorno ad alcuni eroi nazionali, che rappresentano i valori e la cultura del popolo che li ha prodotti. Molte di queste storie prendono spunto

0: da fatti storici realmente accaduti, che poi sono stati trasfigurati dalla fantasia dei cantastorie o rielaborati in modo diverso dagli scrittori. In base all'argomento e ai soggetti, i testi epici possono essere suddivisi in cicli di storie, cioè un insieme di opere che hanno in comune lo stesso tema. Il ciclo carolingio comprende le opere che raccontano le gesta eroiche compiute nell'VIII secolo contro i musulmani da Carlo Magno e dai suoi paladini, cioè i cavalieri che abitavano con lui nel palazzo imperiale, dal latino palatium. È un ciclo molto antico che raccoglie le chansons de geste, risalenti all'XI secolo. Il ciclo bretone narra le imprese di Re Artù e dei cavalieri della Tavola Rotonda. Il ciclo è ispirato a leggende popolari ambientate in Inghilterra e in Bretagna e ha avuto una grande diffusione tra il XII e il XIV secolo. Intorno a questo tema si è sviluppata una vasta produzione letteraria che comprende testi scritti in diverse lingue. Il ciclo nordico comprende i poemi epici composti dai popoli dell'Europa settentrionale intorno alle loro leggende. Questo ciclo è conosciuto anche come germanico, perché i romani indicavano con il nome di Germani tutte le popolazioni stanziate a est del fiume Reno.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: L'ignorante è nemico di se stesso. Proverbio arabo.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Se qualcuno ti resta accanto nei momenti peggiori, allora merita di essere con te nei momenti migliori. Madre Teresa di Calcutta.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Da consumatori, notizie e approfondimenti per i soci Coop. Un futuro senza caffè, di Claudio Strano. I vigneti coltivati in Gran Bretagna, mentre in Sassonia si colgono le pesche, in Sicilia mango e avocado, e arrivano i primi raccolti di caffè nel Palermitano, in quello che è diventato il punto più a nord del pianeta in cui la pianta è coltivata, in via sperimentale. Tutti effetti del cambiamento climatico che nel 2022 è l'anno più bollente di sempre, con una temperatura superiore di più 0,98 gradi rispetto alla media storica e precipitazioni in calo del 45%, dati CNR, è risultato evidente a tutti. Ma è forse il caffè, pianta estremamente delicata e sensibile ai fenomeni climatici, siccità e troppa piovosità e alle stagioni, il migliore indicatore di quanto sta succedendo sul pianeta e dentro casa nostra? Ci aspetta un futuro senza la dorata tazzina. A causa dell'aumento della temperatura, si stima che nel 2050 l'area di produzione del caffè sarà ridotta del 50%, risponde Giulia Camparsi, supply chain manager di Fairtrade. Si sono già spostate le aree coltivate, ma soprattutto stanno diminuendo. Prossimamente berremo caffè siciliano o argentino. Niente di più facile, osservando la geografia dei siti idonei alla coltivazione. La cintura marrone del caffè, infatti, che da secoli è compresa tra i due tropici, si sta allontanando e assottigliando progressivamente. La pianta ha bisogno di una temperatura tra i 18 e i 28 gradi al massimo. Arabica soprattutto, ma anche robusta, le due principali varietà necessitano inoltre, assieme a un clima moderato e costante, di una fascia di rispetto per la stagione delle piogge, che deve arrivare al momento giusto per far sì che il fiore si trasformi in frutto e i raccolti non si riducano. La siccità porta all'appassimento della pianta e alla caduta del frutto. La poca o troppa acqua ingenera debolezza e favorisce le malattie nei circa 3 anni di durata del ciclo produttivo. A causa delle gelate del 2021, il Brasile ha perso nel 2022 il 20% del raccolto di caffè e gran parte del Sud America soffre. Il problema lo viviamo sulla nostra pelle, racconta Griselda Jarquin Lopez, direttrice di una grande cooperativa di caffè, la UCA di San Juan del Rio Coco, nel nord del Nicaragua. Fino a 3 anni fa avevamo il dubbio se il cambiamento climatico esistesse veramente o fosse un argomento di cui si parlava nei paesi in via di sviluppo. Ma oggi ci rendiamo conto che è una realtà. Avere circa 7 mesi di pioggia l'anno per noi era normale, mentre ora abbiamo alcuni mesi piovosi accanto ad altri molto secchi. Quest'anno un eccesso di acqua ha ridotto decisamente le rese. Mitigare il caffè del chicco che comincia a scarseggiare si è discusso al recente Festival dello Sviluppo Sostenibile dell'ASVIS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, in un seminario a cura di Fairtrade Italia e Coop. Varie e a largo spettro sono le misure introdotte per mitigare gli eccessi del clima, a monte di una lunghissima filiera che fa il giro del mondo. Si va dalla riforestazione all'agricoltura rigenerativa che ripristini la biodiversità, al mettere le piantine all'ombra di alberi più alti come mango, avocado o banano, che abbassano le temperature e danno agli agricoltori un reddito aggiuntivo, fino a cambiare le forme stesse di lavorazione di questa materia prima, quotata alla borsa di New York. ma anche studiare incroci per selezionare cultivar più resistenti al caldo. Si tratta comunque di operazioni a lungo termine con tecnologie costosissime, fa notare Paolo Bonsignore, direttore marketing di Coop. L'80% del caffè è prodotto da 25 milioni di piccoli agricoltori che ora rischiano non poco. Si calcola che 125 milioni di persone dipendano dal caffè per sopravvivere e devono essere messe in condizione di difendere il proprio reddito, osserva Bonsignore, nonché in prospettiva di fare sviluppo d'impresa. Ma non hanno la forza per fare economie di scala, né mezzi e tecnologie per reggere gli sconquassi del clima. Per questo Fairtrade e Coop possono avere e già hanno un ruolo importante. La prima nel supportare gli agricoltori attraverso i prodotti equo e solidali, che mirano a cambiare le regole del commercio, affinché il produttore agricolo tragga un maggior guadagno dal suo lavoro e abbia una vita più dignitosa. Coop nel garantire sbocchi nei propri negozi, dove ogni giorno transitano più di 1 milione di persone che qui trovano i prodotti Solidal e Fairtrade.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. Isabella II di Spagna diventò regina quando aveva solo 3 anni. Suo padre abolì la legge che impediva alle donne di regnare e sua madre le fece da reggente finché lei non compì 13 anni. Prima sovrana dell'intera Spagna, liberale in politica, fu osteggiata dagli assolutisti che le mossero guerra senza riuscire a scalzarla. Ebbe un matrimonio infelice, molti amanti e molti figli. Di Clara svanera. Fu una regina controversa, Isabella II di Borbone, al secolo Maria Isabella Luisa, la prima donna di Spagna che regnò sull'intero paese. Prima esistevano diversi piccoli regni in Spagna, con altrettanti sovrani, e la prima a fare i conti con una monarchia sempre più governata dal Parlamento. Fu guardata con sospetto dai sudditi e invisa alla nobiltà assolutista per la sola colpa di essere donna e approdata al trono in seguito all'abolizione della legge salica. Il romanziere Benito Pérez Galdós, 1843-1920, nel racconto a lei dedicato, la etichettò come «Reina de los tristes destinos», «Regina dei tristi destini», appellativo con cui è passata alla storia. Isabella nacque il 10 ottobre 1830 a Madrid. Suo padre era Ferdinando VII di Borbone e sua madre Maria Cristina di Borbone delle Due Sicilie, quarta moglie del re, nonché sua nipote. Nei suoi 3 matrimoni precedenti, Ferdinando non aveva avuto figli e prima di morire, si spense nel 1833, aveva promulgato la prammatica sanzione, abolendo la legge salica che fino a quel momento aveva impedito alle donne la successione al trono, e designando Isabella, che dunque ricevette la corona quando aveva solo 3 anni. Ciò provocò l'ira di Carlo Maria Isidoro di Borbone, fratello di Ferdinando, e fino a quel momento suo legittimo erede, il cui malcontento sfociò in una serie di rivolte, note come guerre carliste. Le guerre furono 3, 2 delle quali si svolsero durante il regno di Isabella, insanguinando il paese, ma senza conseguenze per lei. La prima si svolse nel 1833-840, la seconda nel 1846-849, la terza nel 1872-876. Data l'età di Isabella, fu nominata reggente sua madre Maria Cristina, che non godeva dell'appoggio dei sudditi e della corte e che era diventata l'amante di una guardia reale, Fernando Munoz. Lo sposò in nozze morganatiche e ne ebbe dei figli. La sua reggenza durò solo 7 anni, fino al 1840, quando fu destituita. La Spagna era divisa in 2 fazioni, quella che appoggiava Isabella, incline a una costituzione liberale, e l'altra a cui facevano capo i sostenitori di Carlo, soprattutto cattolici, che chiedeva un ritorno alla monarchia assoluta. In questo periodo storico venne votato lo Statuto Reale, che sostituiva la vecchia Costituzione, sancendo la riunione delle corti in due camere, ma che non accontentava nessuno, né i conservatori né i liberali, che vedevano mal rappresentati i loro diritti. Maria Cristina, inesperta nel governare, si attorniò di consiglieri e ministri che non sempre fecero il bene del paese. Il più influente dei suoi collaboratori fu Juan Álvarez Mendizábal, che divenne primo ministro e che sarebbe stato soprannominato il presidente della confisca per il suo impegno nell'espropriazione delle proprietà ecclesiastiche attraverso decreti di soppressione di conventi pubblici e dissoluzione di ordini religiosi. Mendizábal divise poi i beni confiscati in latifondi che furono acquistati dai nobili. In Parlamento a 7 anni. Fu il 18 giugno 1837 che venne approvata la nuova Costituzione. Fu questa la prima occasione pubblica della regina bambina. Isabella, che aveva 7 anni, accompagnò la madre a giurare sulla Costituzione nel convento di Espiritu Santo, diventato la sede del Parlamento. La Costituzione si fondava su due camere, Senato e Congresso dei Deputati. In seguito, la madre, esautorata dai suoi stessi consiglieri, dovette lasciare la reggenza entro la fine dell'anno 1839, pronunciando il suo ultimo discorso il 1 settembre di quello stesso anno. Fu sostituita dall'allora primo ministro generale Baldomero Espartero. Fu lui a sventare la prima guerra carlista. Si trovò a governare perché fu chiesto alle corti di votare tra una reggenza triplice, duplice o unica, e vinse quest'ultima, che dall'8 maggio del 1841 fu sua. Fu lui, la notte del 7 ottobre 1841, quando i carlisti assaltarono il Palazzo Reale con lo scopo di rapire Isabella, a sventare il colpe. La sua fama, tuttavia, durò ben poco. Espartero si vide presto obbligato a sciogliere le camere nuovamente e alla crisi politica fece seguito anche quella civile. Per evitare che si arrivasse a una terza reggenza, si decise di anticipare la maggiore età ai 13 anni, in modo tale che Isabella potesse cominciare a governare subito.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista National Geographic. Speciale Food, antichi saperi. Pungenti e carnosi. Arrivati in Europa al tempo dei Fenici, i carciofi hanno trovato la loro massima espressione culinaria in Italia, che ne è il maggior consumatore al mondo. Di Alessandra Branca. Qualche anno fa una notizia funesta si abbatté sulla comunità ebraica di Roma. Haaretz, il principale quotidiano di Israele, riportava l'anatema riguardo a un monumento della cucina giudaico-romanesca, il celeberrimo e amatissimo da romani e turisti carciofo alla giudia, servito in ogni seder, la cena della Pasqua ebraica. E ogni santo giorno, anche quando non è stagione, nelle trattorie del ghetto. Non è kosher, avvertiva dalla città santa il rabbino Itzhak Arazi, responsabile del Gran Rabbinato per le importazioni di generi alimentari. Perché il cuore potrebbe contenere insetti o vermi impossibili da individuare e rimuovere. Gli ebrei romani insorsero, affermando che la mammola, il carciofo romanesco usato per la meravigliosa ricetta che ne prevede una sapiente e doppia frittura, ha un cuore troppo compatto per essere attaccato dai vermi. e si unirono a rivendicare una tradizione culinaria antica di molti secoli e la relativa straordinaria abilità nel curare i loro carciofi. Addirittura quell'anno Riccardo Di Segni e Ruth Dureghello, rispettivamente il rabbino capo e la presidente della comunità ebraica romana, avevano inviato ai correligionari di tutto il mondo un video per la Pasqua ebraica, nella quale auguravano Mazel Tov mentre erano intenti a pulire carciofi. Tant'è, il carciofo Gate tra Roma e Gerusalemme si è risolto con una vittoria della comunità della diaspora ebraica più antica del mondo. Come all'epoca aveva detto uno dei suoi membri più illustri, Ariel Toaf, il nostro carciofo ha anche un profondo significato simbolico, perché la sua forma circolare richiama la continuazione della vita. Ma se grazie alla preparazione alla giudia il carciofo romanesco è una superstar, è vero che noi italiani, seguiti da spagnoli e francesi, siamo i primi consumatori e coltivatori di carciofi del mondo. Nel nostro paese non se ne contano le varietà regionali protette da marchio IGP, da presidi slow food o, come nel caso, per ora unico, del carciofo spinoso di Sardegna, del marchio DOP. Tra queste, una menzione d'onore va al carciofo violetto di Sant'Erasmo, coltivato nell'omonima isola della Laguna di Venezia, il cui suolo salino gli conferisce un sapore davvero speciale. Qui, a fine aprile, vengono raccolti i primi, tenerissimi boccioli apicali che, detti castraure, vengono mangiati crudi. Sono una delizia gourmand che ha una stagione molto breve, circa 20 giorni, venduta a caro prezzo al mercato di Rialto. Gemelli diversi, carciofi e cardi, Cinaras colimus e Cinara cardunculus, erano arrivati 3.000 anni fa nella nostra penisola via Sicilia e in Spagna via Andalusia, grazie ai Fenici. E lo documenta uno scritto di Columella, un agronomo romano originario di Cadice. Già nell'antichità qui si erano affinate le tecniche della loro coltivazione, come pure la scarducciatura e la dicioccatura, che prevedono l'eliminazione di alcuni parti della pianta per favorire la crescita del bocciolo, la parte commestibile. Nel suo De Re Coquinaria, il libro che fu un bestseller della Roma imperiale, il cuoco Apicio incluse una trentina di ricette che prevedevano cuori di cardi e carciofi come ingrediente principe. In una consiglia di sbollentarli e condirli con una salsa di semi di prezzemolo pestati, ruta, miele, pepe, vino, garum, la salsa di pesce fermentato, e olio d'oliva. Nella cucina medievale, però, del carciofo si persero le tracce, tanto che si suppone che la passione moderna per questo ortaggio sia merito di un'altra ondata di importazione, per così dire, questa volta grazie agli arabi. Il termine carciofo deriva dall'arabo al-harsharf, e allora divennero molto apprezzati alle tavole delle corti rinascimentali. Ne sono una prova svariati scritti e un celebre dipinto di Arcimboldo, Estate, nel quale sulla giacca dell'uomo ortaggio è appuntato un carciofo, come fosse un gioiello prezioso. A quel tempo carciofi e cardi viaggiarono fino in Francia, e i secondi, che invece nelle cucine italiane e spagnole sono andati gradualmente in disuso, sono diventati una specialità di Lione e del Delfinato, dove sono serviti in fondue. Nel resto della Francia, come anche in Inghilterra, i carciofi e i cardi vennero a lungo considerati piante ornamentali, nelle varianti viola e porpora, facevano bella mostra di sé nel giardino della reggia di Versailles, o, se mangiati, venivano serviti come dessert. Nella descrizione di un banchetto dei suoi gastrolatri, Rabelais elenca i carciofi con pesche, torte e bignè, e ne elogia i poteri afrodisiaci, non verificati, insieme a quelli diuretici, veri, grazie alla presenza di una sostanza, la cinarina. Inoltre, cardi e carciofi furono scelti come simbolo sia dal casato di Lorena, sia dalla Scozia, in un monito che potrebbe suonare così: chiunque provi a toccarci si pungerà. Se oggi tutti gli europei conoscono i carciofi, appena due secoli fa per molti erano una stranezza. Nel suo viaggio in Italia, per esempio, Johann Wolfgang von Goethe spese più di una pagina per descrivere con meraviglia la scena di due gentiluomini da qualche parte in Sicilia che si erano fermati sul ciglio di una strada per raccogliere carciofi, pulirli con i loro coltelli e gustarli, sperticandosi in lodi per il loro sapore. Infine, sebbene siano arrivati per ultimi a scoprire il carciofo, gli Stati Uniti si arrogano il diritto di possedere The Artichoke Center of the World. Si tratta di un paesello nella contea californiana di Monterey che si chiama Castroville, dove gli abitanti si sono specializzati nella coltivazione di carciofi. Qui la municipalità ha eretto una statua dall'estetica discutibile che si è meritata l'ingresso nel Guinness dei primati con il titolo del carciofo più grande del mondo, e ogni anno organizza un festival del carciofo con tanto di elezione di Miss Artichoke. Aggiudicandosi la corona e lo scettro ovviamente a forma di carciofo, aveva iniziato la sua carriera una biondissima ragazza dei dintorni, tale Norma Jane Baker, che subito dopo, forse per tacitare qualsivoglia associazione con la reginetta dell'ortaggio, aveva cambiato il suo nome in Marilyn Monroe.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Psicologia Facile. Si può prevenire la depressione? La difficile convivenza con un male sotterraneo che mina l'esistenza e inibisce il benessere. Di Massimiliano Stramaglia. La parola depressione indica una patologia. Molti fraintendono il significato di questo termine medico, confondendolo con uno stato d'animo cupo, accompagnato da un senso di chiusura o ripiegamento in se stesso, perpetuato con un atto volontario da parte di un soggetto passivo o poco responsabile. La verità è ben altra. È necessario comprendere che la depressione è un disturbo del tono dell'umore, degli affetti e degli stati emotivi. Non a caso, infatti, si usa l'espressione «il soggetto è a terra», sottolineando il parallelo con deprimersi, che significa, per l'appunto, buttarsi giù. Va inoltre sottolineato che la depressione nasce sempre da un'emozione e ha un impatto emotivo molto grande. Le emozioni maggiormente coinvolte sono la paura di essere inadeguati e la rabbia di non sentirsi mai all'altezza. Dietro una depressione, inoltre, si nasconde un sentimento di abbandono, di perdita o una ferita affettiva. Eppure, nonostante queste peculiarità comuni, ogni depressione è un caso a sé stante. Ad esempio, sappiamo che esiste una relazione fra l'essere depressi e l'essere figli di genitori depressi. Non sappiamo se ciò dipenda da una predisposizione naturale o da ragioni di ordine culturale, come per esempio dal modo in cui i nostri genitori ci hanno educati, ma come ogni altra malattia, ciascuno di noi manifesta un personale corredo di sintomi in maniera soggettiva. Dunque, per capire a fondo il problema, è necessario interrogare i soggetti direttamente, analizzando i loro vissuti e i contesti in cui si muovono. Ogni depressione, infatti, è una storia personale in cui si intrecciano dati biologici, chimici e culturali, ed è solo all'interno di una narrazione condivisa che è possibile curare il paziente, evitando il rischio sempre presente di ricadute. È questa la ragione per cui la medicina narrativa, attenta alla storia del sofferente e alle modalità attraverso le quali l'ammalato

0: quanti non hanno mai sofferto di questo disturbo. Per tale motivo è importante imparare a riconoscere ed evitare la personale zona di rischio, ovvero lo spazio psicologico all'interno del quale si creano le premesse e le condizioni per lo sviluppo della malattia mentale. Ognuno di noi ha una tolleranza al rischio che varia da un soggetto all'altro. È fondamentale riconoscerne i segnali per fare in modo di prevenire l'insorgere del male. A puro titolo d'esempio, citiamo alcuni fattori di protezione contro la depressione: la cura della salute intestinale, astenersi dai contesti competitivi prediligendo quelli cooperativi, imparare a festeggiare i piccoli e grandi successi, mangiare sano, rimanere in contatto con la natura, fare attività fisica, leggere libri, coltivare curiosità intellettuale, avere una buona vita sessuale. Infine, per quanto possibile e se adulti, sarebbe opportuno evitare persone emotivamente tossiche, ovvero le persone giudicanti, non riconoscenti e astiose, compresi gli eventuali familiari con tali caratteristiche. In questo modo possiamo scongiurare sofferenze inutili, nel senso che il dolore da esse provocato non serve a nulla. Non tutti però sono a favore della prevenzione del male di vivere, perché si temono nuovi e ingenti investimenti nell'ambito delle tecnologie farmaceutiche o strumentalizzazioni culturali di varia entità. È la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità, tuttavia, a spiegare che si deve approfondire la conoscenza della depressione allo scopo di limitarne i danni. Per uscire dal vortice della malattia risulta particolarmente importante il dialogo, esplicitando senza remore il disagio avvertito. Questa confidenza, però, deve essere indirizzata a qualcuno di cui ci fidiamo, di persona, evitando i social network. Se nella nostra sfera di amicizie o dei familiari non identifichiamo nessuno in grado di comprendere il nostro stato d'animo, sarà opportuno chiedere al medico di famiglia, che ha tutte le competenze, per suggerirci un'eventuale cura farmacologica in base alla nostra anamnesi. L'esercizio fisico, come detto prima, è una buona cura. Una passeggiata consente il movimento, l'osservazione e l'incontro. Tre forme di apertura rispetto alla chiusura coatta in cui ci vincola la depressione. Scrivere un diario è utile per prendere le distanze dalla parte depressa e fare emergere, fra le righe, la parte vitale residua, ovvero la voglia di vivere che insita in ognuno di noi. Infine, educarsi all'autoironia, non prendersi troppo sul serio, imparare a ridere delle avversità, costituiscono atteggiamenti che preservano dal decadimento e dal degrado mentale, oltre a essere sinonimi di intelligenza.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da Rivista Natura, Hans Sloan e la cioccolata calda, di Alfonso Lucifredi. Il cioccolato è l'alimento preferito dai golosi per antonomasia. Ma non sempre fu così. Per quanto il cacao fosse conosciuto e utilizzato sin dai tempi dei Maya, la sua trasformazione nel prodotto dolciario che noi tutti conosciamo venne molto tempo dopo. Fino al XVII secolo, infatti, il cacao era un prodotto di lusso in Europa, importato da terre esotiche e apprezzato soltanto dai nobili o da chi poteva permetterselo. Inoltre, le ricette che lo utilizzavano erano spesso ricche di spezie e aromi, come il gelsomino, la vaniglia, la cannella o l'ambra grigia. Il sapore, in definitiva, era completamente diverso da quello della cioccolata che conosciamo oggi. Fu però merito del naturalista e medico Hans Sloan, 1660-1753, del Royal College of Physicians, che la cioccolata calda assunse l'aspetto e il sapore che ci sono oggi familiari. Nel 1687, infatti, Sloan partecipò ad una spedizione in Giamaica,

0: passata al controllo britannico dopo una lunga dominazione spagnola. Lì lo scienziato studiò con attenzione la flora locale, descrivendola con cura e raccogliendo campioni di circa un migliaio di specie vegetali, in gran parte sconosciute agli europei. Molti dei reperti raccolti si deteriorarono o vennero persi durante il viaggio di ritorno, ma buona parte delle specie individuate dallo scienziato vennero comunque illustrate dall'artista locale Garrett Moore e poi, al ritorno di Sloane in Inghilterra, dall'estroso disegnatore olandese Everardus Kikius e dal tedesco Eleazar Albin. Tra i campioni riportati in Inghilterra ci fu anche il cacao, che era già ampiamente utilizzato in Giamaica, ma principalmente per le sue proprietà medicinali. L'interesse per il suo potenziale come alimento, ai tempi, era decisamente minore. Lo stesso Sloane lo descrisse come nauseabondo e difficile da digerire, probabilmente a causa della sua grande oleosità. Quello che aveva assaggiato, però, era un miscuglio piuttosto grezzo, ottenuto con acqua calda e semi di cacao. Lo scienziato, però, provò a rendere il prodotto maggiormente appetibile e scoprì che il latte caldo era la chiave per ottenere una bevanda particolarmente saporita. Introdusse la ricetta in madrepatria e questa ebbe subito un grandissimo successo, al punto che la bevanda degli dèi, come venne inizialmente chiamata, per la sua natura aristocratica, divenne col passare del tempo un prodotto amato e consumato da tutti. La cioccolata calda era stata ufficialmente inventata e la ricetta di Sloane, che venne da lui brevettata, gli garantì una cospicua ricchezza negli anni a venire. La ricetta originale di Sloane venne poi riutilizzata dalla famiglia Cadbury nel XIX secolo, i principali produttori di cioccolata in Gran Bretagna, trasformandola così nello standard, il punto di riferimento per la cioccolata calda di lì in avanti. Hans Sloane, però, al di là di questa eredità sicuramente apprezzata dai golosi di tutto il mondo, fu anche un grande scienziato. Fu un botanico meticoloso e competente e fu il primo scienziato a studiare e descrivere con cura la natura della Giamaica. Buona parte delle specie identificate e descritte da Sloane vennero incluse nel sistema Nature di Linneo. Venne nominato presidente del Royal College of Physicians e come medico si prodigò nell'offrire centinaia di interventi chirurgici gratuiti. A Londra fondò il Founding Hospital con lo scopo di fornire cure mediche ai bambini abbandonati e si prodigò nel prevenire il vaiolo presso la popolazione locale. Fu anche uno straordinario collezionista. Nella sua vita raccolse oltre 70.000 reperti di vario genere, come libri, manoscritti, illustrazioni, monete e reperti di storia naturale. Una consistente porzione di questo lascito sarebbe poi andata a costituire buona parte del nucleo originale del Natural History Museum di Londra, del British Museum e della British Library, oggi tre delle più importanti istituzioni culturali di tutta la nazione.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista internazionale. Passi indietro con la pandemia. I governi dei paesi più poveri devono investire nell'istruzione per evitare che le ragazze perdano i diritti acquisiti. The Economist, Regno Unito. Per gran parte della storia umana e in molti luoghi del mondo, le ragazze sono state considerate una proprietà, o nel migliore dei casi, persone subordinate, obbligate a ubbidire ai padri fino al giorno in cui dovevano cominciare a ubbidire ai loro mariti. Pochi pensavano che valesse la pena distruirle. Ancora meno immaginavano che una ragazza potesse governare la Germania, dirigere il Fondo Monetario Internazionale o inventare un vaccino. Oggi, nella maggior parte del mondo, questa visione sembra non solo antiquata, ma anche incredibilmente remota. In molti paesi ricchi, i genitori trattano le figlie come i figli e investono altrettanto nel loro futuro. In tutti i campi, le ragazze hanno raggiunto i ragazzi. A livello globale, nelle università, le donne sono più numerose. La velocità di questo cambiamento è stata vertiginosa. 50 anni fa, nei paesi a reddito medio-basso, solo il 49% delle ragazze in età scolare andava a scuola, rispetto al 71% dei ragazzi. Oggi la quota di entrambi è di circa il 90%. Nel 1998 erano iscritte alle superiori solo metà delle ragazze del mondo, oggi i due terzi. Nello stesso periodo, il tasso di analfabetismo è sceso da una ragazza su 5 tra i 15 e i 24 anni a una su 10, quasi lo stesso dei maschi. Le bambine sono più desiderate che mai. In alcuni paesi i genitori le preferiscono. Anche in posti come la Cina, dove in passato l'aborto selettivo dei feti femmina era abbastanza diffuso, ora lo è meno. Nel 1995, nell'Asia meridionale, quasi 6 ragazze su 10 venivano date in matrimonio prima dei 18 anni. Oggi questo rapporto è dimezzato. In tutto il mondo è passato da una ragazza su 4 a una su 5. Le ragazze sono più sane. Rispetto alla metà degli anni 90, diventano sessualmente attive più tardi ed è più probabile che usino metodi di contraccezione. Il tasso di gravidanza durante l'adolescenza è sceso di un quarto a livello globale e di due terzi in Asia meridionale e nel Nord America. È meno probabile che le ragazze subiscano mutilazioni genitali e oggi si oppongono più apertamente a questa orribile tradizione. Nel 2000 solo il 27% delle adulte e delle giovani dei paesi dove la mutilazione era più frequente diceva che la pratica andava vietata. Oggi lo sostiene il 54%. Quando le società gestiscono bene la vita delle ragazze, gli effetti a catena sono sorprendenti. Una ragazza che finisce la scuola secondaria ha meno probabilità di diventare una sposa bambina o una madre adolescente. L'istruzione aumenta la capacità di guadagno e amplia le scelte, quindi è meno probabile che sia povera o che subisca abusi domestici. Guadagnerà quasi il doppio di una ragazza che non ha studiato. Avrà meno figli e investirà di più su di loro, quindi sarà meno probabile che muoiano durante l'infanzia o che crescano deboli fisicamente o mentalmente. Leggerà per loro di più e li aiuterà a fare i compiti, quindi i figli impareranno di più e guadagneranno di più da adulti. Un recente studio condotto da Citigroup e da Plan International ha stimato che se le economie emergenti garantissero al 100% delle loro ragazze la possibilità di completare la scuola secondaria, potrebbero aumentare il loro PIL del 10% entro il 2030. Dal momento che i vantaggi di occuparsi delle ragazze sono così grandi, è uno scandalo che alcuni paesi non lo abbiano ancora capito. In Asia meridionale, Medio Oriente e Africa, meno della metà delle ragazze ha accesso alla contraccezione che vuole. A sud del Sahara, solo una ragazza su 3 termina gli studi secondari. E anche se in Asia meridionale la percentuale di matrimoni precoci è dimezzata, in Africa è diminuita di meno. In America Latina e nei Caraibi è rimasta la stessa. La pandemia di Covid-19 potrebbe ostacolare i progressi delle ragazze nei paesi poveri o addirittura invertirli. Nel 2014, quando le scuole dell'Africa occidentale chiusero a causa dell'Ebola, molte ragazze minorenni lasciarono gli studi, rimasero incinte o andarono a lavorare. Secondo l'UNICEF, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia, qualcosa di simile potrebbe succedere con il Covid-19, ma su scala più ampia. Alcuni studi suggeriscono che nel prossimo decennio ci potrebbero essere 13 milioni di matrimoni precoci e che altri 2 milioni di ragazze potrebbero subire mutilazioni genitali. Il rischio di regressione è reale. Quindi è fondamentale che i governi dei paesi poveri diano la priorità agli investimenti per l'istruzione e per le ragazze. Anche i donatori dovrebbero aiutare. E le politiche dovrebbero essere collegate. Convincere le ragazze a restare a scuola più a lungo non è solo un modo per insegnargli la matematica, è anche un'opportunità per vaccinarle, insegnargli il controllo delle nascite e cosa significano il consenso e l'autoaffermazione. Può anche essere un'opportunità per dare consigli ai genitori sugli aspetti negativi dei matrimoni precoci. L'adolescenza è un periodo fondamentale per le ragazze, perché emergono o sono scongiurati molti problemi di salute, ma anche sociali, dal non andare a scuola all'autolesionismo. Solo di recente è stato riconosciuto che questa fase della vita è la più importante dopo l'infanzia per lo sviluppo del cervello. Se si adottano politiche giuste, miliardi di ragazze avranno più possibilità di realizzare le loro potenzialità. Se invece si portano avanti politiche sbagliate, saranno più povere, vivranno di meno, avranno meno strumenti per difendersi e saranno più esposte alle coercizioni. E trasmetteranno questi svantaggi alla generazione successiva. Quindi, trattate bene le ragazze.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto, buon ascolto.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro specializzata nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: L'audiolibro. Siamo nella strettissima valle formata dal torrente Vajont, in provincia di Belluno, in Veneto, che sfocia nella valle del fiume del Piave. La sera del 9 ottobre 1963, alle 22:39, un'enorme massa di roccia si stacca dalle pendici del Monte Toc, che in friulano significa Monte Marcio, Monte Sfatto, e precipita alla velocità di 30 metri al secondo, 110 km all'ora, nel lago artificiale sottostante creato dalla diga, costruita fra il 1957 e il 1960, praticamente allo sbocco della valle. L'enorme ondata provocata dalla frana risale in parte il versante opposto della valle e distrugge la parte bassa dei paesi di Erto, Casso e altre numerose piccole frazioni. In parte scavalca la diga, che rimane sostanzialmente intatta, e si riversa nella sottostante ampia valle del Piave. Qui l'immane frustata dei 25 milioni di metri cubi d'acqua che scavalcano la diga rade al suolo quasi completamente la cittadina di Longarone, che dal versante opposto della valle del Piave fronteggia l'uscita del Vajont. E l'onda di piena successiva danneggia profondamente tutti i paesi circostanti, fin giù a Belluno e anche oltre. Il disastro del Vajont poteva essere evitato? Probabilmente sì. La zona, in effetti, era poco predisposta a livello idrogeologico a ospitare un lago artificiale. Gli studi eseguiti avevano dato risultati controversi. L'ipotesi di una frana era stata in qualche modo prevista, ma si basava su una velocità di scivolamento nel lago fortemente sottostimata, un terzo di quella effettiva. C'era perfino stato un avvertimento. Il 4 novembre 1960, una frana di 800.000 metri cubi si era staccata dal Monte Toc, provocando nel lago un'onda di 10 metri di altezza. Dopo 7 anni e mezzo di processo, nel 1972 la Corte di Cassazione indicò Francesco Sensidoni, capo del servizio dighe del Ministero dei Lavori Pubblici e componente della Commissione di Collaudo, e Alberico Biadene, direttore del servizio costruzioni idrauliche della SADE, Società Adriatica di Elettricità, come maggiori responsabili del disastro, e li riconobbe colpevoli. Nella cittadina di Longarone più fortemente si sentirono i tragici effetti di quel disastro. Furono 1450 le vittime coinvolte. Ancora oggi non si è però riusciti a stilare una precisa stima dei decessi che la tragedia del Vajont portò con sé, ma si sa con certezza che almeno 1917 persone persero la vita a causa dell'ondata generata da quella frana. Radio Senti Chi Parla dedica l'intera giornata alla tragedia del Vajont, proponendo 9 estratti da Stramalora di Gian Antonio Cibotto, Marsilio Editore 1982, letti da Maria Teresa Totti.

Mi sveglia una lieve strappata al braccio di Guido, il quale mi chiede se per caso ho da prestargli 50.000 lire. Non gli lascio finire le parole di scusa, che già balzo dal letto per frugare nella tasca della giacca. Temendo di avergliene date di meno, l'invito a contare i biglietti di nuovo, ma se ne va di fretta con aria disgustata. Sospetto che durante la notte abbia perso al gioco e, infilata la vestaglia nell'affacciarmi alla balaustra dove sta fumando una sigaretta, evito accuratamente l'argomento. Per qualche minuto restiamo uno accanto all'altro in silenzio, assorbiti dallo spettacolo delle imbarcazioni che si incrociano in un frenetico andirivieni, punteggiato dai richiami della gente. Avverto però che deve tormentarlo un pensiero, poiché ogni tanto è agitato da una strana inquietudine che si manifesta nello stringere il bicchiere fra le dita, oppure nel passarsi nervosamente la mano sul collo. Finalmente, al terzo whisky che butta giù a brevi scatti, trattenendo un ultimo sorso nel palato, degustandolo lentamente fra le labbra, riprende il suo tono di sempre, aggressivo, disinvolto. «Senti», mi fa con piglio spavaldo, che nei suoi modi sbrigativi tradisce al contrario una palese timidezza, bisognosa di complicità. «Tra qualche minuto dovrebbe uscire dal salone una ragazza. Fingi di non vederla, è una di quelle, mi hai capito?» Se vuoi che me ne vada a non fare complimenti, posso lasciare il campo libero, tanto devo ancora lavarmi. No, non c'è bisogno, dice prendendomi sotto braccio. È una delicatezza mia, forse superflua, perché lei è una del mestiere, che vende la pelle a centimetri. Se la interroghi, magari ti racconta che è vittima di una situazione familiare terribile, ma la verità è che quando ti stringe la mano, sotto il guanto, senti la lama del pugnale. La sua durezza mi fa così rabbia che ogni volta mi giuro di non vederla più. Invece certe notti mi sento solo, angosciato, e allora finisco per chiamarla. Simulando un brivido di freddo, mi ritiro in stanza da letto per assaggiare l'acqua del bagno, che sgorga dal rubinetto in una nuvola di vapore. Non appena divenuta più tiepida, mi lavo, asciugo, rivesto, e poi con la giacca sulle spalle mi dirigo verso il salone. La porta si apre con un lieve cigolio, nello stesso istante che sta girando la maniglia di quella accanto, una figura femminile. È alta, slanciata, con i capelli raccolti dentro un fazzoletto. Per l'imbarazzo resto inchiodato nel cerchio che il sole disegna con le sue vibrazioni luminose, facendo risplendere il marmo del pavimento. La riconosco però subito dalla voce. Non appena scandisce un frettoloso «Ciao, Guido!» al quale lui risponde alzando il bicchiere, senza voltarsi. Le mie labbra mormorano meccanicamente tre sillabe. Orsola. Ha l'aria stanca e i lineamenti del volto tirati, ma gli occhi sembrano fatti di una materia incandescente che brucia dove si posano. Nello scorgermi ha una esitazione, un attimo di sorpresa. Il tempo d'assicurarsi che il bottone della camicetta non è slacciato, e poi mi scivola davanti impassibile, indifferente, come se non mi avesse riconosciuto, scendendo i gradini lentamente, senza tradire la minima fretta. Mentre il cuore prende a battere impazzito e il volto si infiamma di un rossore che con il trascorrere dei minuti si trasforma in diffuso pallore, mi appoggio al bracciolo di una poltrona. Ho come la sensazione che tutto giri vorticosamente. Il salone, i quadri, il poggiolo, Guido, il canale, le gondole, in un caleidoscopio che riduce ogni cosa a minuti frammenti, che si ricompongono a intermittenze, cristallizzandosi in forme assurde. Non riesco più a formulare un pensiero preciso, una immagine nitida, e per raggiungere Guido che continua a chiamare impaziente, devo reggermi prima al divano, poi al muro. La frescura dell'aria mi regala un po' di sollievo, ma lo stesso devo avere una faccia spettrale. Perché Guido impressionato mi chiede: Che hai? Ti senti male? Per evitare di rispondergli, accenno un gesto che vorrebbe essere rassicurante e, soltanto forzato dalle sue pressanti insistenze, mi arrendo a biascicare. Nulla, è stato un momento di stanchezza. Completamente ignaro dell'accaduto e forse equivocando su quanto mi passa per la testa, Guido, in segno di protezione, mi allunga un braccio sulla spalla e, invitandomi a bere un goccio di whisky, coraggio! Esclama. C'è sempre un vaillant che pesa all'orizzonte della nostra memoria. Nel timore di dover cambiare discorso e magari di insospettirlo, per qualche minuto continuo a parlare confusamente di Longarone, finché lui non conclude sentenziosamente.
Ascolta me, che di certe cose ne so qualcosa. Non si tratta d'un cataclisma naturale, ma d'una tragedia degli uomini, che ancora una volta hanno sacrificato 3.000 esistenze al vitello d'oro. Comunque il peggio non è ancora arrivato. Lo vedrai il mattino in cui i parenti, adesso disperati per la morte dei loro cari, diventeranno improvvisamente senza memoria. E qualcuno di loro, magari, non resisterà alla tentazione di speculare sui contributi per la ricostruzione. D'altronde la colpa non è da imputare tutta agli uomini, ma a chi ha inventato la beffa ignobile della vita. Una cosa tremenda. Per sopportarla uno deve velarne gli aspetti più crudi, le immagini più spietate, gli episodi più brutali, come faccio io, che attraverso il culo del becchiere la vedo rimpicciolita, distante, inoffensiva. In un attimo le sue parole scandite con intenzione consolatoria hanno il potere di farmi capire tante cose. Una soprattutto. La mia inconsistenza morale. È bastato il semplice incontro con una ragazza perché venisse cancellato dalla mia fantasia il ricordo d'una tragedia nella quale in fondo siamo tutti coinvolti. Tecnici, operatori economici, politici, funzionari, burocrati, ma anche Guido, che beve per paura della realtà. E io che gli sto al fianco, stravolto dalla pena e dallo schifo. Non so che dirgli. In segno di risposta mi limito a stringermi a lui, quasi il calore fisico dei nostri corpi protesi sulla vastità del canale, che le gondole e i motoscafi arano in tutte le direzioni, potesse aiutarci in qualche modo a sentirci meno soli, meno disperati. Sotto, le onde della laguna continuano il loro moto incessante, proiettando sulle facciate dei palazzi un riflesso vitreo che da lontano pare un sudore freddo di morte. Una nuvola di scirocco romano è diversa da tutte le nuvole. Sembra di nuotare dentro un'acqua formata di gocce invisibili che bagnano la pelle senza dare alcun sollievo. Anzi, con il trascorrere dei minuti, diventano una sorta di colla vischiosa che prende alla testa, allo stomaco, alle gambe, rallentando tutti i movimenti fino all'inerzia. A un certo punto riesce faticoso addirittura a pensare, fare un gesto, mentre l'occhio si annebbia di torpore. Per cui la salvezza si identifica con la possibilità di sdraiarsi, di stare immobili. Un miraggio impossibile che mi ha tentato durante l'intero pomeriggio e la sera di mezzo autunno, nella baraonda della redazione turbata dal fragore delle rotative, dalle grida incrociate dei colleghi e dei fattorini, e più ancora dal brusio che saliva dalla strada invasa di gente. Per fortuna, dopo la lettura del telegiornale, che rispetto alle notizie di agenzia non aveva detto nulla di nuovo, il redattore si affaccia alla porta del suo studio vagamente Liberty, a rassicurarmi che l'Elzeviro su Sbarbaro va bene. Lo saluto, fingendo di ascoltare quanto dice sulla scheggiatura del verso ripresa da Montale, e non appena viene interrotto dal solito postulante in attesa, mi lancio verso il parcheggio. Una mezz'ora di gimcana nel labirinto delle macchine a passo d'uomo, e finalmente il sollievo di un bagno caldo. Poi un tuffo sul candore delle lenzuola, dove vagheggio di restare in pace fino all'ora dell'ultimo spettacolo cinematografico e la compagnia di un libro scritto da Delfini, sublime evocatore di certe atmosfere della Padania Tellus. Leggo una cinquantina di pagine e l'incanto già comincia ad avvolgermi quando il telefono comincia a sobbalzare frenetico. M'aspetto la voce infantile, aggraziata di Manola. Invece è il redattore capo del giornale, che scandisce le sillabe a raffica. «Senti, poeta delle acque», inizia scherzoso, «deve essere accaduto un casino dalle tue parti. Pare sia saltata una diga e i morti sarebbero migliaia. Telefona al nostro corrispondente da Venezia e prepara le valigie. So che parlare di acqua significa farti bestemmiare, ma i nostri inviati sono tutti fuori. D'altronde non è un mistero per nessuno che voi veneti con il Padre Eterno avete confidenza, per cui davanti alle tue offese sicuramente chiuderà un occhio». Mentre l'ascolto, una specie di formicolio nervoso comincia a infiammarmi il volto e al momento di pronunciare la frase giusta per evitare una trasferta che si annuncia estenuante, protestando la mia stanchezza bisognosa d'una pausa, se non d'una vacanza, riesco a balbettare soltanto poche frasi sconnesse. Alla sua battuta di saluto,
accompagnata dall'ordine di far arrivare il servizio in tempo per l'edizione del pomeriggio e da una cordiale risata che vuol significare un augurio. Rimango in silenzio. Un silenzio imbarazzato, pieno di sorpresa e nello stesso tempo di torpore, che mi accompagna nella ricerca della valigia. Formo il numero dell'Alitalia e dopo un breve confuso dialogo con l'ufficio prenotazioni ritrovo la freschezza necessaria a intuire che l'unica è spingersi fino all'aeroporto. Lungo la strada non si vede nessuno, salvo qualche vigile notturno che scantona, ma una volta lasciata la città, in fondo al rettilineo asfaltato, nascosto, a tratti, da fitti banchi di nebbia, il fragore di un jet in fase di atterraggio mi rivela che intorno alle piste lucenti di umidità la febbre del giorno continua. Davanti al bar incontro un gruppo di fotografi americani che protestano per la faccenda del permesso. Un po' gesticolando, un po' biascicando qualche parola in italiano, mi spiegano che durante la notte un aereo di linea austriaco fa scalo a Venezia, ma il rischio è di finire oltre la catena delle Alpi, perché non può fare servizio passeggeri. Dopo lunghe discussioni viene deciso di acquistare il biglietto per Vienna e in prossimità della laguna fingere un malore, per cui il pilota dovrà sbarcarci a terra. Quando il piano è ormai studiato nei minimi particolari, arriva una telefonata che autorizza lo scalo all'aeroporto Marco Polo. Il mistero è presto chiarito. Un funzionario dell'ambasciata americana ha fatto alzare dal letto il generale che comanda una fetta di cielo italico. Mentre saliamo frettolosi la scaletta, mi viene da pensare cosa sarebbe accaduto se in circostanze analoghe mi fossi permesso, a notte fonda, di svegliare un qualunque funzionario di una nostra ambasciata, magari un portiere. Confido la riflessione al biondo, lentigginoso fotoreporter che mi sta seduto accanto, e sillaba la risposta in un ostentato francese. Mi guarda sorpreso, poi esclama: «Nei paesi democratici, i funzionari sono al servizio dei cittadini». Capisco che è perfettamente inutile spiegargli la mentalità esistente in quasi tutti i settori della nostra amministrazione pubblica, e mi raggomitolo nel sedile con la speranza di prender sonno. La testa però continua ad essere attraversata da immagini confuse, che cerco vanamente di bloccare passando da una vertiginosa sovrapposizione di volti e oggetti sfumati alla chiarezza del particolare. Provo a raffigurarmi il semicerchio di una diga, quando una mano mi caccia di prepotenza fra le labbra un bicchiere di whisky. Sulle prime tento di resistere, ma poi finisco per sorseggiare. Il gesto si ripete a intermittenze, e la conclusione è che mi ritrovo in mezzo alla foschia che avvolge l'aeroporto, barcollante. Nessuno si aspettava di veder spuntare nella notte dei passeggeri, perciò la risposta che sa dare l'uomo intento alle pulizie è di aspettare l'alba. Svuotata la gettoniera e formati quasi tutti i numeri della stazione di Mestre, arriva finalmente un taxi. Alla vista del gruppo da imbarcare, l'autista comincia a storcere la bocca, ma non appena sente che il viaggio è lungo, diventa subito accondiscendente. Corriamo fra scenari di ville palladiane celate dalla fitta vegetazione e slarghi di paesi affacciati ai lati della strada, invasa dalle foglie degli alberi. Scolata un'altra bottiglia che buttano dal finestrino, gli americani si mettono a discutere con la carta geografica spiegata sulle ginocchia il punto esatto del disastro, la divisione dei compiti, gli orari per trasmettere i servizi, dimostrando una serietà professionale che sembra ricevere dalla disgrazia altrui una specie di eccitazione. Chi di loro pensa alla sofferenza della gente colpita dalla violenza dell'acqua, ai morti? Partecipo il mio stato d'animo, non senza esitazione, al biondo che finora ha assolto il compito di interprete. Prima di rispondere mi fissa a lungo con il suo volto infantile, sfigurato da una cicatrice, mormorando in un soffio: «Cosa vuoi che sia questo in confronto all'Indocina? Là devi fare un salto per guardare in faccia lo spavento». Lo fisso anch'io per alcuni istanti, senza riuscire a balbettare una frase, e non sapendo che dire mi volto, fingendo di osservare incuriosito il paesaggio che svaria mutevole. La sua voce riprende con lo stesso tono indifferente: «È la vita ad essere sbagliata, ragazzo. Purtroppo non c'è nulla da fare». Ci lasciamo alla periferia di Treviso, dove rifiuto il loro invito a bere in un'osteria aperta tutta la notte. E dopo un lungo girovagare, un vigile notturno mi indica l'autorimessa di un noleggiatore.
Parto che fa ancora buio, ma verso oriente il cielo sta perdendo la sua compattezza, incrinato da un baluginare indistinto che forma all'orizzonte come un varco. Alcuni uomini che si sporgono con gesti affannosi dalla spalletta di un ponte mi fanno rallentare. Stanno armeggiando intorno a una rete da pesca. Provo a domandare se sanno qualcosa della diga. Si guardano stupiti, con aria imbambolata. Anche più avanti, uno stradino al quale mi rivolgo nei pressi d'un capitello, fiocamente illuminato da una lampada azzurrognola, mordicchiando il suo mezzo sigaro borbotta. «La sarà una fantasia!» Oramai se ne inventa di tutti i colori. Le sue parole scandite con la lentezza dei contadini finiscono per suggestionarmi e quasi senza accorgermene mi abbandono al piacere della corsa sotto la cupola frusciante dei grandi platani che segano in una lunga processione la molle dolcezza della campagna. Nel cambiare marcia per affrontare una doppia curva nascosta da un grande tabellone pubblicitario, vedo spuntare dietro il frondoso platano il braccio teso di un soldato. L'istinto sarebbe di tirare diritto per evitare il pericolo di spiacevoli sorprese, ma il timore di mancare a un dovere umano, negando soccorso a chi può trovarsi in difficoltà, mi fa schiacciare il pedale del freno. È un bersagliere che ha ottenuto 5 giorni di licenza per visitare la madre inferma. Me ne parla come se fosse un problema squisitamente pratico, un fastidio che rischia di compromettere l'ordine familiare, per cui non appena congedato dovrà sposarsi. Lo rincuoro spiegandogli che una moglie non è poi una sciagura. Continua a scuotere la testa protestando diffidente. Vuol sempre dire tirarsi un estraneo in casa. Il restringersi del piano stradale mi costringe a seguire un camion che viaggia ad andatura folle, con il rimorchio che sembra voglia andarsene per suo conto, senza avere il coraggio di sorpassare. Tento subito dopo il piccolo centro abitato, nel quale la simmetria delle finestre mi ricorda una caserma, ma devo rinunciare perché in lontananza lampeggiano dei fari. Sono 2 motociclisti che sfrecciano incollati l'uno all'altro in un rombo assordante. Mi riporto nuovamente in posizione di sorpasso, quando nel turbinoso mulinare di polvere sollevata dal camion intravedo un uomo precipitare giù per la scarpata. Penso che l'autista, seguendo la scena riflessa sullo specchietto, si arresti, invece prosegue come se nulla fosse accaduto. Per fortuna dopo qualche istante vedo spuntare, aiutato dal bersagliere che gli regge la bicicletta, un vecchio in lacrime. «Son ferio!» grida palpandosi le gambe. «Son tutto rotto!» Gli chiedo in che punto esatto abbia ricevuto il colpo, ma non sa indicare dove. Sulle prime il suo modo sconnesso di parlare mi fa dubitare sia paura. Poi il fiato mi rassicura che ho davanti un ubriaco. Cambio subito tono e con piglio severo gli ordino di smetterla, poiché non ha nemmeno una scalfittura. Rinfrancato dalle mie parole, con uno slancio improvviso, abbraccia il bersagliere, piangendo di gioia. Nel timore di qualche colpo alla testa, lo accompagniamo in paese e, a forza di scampanellate, costringiamo il farmacista a levarsi. Si intuisce da 1000 particolari che il contrattempo lo irrita. Tuttavia finge di ascoltare con attenzione il racconto dell'ubriaco, il quale interrompe ogni tanto la sua confusa descrizione gridando «Un delinquente! Un delinquente!». Dopo una visita sommaria, il responso è piuttosto sbrigativo. Un secchio d'acqua e passa la paura. Per accontentarci gli fa ingoiare un cucchiaio di bicarbonato e ci saluta dicendo «Avete corso un bel rischio. Se per caso aveva delle ferite, sicuramente passavate per gli investitori». «La verità salta sempre fuori», rispondo seccato dal suo cinismo. «Non si illuda», ribatte spegnendo la luce. «La legge del nostro paese è studiata apposta per creare degli equivoci». E stia certo che ad accusarlo sarebbe stato proprio lui. Non ha idea di quanto siano malvagi da queste parti. Per un'inezia sono capaci di odiarsi intere generazioni. Lo ringrazio, non senza ironizzare sul consiglio frutto d'una proverbiale saggezza contadina, venata di crudeltà, e ordinato all'ubriaco di tornare a casa a piedi, riprendo la corsa interrotta. Deve essere trascorso diverso tempo, perché si vedono già degli usci aperti, forse qualche bar, dove il lavoro inizia all'alba. Percorso il lungo viale che sembra inarcarsi sul dorso della montagna, in vista di Serravalle il confabulare di uomini e donne raccolti sul piazzale della chiesa,
fa sprezzare nuovamente la scintilla dell'inquietudine, per cui, abbassato il finestrino, mi rivolgo a un carabiniere e successivamente ad alcune vecchie. Non sanno nulla. Lungo i tornanti della gola di Fadalto, dove mio nonno e mio zio hanno partecipato alla costruzione delle centrali elettriche, mi vengono in mente certi loro racconti di insolita stravaganza. Animati da personaggi bizzarri, da cerimonie funebri trasformate in banchetti festosi, alla maniera degli Etruschi, da lunghe discese in slitta nel periodo invernale, al chiaro di luna, inquietate dal roco urlio dei lupi, e più ancora da apparizioni misteriose nei luoghi deserti, evitati dalla gente, che nel passare si faceva impaurita il segno di croce, oppure ricorreva agli scongiuri, ripetendo velocemente formule antiche, magiche. Scavalcato al passo formicolante di campeggiatori che si lanciano in festosi richiami, e costeggiato il bacino artificiale del lago di Santa Croce dalla superficie immobile, vetrosa, il bersagliere sventola il cappello sentendo odore di casa, ma l'allegria gli muore in gola verso Ponte delle Alpi. Le case sembrano uscite da un maremoto che ha distrutto ogni cosa, risparmiando quelle più in alto, edificate lungo la statale che si inerpica fra uno svariare di radure prative e di boschi spelacchiati. Fortunatamente, mi spiega un operaio, le grida d'allarme echeggiate verso mezzanotte hanno permesso ad alcuni coraggiosi, avventuratisi in mezzo alle onde con tre barche, di salvare una decina di famiglie riparate sui tetti. Il sollievo per lo scampato pericolo è stato però turbato, dopo alcune ore, dai cadaveri galleggianti in mezzo alla corrente. «Ne ho tirati a riva una quindicina», mi dichiara un contadino alto, ossuto, con la faccia ancora stravolta dal terrore e dalla stanchezza. «Adesso sono tutti in chiesa». Preceduto da una vecchietta, mi incammino verso l'altura erbosa, dove sosta una piccola folla. Varcata la soglia, non mi è più possibile avanzare, causa la ressa. Ai piedi dell'altare scorgo le maschere ceree di alcuni bambini spuntare fra petali dei fiori già appassiti, e più avanti i corpi ancora in disordine di uomini e donne, sui quali i parenti si chinano in lacrime. Stordito dai lamenti, esco sullo spiazzo, cercando di liberarmi dall'immagine ossessiva del sangue rappreso al labbro di una giovane, quando partono altri richiami affannosi. Dal ponte sono stati segnalati due cadaveri affioranti in un'ansa del fiume. Evito di assistere all'operazione di recupero e, facendomi largo tra i curiosi, entro in una trattoria vicina. Mi serve da bere una ragazza discinta che per distrazione rovescia il bicchiere. Le chiedo se abbia sofferto danni. Per tutta risposta tace, ma come le dico che sono diretto sul luogo del disastro, la vedo scuotere la testa. Fatti pochi chilometri, in prossimità di Longarone, annunciata da un cartello piegato sul fianco, crivellato di colpi, devo riconoscere che aveva perfettamente ragione, perché rispetto allo scenario che mi si apre davanti, tutto quello che ho visto finora è appena una sbiadita immagine, una vaga anticipazione. L'occhio si perde sgomento su un paesaggio lunare, dove ogni traccia d'uomo è stata cancellata. Lungo la striscia che segna il perimetro entro il quale si è avventata l'acqua della diga, mischiati al fango, ai sassi, ai detriti, ai rottami, ai mattoni delle case sbriciolate, alle masserizie distrutte, affiorano decine di cadaveri, addirittura più corpi di uomini, donne e bambini, che carogne di animali, tutti nudi, senza un filo di vestito o uno straccio di camicia, quasi a significare che all'altro mondo non si può portare nulla. Insieme alla nudità fa spicco il biancore della pelle, che vagamente ricorda l'alabastro delle antiche cattedrali. Hanno tutti delle ferite alla testa, alle braccia e alle gambe, segno che prima di essere abbandonati dalla corrente sul greto o in mezzo al pietrame della riva, sono andati a sbattere contro qualche ostacolo. Il sangue, che dovrebbe essere scuro e grumoso, è divenuto sotto il raschio continuo dell'acqua rosa pallido. Se però dalla zona d'ombra i cadaveri vengono spostati in quella investita dai primi raggi del sole, il loro colore assume delle venature giallastre, con macchie violacee che tendono al nero. Quando uno prova a toccarli, la sensazione è di una rigidità legnosa che la patina della fanghiglia rende ancor più impressionante.

precisa sollecitando un collega attardatosi a raccogliere un sacco di plastica, nel quale lentamente infilano il cadavere. Purtroppo i sacchi dopo mezz'ora scarseggiano e le salme vengono allora ordinate una accanto all'altra sulla strada, in una macabra processione che sembra non avere fine. Mentre i due continuano la loro fatica, mi unisco a un gruppo di montanari diretti verso una casa diroccata, dalla quale pare giungano dei lamenti. Portata dal vento, si ode infatti una voce flebile, infantile, simile a un pianto. Ci guardiamo quasi a rassicurarci che non si tratti di un'allucinazione e affrontiamo di corsa lo strappo in salita. Finalmente i pochi metri di muro che insieme a due travi e alla finestra rappresentano quanto è rimasto della casa sono raggiunti e cominciamo a spalare il mucchio di rovinacci che ostruiscono l'ingresso. Nel timore di crolli usiamo la massima cautela, evitando le pale e i picconi. Il guaio è che se leviamo una pietra, frana giù un tratto di muro, sollevando una polvere calcinosa che toglie il respiro. Ogni tanto qualcuno esausto si ferma e il suo posto è preso subito da un altro che continua il lavoro. Ci muoviamo sospinti da una febbre che l'indebolirsi progressivo dei lamenti rende sempre più acuta, rincuorandoci a vicenda. Purtroppo con le mani a un certo punto non è più possibile andare avanti e dobbiamo ricorrere al piccone, col terrore di sbagliare e magari di fracassare la testa a chi sta sotto le macerie. Per rompere la crosta di pietrisco bisogna vibrare anche 5-6 colpi, dato che la punta non riesce a far presa. Nell'istante in cui il ferro penetra, si avverte un tonfo sordo, che ai nostri orecchi diventa un rombo cupo, mentre rigagnoli di sudore corrono lungo la fronte di chi fa lo sforzo e più ancora di chi osserva sfiancato dall'apprensione. Con la pala basta premere il vangile gradualmente, affinché la lama tagliente affondi lenta, senza bruschi scatti. Questo richiede freschezza di riflessi, per cui dobbiamo continuamente darci il cambio. Trascorrono i minuti, la fatica aumenta e le pause diventano sempre più frequenti, per allentare la tensione nervosa. In genere a spicconare è un alpino dal fisico poderoso, che tradisce un'esuberanza giovanile e cordiale, accentuata dal lampo ridente degli occhi azzurri. Con il suo gestire possente, dà la stessa impressione d'efficienza ad una macchina e, nonostante l'atmosfera deprimente, partecipa pure a noi qualcosa della sua vitalità. A tratti si gira con tono autoritario e, rivolto ai più vicini, grida «Dai, ragazzi, che qua se non facemo presto, imore!» Forata una soletta di cemento che molto probabilmente sostiene i gradini della scala, la voce arriva più chiara e nitida. Allora, come sospinto da una forza misteriosa, raddoppia l'impeto, mentre i muscoli gli fanno gobba sull'arco delle spalle. D'improvviso lo sento lanciare un grido e poi lo vedo arrestarsi con la testa fra le mani. Insieme agli altri mi avvicino in tempo per assistere al suo scoppio di pianto, seguito da una mossa istintiva di raccapriccio nel sollevare il piccone macchiato di sangue. Sgretolato il canniccio del soffitto, riusciamo a liberare il corpo ancora acerbo di una ragazzina, alla quale la punta ha dilaniato un fianco. Mentre la guida si accascia, presa dal terrore di averla uccisa, un contadino si inginocchia a carezzarle con mano tremante i capelli e le passa un fazzoletto sul volto. Si accorge così che il cadavere è ormai freddo, rigido, per cui si volta a rincuorare l'alpino che singhiozza disperato. Lo spavento è stato tale che, sebbene rassicurato, non vuole più continuare il lavoro. Si affretta invece ad allestire una barella, sulla quale il cadavere viene adagiato. L'esangue fissità del volto e lo strato di polvere che lo imbianca fanno pensare a uno di quei corpi imbalsamati di santi esposti in processione nei paesi del sud, durante la festa del patrono. Solo i capelli si muovono a un alito di vento, come fossero secchi, di stoffa, artificiali. Un soldato che sta lavorando più in basso, nell'assistere al passaggio della fanciulla, getta un fiore. Il mesto corteo si allontana dondolando fra le asperità e noi riprendiamo lo scavo tremanti, sfibrati dall'apprensione. Sembra che chi ancora respira sotto le macerie se ne sia accorto, perché il lamento diventa più fioco, sommesso. Giungono in soccorso altri militari e finalmente affiora il volto di una donna. Bisogna però rimuovere una trave che le stringe i piedi in una morsa, col pericolo di recidergli.

Procediamo con estrema accortezza e alla fine due alpini, mossi da impaziente generosità, si cacciano sotto alla trave per sostenerla con le spalle in caso di crollo. L'operazione riesce e il corpo della donna seminuda viene estratto dalle macerie. Ha la forza di accennare un sorriso che somiglia piuttosto a una smorfia e poi sviene fra le braccia dei soldati che urlano affinché si muova una barella. Sull'istante nessuno riesce a trovarne. E allora viene deciso di portarla a braccia fino all'autoambulanza. Mentre avanziamo, è un continuo protendersi di uomini e donne nella speranza sia un parente, ma un senso di amara delusione si disegna sulle loro facce. Scesi nella radura, trasformati in parco autoambulanze, un prete si fa largo a benedire, imponendo di coprire le nudità della donna. La sua richiesta desta compatimento, ma un carabiniere si sfila l'impermeabile. Mentre gli autisti s'accingono a chiudere gli sportelli, sbucano alcune infermiere della Croce Rossa reggendo una vecchia claudicante. Fra velo, calze bianche, scarpe e pettorine inamidata, i loro movimenti ricordano il frullo degli uccellini. E sebbene abbiano i volti atteggiati alla gravità del momento, un eccesso di compassata rigidezza fa pensare a una recita. Ne viene fuori un'atmosfera vagamente surreale, poiché si ha l'impressione che il culto geloso delle forme abbia finito col privarle d'ogni spontaneità.

0: Avete ascoltato un estratto da Stramalora di Gian Antonio Cibotto, editore Marsilio 1998, letto da Maria Teresa Totti.
1: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
3: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
2: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
4: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

Dato che non penseremo mai nello stesso modo e vedremo la verità per frammenti e da diversi angoli di visuale, la regola della nostra condotta è la tolleranza reciproca. Gandhi.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non sappiamo quali saranno i giorni che cambieranno la nostra vita. Probabilmente è meglio così. Stephen King.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.